0: Svezia 5-1, Germania Costa d'Avorio 2-1 e alle 2 è iniziata Ecuador Curaçao. Al quarto minuto il risultato è di 0-0. Alle 6 poi Tunisia Giappone. Eccoci adesso al tempo di oggi, domenica 21 giugno 2026, e dopo la notte serena o abbastanza con minime tra 16 e 21 gradi, sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, con temperature al sud 33 gradi e 36 al nord. Nel pomeriggio i surilievi, sviluppo di cumuli lungo soprattutto le Alpi, possibili rovesci o temporali isolati, isoterma di 0 gradi dai 4100 metri. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:04 per chi viaggia in Romandia, sono 9, vive in direzione di Martigny. Un veicolo in avaria sta causando disagi tra la galleria di Glion e Villeneuve. Prudenza alla guida, ancora musica. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. Il memorandum fra Iran e Stati Uniti traballa coi nuovi attacchi di Israele in Libano di ieri e, puntando il dito contro i raid che violano l'accordo raggiunto, Teheran annuncia la chiusura dello stretto marittimo di Hormuz pochi giorni dopo averlo riaperto. Una mossa che getta un'ombra sulle trattative che si aprono oggi in Svizzera nel resort nidvaldese sul Burgenstock, dopo la cancellazione dell'appuntamento di venerdì. Trattative che rappresentano il primo passo concreto per dirimere lo spinoso dossier sul nucleare iraniano, insieme alle altre questioni rimaste in sospeso, entro i 60 giorni stabiliti. La delegazione iraniana nel frattempo è giunta nel nostro paese. Il Dipartimento Federale Affari Esteri su Social X ha dato il benvenuto. Anche l'agenzia di stampa ufficiale iraniana, IRNA, ha confermato l'arrivo della delegazione in Svizzera in vista dei colloqui. E il vicepresidente statunitense J.D. Vance è in volo verso il nostro paese, dopo aver precisato di poter rimanere solo uno o due giorni, e ha dichiarato che Washington deve continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, augurandosi progressi sulla tregua tra questi due paesi e sul dossier del nucleare iraniano. Dopo settimane di minacce e scontro tra Varsavia e Kiev per una controversia storica che risale alla Seconda Guerra Mondiale tra Polonia e Ucraina, le tensioni sono esplose con la decisione del presidente nazionalista Karol Navrocki di revocare l'onorificenza dell'ordine dell'Aquila Bianca a Volodymyr Zelensky. Immediata la reazione dei funzionari di Kiev, che in risposta hanno annunciato di voler restituire i riconoscimenti ricevuti da Varsavia. Il leader di Kiev ha rispedito via posta la medaglia in Polonia. Regno Unito sotto pressione, il primo ministro Keir Starmer dovrebbe dimettersi lunedì, questo però secondo quanto riportato dal media britannico Observer. Starmer avrebbe concluso, dopo aver discusso coi ministri, consiglieri e leader sindacali, di non poter più rimanere in carica. Tuttavia, un funzionario governativo ha smentito la notizia, affermando che il premier è concentrato sui suoi doveri istituzionali. A Zurigo, sotto il sole cocente di sabato e dopo la tempesta invece maltempo di venerdì sera, si è tenuta la parata del Pride. C'è stato solo il corteo, senza la festa di tre giorni per questioni finanziarie. Alcuni sponsor hanno rinunciato a sostenere la manifestazione, in parte a causa della pressione da parte degli Stati Uniti, che ha portato a molte multinazionali a cancellare i programmi di inclusione e diversità. L'edizione di quest'anno si è concentrata sulla necessità di proteggere i ragazzi queer, anche perché parte della comunità ha notato un ritorno di pregiudizi che si consideravano superati. La volontà è quella di non perdere i progressi fatti finora. Veniamo allo sport. Mondiale di calcio, gli ultimi risultati: Olanda-Svezia 5-1, Germania-Costa d'Avorio 2-1, è in corso Ecuador-Curaçao all'inizio del secondo tempo, le due squadre sono sulla parità 0-0, alle 6 poi Tunisia-Giappone. Eccoci al tempo di oggi. Dopo la notte sereno, abbastanza con minime tra 16 e 21 gradi, sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, con temperature al sud 33 gradi, 36 al nord. Nel pomeriggio i suoi rilievi sviluppo di cumuli e lungo le Alpi invece possibili rovesci o temporali.
1: Rete 1.

informazioni sulla viabilità quando sono le 3.31 per segnalare prudenza per chi viaggia sulla 1 Zurigo in direzione di Berna. Un incidente sta causando disagi e il blocco della corsia di sinistra tra Niederbipp e Wangen an der Aare.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. La delegazione iraniana è giunta in Svizzera ieri sera in vista dei colloqui sull'accordo preliminare con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Accogliamo con favore l'arrivo della delegazione iraniana nel nostro paese, ha comunicato il Dipartimento federale Affari Esteri. Nella stessa è presente la figura che ha guidato gli ultimi negoziati, il presidente del Parlamento Mohammad Bakher Gharibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Sayed Abbas Araghchi e altri alti funzionari, lo riporta la TV di Stato della Repubblica Islamica. Nel gruppo che rappresenta Teheran anche il vicepresidente per gli affari internazionali anche il vice per gli affari internazionali del segretariato del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, il presidente della Banca Centrale, il vice ministro del petrolio e amministratore delegato della Nation Iranian Oil Company. Per la controparte, il vicepresidente americano J.D. Vance è in volo verso il nostro paese. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto, affermando che può stare solo uno o due giorni al resort Nid Valdese sul Birkenstock, dove si tengono le trattative sul nucleare iraniano sulla tregua in Libano. Tutto questo mentre non si stempera la tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione dello stretto marittimo di Hormuz dopo la violazione del memorandum da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid ieri nella regione di Nabatieh, nel Libano del sud, controllata dal gruppo filo iraniano Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Solo nelle ultime ore l'esercito israeliano avrebbe interrotto le sue offensive in Libano al di fuori di quella che definiscono zona sicura, situata a sud lungo il confine. Proprio lì continuano le operazioni per contrastare un'ampia rete di tunnel gestita dalla milizia sciita Hezbollah. In Italia, ora in Valle d'Aosta, dove un aereo ultraleggero è precipitato ieri nella zona del rifugio Frassati sopra Saint-Rémy en Bosse. 3 svizzeri a bordo feriti ricoverati all'ospedale di Aosta erano diretti all'aeroporto di Annemasse in Alta Savoia, Francia, nei pressi del confine svizzero in quel di Ginevra. Bolivia, polizia ed esercito hanno iniziato a rimuovere i blocchi stradali che hanno paralizzato il paese sudamericano per oltre 6 settimane dopo che il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato d'emergenza nel tentativo di porre fine al movimento di protesta. La decisione arriva dopo la firma, venerdì, di un accordo col principale sindacato del paese, la Confederazione dei Lavoratori. Altre organizzazioni hanno però annunciato che continueranno la protesta. Colombia, andare avanti con la sinistra o svoltare drasticamente a destra. Questo è il bivio che si prospetta con il ballottaggio di oggi delle presidenziali. Alle urne si deciderà se dare continuità al progetto progressista avviato nel 2022 dal governo di Gustavo Petro, incarnato dal candidato della coalizione Ivan Cepeda, o imprimere un nuovo stop con l'outsider ultraconservatore sostenuto da Donald Trump, detto El Tigre, Abelardo della Espriella. Veniamo allo sport mondiale di calcio. Gli ultimi risultati: Olanda-Svezia 5-1, Germania-Costa d'Avorio 2-1. Da pochi istanti si è conclusa Ecuador-Curaçao con la piccola grande impresa di Curaçao di pareggiare 0-0 col primo punto storico in un mondiale. Alle 6, Tunisia-Giappone. Eccoci adesso al tempo di oggi. Dopo la notte si rinnova abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, con temperature al sud 33 gradi. 36 al nord. Nel pomeriggio e solo sui rilievi sviluppo di cumuli. Lungo le Alpi possibili rovesci o temporali. Informazione sulla viabilità delle 4:04 per segnalare prudenza sulla 1 Zurigo in direzione di Berna, poiché un incidente sta causando il blocco della corsia di sinistra tra Niederbipp e Wangen an der Aare.

0: Schwarzenfunk, questo progetto chillautoso con Junto al Mar. Beh, c'è chi magari partirà per il mare viste le vacanze scolastiche. Beh, noi invece partiamo per le notizie, sì, perché si sono fatte le 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Il memorandum fra Iran e Stati Uniti traballa coi nuovi attacchi in Israele e in Libano di ieri, poi puntando il dito contro i raid che violano l'accordo raggiunto, Teheran annuncia la chiusura dello stretto marittimo di Hormuz pochi giorni dopo averlo riaperto. Una mossa che getta un'ombra sulle trattative che si aprono oggi in Svizzera nel resort nidvaldese sul Birkenstock dopo la cancellazione dell'appuntamento di venerdì. Trattative che rappresentano il primo passo concreto per dirimere lo spinoso dossier sul nucleare iraniano, insieme alle altre questioni rimaste in sospeso entro i 60 giorni stabiliti. La delegazione iraniana nel frattempo è giunta nel nostro paese. Il Dipartimento federale Affari Esteri sul social X ha dato il benvenuto. Anche l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha confermato l'arrivo della delegazione di Teheran. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è in volo verso il nostro paese, dopo aver precisato di poter rimanere solo uno o due giorni. Ha dichiarato poi che Washington deve continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, augurandosi progressi sulla tregua tra questi due paesi e sul dossier nucleare iraniano. Bagno di folla ieri a Pavia per Papa Leone XIV. 15.000 le persone che si sono recate nella città lombarda per l'occasione. Per Papa Prevost è l'occasione di incontrare appunto la popolazione e venerare i resti di Sant'Agostino, ispiratore dell'ordine agostiniano a cui il pontefice appartiene. A Los Angeles è stato dichiarato lo stato di emergenza mentre i vigili del fuoco combattono da diversi giorni un incendio in un magazzino di 46.400 metri quadrati di alimenti surgelati che sprigiona una densa colonna di fumo nero e può essere tossico a causa di sostanze tossiche per la refrigerazione e pannelli solari. Albania e migliaia si sono nuovamente riuniti ieri sera sul viale principale di Tirana in una massiccia manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, iniziata per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Trump. Le proteste, giunte al loro 21esimo giorno, hanno obiettivo le dimissioni di tutta la, quella che dicono, vecchia classe politica e l'ultimatum nei confronti proprio di Rama a lasciare l'incarico entro oggi. L'Australia estenderà per un altro mese l'agevolazione sulle accise sui carburanti. Lo ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese, mentre il paese continua a fare i conti con l'aumento dei costi del carburante, quale conseguenza delle tensioni in Medio Oriente. Benzina e diesel 16 centesimi al litro più economici rispetto ai prezzi normali di luglio, con un risparmio per gli australiani di circa 11 dollari a pieno. L'accesso agli account X dei social X di 40 organizzazioni LGBT plus e femminile è stato bloccato in Turchia per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico su richiesta delle autorità. In Turchia l'omosessualità non è proibita di per sé, ma la parata annuale del Pride è stata quasi sistematicamente vietata e repressa nel 2015. Per lo sport mondiale di calcio, gli ultimi risultati: Olanda-Svezia 5-1, Germania-Costa d'Avorio 2-1. Da un'ora si è conclusa Ecuador-Curaçao con la piccola grande impresa dei blu di Curaçao di pareggiare 0-0 e quindi col primo punto storico in un mondiale. Alle 6 invece Tunisia-Giappone. Eccoci adesso al tempo di oggi. Dopo la notte serena abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, con temperatura al sud 33 gradi, 36 al nord. Nel pomeriggio e sui rilievi sviluppo di cumuli, lungo le Alpi possibili rovesci o temporali. Informazione sulla viabilità quando sono le 5 e 4 per segnalare prudenza, poiché un incidente sta causando disagi al traffico sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna tra Morges Est e il raccordo di Écublens. Adesso invece è il momento del Salmo Svizzero che, come consuetudine, apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Lumino. Buona domenica e buon risveglio a chi si risveglia. A più tardi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Informazione per chi viaggia sulla 1L lettera in direzione della diramazione di Zurigo Ovest: un veicolo in avaria sta causando incolonnamenti o forti rallentamenti nella galleria di Schöneich. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rete 1.

fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Buona domenica, sono le 6. Un cordiale saluto dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. La delegazione iraniana è arrivata in Svizzera ieri sera in vista dei colloqui sull'accordo preliminare con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Accogliamo con favore l'arrivo della delegazione, ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri poco dopo. Nella stessa è presente la figura che ha guidato gli ultimi negoziati, il presidente del Parlamento Mohammad Baher Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Sayed Abbas Araghchi e altri alti funzionari. Nel gruppo che rappresenta Teheran, nella fattispecie anche il vice per gli affari internazionali del segretariato del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, il presidente della Banca Centrale, il viceministro del petrolio e amministratore delegato della National Iranian Oil Company. Per la controparte, il vicepresidente americano J.D. Vance è in volo verso il nostro paese. Ha detto poco prima di partire che dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, affermando che può stare solo uno o due giorni al resort nidvaldese sul Bürgenstock, dove si tengono le trattative sul nucleare iraniano e sulla tregua in Libano. Tutto questo mentre non si stempera la tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione dello stretto marittimo di Hormuz dopo la violazione del memorandum da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nella regione di Nabatieh, nel Libano del Sud, controllata dal gruppo filo iraniano Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Solo nelle ultime ore l'esercito israeliano avrebbe interrotto le sue offensive proprio in Libano, al di fuori di quella che definiscono zona sicura, situata al sud lungo il confine. E nella zona però continuano le operazioni per contrastare un'ampia rete di tunnel gestita dalla milizia sciita Hezbollah. In Italia, ora in Valle d'Aosta, dove un aereo ultraleggero è precipitato ieri nella zona del rifugio Frassati sopra Saint-Rémy-en-Bosse, 3 svizzeri a bordo feriti e ricoverati all'ospedale di Aosta erano diretti all'aeroporto di Annemasse in Alta Savoia, Francia, proprio nei pressi del confine svizzero a Ginevra. Bolivia, polizia e esercito hanno iniziato a rimuovere i blocchi stradali che hanno paralizzato il paese sudamericano per oltre 6 settimane, dopo che il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato d'emergenza nel tentativo di porre fine al movimento di protesta. La decisione arriva dopo la firma, venerdì, di un accordo con il principale sindacato del paese, la Confederazione dei Lavoratori. Altre organizzazioni però hanno annunciato che continueranno la protesta. Colombia, andare avanti con la sinistra o svoltare drasticamente a destra? Questo è il bivio che si prospetta col ballottaggio di oggi delle presidenziali. Alle urne si deciderà dunque se dare continuità al progetto progressista avviato nel 2022 dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato della coalizione Ivan Cepeda, o imprimere un nuovo stop con l'outsider ultraconservatore sostenuto da Donald Trump, Abelardo della Ispriella, detto il Tigre. Brasile, infine, il leader indigeno ormai 94enne Raoni Metuktire, figura iconica nella difesa della foresta amazzonica, è stato sottoposto a un intervento chirurgico con successo per un'occlusione intestinale ed è attualmente in terapia intensiva. Il 21 giugno 2026 sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, con temperature al sud che toccheranno i 33 gradi e 36 addirittura al nord. Nel pomeriggio i surilievi, sviluppo di cumuli e lungo le Alpi non sono esclusi possibili rovesci o temporali. Ancora notizie, noi ci risentiamo più tardi.
0: Lo sport.
2: Buongiorno da Lorenzo Boscolo. Mondiale di calcio iniziata a Monterrey in Messico, Tunisia, Giappone, con il Giappone che alla 4° minuto di gioco è già in vantaggio per 1-0. Ricordo, la Tunisia è diretta per la prima volta da Hervé Renard, il tecnico francese subentrato in corsa. Nella notte a Kansas City 0-0 è finita tra Ecuador e Curaçao, caraibici che hanno così ottenuto il loro primo punto a ad un campionato del mondo. Ieri invece a Toronto la Germania in rimonta ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio grazie alla doppietta firmata da Undaf, subentrato nella ripresa. Rete iniziale invece della squadra africana con Kessie. Germania ormai già qualificata per i sedicesimi, passaggio del turno vicino anche per l'Olanda, che a Houston ha superato con un severo 5-1 la Svezia. Da notare qui le doppiette di Brobbey e di Gakpo. Si prosegue in questo mondiale, in questa domenica, con alle 18 ad Atlanta Spagna contro Arabia Saudita e poi alle 21 in Canada a Inglewood Belgio contro Iran. Usciamo dai mondiali nel moto mondiale. Francesco Bagnaia è tornato a vincere, la pilota della Ducati si è imposto ieri nella gara sprint della Gran Premio di Cecchia. Ha preceduto la giapponese Ogura, che era partito in pole position. Gran premio vero e proprio al via quest'oggi alle 14, cui non prenderà parte Marco Bezzecchi, è caduto nella prova corta e squalificato per aver spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Passiamo al ciclismo, alla Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che ieri si è imposto per soli 31 centesimi nella cronometro di 24 km di Harburg sullo specialista Mathieu Van Der Poel. Tappa reggiuina quest'oggi con arrivo in salita Villars-sur-Ollon. Lo sloveno partirà nell'ultima frazione in vantaggio, con un vantaggio nella generale di ben 4 minuti e 22 secondi sull'ecuadoriano Carapaz. In giallo scatterà anche Marlen Reusser, trionfatrice ieri nella gara contro il tempo, 10 i secondi di margine della bernese sull'italiana Longo Borghini nella generale anche per le donne. Quinta ed ultima frazione in questa domenica con arrivo in salita Villars-sur-Ollon. Coppa del mondo anche per la mountain bike, che fa tappa a Lenzerheide alle 13:30 la gara femminile, alle 15:30 quella maschile.

buona domenica. Dalle rive dei laghi alle vette alpine, sono le 6 e il mattino è appena cominciato. Ben arrivati stropicciati di Alba Chiara Weekend. E allora, siamo pronti per partire in questa nostra mattinata insieme. Spero stiate bene, come avete dormito. Oggi solstizio d'estate, ovvero l'inizio dell'estate e anche il giorno più lungo dell'anno. Ce ne siamo accorti con il caldo di questi giorni. Avete sentito anche le previsioni meteo, insomma, prevedono che quest'oggi sia una giornata bella calda, quindi la canicola non ci abbandona né a nord né a sud del paese, mi raccomando. Che siate a Zurigo, Lugano, Coira o Ginevra, benvenuti a bordo di questa nuova mattina insieme di questa domenica. Intanto ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 8:30 ho tante cose da raccontarvi. Ho tanta buona musica da farvi ascoltare, ho i vostri messaggi da leggere. 076 321 1113. Vi ricordo che potete anche mandarmi un vocale, ascolto le vostre voci più che volentieri. Partiamo allora, benvenuti e buongiorno.

0: E siamo partiti alla grande e abbiamo fatto con le Bengals, così, tutti a fare gli egiziani, walk like an Egyptian. Su Rete 1, le 6 e 11 minuti. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di questo programma e mi scrivete un saluto, un messaggino, insomma segnate presenza, che bello, so che siamo tantissimi, anche e soprattutto la domenica, chi ha la sveglia presto anche il settimo giorno della settimana. Cosa fate di bello? Io venendo qui prima ho visto due ciclisti che alle 5, ne unì una domenica mattina qualunque, si facevano la loro bella biciclettata, il loro bel giro, biciclettata, chissà quanti chilometri che fanno, no, il loro bel giro. E in effetti ho pensato, beh, perché no? L'arietta è ancora fresca, c'erano 22-23 gradi, si stava benissimo, il cielo chiaro, gli uccellini che cantavano, zero traffico. E quindi quando uno supera lo scoglio, no, della sveglia, dopo è tutto in discesa. Ecco, no, forse se decidi di andare in bici, un po' di salita la devi fare, eh? Comunque, buongiorno a Olivier. Da dove scrivi, Olivier? Stamattina dal sud della Francia, è sveglio dalle 5:20. Anzi, no, il suo messaggino risale a quell'ora, un'alba meravigliosa, un cielo dorato. Grazie. Buongiorno, cara Mara. Lei è felice e emozionata, mi scrive, perché dopo tanti anni va in vacanza e la mia radio del cuore sarà sempre con me. Buona domenica a tutti. Tanta simpatia, Mara, che meraviglia, grazie, lo dico sempre, grazie per portarci con voi nelle vostre trasferte, durante le vostre ferie, durante i vostri weekend. Sapete che attraverso l'app gratuita RSI potete appunto scaricarla sul vostro smartphone e ascoltare Rete 1 da ogni angolo del mondo. Ciao Ore, buongiorno, anche lei manda sempre dei cieli molto molto belli. Buongiorno cara Kate, ci sono ancora, buona trasmissione, bello risentirti. Ciao Flavia, un bacione, sono sempre qui cari. Ale, ciao Kate, non c'è risveglio migliore che ascoltare te. Grazie, troppo buoni, troppo buoni. Vado a comprare i cornetti per una bella prima colazione. Che bella coccola questo, mi piace moltissimo. Ciao Luca, dove sei tu? Dalla Mesolcina, dall'autopostale. Allora buon lavoro a te e grazie. Grazie per esserci. Sentiamo un po' la nostra Lucy, come sta?
1: Ciao Kate.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Cara.
1: Buon primo giorno d'estate.
0: Solstizio.
1: Anche se ci sembra di essere in estate già da un mese.
0: È vero.
1: Ma vabbè.
0: Vabbè.
1: È così. Ti auguro ogni bene.
0: Ciao.
1: E grazie mille per la compagnia.
0: Ciao cara.
1: Ciao Kate, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, buona domenica. Sì, abbiamo detto, oggi 21 giugno, solstizio d'estate, giornata calda in tutti i sensi.

Caracate, questa mattina il caffè serve doppio, mi scrive Loredana. Eccoci, pronti! Pronti con il nostro caffettino di Alba Chiara? Sapete che è sempre più buono se è condiviso. Un caffè lungo, corto, macchiato, zucchero, niente zucchero, poi mi dite. Come lo preferite? Come vi piace? Come vi dà la carica al mattino per iniziare la giornata? E che giornata? Abbiamo detto, allora, 21 giugno 2026, primo giorno ufficiale d'estate, anche se con le calde temperature di questi giorni ormai

All'estate abbiamo dato il benvenuto da tempo. Da domani le giornate già pianissimo, però lo faranno, si accorceranno. Ma ci penseremo a questo, ci penseremo, dai. Abbiamo ancora almeno 2 mesi per godercela. 21 giugno del 240 avanti Cristo. Pensate il nostro almanacco quanto ci porta indietro nel tempo oggi. Durante il solstizio d'estate ad Assuan, in Egitto, lo scienziato greco Eratostene osservò che verso mezzogiorno l'ombra di un bastoncino piantato sul terreno si accorciava sempre di più fino a scomparire. In maniera diversa da ciò che avveniva nella città di Alessandria, nello stesso giorno, alla stessa ora. Bene, attraverso queste osservazioni lui arrivò a stabilire che la Terra fosse sferica. Calcolò la sua circonferenza in 40.232 chilometri. Pensate alla precisione. Nonostante gli strumenti primitivi, i calcoli di questo geografo greco erano molto precisi e la misura quasi esatta, appena 178 chilometri di più di quella effettiva. Chissà come ha fatto poi ad arrivare a questo numero, a svolgere questi calcoli, questi ragionamenti. 21 di giugno del 1955, facciamo decisamente un bel balzo in avanti per una ricorrenza musicale, sì, perché debuttava discograficamente con questo singolo Johnny Cash.

Johnny Cash, che era già, insomma, il Johnny Cash famoso. Cry, cry, cry, questa canzone pubblicata alla metà degli anni 50. Era già malato da tempo. Cash si è spento all'età di 71 anni nel settembre del 2003 nella sua casa di Nashville, Tennessee, a causa di complicazioni dal diabete che hanno provocato un arresto cardiaco. È rimasto decisamente non solo nella storia del country, ma nella storia della musica mondiale. Passiamo dal Tennessee a Parigi. Nell'82 il ministro della cultura Jack Lang inaugura la prima Fête de la Musique, il festival della musica da strada, che per una sera trasforma le vie di tutta la Francia in un grande palcoscenico all'aperto. Grandissimo successo, da allora replicato tutti gli anni. Anche quest'anno leggevo che si prospetta un'edizione, tra l'altro parecchio calda, torrida. Parigi si ferma, la metropolitana non è in servizio, le strade sono chiuse al traffico, insomma c'è musica dappertutto, nelle piazze, per le strade, nei bar, nei caffè, nei musei, nelle chiese, nei parchi, ci sono concerti, DJ set gratuiti. L'idea è davvero quella, ecco, di vivere una notte di festa e di musica. Infine, 20 anni fa oggi veniva inaugurato nel vecchio arsenale a Martigny un museo dedicato ai cani. I cani San Bernardo, oggi lo conosciamo questo luogo come Berryland, è gestito dalla fondazione omonima. Si trova un'esposizione interattiva che celebra il patrimonio storico e culturale di questa meravigliosa razza, ed è qui che nascono le cucciolate durante l'anno, no? Ve ne parliamo quando succede, sempre un evento molto seguito, tra l'altro, cucciolate che vengono monitorate, ci sono installate le telecamere, uno può andare sul sito a guardare i cuccioli, e per un certo periodo poi i cani possono essere visti anche dal pubblico in visita. Tra poco invece festeggiamo i compleanni musicali. Stamattina abbiamo parecchi auguri da fare, eh? Intanto Sugar Ray su Rete 1 Every Morning.

0: Domenica mattina 6:30, Alba Chiara su Rete 1 con la Cate. Abbiamo un aggiornamento che riguarda la viabilità. Vi informiamo che sulla A2 Basilea in direzione San Gottardo, tra il raccordo del Rozze e Lucerna Kriens, la strada è al momento chiusa. Sulla A14 Zugo in direzione Lucerna, al raccordo del Rozze, la strada è al momento chiusa. Fate buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Vagabonde, vagabondi, buongiorno, buongiorno, le 6:33 minuti. Buona colazione a chi si sta godendo qualcosa di buono, qualcosa di sfizioso, qualcosa di energetico per partire, per iniziare con questa domenica, questa bella giornata che si prospetta essere sì calda, ma spero anche piena di belle cose e di bei sorrisi. Allora, abbiamo detto compleanni, siamo rimasti ai compleanni dopo l'almanacco di questo 21 giugno 2026. A chi facciamo gli auguri? A Nino D'Angelo, soffia su 69 candeline, oggi è lo scugnizzo della musica italiana, era più un cantante da giovane, poi è passato anche al cinema, nato a Napoli da una famiglia povera, lascia la scuola per lavorare come gelataio alla stazione centrale, pensate, nei weekend lavora, fa il cantante per matrimoni, per arrotondare un pochino. Comincia come attore al cinema all'inizio degli anni 80, comparirà anche in pellicole comiche di Henry Parenti, dei fratelli Vanzina. Per quanto riguarda la musica, è stato 6 volte a Sanremo, miglior piazzamento, il 7° posto dell'86. Poi altri successi che sono seguiti. Quest'estate leggevo che è in tour per l'Italia con lo show I miei meravigliosi anni 80 bis. E allora, auguri a Nino D'Angelo.

Cambiamo decisamente genere, lo facciamo con il prossimo artista. John Paul Young oggi raggiunge traguardo 76 anni. La vita gli cambia quando di anni ne ha appena 28, era il 78. La canzone è Love is in the Air, a cui non ne seguono purtroppo altri di grandi successi. John Paul Young è definito un po' meteora. Noi lo festeggiamo, ci godiamo l'amore che è nell'aria.

È sempre bello riascoltare questa canzone, no? È allegra, parla d'amore, ci piace pensare che anche in questa domenica mattina l'amore sia nell'aria. Allora, festeggiamo anche Manu Chao, oggi compie 65 anni, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole, José Manuel Thomas Arthur Chao si chiama lui, Manu per gli amici, giustamente. Nato a Parigi da due genitori spagnoli antifranchisti fuggiti in Spagna. Nel 98 arriva il successo con l'album che contiene Bongo Bong, Me Gustas Tu, altro grande successo, adesso ripreso in varie cover. Manu Chao mescola nelle sue canzoni lingue diverse, passa dallo spagnolo al francese, all'arabo, al portoghese, un miscuglio di generi. Una delle sue ultime cose ben riuscite, penso, è il duetto con Alfa. A me mi piace. Che ora son mi corazon. Stasera suona al Rugby Sound Festival di Legnano Manu Chao, così per info.

Ci piace, ci piace, a me mi piace, anche se non si dice come cantano Alfa e Manu Chao. Auguri, auguri a Manu Chao. Dunque, oggi facciamo gli auguri anche a William, principe del Galles. Compie 44 anni, figlio primogenito di Re Carlo III del Regno Unito e di Diana Spencer, ovviamente. Dall'8 settembre 2022 è primo nella linea di successione al trono del Regno Unito. Insieme alla moglie Kate, loro sono anche i duchi di Cambridge e hanno da poco, tra l'altro, festeggiato 15 anni di matrimonio. Dunque, Dear William, happy birthday. Tanti auguri, tanti auguri.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: 076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto Amos e Lucia che sono in viaggio verso Coira. Bravi ragazzi, bravi. Mi viene da dire, per usare le parole di Michele Bosè, in viaggio, anzi in vacanza, è anche Riccardo che manda un bel saluto dal mare. Tanta invidia, eh? Com'è? Caldo caldo o solo caldo? A proposito di caldo, ci colleghiamo con Cecilia Moretti a Locarno Monti, meteo svizzera, per conoscere, ecco, la situazione meteo. Ciao Cecilia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Oggi si continua con questa calura?
1: Si continua, esattamente, non abbiamo ancora indicazioni sulla fine di questa situazione determinata da una vasta zona di alta pressione praticamente su tutta l'Europa, quindi oggi avremo in tutto il paese una giornata soleggiata, decisamente molto calda, questa mattina potremo avere qualche velatura passeggera e nel pomeriggio potremo vedere lo sviluppo di qualche cumulo, soprattutto sui rilievi e lungo le Alpi non si esclude anche qualche rovescio o temporale isolato. Dicevo, temperature elevate, al sud oggi i valori alle basse quote saranno attorno a 33 gradi, mentre al nord saranno compresi tra 33 e 36, con un'isoterma di 0 gradi attorno a 4200 metri.
0: Senti Cecilia, situazione che si sblocca durante la settimana oppure no? Come partiamo domani?
1: Ma continuiamo con questa serie di giornate soleggiate molto calde, quindi non vediamo appunto ancora un chiaro segnale di fine di questa fase decisamente estiva, con appunto giornate soleggiate, un po' di ciclo diurno per quanto riguarda la nuvolosità e la possibilità di avere qualche rovescio o temporale isolato. E come dicevo, appunto, per la prossima settimana non abbiamo ancora cambiamenti in vista.
0: Beh, comunque, qualora ce ne fossero, naturalmente voi ci aggiornerete per tempo. Cecilia Moretti, grazie, buona domenica a te e ti auguriamo buon lavoro.
1: Grazie altrettanto, buona giornata a tutti. She's crazy like a fool.

Quanto ci sentiamo cool questa domenica mattina? Abbastanza, abbastanza, dai. Stiamo per terminare la nostra prima ora insieme, lo facciamo in musica naturalmente, poi a seguire il notiziario con anche gli aggiornamenti sportivi. Chiudiamo quest'ora con wow, il karaoke praticamente, perché questa non puoi non cantarla, non sono neanche le 7 del mattino ma noi siamo carichi. Non hanno bisogno di grandi presentazioni questi signori. E questa versione live di No Woman No Cry ce la godiamo tutta.

0: Sono le 7.
1: Buongiorno e buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Proseguono i negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran sul Birkenstock con le parti chiamate a applicare il memorandum d'intesa firmato pochi giorni fa. Delegazioni che continuano a discutere a piccoli passi, quindi, ma qualcosa si muove. Daniele Papacella.
2: Sembrava delinearsi un vertice zoppo. La firma del protocollo d'intesa era stata anticipata e così sul tavolo del Birkenstock rimanevano solo le incognite. Ma piano piano qualcosa si muove. Da giovedì sono al lavoro i gruppi tecnici di Stati Uniti e Iran. Mediatori sono il Pakistan e il Qatar, qui presente con il suo emiro Altani. Anche l'ONU partecipa con Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia per l'Energia Atomica. La diplomazia svizzera, che assiste ai lavori, conferma che le due delegazioni discutono seriamente, senza però fomentare le aspettative. A dimostrare che il dibattito tecnico avanza c'è l'arrivo dell'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, preceduto dal genero di Trump Jared Kushner, e proprio oggi anche il vicepresidente J.D. Vance. Le parti si sono date 60 giorni per chiarire tutti i punti. I tre giorni del Birkenstock non sono quindi che l'inizio di un disgelo. Nell'albergo, trasformato in fortezza, presidiata da 2.000 soldati svizzeri, si lavora quindi, ma le posizioni sono ancora distanti e ci vorrà ancora del tempo per arrivare a una pace duratura. Il vertice al Birkenstock si conclude. I negoziati potrebbero però continuare nei giorni seguenti a Ginevra.
1: Tutto questo mentre non si stempera la tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione nello stretto marittimo di Hormuz dopo la violazione del memorandum da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid ieri nella regione di Nabatieh, nel Libano del Sud, controllata dal gruppo filo-iraniano Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Solo nelle ultime ore l'esercito israeliano avrebbe interrotto le sue offensive proprio in Libano, al di fuori di quella che definiscono zona sicura, situata a sud lungo il confine, ma continuano le operazioni per contrastare un'ampia rete di tunnel gestita dalla milizia sciita Hezbollah. In Italia, ricordo, ieri all'alba un 17enne morto sulle strade di Marina di Pietrasanta, località marittima in Toscana. Nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto, un grande SUV con targhetti cinesi, che avrebbe fatto un'inversione di marcia improvvisa. Il 27enne alla guida si è poi costituito. Si tratta di un cittadino italiano originario della Sicilia, domiciliato in Ticino e residente però nella periferia sud di Milano. Interrogato, è stato sottoposto a test tossicologico e alcol test in ospedale. Sarebbe risultato negativo a entrambi. È stato poi arrestato per omicidio stradale. Bagno di folla ieri a Pavia per Papa Leone XIV. 15.000 le persone che si sono recate nella città lombarda per l'occasione, per Papa Prevost, l'occasione di incontrare appunto la popolazione e venerare i resti di Sant'Agostino, ispiratore dell'ordine agostiniano e a cui il pontefice appartiene. A Los Angeles è stato dichiarato lo stato d'emergenza in alcune parti, mentre i vigili del fuoco combattono da diversi giorni un incendio in un magazzino di 46.400 metri quadrati di alimenti surgelati che sprigiona una densa colonna di fumo nero e può essere tossico a causa di sostanze per la refrigerazione e pannelli solari. Albania e migliaia si sono nuovamente riuniti ieri sera Tirana per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, iniziate per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Le proteste, giunte al loro 21esimo giorno, hanno obiettivo le dimissioni di tutta la vecchia classe politica e l'ultimatum nei confronti di Rama e lasciare l'incarico entro oggi. Stati Uniti, la Federal Aviation Administration sta indagando su una situazione di rischio collisione tra due voli commerciali avvenuti ieri mattina all'aeroporto internazionale di Boston Logan. Un volo Delta Airlines con 129 passeggeri proveniente da Dallas ha dovuto effettuare una riattaccata, ovvero un atterraggio interrotto, per evitare un aereo dell'American Airlines in partenza da una pista intersecante. Veniamo all'Ufficio federale delle Dogane e della Sicurezza delle Frontiere, che ha scoperto e sequestrato 1.456 documenti falsi lo scorso anno. E quanto svela la NZZ am Sonntag, che segnala un aumento dei casi di frode legati alla migrazione lavorativa e alla libera circolazione delle persone. Alcuni individui ottengono permessi di soggiorno nel nostro paese utilizzando tra l'altro falsi contratti di lavoro, società di comodo, carte d'identità contraffatte. Le autorità riscontrano più frequentemente falsificazioni provenienti dall'Europa orientale. Da quest'autunno sarà poi messo a disposizione delle autorità di controllo ai confini un kit con lampada UV, una lente di ingrandimento e l'accesso a un database supportato dall'intelligenza artificiale per la verifica di carte d'identità e passaporti. Grigioni Ciasper Sarotte è stato eletto ieri nuovo presidente della Lia Rumancia. La nomina è avvenuta durante l'assemblea dei delegati svoltasi a Samedan.
0: Lo sport.
3: Mondiale di calcio in corso a Monterrey, alla millesima partita di una fase finale di un mondiale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. È iniziato da pochissimo il secondo tempo tra Tunisia e Giappone, nipponici che stanno dominando e hanno dominato il primo tempo con il doppio vantaggio con le reti firmate da Kamada già al quarto minuto di gioco e Ueda al 31esimo. 2-0 dunque per il Giappone sulla Tunisia. Nella notte a Kansas City 0-0 tra Ecuador e Curaçao. A Toronto la Germania in rimonta ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio grazie alla doppietta firmata da Undaf, subentrato tra l'altro nella ripresa, rete iniziale della squadra africana con Cassie. Germania ormai già qualificata per i 16esimi di finale, così come l'Olanda che a Houston ha superato 5-1 la Svezia. Qui da ricordare le doppiette per Brobbey e Gakpo. Si prosegue in questa domenica di mondiali di calcio con alle 18 ad Atlanta Spagna contro Arabia Saudita, alle 21 a Inglewood in Canada ci sarà Belgio contro Iran. Usciamo dal mondiale per parlare di moto mondiale. Francesco Bagnaia con la Ducati si è imposto ieri nella gara sprint del Gran Premio di Cecchia davanti al giapponese Ogura. Gran Premio vero e proprio alla via alle 14, cui non prenderà parte Marco Bezzecchi, caduto nella prova corta e squalificato per aver schiaffeggiato i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Alla Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, ieri impostosi per soli 31 centesimi nella cronometro di Aarborg sullo specialista delle crono Mathieu van der Poel. Tappa regina oggi con arrivo in salita a Villars-sur-Olonne. Lo sloveno partirà con un vantaggio netto di 4 minuti e 22 su Carapaz. In giallo scatterà anche Marlen Reusser, trionfatrice nella cronometro di ieri, 10 secondi di margine della bernese sull'italiana Longo Borghini. Anche per le donne, quinta ed ultima tappa con arrivo in salita Villars-sur-Olonne.
4: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio!
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Salutiamo il nuovo giorno, salutiamo questa domenica 21 giugno e soprattutto il solstizio d'estate, il periodo più caldo dell'anno, e con la canicola di questi giorni ce ne siamo accorti, inizia proprio oggi. In questa domenica mattina che stiamo trascorrendo insieme siete su Rete 1, Alba Chiara Weekend con la Cate. Come state? Come avete dormito? Ripartiamo, seconda ora insieme.

A proposito di viaggi, saluto chi è in viaggio in questa domenica mattina, chissà, magari verso posti esotici. Chi invece sta transitando dalla A1, attenzione, Berna, Zurigo, abbiamo un aggiornamento appunto che riguarda quel tratto di strada. Sulla A1 Berna-Zurigo tra Lenzburg e Meggenville, in entrambe le direzioni, è segnalato pericolo. Ci sono animali sulla strada. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che scrivete un messaggino al nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordo, è lo 076 321 1113. Facciamo, dai, un giro di saluti. Saluto Gabriele che si trova in Grecia, manda un saluto e una foto meravigliosa del tramonto di ieri sera. Buongiorno Kate. Certo che andare in vacanza in Grecia e scoprire che fa più caldo in Svizzera è paradossale, scrive. Ma queste giornate sono così, insomma, ce l'ha confermato. Fermato anche Cecilia Moretti da Meteo Svizzera, Locarno Monti. Dobbiamo tenerci queste elevate temperature, dobbiamo cercare di combatterle il più possibile, quindi rinfrescarci più volte durante il giorno, non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua, mangiare tanta frutta e verdura, insomma, dai. Poi i trucchi sono sempre quelli e li conosciamo. Buongiorno, saluto anche Francesco, saluto la Mari. Buongiorno Caterina. Mi scrive, se possibile le chiedo di trasmettere l'annuncio. Buona domenica. Allora, abbiamo sì già un evento, qualcosa che riguarda l'agenda. Sapete che in Alba Chiara Weekend la seconda ora in particolare è dedicata proprio al tempo libero, alle agende, a tutto quello che c'è di bello da fare nella Svizzera italiana. Quindi vi segnalo, anzi ce lo segnala la Fra, che stasera alle 17:30 nella Casa Cavalier Pellanda a Biasca si terrà un concerto del quartetto di sassofoni semibreve. Il titolo è Colonne sonore dell'immaginario, un viaggio tra mito, cinema e grandi melodie. Bello! Musiche di Handel, Vivaldi, Morricone, Andrew Lloyd Webber, Zimmer, wow! Un concerto benefico il cui ricavato, offerta è libera, sarà devoluto ad un'associazione, l'associazione Aquavie Senegal. E quindi, perché no? Se avete voglia, i musicisti vi aspettano questo pomeriggio 17:30 a Casa Cavalier Pellanda a Biasca. Maggiori info digitando www.quartetto.ch. Grazie mille Francesca. Saluto anche Andrea che ci ascolta da Milano e scrive che oggi pomeriggio andrà a far visita a un amico che ha 90 anni e che si trova in una casa di riposo e scrive: penso che dedicargli un pomeriggio, anche se poi il tempo passa quasi tutto tra auto e visita, sia comunque importante. Che bella cosa, grazie Andrea. Passate insieme dei bei momenti. Buongiorno, buongiorno a Peo. Ciao Teodora, buona domenica.

c'è concerto di Vasco che non finisca con questo iconico pezzo, Alba Chiara. E a ridosso della fine del suo tour Vasco Live 2026

state annunciate le date per il prossimo giugno 2027 per il giubileo di Vasco Rossi, e saranno 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, la residency degli stadi più lunga della storia dei concerti forse in Italia. Giravano già delle voci a proposito, ebbene sono state confermate. Lui, Vasco, era alla ricerca di un luogo abbastanza grande da poter accogliere 500.000 persone, diceva, e probabilmente ce la farà. 10 concerti che partiranno il 6 giugno 2027 dal 6 al 25, quindi moltissime date. Lui ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo post dove racconta: voglio trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa. Sicuramente sarà così. Allora, buongiorno, voglio ringraziare Leandro, l'aforisma di questa mattina ce lo suggerisce lui: ci sono uomini che sanno tutto, peccato che questo è tutto quello che sanno. Che dite, non è carina? Sono le parole di Niccolò Machiavelli, scrittore politico fiorentino, nato nel 1469 e morto oggi nel 1527. Grazie Leandro, molto vera e simpatica questa frase. A proposito di ricorrenze e di date, ancora due cosine che vale la pena ricordare. Il 21 giugno del 48, esattamente 78 anni fa, nasceva il 33 Giri, sviluppato dal 78 Giri, quindi la prima evoluzione commerciale del disco fonografico, inventato nel 1894 da un tedesco, colui che aveva anche messo a punto il grammofono. Allora, 21 giugno del 48 avviene la presentazione ufficiale a New York, in un famoso hotel di New York. La Columbia Records presenta il 33 giri, questo nuovo formato di disco in vinile. Perché si chiama così? Perché compie 33 giri al minuto. Nel 49 poi viene lanciato il primo singolo a 45 giri da una famosa casa discografica. Era un pochino più piccolo e funzionava bene per i jukebox, erano quelli che erano messi nei jukebox e poi si selezionava, no? Scegliendo il nome e il disco. 33 giri che resiste poi alle musicassette, ve le ricordate le musicassette? Cede al disc, al compact disc, al CD e ora al digitale, anche se ultimamente sta tornando, ci sono proprio i puristi, gli amanti, gli appassionati del 33 giri che li collezionano. Qual è il disco, il vinile, più venduto di sempre?

proprio lui, certo che sì. Thriller, Michael Jackson, resiste. Il vinile più venduto, 100 milioni di copie. Seguono Billie Jean e Beat It. Quindi in qualche modo è il compleanno anche del 33 giri. 92 anni fa invece, parliamo di questo signore, McCormick si chiama, che riceve il brevetto per la mietitrice. Come migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori? Attraverso diverse invenzioni. Questo è stato l'obiettivo di una vita di questo signore, Cyrus Hall McCormick, inventore e uomo d'affari americano in contatto con la vita contadina in Virginia. Lui viveva nello stato della Virginia. Ebbene, a soli 22 anni mette mano al progetto del padre per una mietilegatrice e collauda la sua prima mietitrice nella fattoria del vicino. Falciatrice, mietitrice, serve appunto, no, per lavorare il grano meccanicamente. Il risultato è straordinario perché bastavano solamente due uomini per lavorare su 30 acri di raccolto al giorno. 30 acri sono circa 120 metri quadrati. Prima di questa invenzione, dell'invenzione di questa macchina, ne servivano quasi 10 di uomini per gli stessi metri quadrati. Brevettata nel giugno del 1834, poi viene migliorata. Perché 92 anni fa, no? Molti di più, così come 92 anni fa. Nel 1800 siamo. La versione più avanzata viene poi presentata alla prima Expo, l'esposizione universale della storia, che risale al 1851 a Londra. Questo signor McCormick poi è diventato un industriale di macchinari agricoli. Pensate quante cose rispolveriamo dal passato, eh? Dal passato però torniamo subito al presente, lo facciamo tra poco con l'agenda di oggi.

0: parliamo ora di Ticino Musica, un importante festival internazionale che comprende la musica classica, ma non è solo una rassegna di concerti. Combina formazione, produzione artistica, divulgazione musicale. Quest'anno è arrivato al traguardo dei 30 anni. E allora ne parliamo con il direttore artistico, ben arrivato su Rete 1, Gábor Mestaros.
1: Grazie, grazie.
0: 30 anni, un bel traguardo.
1: Mamma mia, non avrei mai pensato che arriveremo a 30 anni. Sì, un traguardo incredibile, perché sono 30 anni in Ticino. Il festival nacque ad Assisi tanti anni fa e poi si trasferì a Riva del Garda per alla fine trovare il Ticino 30 anni fa. E adesso quest'anno vogliamo veramente festeggiarlo con i fiocchi. Abbiamo aggiunto per esempio al festival una vera festival orchestra, un'orchestra sinfonica che sarà formato da giovani musicisti da tutto il mondo all'inizio della loro carriera. Abbiamo invitato un direttore molto famoso cinese, Liu Jia si chiama, che dirigerà questo progetto, e all'interno di questo progetto produrremo due concerti, uno il 23 luglio, la nostra prima visita della grande sala del LAC, e il 30 luglio poi festeggeremo i 30 anni al Palazzo dei Congressi.
0: Quindi due eventi speciali, questi due concerti sinfonici con la Ticino Musica Festival Orchestra. Ci sono poi all'interno del ricco programma di Ticino Musica dei grandi calderoni pieni di cose, di eventi, di proposte.
1: Vero, perché alla fine faremo quasi 80 eventi nelle due ultime settimane di luglio, iniziando con la prima della opera, che anche questo per festeggiare i 30 anni abbiamo scelto un'opera importante. Faremo La Bohème di Puccini in una versione pocket adatto al festival, e come ormai tradizione la serata di apertura del festival sarà la prima della opera La Bohème a Lugano nell'Aula Magna del Conservatorio il 18 luglio. Però calderoni, perché ci sono i giovani maestri che si presentano, lì attingiamo i migliori musicisti che vengono qui a perfezionarsi con le 18 masterclass, con grande leve della musica classica. Lì ci sono una trentina di concerti che sono o alla Hall del Lac mezzogiorno, o sono al conservatorio, si chiamano pomeriggi musicali, o anche alla Chiesa Evangelica di Ascona. Si vedrà poi nel calendario dove si svolgono tutti questi concerti, che si chiamano I Giovani Maestri si presentano. Poi abbiamo il calderone degli Open Class, che quest'anno di nuovo si può andare nelle chiese dove la masterclass di organo tiene luogo, per esempio a Canobbio, nella chiesa di San Siro, o anche a Soazza, all'ospizio. Ci sono in certi posti dei strumenti molto rari, speciali, che faremo suonare. Poi abbiamo i grandi maestri, che sono quelli che daranno anche accanto le masterclass per tutti gli strumenti dell'orchestra sinfonica, che alcuni di loro si presentano in dei concerti cameristici in diversi posti nel cantone. Poi ci sono gli ensemble in residence, e quest'anno ne ho invitato, normalmente invitiamo uno o due, ma quest'anno ne ho invitato tre ensemble. Uno è il quartetto Moser da Basilea, è un molto promettente quartetto di archi che farà diversi concerti. Uno è nato nel seno del nostro conservatorio, il quartetto Contact, che è flauto e trio d'archi, e l'altro è un déjà vu dell'anno scorso, il quintetto Pusela, che è un quintetto di ottoni dalla Spagna, che ci è piaciuto così tanto l'anno scorso che ho rinnovato l'invito e vengono volentieri a fare ancora dei concerti in Ticino.
0: E quindi i concerti, l'opera, il mezzogiorno in musica, ci sono anche dei corsi di yoga, c'è un recital, insomma il programma è davvero ricchissimo. benissimo, quindi vi invitiamo a consultare ticinomusica.com. Dal sito potete vedere tutti gli appuntamenti di queste due settimane di luglio. Un traguardo importante, quello dei 30 anni, e una, anzi, più belle occasioni per festeggiarlo. Quindi io ringrazio il direttore artistico del Festival Ticino Musica, Gábor Messaros, e in bocca al lupo e tanti auguri per questo bel traguardo.
1: Grazie mille. Ah, una cosa importante per chi vuole seguire da vicino il festival: se si aderisce al circolo degli amici pagando la retta annuale, che è molto meno che comprare ogni biglietto separatamente, può venire ai concerti gratuitamente. Allora questo magari è importante da dire, perché chi vuole seguirci più da vicino così può anche risparmiare un po' di soldi. Buona giornata a tutti e grazie mille.
2: Rete 1.

Quante volte la voce di Mia Martini su Rete 1 in Alba Chiara Weekend questa domenica mattina insieme. Buon primo giorno d'estate. Oggi 21 giugno 2026 sarebbe il solstizio d'estate. Ti sarebbe, perché è tutta la mattina che diciamo sì, però fa già caldo da un mese. Ebbene, bene. È così. Sono le 7:40, continuo a leggervi allo 076-321-1113. Grazie per i vostri messaggi, grazie per le foto, grazie perché siete un po' sparsi anche al di fuori della Svizzera, chi si trova in Grecia, chi è al mare, chi ci porta con sé anche durante le proprie ferie, di questo siamo molto felici, chi suggerisce cose da fare in questa giornata. Mi scrive Edi che oggi a Roveredo, Grigioni, simposio del legno con mercatino, tornitura amatoriale, vi aspettiamo. Bella, anche questa può essere sicuramente un'idea carina per trascorrere la domenica. Avete sentito anche nell'agenda poco fa, Ticino Musica che festeggia 30 anni, ha un programma ricchissimo. E poi c'è Gaetano che con sua moglie oggi alle 10 partono, vanno al mare con il pullman e l'associazione Destinazione Cesenatico, si viaggia in compagnia. Che bella cosa, bello, e soprattutto insomma se si raggiunge una bella destinazione, una bella località, e il mare lo è, diciamocelo, non può che andare meglio di così. Quindi Gaetano, buone vacanze a voi. Saluto anche Claudio, saluto Roberto, saluto Nevio, buongiorno e ben arrivati a chi sta camminando per 4 chilometri prima che faccia poi troppo caldo. Bravissima Teodora, ci si può muovere, ci si può chiaramente, ecco, dedicare a un po' di sport nelle ore più fresche della giornata. Quindi vi raccontavo che stamattina alle 5 ho visto questi due amici, questi due ciclisti che pedalavano, tutti belli, contenti, tutti non lo so, mi sono sembrati davvero felici, chiacchieravano tra di loro e mi sono detta, in effetti, perché no, ti godi l'alba, ti godi la frescura del mattino, perché si stava benissimo, c'erano 23-24 gradi, e poi ti godi soprattutto le strade senza traffico. Allora, se si riesce a superare lo scoglio della sveglia molto molto presto, poi da lì è tutto in discesa.

È stata fatta una versione un po' dance, un po' godericcia, un po' ballerina. Questa è l'originale Love is Strange, contenuta tra l'altro nella colonna sonora del film Dirty Dancing. Correva l'anno 1987. Mickey and Sylvia. Allora, c'è la Carlotta invece che mi scrive che lei ogni mattina si fa 20 minuti di ciclette, un'ottima abitudine. Quanto sono difficili da sradicare le cattive abitudini e quanto invece dobbiamo tenerci strette quelle buone che abbiamo? Parlando del mattino, ce ne sono quattro in particolare che sarebbe bene seguire. Perché? Perché pare che aiutino a vivere più a lungo, a stare meglio e soprattutto a stare in salute. La prima, piccola regola, la vediamo insieme: trova uno scopo ogni giorno. Parola d'ordine: contrastare la pigrizia, sia mentale che fisica. Quindi, ogni mattina alzarsi dal letto con uno scopo. Possono anche essere piccole cose quotidiane, curare il proprio orto, uscire a comprare il giornale, portare fuori il cane. Naturalmente poi possiamo anche aumentare l'importanza dello scopo, quindi guardare al futuro, porsi poi degli obiettivi e impegnarsi a raggiungerli. È un po' quello che i giapponesi chiamano l'ikigai, no? Il tuo scopo nella vita, nella giornata, anche solo quello che appunto ti fa al mattino partire con il piede giusto. La seconda regola è fare una buona colazione. Lo sappiamo, è un vero e proprio pasto ed è importantissima, ce lo dicono gli esperti nutrizionisti, i dietisti, anche i nostri nonni e genitori, senza andare troppo lontano. In generale, mantenere nel tempo un'alimentazione sana e bilanciata è essenziale per una vita in salute. Quindi avanti con tutto quello che sono i cereali, la frutta secca, i datteri, i vari latti anche vegetali, succhi di frutta freschi naturalmente, e poi yogurt, tutte le cose buone che possiamo mangiare: pane, burro e marmellata. E poi il caffè, Caterina, dove lo mettiamo? C'è anche lui nel terzo consiglio. Ben venga una tazza di caffè senza zucchero. Pare che uno studio dell'American Heart Association abbia scoperto che il consumo quotidiano di caffè non zuccherato è associato a un minor rischio di mortalità. Se non vi piace il gusto forte del caffè, possiamo eventualmente dolcificare, dicono, con un cucchiaino di miele o aggiungendo del latte di cocco, mandorle o avena. Infine, la quarta piccola regola di ogni giorno: dedicare un pensiero gentile ai nostri affetti. A seconda che si viva in casa da soli o con altre persone, familiari, amici, coinquilini, studenti, è bene dedicare ogni mattina delle parole o dei gesti gentili che creano connessione, che creano comunità, appartenenza. Basta un bacio, un abbraccio, un sorriso o un messaggino per innescare, ecco, un effetto emotivo positivo. Quali sono le vostre buone abitudini di ogni giorno?

Dare un bacio alla moglie, al marito, alla compagna, al fidanzato, ai propri bambini. Fare un sorriso a se stessi allo specchio. Fare una bella passeggiata come sta facendo Matilde. Ciao cara, sto camminando a Gentilino, via dei Grotti, eccetera, eccetera. Molto bello. Dire una frase tipo ti voglio bene. Queste sono alcune delle vostre belle abitudini quotidiane e mattutine che state condividendo con me al 0 7 6 3 2 1 11 13. Ci sono Caterina e Giuseppe che fanno una colazione veramente coi fiocchi, che bella tavola imbandita. A tutti voi stropicciate e stropicciati del mattino di Alba Chiara Weekend, buona domenica. C'è Safe e poi la meteo.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: La previsione fino a questa sera per lo più soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi rovesci o temporali isolati. Temperature massime oggi al sud 33 gradi, al nord fino a 36. La previsione per domani, in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Domani le minime comprese tra 18 e 22 gradi, massime al sud 33, a nord fino a 36 gradi.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Secondo un esperto intervistato dalla Sonntagszeitung, il sistema di difesa aerea Patriot acquistato dalla Confederazione è praticamente inutile contro i missili provenienti da Russia o Iran. Se venissimo attaccati da una distanza di 2-3 mila chilometri, la probabilità di intercettazione sarebbe molto bassa, ha dichiarato al giornale Timur Kadyshev, esperto di difesa missilistica all'Università di Amburgo. Il Patriot è progettato principalmente per difendersi a corto raggio e può proteggere solo aree limitate. Secondo il quotidiano Sonntagsblick, invece, nel 2025 il numero di ore trascorse nel traffico ha raggiunto quota 68.040, con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. L'Ufficio federale delle strade segnala un significativo peggioramento della congestione sulle autostrade. Gli ingorghi si verificano con maggior frequenza, durano più a lungo e sono meno prevedibili. È il traffico autostradale dunque ad aumentare esponenzialmente, mentre quello sulle altre strade è aumentato di circa il 30% dal 1990, in linea con la crescita demografica. Di conseguenza la rete stradale sta raggiungendo sempre più i suoi limiti di capacità. Anche piccoli incidenti come guasti, sinistri o frenate improvvise possono causare ingorghi. Proseguono i negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran sul Bürgenstock, con le parti chiamate ad applicare il memorandum di intesa firmato pochi giorni fa. Delegazioni che continuano a discutere a piccoli passi, quindi, ma qualcosa si muove. Daniele Papacella.
4: Sembrava delinearsi un vertice zoppo. La firma del protocollo d'intesa era stata anticipata e così sul tavolo del Bürgenstock rimanevano solo le incognite. Ma piano piano qualcosa si muove. Da giovedì sono al lavoro i gruppi tecnici di Stati Uniti e Iran. Mediatori sono il Pakistan e il Qatar, qui presente con il suo emiro Al-Thani. Anche l'ONU partecipa con Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia per l'Energia Atomica. La diplomazia svizzera, che assiste ai lavori, conferma che le due delegazioni discutono seriamente, senza però fomentare le aspettative. A dimostrare che il dibattito tecnico avanza c'è l'arrivo dell'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, preceduto dal genero di Trump Jared Kushner, e proprio oggi anche il vicepresidente J.D. Vance. Le parti si sono date 60 giorni per chiarire tutti i punti. I tre giorni del Bürgenstock non sono quindi che l'inizio di un disgelo. Nell'albergo, trasformato in fortezza, presidiata da 2.000 soldati svizzeri, si lavora quindi, ma le posizioni sono ancora distanti e ci vorrà ancora del tempo per arrivare a una pace duratura. Il vertice al Bürgenstock si conclude. I negoziati potrebbero però continuare nei giorni seguenti a Ginevra.
3: E poco fa il vicepresidente americano è arrivato in Svizzera. Tutto questo mentre non si stempera la tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione dello stretto marittimo di Hormuz dopo la violazione del memorandum da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nella regione di Nabatieh, nel Libano del Sud, controllata dal gruppo filo-iraniano Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Solo nelle ultime ore l'esercito israeliano avrebbe interrotto le sue offensive in Libano, al di fuori di quella che definiscono zona sicura, situata a sud lungo il confine. Ma continuano invece le operazioni per contrastare un'ampia rete di tunnel gestita dalla milizia sciita Hezbollah. In Italia, ora in Valle d'Aosta, dove un aereo ultraleggero è precipitato ieri nella zona del rifugio Frassati sopra Saint-Rémy-en-Bos. Tre svizzeri a bordo, feriti e ricoverati all'ospedale di Aosta, erano diretti all'aeroporto di Annemasse in Alta Savoia, Francia, nei pressi del confine svizzero a Ginevra. in Ticino tra molte difficoltà finanziarie. Si è aperta la stagione estiva di Airolo Pescium, dove a farla da padrone saranno escursionisti e mountain bike. All'inizio gli impianti di risalita saranno aperti solo durante il fine settimana, poi quotidianamente dal 4 luglio fino a metà settembre. Nicola Luont.
2: Avevamo un problema di liquidità, questi 2 milioni sono parte integrante di un piano più ampio, sono 2 milioni per un risanamento societario e poi seguiranno necessariamente altri investimenti per fare passi avanti.
5: Non fa troppi giri di parole Nicola Mona, direttore di Valbianca S.A. Il riferimento è ai 2 milioni di franchi che i due azionisti pubblici, ovvero i comuni di Airolo e di Quinto, hanno iniettato nella società che gestisce gli impianti di Airolo Pescium. È storia molto recente. Un aiuto che non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo.
2: È vero che adesso i 2 milioni sono da fondi pubblici, ma è l'azionista che investe in azienda, per cui sono investimenti che ogni società SA può, deve fare. Un sussidio pubblico come lo sono i sussidi cantonali per la gestione ordinaria, quello per me è un sussidio.
5: Si parte con l'offerta estiva che nella globalità della gestione societaria rimane però marginale, distante dal concetto di destagionalizzazione tanto in voga fra addetti ai lavori e politici.
6: Direi un 90% inverno, un 10% estate e fondamentalmente l'anno scorso erano 40.000 primi passaggi invernali e 7.000 lo scorso anno estivi. L'anno che c'era il Covid e che c'è stata più affluenza estiva era intorno ai 10.000. È comunque cresciuto perché i primi anni che si sviluppava l'estate erano intorno ai 3.000, ma i numeri sono molto bassi pensando che i 40.000 invernali era una stagione molto negativa dove noi di solito vorremmo arrivare e fare intorno ai 60.000.
5: La centralità dell'inverno. In prospettiva gli investimenti necessari per garantirsi il futuro si aggirano attorno ai 15-20 milioni di franchi. Da una parte c'è da ammodernare gli impianti, dall'altra si mira ad ampliare l'innevamento programmato con 3-4 milioni.
2: Ci sono diversi studi sul fatto che Airolo comunque è una di quelle stazioni che ha un futuro anche d'inverno, essendo situato a una buona altitudine e con un'esposizione nord-est. Secondo punto, si dice che Airolo è sempre le frecce, no? Via mia su. Era un po' la croce una volta, oggi è delizia.
3: Infine l'ondata di caldo è già arrivata, soprattutto a nord delle Alpi, ma ufficialmente l'estate austronomica non inizia prima delle 10:24 di oggi. Il cosiddetto solstizio d'estate segna non solo l'inizio dell'estate dal punto di vista del calendario e astronomico, ma anche il giorno più lungo e la notte più corta dell'anno. D'ora in poi le giornate inizieranno ad accorciarsi di nuovo, inizialmente di pochi secondi, poi di diversi minuti al giorno. Solo il 23 settembre l'estate lascerà il posto all'autunno. Beh, sfruttiamo questi momenti dunque. A voi una felice domenica estiva, anche in nostra compagnia.
7: Lo sport.
8: Il Giappone a Monterrey ha vinto la millesima partita di una fase finale di un mondiale di calcio. Buona domenica anche da parte della redazione sportiva. Partita che si è conclusa poco fa con il poker 4-0 rifilato alla Tunisia, dunque eliminata. Di Kamada, doppietta di Ueda e Ito, le reti per un Giappone estremamente solido e quadrato. Nella notte a Kansas City 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao, caraibici che hanno ottenuto il primo punto d'un mondiale. A Toronto la Germania in rimonta ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio grazie alla doppietta firmata da Undaf, subentrato nella ripresa. Rete iniziale invece per la squadra africana di Kessi. Germania ormai già qualificata per i sedicesimi, così come l'Olanda che a Houston ha strapazzato la Svezia, battuta 5-1 anche grazie alle doppiette di Brobbey e Gakpo. Alle 18 si prosegue ad Atalanta con Spagna, Arabia Saudita, alle 21 Belgio contro Iran. Nel moto mondiale Francesco Bagnaia è tornato al successo con la sua Ducati vincendo la gara sprint del Gran Premio di Cecchia davanti alla giapponese Ogura e a Marc Marquez. Gran Premio alla via alle 14, non prenderà parte Marco Bezzecchi, caduto nella prova corta e squalificato per aver schiaffeggiato i commissari di pista che stava stavano cercando di recuperare la sua moto. Alla Tour de Suisse, tappa regina, l'ultima con arrivo in salita, Villars-sur-Ollon. Dopo il successo nella crono di ieri, Tadej Pogacar partirà con un netto vantaggio di 4 minuti e 22 sull'ecuadoriano Carapaz. In giallo scatterà Marlen Reusser, trionfatrice ieri nella gara contro il tempo, 10 secondi di margine della bernese rispetto all'italiana Longo Borghini nella generale. Arrivo a Villars-sur-Ollon anche per le donne nella quinta ed ultima tappa. Coppa del mondo anche per la mountain bike, che è situata, o fa tappa meglio, a Lenzerheide, alle 13:30 le donne, alle 15:30 la gara maschile.
1: Sulla A1 Berna-Zurigo tra Lenzburg e Meggenville, in entrambe le direzioni, è segnalato pericolo, ci sono animali sulla strada.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Buongiorno a chi fa partire il mondo anche di domenica, buongiorno con gli stropicciati, le stropicciate di Alba Chiara Weekend. È il 21 giugno 2026, siete in compagnia della Cate, Caterina Righenzi, sono le 8:11, terza ed ultima ora, mezz'ora, poco meno insomma, insieme, e grazie per esserci anche allo 076 321 1113. Buongiorno a chi oggi va a cercare un po' di fresco in montagna. È Margherita che scrive: che bello, buona giornata e buona gita. Oltre ad essere oggi solstizio d'estate, ovvero il giorno più lungo dell'anno, l'abbiamo detto, ci sono delle ricorrenze importanti. Cade la giornata internazionale dello yoga, che è stata istituita dall'ONU nel 2014, unisce milioni di persone nel mondo attraverso pratiche di meditazione, consapevolezza, esercizi fisici. Vengono organizzati appunto dei raduni, delle lezioni collettive in tutta la Svizzera. È la giornata mondiale sulla SLA oggi, una data simbolica istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica, e vuole offrire un messaggio di speranza, di vicinanza alle persone che soffrono di questa malattia e alle loro famiglie. Abbiamo anche parlato e citato della festa della musica oggi, che ricorre ogni anno, è nata in Francia, poi si è diffusa in tutta Europa. Europa celebra la musica in tutte le sue forme, con concerti gratuiti, eventi nelle piazze e nei luoghi

stati invitati, e quindi di fare un concerto un po' diverso dal solito, con l'inizio a cappella con le canzoni dei Beatles arrangiate per coro femminile, poi una parte la band da sola, e poi abbiamo terminato il concerto con degli arrangiamenti scritti appositamente per band e coro femminile, sempre evidentemente delle musiche dei Beatles. E secondo me è stata una bella avventura, divertente, anche questo incontro tra persone forse che prima non si sarebbero mai incontrate, magari anche questo è uno delle mie, come dire, dei miei obiettivi sempre, di fare incontrare persone anche di generi o di livelli diversi, però è bello perché la musica, come dico sempre, la musica è una, poi chiaramente la differenza lo fa gli interpreti quanto bravi sono, ma la musica è...

0: Lui è Biagio Antonacci, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, vi ringrazio per aver condiviso insieme a me il primo caffè della giornata e questo fine settimana in particolare. Tra poco Chiese in diretta e poi dalle 9 tornano Lara Montagna e Massimo Scampicchio con una nuova puntata dell'Ora della Terra e della Domenica Popolare in diretta da Vezia. Grazie, passate una bellissima mattinata, vi invito quindi a rimanere su Rete 1. Buona domenica, ciao!
1: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
2: Una buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Chiese in diretta. Benvenuti da Chiara Gerosa
3: e da Gioele Anni. Siamo ormai nel pieno dei mondiali di calcio e oggi nella nostra puntata vi racconteremo un'esperienza particolare che lega proprio il calcio con la fede. Parleremo infatti di difensori e centravanti che però di solito la domenica non indossano le scarpe coi tacchetti, ma la veste talare e la stola.
2: E sì, perché in pochi lo sanno, ma qualche mese fa si sono svolti i campionati europei di calcio a 5 per sacerdoti ed era addirittura la 18ª edizione. Tu, Gioele, ne hai parlato con uno dei veterani della squadra nazionale italiana.
3: In fondo il calcio e lo sport in generale uniscono i popoli e le culture. Su questa linea proseguiremo poi la nostra puntata spostandoci in un campo ben più delicato, quello della diplomazia. Tu, Chiara, ci parlerai del mezzo secolo di silenzio nelle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e il Vaticano. Una pagina poco conosciuta ma estremamente interessante che hai approfondito con lo storico Lorenzo Planzi. C'è una storica battuta nel mondo del calcio, quella dell'attaccante inglese Gary Lineker, che una volta disse: «Il calcio è un gioco semplice, 22 giocatori rincorrono un pallone e alla fine vince sempre la Germania».
2: Io di calcio non ne capisco molto, ma ho capito che una battuta simile andrebbe bene anche per i preti calciatori. Dal 2003 esiste un campionato europeo di calcio a 5 e anche quest'anno, per la 10ª volta su 18 tornei, lo ha vinto però non la Germania ma la Polonia, la vera dominatrice di questa competizione. Tu, Gioele, ne hai parlato con Don Riccardo Cavallazzi della Nazionale Italiana, che in questo periodo di mondiali ti ha parlato anche del rapporto tra sport e fede.

Per me il calcio è prima di tutto una passione, è uno sport che ho praticato fin da bambino e poi ho iniziato a giocare in categoria, ho giocato in promozione, poi sono sceso di categoria, ho giocato fino a, diciamo, alla soglia dell'ingresso del seminario. Sono entrato poi in seminario a 27 anni, per cui poi ecco, la passione per il calcio non è terminata, anzi è proseguita.

Da giovane Riccardo Cavallazzi era una promettente ala destra, giocava con la maglia numero 7 del Nino di Francesco De Gregori ed è arrivato fino alla promozione, la sesta categoria del calcio italiano, un livello ancora dilettantistico ma piuttosto competitivo in cui il tempo per allenamenti e partite occupa buona parte della vita quotidiana. Quella vita che poi Don Riccardo ha scelto di dedicare a Dio, diventando sacerdote, ma senza mai smettere di rincorrere un pallone tra terra e polvere.

0: piemontese, tifosissimo del Torino, oggi don Riccardo Cavallazzi è vicario parrocchiale a Intra, frazione di Verbania, sul Lago Maggiore e a una manciata di chilometri dal confine svizzero. Da subito ha portato la passione per lo sport anche nel ministero di prete, come responsabile dell'oratorio e ora anche vice direttore della pastorale giovanile di Novara. Ed ecco arrivare una nuova chiamata, non più una vocazione, ma una convocazione.
1: Nel mentre è iniziata anche l'avventura con la Nazionale Italiana dei Preti, la cosiddetta SIC, Sacerdoti Italia Calcio, che partecipa ormai da parecchi anni, perché siamo arrivati al 18° campionato europeo, a questo campionato europeo di sacerdoti cattolici che viene svolto nei vari paesi d'Europa. Ogni nazione ogni anno a turno ospita questo torneo che dura una settimana. Ed è l'occasione davvero di confronto attraverso lo sport, ma soprattutto anche un momento conviviale e di fraternità sacerdotale.
0: Otto edizioni degli Europei dei Sacerdoti, una storia iniziata nel 2003 in Austria e che oggi prosegue come appuntamento annuale. L'ultimo europeo si è svolto infatti lo scorso febbraio a Lublino, in Polonia, con 18 nazionali partecipanti. Dall'Italia al Portogallo, dall'Ucraina al Kazakistan, fino ovviamente alla Polonia, la squadra che anche quest'anno si è aggiudicata il titolo, ottenendo il 10° trionfo.
1: Non è proprio a calcio a 11, ma è a futsal, quindi calcetto 5+1. Il torneo europeo dei sacerdoti rispecchia un pochino anche l'ambito ecclesiale e vocazionale dell'Europa stessa. Infatti diciamo che molte sono le squadre dell'Europa dell'Est, meno siamo le squadre della parte occidentale. Infatti siamo noi come Italia, c'è l'Austria e c'è il Portogallo, fedelissime a partecipare. C'era la Germania, ma in questo momento non c'è più, le altre nazioni come Spagna, Francia, fanno fatica a presentare la squadra e quindi non ci sono.
0: Anche la Svizzera non ha per ora una squadra nazionale, ma chissà che non ci si possa lavorare, magari grazie ai preti più giovani che arrivano qui da altre parti del mondo. Anche perché capita che nuove squadre riescano a ottenere risultati prestigiosi.
1: Alcune nazioni stanno proprio uscendo fuori in questo momento, penso a una Croazia che arriva sempre fra le prime quattro, alla Serbia e tante altre nazioni dell'Est. Diciamo che si contendono il titolo la Polonia, che è la detentrice, ma anche il Portogallo ha una squadra abbastanza competitiva e nelle passate edizioni ha vinto più volte.
0: Don Riccardo Cavallazzi è uno dei più esperti nella nazionale italiana e ci racconta come funziona questo torneo, che ovviamente si svolge durante la settimana, perché poi la domenica è sacra, ma non per il calcio.
1: Di solito dura 5 giorni, viene ospitato da una delle nazioni, noi in Italia l'abbiamo ospitato nel 2018 a Brescia, poi io personalmente ne ho giocati 5 di europei, perché poi sono stato anche in Romania, sono stato in Albania, in Ungheria e quest'anno in Polonia. Un po' come il mondiale, ecco, diviso in gironi, il martedì è la giornata delle qualificazioni, mentre il giovedì è la giornata delle finali, dove tutti si sfidano, perché poi bisogna proprio creare una classifica dal primo all'ultimo. Invece la giornata del mercoledì invece è una giornata più culturale e spirituale, dove effettivamente c'è anche la gioia di essere più di 250 sacerdoti e vivere un momento di fraternità, di incontro e di spiritualità.
0: E chi si aspetta partite non troppo battagliere forse potrebbe avere qualche sorpresa.
1: Si gioca per vincere, poi bisogna saper accettare anche la sconfitta, e noi italiani siamo bravi a saper anche accogliere la sconfitta, perché non è che brilliamo proprio di grandi vittorie, soprattutto perché l'età media degli italiani purtroppo si sta alzando, però diciamo che la gamba non si tira mai indietro, c'è voglia di vincere, c'è agonismo, tutti giocano certamente per vincere, ma poi ecco, vince comunque poi il fair play e davvero anche la gioia della competizione.
0: Come in ogni torneo per nazionali che si rispetti, magari accadrà anche in questi mondiali di calcio, ecco le partite mitiche e gli episodi che fanno ancora discutere dopo anni. Per fortuna qui non c'è nessuna testata come quella di Zidane nella finale del 2006, ma don Riccardo Cavallazzi ha ancora un po' il dente avvelenato. Sentite per cosa.
1: Il dispiacere quando l'abbiamo organizzato in Italia, nel girone avevamo il Portogallo che era la favorita perché proveniva dalla vittoria dell'anno precedente. Siamo arrivati primi nel girone a pari merito con il Portogallo e con l'Ungheria, purtroppo per la differenza reti siamo arrivati terzi, questo è un po' il rammarico che ci portiamo dietro da anni. Il biscotto fra l'Ungheria e il Portogallo, non sappiamo se è mai stato un biscotto, ma ci è rimasto, ecco, quindi anche tra preti a volte, però No, sono tutti ricordi belli e davvero che vanno oltre il risultato. Alla fine poi finisce con una festa, per cui poi ecco il momento conviviale fa dimenticare anche quelle cose.

0: Chissà quanti calciatori delle 48 squadre impegnate ai mondiali di calcio stanno facendo sogni come quelli del Nino di De Gregori. Con Don Riccardo Cavallazzi, che gioca nella nazionale italiana dei sacerdoti, ora andiamo a toccare qualche argomento un po' più serio. Spesso capita anche in questi giorni di vedere calciatori che indicano il cielo dopo un gol, si fanno il segno della croce o nelle squadre arabe si prostrano a terra in preghiera. Che cosa c'è dietro questi segni di spiritualità dentro un campo da calcio?
1: Può avere significati diversi, a seconda del contesto e anche della cultura da cui provengono questi atleti, ma l'atleta che compie quel gesto apre a una dimensione più alta, ecco, e lo vedo un po' come un ringraziamento, magari anche una richiesta di benedizione, ma anche, ma a volte potrebbe essere anche un segno di umiltà, ecco, comunicare un successo che non è solo attribuito a se stesso, alle proprie capacità, ma è un dono che uno ha ricevuto e lo sta mettendo in gioco. Poi c'è da dire, a volte gli atleti poi hanno tanti gesti scaramantici, magari qualcuno entra in campo e si segna con il segno di croce, così, ecco, quelli magari possono entrare magari in un'abitudine di scaramanzia, ma non voglio vedere solo questo gesto, voglio vedere davvero, ecco, una dimensione dell'atleta che sa aprirsi ad altro e mentre si apre ad altro, ringraziando del dono che ha, sa anche davvero, ecco, ringraziare per i gesti compiuti.
0: Don Riccardo Cavallazzi non ha solo praticato lo sport, lo ha anche approfondito dal punto di vista educativo, con un master proprio in sport e intervento psicosociale all'Università Cattolica di Milano, e ogni giorno incontra tanti giovani nella sua attività all'oratorio di Verbania Intra e nella diocesi di Novara. Qualcuno magari pensa che sport e fede siano universi paralleli che faticano a incrociarsi, ma Don Riccardo la pensa in modo molto diverso.
1: Penso che il calcio e lo sport in generale abbia un grande valore educativo, non in sé, ma da poter davvero viverlo, perché veramente fa sviluppare competenze ai giovani e quindi la Chiesa non può sottrarsi dall'abitare questo luogo. Lo concepisco anche come la nostra capacità di andare, ecco, nei luoghi dello sport, non tanto fermarsi a dire adesso le nostre strutture, facciamo lo sport all'interno delle nostre strutture, che è una cosa giustissima e ci sono tanti progetti su questo, ma i giovani, ecco, siamo chiamati ad andare incontro a loro, sono il soggetto della nostra pastorale, sono i giovani, non sono un oggetto ma sono proprio il soggetto, per cui dobbiamo mettere al centro loro e quindi siamo chiamati ad avere anche il coraggio di andare là dove i giovani sono. Quindi non penso che noi siamo chiamati a fare uno sport cristiano, ma siamo chiamati a vivere lo sport fondato sull'idea cristiana dell'essere umano. Quindi ecco, questa secondo me la visione della persona a 360 gradi, e all'interno possiamo ancora, ecco, dire la nostra mettendoci in rete con tutti gli altri, perché poi quei valori, ecco, sono i valori che fanno crescere anche la capacità di accettare i propri limiti, non fermarsi solo sulla performance oppure sull'immagine, ma andare oltre l'inclusione. Ecco, penso che lo sport sia uno strumento per un bene sociale e per la ricerca davvero di quel vero bene.
0: Non serve dunque fare uno sport cristiano, secondo Don Riccardo Cavallazzi, ma serve portare i valori della fede nello sport e allo stesso tempo acquisire dai terreni di gioco quelle sane competenze che si scoprono proprio durante la pratica sportiva. Al termine di questa chiacchierata, allora, non resta che un invito alla Svizzera, o almeno al Ticino, per un amichevole di calcio tra sacerdoti.
1: Ma certamente, essendo a pochi chilometri, io sono qua a Verbania, a pochi chilometri dalla Svizzera, sarebbe davvero bello poter fare una sfida con la nazionale dei preti svizzera, o se non dovesse esserci, ecco, che ci sia l'occasione per farla, così potremmo anche iniziare una sorta di gemellaggio portando anche la Svizzera agli europei.
2: Lo sport, lo sappiamo, può essere anche uno strumento di diplomazia proprio per la sua capacità di mettere in contatto i popoli. Nella prossima storia però lo sport non c'entra, anche perché parliamo di un periodo in cui le grandi competizioni internazionali erano proprio agli albori.
0: Per quasi 50 anni, tra il 1873 e il 1920, la Svizzera non ha avuto rapporti con il Vaticano a causa di una serie di fattori culturali e di episodi specifici che avevano logorato i rapporti tra i due stati. Ma le cose sono cambiate grazie a una tessitura paziente che passa anche dal Canton Ticino. Lo storico Lorenzo Planzi ne ha parlato in un nuovo libro e tu, Chiara, lo hai intervistato.

0: Per quasi mezzo secolo tra la Svizzera e la Santa Sede non esistono relazioni diplomatiche ufficiali. Roma e Berna non si parlano ufficialmente. L'annunziatura chiude, gli ambasciatori spariscono e tra i due stati cala un gelo che durerà quasi 50 anni. Eppure i contatti non si interrompono davvero, continuano dietro le quinte attraverso intermediari, missioni informali e figure insospettate. È una storia poco conosciuta della diplomazia svizzera, una storia fatta di conflitti, ma anche di pazienza e di ascolto. Ce la racconta lo storico Lorenzo Planzi, che dal 1 agosto sarà professore di storia della Chiesa medievale e moderna presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Friburgo. Planzi ha studiato in profondità questa pagina dei rapporti tra Berna e Roma e ha pubblicato recentemente un volume in francese proprio sul tema.
1: Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e i cantoni svizzeri hanno radici antiche. È stato Carlo Borromeo, in una sua lettera, ad ispirare la nascita dell'Annunziatura di Lucerna alla fine del Cinquecento. Poi, tra fortune alterne, questi rapporti continuano fino all'Ottocento, ma ecco che nel contesto del Kulturkampf si rompono bruscamente nel 1873.
0: Il Kulturkampf, la grande stagione di conflitto fra Stato e Chiesa, segna anche la storia svizzera.
1: Che cosa succede? I rapporti tra Romanità cattolica e la Berna federale si fanno via via più difficoltosi a causa del clima politico e culturale che si respira in Svizzera alla metà dell'Ottocento e anche a causa di alcune misure imposte dal radicalismo, allora al potere, che vanno a colpire la vita della Chiesa cattolica. In particolare possiamo citare l'esilio in Francia del vescovo Gaspard Mermiot, che viene espulso proprio nel 1873.
0: Uno degli episodi simbolo è appunto l'espulsione del vescovo di Ginevra, ma a queste tensioni si aggiungono altri fattori.
1: In quegli stessi anni nasce in Svizzera la Chiesa Vecchio Cattolica, una Chiesa cattolica liberale che non riconosce il dogma dell'infallibilità papale. E diversi governi cantonali, da Berna, Zurigo a Ginevra, tolgono le chiese cattoliche romane nelle città per affidarle a questa chiesa. Al tempo stesso, nel 1870, si assiste al tramonto dello Stato Pontificio. Sono tutti dei fattori che si sommano e che portano alla chiusura dell'Annunziatura di Lucerna, provocata dalla soppressione dei rapporti diplomatici che è decisa dal Consiglio federale nel dicembre del 1873. E poi ecco che nel febbraio 1874 l'ultimo chargé d'affaires dell'Annunziatura parte verso Roma e abbandona la Svizzera. È l'inizio di una vacanza che durerà circa 50 anni.
0: Kulturkampf rafforza anche un'immagine negativa della Svizzera dentro la diplomazia vaticana. Che ruolo ha nel creare l'immagine di una Svizzera eretica agli occhi di Roma?
1: L'immagine di una Svizzera eretica agli occhi di Roma viene ancora acutizzata nel tempo del Kulturkampf, ma è interessante notare come ha già radici più antiche. Già all'indomani della Riforma e poi della Riforma cattolica è interessante leggere i rapporti che i nunzi a Lucerna, ovvero gli inviati del Papa presso i cantoni svizzeri, mandano a Roma.
0: Nei rapporti inviati a Roma dagli ambasciatori pontifici emergono stereotipi molto precisi.
1: Il popolo svizzero viene continuamente descritto attraverso due aggettivi che si ripetono continuamente nei secoli. Il popolo svizzero è un popolo di montanari e di eretici. E certamente il termine eretico nel 1800, nel tempo del Kulturkampf, non si riferisce soltanto alla Chiesa riformata, ma si riferisce soprattutto al radicalismo politico.

0: Dopo la rottura ufficiale, i rapporti non scompaiono del tutto, ma come sopravvivono i contatti?
1: All'indomani della chiusura dell'Annunziatura e della rottura brusca delle relazioni diplomatiche, naturalmente il Consiglio federale e Papa Pio IX non si parlano ufficialmente e direttamente, e ci vorranno alcuni anni perché rinasca un dialogo non più ufficiale ma ufficioso. Il suo successore Leone XIII è meno intransigente e più conciliante e si fa iniziatore di riprendere i contatti con Berna. Curiosamente, siccome Berna e la Santa Sede non si parlavano direttamente, è attraverso Parigi, quindi attraverso il nunzio a Parigi che consegna dei messaggi all'ambasciatore svizzero a Parigi, che riprendono questi contatti in maniera ufficiosa.
0: In questo periodo nasce anche una forma nuova di diplomazia che Planzi chiama la diplomazia dell'orecchio.
1: La diplomazia dell'orecchio è quell'arte di ascoltare e di dialogare che permette sia alla Santa Sede che a Berna di superare quelle difficoltà che hanno contrassegnato il Kulturkampf e anche la rottura dei rapporti diplomatici. E attraverso delle missioni affidate a dei laici, ma anche ad un giovane prete romano, Domenico Ferrata, che si riesce a superare la frattura. E dietro questa diplomazia dell'orecchio possiamo anche leggere la diplomazia della Santa Sede con una lettura teologica, nel senso che questa diplomazia è contrassegnata dalla misericordia. Il Papa, in particolare i papi Leone XIII e Benedetto XV, non considerano mai nulla o nessuno come perduto nei rapporti tra stati, nazioni e popoli. Ed è questa visione dell'ascolto, di mettersi a capire l'alterità, che permette davvero di superare la rottura e di ricominciare con l'apertura dell'Annunziatura a Berna nel 1920.
0: In questo processo di riavvicinamento entra in gioco anche il Ticino.
1: In questo ambito il Ticino diventa un vero ponte nel riallacciamento dei rapporti tra Svizzera e Santa Sede, perché è culturalmente capace di far capire a Berna e a Roma le differenze tra i due diversi interlocutori. La lingua italiana, la fede cattolica sono comunque degli elementi essenziali che aiutano diverse personalità ticinesi di primo piano, penso ai vescovi Perimorosini, Bacciarini, ma soprattutto al consigliere federale ticinese Giuseppe Motta, che sono dei veri e propri ambasciatori tra Roma e Berna.
0: Durante la Prima Guerra Mondiale questa collaborazione diventa concreta.
1: In particolare Giuseppe Motta e Papa Benedetto XV, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo nel 1914, si fanno iniziatori di un'importante cooperazione umanitaria tra Svizzera e Santa Sede, che riesce durante la guerra ad ospitare in Svizzera migliaia e migliaia di prigionieri malati e feriti del conflitto.
0: Il lungo processo di riavvicinamento sfocia infine nella ripresa ufficiale dei rapporti.
1: La riapertura dell'Annunziatura nel 1920 è una conseguenza soprattutto della diplomazia dell'orecchio portata avanti dalla Svizzera e dalla Santa Sede. Va detto che l'Annunziatura non riapre più le sue porte a Lucerna, come era fino al 1800, ovvero un'Annunziatura presso i cantoni cattolici, ma apre le sue porte nella Berna federale, quindi nella capitale.
0: Un gesto che segna un cambiamento profondo.
1: La riapertura dell'Annunziatura a Berna non appare così come un semplice atto diplomatico, ma come l'esito maturo di una strategia fondata sulla pazienza e sulla conoscenza profonda del contesto elvetico. L'8 novembre 1920, il primo nunzio a Berna, l'arcivescovo Luigi Maglione, consegna le sue lettere credenziali al Consiglio federale, e la riapertura dell'Annunziatura a Berna è l'inizio di un secolo di ottimi rapporti diplomatici tra Svizzera e Santa Sede.
0: Una storia iniziata con tensioni e incomprensioni che passa attraverso 50 anni di distanza diplomatica e che si ricompone lentamente grazie a pazienza e mediazioni. Una diplomazia fatta anche e soprattutto di ascolto.

0: Grazie al professor Lorenzo Planzi per averci aiutato a ricostruire questi anni particolari nella storia della Chiesa in Svizzera e a lui anche l'augurio per l'incarico di professore ordinario di storia della Chiesa medievale e moderna presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Friburgo, che intraprenderà dal prossimo mese di agosto.
1: E lo ricordiamo per chi fosse interessato, il libro del professor Planzi si intitola Suisse et Saint-Siège de la rupture au dialogue ed è disponibile nei punti vendita specializzati. Da Chiara Gerosa e Gioele Anni, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona giornata con i programmi di Rete 1.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. È stato risolto il problema tecnico che nella notte per diverse ore ha bloccato parte del traffico aereo in Svizzera. Per precauzioni Sky Guide aveva chiuso lo spazio a est di Berna. I voli sono ripresi da questa mattina gradualmente anche a Zurigo-Kloten. Entrano nel vivo sul Bürgenstock i negoziati tecnici sul piano per porre fine alla guerra siglato tra Washington e Teheran. All'alba il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è atterrato nella base aerea di Emmen. La delegazione iraniana era già arrivata ieri sera. Anche il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, la cui mediazione nelle scorse settimane è stata decisiva, è in volo per la Svizzera. I colloqui che prenderanno avvio in giornata dovrebbero protrarsi per un paio di mesi e permettere di passare dal protocollo sull'intesa firmato mercoledì al documento finale. Tra i temi cruciali sarà affrontata anche la questione del nucleare. La fine degli attacchi di Israele nel sud del Libano, altro punto sensibile del memorandum, non è ancora stata garantita. Nelle ultime ore almeno 7 civili sono morti nei nuovi raid di Tel Aviv, l'ha reso noto questa mattina il governo di Beirut. E proseguono i combattimenti anche tra Russia e Ucraina. Mosca ha reso noto poco fa che un attacco di droni lanciato da Kiev sulla Crimea occidentale ha provocato almeno 4 morti e una trentina di feriti nella penisola di Kerch. In Albania continuano a dilagare le proteste contro il governo del premier Edi Rama e contro l'intera classe politica, accusati di corruzione. Anche ieri sera migliaia di persone hanno manifestato nella capitale Tirana. Le proteste sono state innescate dall'approvazione del progetto di costruzione di un vasto complesso alberghiero di lusso, previsto in un'area naturale protetta. Tra gli investitori figura anche il genero di Trump, Jared Kushner. In Bolivia esercito e polizia hanno cominciato a rimuovere i blocchi stradali che da oltre 6 settimane paralizzano il paese sudamericano. Il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza per fare fronte alla carenza di beni di prima necessità. Infine Papa Leone ha esortato a non cedere alle logiche del dominio. Ieri, in occasione della visita a Pavia alle reliquie di Sant'Agostino, a cui si ispira l'ordine a cui appartiene il pontefice, ha poi nuovamente toccato anche il tema della migrazione. Oggi e domani sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In montagna, cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi, rovesci e temporali isolati. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.
1: Lo sport. La millesima partita di una fase finale di un mondiale di calcio è stata vinta dal Giappone. Buona domenica da Lorenzo Boscolo a Monterrey, 4-0 rifilato alla Tunisia, eliminata le reti di Akamada, Ito e doppietta di Ueda, per un Giappone davvero solido, quadrato e che potrebbe sorprendere nella fase ad eliminazione diretta. A Kansas City 0-0 invece finita, pari e patta dunque tra Ecuador e Curaçao. Primi punti storici o primo punto storico per i caraibici ad un mondiale. A Toronto la Germania ha ribaltato, in rimonta meglio, andata a vincere 2-1 sulla Costa d'Avorio grazie soprattutto alla doppietta firmata da Undaf, subentrato nella ripresa, rete iniziale di Kessie. Germania qualificata, già qualificata in pratica per i sedicesimi, così come l'Olanda che a Houston ha superato nettamente 5-1 ieri la Svezia con la doppietta di Brobbey e Cody Gakpo.
2: No, normaal gesproken weet ik in Denzel wel Dumfries die rivaliteit. Niet per se
1: Player of the match, l'attaccante del Liverpool che abbiamo in sottofondo, Cody Gakpo, che tra l'altro ha voluto dedicare questa doppietta a suo figlio. Si prosegue nel tardo pomeriggio alle 18 ad Atlanta, c'è Spagna contro Arabia Saudita, in programma poi in tarda serata alle 21, Belgio contro Iran. Usciamo dal mondiale, nel moto mondiale Francesco Bagnaia è tornato con la sua Ducati al successo, ha vinto la gara sprint ieri davanti a Ogura e Marc Márquez, gran premio della Cecchia che sarà in programma alle 14. Non ci sarà Marco Bezzecchi, caduto ieri durante la gara corta e poi è andato a schiaffeggiare un commissario di gara perché stava cercando di recuperare la sua moto. Squalifica dunque per Bezzecchi. Alla Tour de Suisse siamo alla conclusione, c'è la tappa regina quest'oggi con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon dopo il successo ottenuto per un non nulla ieri di Tadej Pogacar. Partirà anche quest'oggi con la maglia di leader, la maglia gialla, con un vantaggio netto di 4 minuti e 22 secondi sul secondo che è l'ecuadoriano Carapaz. In giallo scatterà anche la nostra Marlene Reusser, trionfatrice ieri nella gara contro il tempo. Sono solo 10 invece secondi da difendere per la bernese sull'italiana Longo Borghini. Anche qui l'arrivo è fissato in salita a Villars-sur-Ollon e anche per le donne si tratta della quinta ed ultima frazione. C'è anche la Coppa del Mondo di mountain bike che fa tappa a Lenzerheide alle 13.30, la gara femminile alle 15.30, impegnati gli uomini.
0: In Ticino, sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, la corsia di destra è bloccata a causa di un veicolo in avaria.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
4: Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Siamo tornati operativi dopo 2 settimane di vacanze e ci siamo pronti per affrontare l'estate 2026 che inizia proprio oggi. Siamo a Vezia, ospiti della Fattoria Gerbone, laboratorio agricolo della Fondazione OTAF. Da Origlio il laboratorio agricolo si è spostato qui nel comune di Vezia, dove è stato realizzato un frutteto con 1200 alberi di meli e peri. L'inaugurazione della fattoria è avvenuta appena 2 settimane fa e oggi siamo finalmente arrivati anche noi a far visita a questa realtà che custodisce una storia fatta di lavoro, di comunità e di attenzione verso le persone più fragili. In diretta con noi ci sarà Alberto Sassella, presidente dei frutticoltori ticinesi, che è stato il consulente per la parte frutticola della fattoria, Giorgio Benicchio, architetto paesaggista, Gigi Andreoli, responsabile del settore agricolo qui alla Fattoria Gerbone, e arriverà anche a trovarci Daria Radosta, membro di comitato dell'associazione Donne Contadine. Come sempre presenti anche gli esperti del programma, Alfredo Baratelli e Tiziano Pedrinis, e come sempre apriremo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti e con gli ospiti. Un disco e partiamo, benvenuti nell'ora della terra e si parte con Nella Martinetti.

0: Prima di salutare i nostri ospiti, saluto i miei colleghi di oggi, come sempre Massimo Scampicchio, Marco Polina qui con me in esterna, Enea Ponzio in regia e poi arriverà anche Benji Deritis e ai telefoni c'è Tania Ciriaco. E allora siamo pronti, sono pronta per salutare Alberto Sassella, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi. Buongiorno.
1: Buon dia a tutti.
0: Alberto, siamo immersi in un frutteto, cosa vogliamo di più?
1: Prima da cominciare, un piccolo inciso in dialetto viasca.
0: Mi sembra perfetto.
1: Anche quest'anno anemia ben. Anche sempre qualcosa tra il tempo lord e i besti, un lascia mia in pace.
0: Iniziamo
1: questo
0: bene.
1: Serve un po' per l'agricoltura, questa frase. Dunque, qui siamo al frutteto non sperimentale, ma al frutteto dello TAF. E abbiamo adottato una forma che va bene per gli ospiti del centro, perché non superiamo i 2 metri d'altezza. Dunque oggi abbiamo la possibilità, con i portinnesti e le varietà, di rimanere coi piedi per terra. Questo è importante.
0: Ecco, un frutteto che è stato pensato sin dall'inizio proprio per, naturalmente, avere una resa, ma anche per permettere proprio a tutti coloro che lavorano qui all'OTAF, al laboratorio agricolo, di essere in una situazione più comoda.
1: Certamente i raccolti saranno facilitati, perché lavorando coi piedi per terra non bisogna salire sulle scale, dunque si ha le mani sempre libere e ci facilita un po' tutti i lavori della gestione del frutteto. Dunque sono alberi innestati su un portinnesto debole, dunque rimangono piccoli, per modo di dire, e poi abbiamo messo una diverse varietà, e soprattutto che sono varietà che non necessitano di trattamenti. Sono varietà resistenti sia all'oidio che all'articolatura. Per la questione degli insetti, il problema soente la Carpocapsa, il verme delle mele, e dunque, essendo un frutteto isolato, si può fare la confusione. Vale a dire che bisogna disporre di piccoli tubicini con dentro l'odore della femmina e la farfalla maschio cerca la femmina per accoppiarsi e non la trova mai, e dunque le uova che depone sono sterili e non cresceranno i piccoli vermetti.
0: Mi viene da dire povero maschio di Carpocapsa.
1: Sì, poveri maschi.
0: Alberto, quanto tempo è che non arrivavi qui a Vezia, alla fattoria Gerbone?
1: Sono 2 anni, l'anno scorso ho avuto dei problemi di salute e dunque c'è un bel progresso in vegetazione, perché sono stati piantati nel 2022 i primi alberi e dunque adesso iniziano a dare i frutti.
0: Si vedono già le mele?
1: Certamente, ci sono quelle precoci, quelle po' meno precoci e quelle tardive. Bisogna sempre pensare, anche per la raccolta, di distanziare un po' i raccolti, e anche per la cucina naturalmente, di non arrivare con una tonnellata di mele che non sanno cosa farne.
0: Certo. Facciamo un passo indietro con Giorgio Benicchio. Buongiorno Giorgio, benvenuto anche a te, architetto paesaggista che qui a Gerbone di Vezia, insomma, ha proprio visto, come Alberto, la trasformazione, l'hai vissuta in prima persona, Giorgio.
2: Esatto, saluto tutti e ringrazio della presenza di poter essere qua a spiegare un po' la storia di questo frutteto. È nato con un progetto nel 2020-21, dove abbiamo praticamente analizzato dal terreno, il sottosuolo, le analisi, poi abbiamo fatto la scelta varietale andando appunto ad Alberto Sassella, che ci ha ospitato al suo bellissimo frutteto, dove abbiamo scelto tutte queste belle varietà. Ce ne sono 7-8 varietà di meli e 3 varietà di peri diverse. Per inquadrare paesaggisticamente questo progetto, ci troviamo su un colle che domina sulla piana del Vedeggio. Alle spalle abbiamo il nucleo di Vezia, al quale siamo collegati con un bel sentierino comodo, però ci sono appunto l'autostrada e la ferrovia che ci tagliano. questo promontorio ha avuto l'occasione di essere stato rimodellato completamente, perché inizialmente era una vecchia cultura con degli avvallamenti, quindi è stato a inizio maggio 2021 risagomato dall'alto verso il basso, spostando l'humus, colmando e creando delle balze che sono regolari ogni 3 metri, con un pianoro di 2,5 metri quasi, rendono facile anche l'utilizzo di mezzi per lo sfalcio e la gestione un po' più facile del
0: Diciamo l'Eden è come chiunque vorrebbe un frutteto: comodo, facile, ben pensato, strutturato. Quando si può ripartire da zero e rimodellare il tutto, ecco che si riescono a fare i grandi lavori.
2: Esatto, e qui siamo proprio riusciti a dare anche un inserimento paesaggistico ideale, proprio che quando si arriva dall'autostrada o si viene col treno si vede questo promontorio molto importante, che adesso ha un aspetto culturale molto, molto ordinato, ma quindi anche molto funzionale, devo dire.
0: Certo.
2: E le varietà che abbiamo scelto con Alberto sono state proprio posizionate dall'alto verso il basso per fare una raccolta che è gestita nel tempo, cominciamo a fine luglio fino a arrivare in basso con le varietà un po' più tardive.
0: Quindi questa sarà la prima raccolta?
2: Sì, qui in alto abbiamo proprio messo anche però dei filari di vigna per aumentare un po' la biodiversità e la varietà della produzione. Abbiamo 3 varietà, anche qui con lo stesso principio, 3 varietà di uva da tavola che iniziano da settembre, le prime a metà e poi fino a quasi a ottobre le ultime, bianco, rosé e rosso.
0: Non manca niente.
2: No, perché abbiamo arricchito con fichi e cachi questa varietà, e poi abbiamo fatto un progetto condiviso con il municipio di Vezia. Vivai Diffusi ha collaborato e abbiamo portato, allora, 2 anni fa all'inizio del cantiere abbiamo messo nelle piazze del comune di Vezia delle piante che sono servite a dare ombra e anche un po' di qualità urbana dentro in quegli orti fatti con la ferrovia e quelle casse della
0: Li ho visti, li ho visti.
2: Esatto. Lì hanno avuto modo di crescere e, finito una volta il cantiere, li abbiamo portati qua lungo il filare che divide e poi maschera, perché abbiamo, recuperando la terra per far fare i campi al Gigi, abbiamo risagomato e rialzato tutta una piccola collina che ci separa e ripara dei rumori. Infatti l'autostrada voi qua non la sentite.
0: Eh no.
2: E là abbiamo messo noci e gelsi che erano a suo tempo stati riutilizzati e sono cresciuti nel frattempo su Vezia.
0: Infatti io pensavo sono spariti, li avranno rubati, invece no.
2: No, ce li hanno rubati loro a noi, perché li ha finanziati Otof inizialmente.
0: Do il benvenuto anche a Gigi Andreoli, che qui è responsabile del settore agricolo. Buongiorno Gigi.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti alla Masseria Gerbone della Fondazione Otof.
0: Una vecchia conoscenza, eh?
3: Sì, noi ci conosciamo
0: da tempo.

0: In diretta dalla fattoria Gerbone a Vezia, oggi con moltissimi ospiti, gli esperti dell'Ora della Terra che stanno già rispondendo ai vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, ma non solo, tra poco apriremo anche le linee telefoniche per permettervi di parlare con loro. Torno da Alberto Sassella, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi, per continuare a raccontare di quello che è il frutteto qui alla fattoria Gerbone. 1200 piante, abbiamo detto, meli e peri, diverse varietà, proprio Alberto, per permettere una raccolta che sia lineare, diciamo. Si parte a settembre?
1: Allora, bisogna scaglionare questa raccolta. Per scaglionare abbiamo preso delle varietà precoci e semitardive. Dunque, nelle varietà precoci abbiamo l'Allegro, che inizia già a colorarsi bene, la Diana e Rubinola, che assomiglia un po' alla Grafenstein, molto saporita ma è molto anche vigorosa, anche su un portinesto debole è vigorosa. Dopo, in seguito, abbiamo delle varietà gialle che assomigliano tanto alla Golden e è facilmente confondibile con la Golden, però assaggiandole ci si accorge che il gusto cambia, anche la consistenza della polpa. Dunque abbiamo la Sirius, che arriva verso la metà di settembre, ma prima abbiamo l'Opal, sempre nelle varietà gialle. La Topaz è una varietà che si conserva, dunque interessante. Abbiamo quella tradizionale e poi quella rossa, che si colora di rosso. Empire, un'altra varietà che segue a ruota. Praticamente la maggior parte di queste varietà vengono raccolte nel mese di settembre. Forse qui a Vezia si può anticipare un po', arrivare fino

0: all'ultima varietà verso la fine, perché abbiamo ancora la Carneval e la Bonita. La Carneval è riconoscibile perché ha delle striature gialle sul rosso, è molto bella, e poi la Bonita tutta rossa è una novità di un vivaista svizzero e si conserva bene, e questa arriva a fine settembre, inizio ottobre. Dunque vedete che c'è diverse varietà che ci permettono anche di scaglionare questa raccolta e anche per la conservazione. Dunque varietà che si conservano molto bene, soprattutto nelle tardive.
1: Vedo che Giorgio ha portato anche le varie schede. In effetti la Carneval mi ricorda molto il vestito del re del Ramadan, come colorazione.
0: Parlando della Carneval, quando abbiamo fatto l'apertura dell'ottantesimo dell'associazione frutticoltori, l'abbiamo messo come taglio del nastro, che ogni ospite doveva raccogliere questa mela su una pianta. Invece di mettere il solito nastro abbiamo messo questa varietà Carneval, e non era uno scherzo.
1: La cosa interessante è anche vedere che a pochi passi, veramente pochi passi, c'è tutta la parte di la struttura che poi ospita la raccolta, ovvero il magazzino, e tutto a misura d'uomo, è tutto molto semplice.
0: Sì, bisogna essere pronti anche dopo la raccolta. Quelle varietà che si devono conservare vanno messe in cella, altre che hanno dei piccoli difetti si fa il succo. Dunque molto apprezzato, soprattutto se le varietà sono mescolate, una dolce con una più acidula dà un succo armonioso nel bere. Dunque, e poi una buona parte nella cucina per gli ospiti che sono a Sorengo. Certo. Questo è importante, perché lo scopo principale di questo frutteto è proprio di alimentare tutta la struttura e un po' la vendita per recuperare un po' di franchi. Certo. Che fanno sempre bene.
1: Gigi, è una fattoria che è recintata, siete chiusi dentro.
2: Siamo chiusi dentro, sì, per i selvatici, per
1: eventuali furti di
2: per
1: mele.
2: Per eventuali furti di mele, per eventuali persone non gradite.
1: Beh, e comunque questo dà una certa sicurezza, il fatto di avere comunque una recinzione, sapere che le porte si aprono ma si possono anche chiudere.
2: Sì, le porte sono praticamente sempre aperte, però chiaramente la sera o i giorni di festa restano chiuse anche per evitare un attimino quello che succedeva un po' alla tenuta a valle con i cani, per esempio, che poi Daria vi spiegherà, giusto? Quindi
1: anche perché tu praticamente, Gigi, hai lasciato il posto, anche la casa dove abitavi con la tua famiglia, a Daria e a suo marito Nicolas.
2: Sì, io ho lavorato con Nicolas 3 anni e si è formato anche un po' con me, perché veniva da altri settori dell'agricoltura molto volentieri, e quando era pronto gli ho ceduto il posto volentieri, lui e ad Aria, sì, che ci conosciamo da una vita, tra l'altro.
1: Ma ti chiedo questo, il fatto di passare da una tenuta balli con una superficie abbastanza grande da gestire e anche dei macchinari imponenti, cioè io ti ricordo, e tra l'altro ho fatto anche dei video grazie a te su questi trattori immensi, poi sei arrivato qui e naturalmente le cose si sono ristrette, sei passato alla miniatura, non sali più sui grandi trattori, ma è una gestione più casalinga, tra virgolette.
2: Sì, ti dico la verità, dopo ore e ore su trattori, alla mia età mi sono detto forse un po' di lavori manuali piuttosto che ridimensionare un po' tutto quello che era. Sì, va bene.
1: Va bene così.
2: Va bene così, sì, sì.
1: Tra l'altro da qui la tenuta balli comunque ce l'hai sempre sott'occhio, perché è la tua vista, ogni volta che ti svegli al mattino vedi la tenuta balli.
2: Sì, la vedo, e poi mi sento spesso con Nicolas, quindi per consigli, lui mi dà consigli a me, io do consigli a lui, quindi siamo sempre in contatto.
1: Daria, il buongiorno anche a te, benvenuta nell'ora della terra.
3: Ciao. Ciao Lara, buongiorno a tutti, grazie della possibilità.
1: Ovviamente, come diceva Gigi, tu abiti alla tenuta Balli, sei proprio qui sotto alla fattoria insieme a tuo marito, che appunto è il responsabile di quelli che sono i campi, e quindi in questo momento che lavori si fanno in tenuta? Cosa vediamo noi passando dall'autostrada?
3: Allora, in questo momento stiamo raccogliendo le patate, oggi no, ci è andata bene che siamo fermi, siamo di riposo, e abbiamo appena finito la raccolta delle carote verso fine settimana e adesso si procede con la raccolta delle patate in base alla richiesta.
1: Tu sei membro di comitato dell'Associazione delle Donne Contadine, fiera di essere parte di questo gremio, di poter dare il tuo contributo, anche perché questo è l'anno che è stato proclamato dall'ONU e dalla FAO anno internazionale delle donne agricoltrici, e sotto questo cappello ci sono una veramente varietà di persone che fanno moltissimo. La donna agricoltrice ha mille ruoli diversi. C'è la persona che appunto sta accanto al marito, c'è quella che mette le mani nella terra. Non dobbiamo immaginarci la donna contadina come colei che fa solo una cosa. E invece magari quando ci immaginiamo l'uomo contadino, lì sì che possiamo dire magari che fa solo quella cosa, o no?
3: Beh, dipende, anche lì ci sono anche gli uomini che si dedicano più a una determinata cosa piuttosto che a un'altra. Comunque niente, l'Associazione Donne Contadine Ticinesi vuole racchiudere, raggruppare e rappresentare le donne a livello cantonale che lavorano nel mondo contadino o che semplicemente ci gravitano attorno, quindi può diventare socio chiunque, è un appassionato di agricoltura, una sorella, una moglie, chiunque, insomma, non bisogna per forza metterci le mani, io ce le metto soltanto ogni tanto, per esempio, quindi ecco.
1: Tu gli porti l'acqua quando è sul trattore?
3: Beh, adesso diciamo che siamo in raccolta, io faccio parte della mano d'opera sulla macchina a smistare le patate, e se c'è da fare qualche lavoro con i macchinari semplici ho imparato a farli, se c'è da fare la stalla delle mucche piuttosto che quelli, sono lavori che facevo già anche da ragazzina nell'azienda dei miei genitori, e quindi ecco, do una mano dove posso, dove riesco, mi cimento a imparare anche cose nuove.
1: Quindi sei una, adesso sei entrata ufficialmente a far parte del team che sta sulla macchina per raccogliere le patate. Io vedevo questo macchinario con su un sacco di gente, ho sempre pensato che fatica e che caldo.
3: Che caldo soprattutto.
1: C'è un tendone però, c'è una,
3: sì,
1: tenda.
3: Sì, c'è un tendone, ci vorrebbe anche un bel ventilatore, una radio, non so, per rallegrare.
1: La radio
3: un po'.
1: Posso portarla io.
3: Ci faresti compagnia sicuramente. No, niente, la prima volta che ho raccolto le patate io ero con Gigi e la Samantha, e quindi mi hanno fatto vedere loro come funzionava, cosa dovevo eliminare, cosa no, e niente, adesso vado avanti.
1: Dopo la raccolta sia delle patate che delle carote arrivano gli spazzini, e non intendo gli animali, arrivano come me, io l'ho fatto un sacco di volte, arrivano coloro che approfittano di quelli che sono i resti, i rimasugli, le carote, le patate che vengono eliminate. E io ho fatto dei buoni raccolti, dei buoni bottini, però non è male, perché comunque in parte aiutano a togliere quelli che sono gli scarti. Ma questo per arrivare dove con te, Daria? Ancora una volta io ci tengo a dirlo perché è importantissimo, è un discorso che abbiamo fatto con Gigi in mille occasioni, l'abbiamo già fatto anche con te, il rispetto delle colture, il rispetto di una tenuta Balli piuttosto che altri luoghi dove si fa raccolta, ecco, dove si fa agricoltura. Il discorso della tenuta Balli poi è particolare perché sappiamo, no, è un luogo molto amato per le passeggiate. Ancora anche a te capita di vedere invece che c'è poco rispetto?
3: Sì, assolutamente, cioè è un tema odierno di tutti i giorni, magari una piccola percentuale che causa questi problemi, però poi si ripercuotono perché poi magari si prende esempio, comunque ecco, non è un bel vedere. Io lo dico sempre, non è che perché un campo non è coltivato, non è recintato, che allora non dobbiamo rispettarlo. Qualsiasi suolo che sia utilizzato per l'agricoltura va considerato e trattato come se fosse comunque una proprietà privata, perché c'è qualcuno che lo gestisce, che se ne occupa, che lo coltiva o meno. E ecco, anche se ci sono gli animali al pascolo, se ci sono delle colture in dimora, piuttosto che l'altro giorno mi è dispiaciuto, ma ho dovuto avere una questione con un signore, era appena stato seminato il mais e immancabilmente i cani che entrano e corrono dappertutto. Sembra una sciocchezza, perché a loro sembra terra e basta, però comunque c'è stato un lavoro dietro e mancanza di rispetto. Ecco, io trovo che se si vuole far accedere un animale, che sia un cane, capita anche con i cavalli, poi giù ce ne sono qualcuno in affitto, chiedere, poi se c'è la possibilità ben venga, e se non c'è la possibilità mi dispiace, però ecco, io da padrona di cani lo dico, non mi permetterei mai di entrare nel giardino di qualcuno, che sia recintato o meno, senza chiedere il permesso e lasciarci andare il cane, piuttosto che mettermi a fare io le mie cose, ecco.
1: Per questo che torno alla questione della fattoria Gerbone, che è recintata, Gigi, finalmente questo problema non l'avrai più.
2: Almeno questo sì, chiaramente selvatici, volpi, e faine, eccetera, quello chiaramente non si può evitare, però viva la biodiversità e quindi ci stanno anche loro.
1: Beh, c'è un'altra cosa che sembra banale, ma che voglio dire, poi chiudiamo questa piccola parentesi, anche i sacchetti, no? I sacchetti rossi, gialli, blu, verdi, insomma i proprietari dei cani devono chiaramente avere questo rispetto, che sembra assurdo stare qua a parlarne ancora, ma vanno portati via i sacchetti, ci sono i cestini, vanno portati nei cestini e non lasciati sul terreno. Per voi è qualcosa di aberrante vederli, ma poi vi rovinano proprio le colture, non riuscite poi più a lavorare bene e il raccolto insomma viene in qualche modo rovinato.
3: Sì, poi vabbè, l'esempio più evidente che mi viene in mente è che se finisce nel foraggio del bestiame, gli escrementi dei cani possono causare l'aborto spontaneo, e quindi ecco, per esempio nei bovini è già successo anche quando ero una bambina nell'azienda dei miei, e non è una cosa assolutamente piacevole. Quindi comunque dico, è così un bel posto, va benissimo venire a passeggiare, usufruire dell'aria, tutto quanto. Come dici tu, ci sono dei cestini, ci sono i dispenser per i sacchetti, per la raccolta, quindi usiamoli, non è difficile. Ripeto, il cane ce l'ho anche io, però ecco, non è che non la raccolgo, d'altra parte il cane l'ho voluto io e me ne occupo, ecco.
1: Sentivo che gli esperti stavano comunicando, parlando con loro, discutendo con Alberto Sassella, allora li saluto perché non li ho ancora salutati come si deve. Tiziano Pedrinis, buongiorno.
4: Buongiorno Lara, e un buongiorno a tutti.
1: E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
5: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Ascoltatori che sono già in attesa, so che c'è una telefonata e quindi prendiamo al volo Maria Teresa. Buongiorno, benvenuta signora.
6: Buongiorno, grazie. Io ho un problema nell'orto perché alcuni anni fa mi avete consigliato di lasciar crescere una pianta di amarene, perché se no ne venivano in tutto l'orto. Sono state bene fino adesso, quest'anno hanno ricominciato a crescere dappertutto, però la pianta di amarene c'è, ha fatto anche le amarene belle. E assieme è nata una pianta che si chiama Girardina silvestre, che cresce anche lei dappertutto. Ho messo lo stesso, le patate crescono lo stesso, ma sono invase da queste due piante. Cosa dice di fare?
1: Aspetti Maria Teresa, perché non so bene chi dei nostri esperti ha sentito la sua domanda. Alberto, tu sei riuscito a sentire la domanda?
6: La ripeto.
1: Aspetti solo un secondo. Alberto, tu hai sentito?
0: Sì, sì. Qualcosa sulla marena, sì. Però non ho capito se crescono di altre piante dalla radice di questa marena.
6: No, crescono dappertutto piantine di amarene quest'anno. Adesso per un po' di anni sono state via perché ho lasciato crescere la pianta, come dicevate voi. Adesso la pianta è bella, però crescono dappertutto ancora le piantine di amarene. Dopo le strappo, dagli 4-5 giorni ricominciano. E lo stesso la girardina silvestre, assieme vengono fuori. Nell'orto
0: dunque,
6: sarebbe.
0: Dunque, ritornando alla nostra marena, quelle piantine che crescono vengono dalla radice, dunque la marena è innestata, la vostra pianta è innestata su un altro tipo di ciliegia, E dunque questa emette questi polloni radicali che noi chiamiamo, e deve prendere una zappa per estirparli, perché se li taglia
6: è proprio con la radice
0: e diventa pericoloso camminarci sopra, perché sono appuntiti. Dunque deve strapparli con una zappa,
6: con la radice.
0: Sovente questo capita se fa una potatura troppo severa, perché la pianta si difende e dunque emette questo polone radicale.
6: E può darsi che avevamo fatto un po' la potatura, perché andava fuori nella ramina dei vicini.
0: Ecco,
6: quest'inverno l'abbiamo tagliato via un po'.
0: Perché l'apparato radicale è molto vasto e dunque ha bisogno di sfogarsi dall'alimentazione.
6: Per quello. Perciò non devo lasciar crescere ancora una pianta, no?
0: No. Deve toglierli.
6: È abbastanza così con la zappa, sì.
0: Sì.
6: E la gerardina silvestre?
4: La gerardina silvestre, come l'ha definita, non so dove ha trovato questo nome, da noi è conosciuta più con il nome di podagraria. Podagraria. La podagraria in sé è una pianta commestibile, però nell'orto è una cattiva compagnia. Gli piace piacciono i terreni molto ricchi di materia organica generalmente, e ha il gran difetto di moltiplicarsi sia per seme sia per rizomi. Sì, anche per
6: molto
4: le radici.
6: Molto spesse adesso, sì.
4: Molto spesse. Lì l'unica soluzione, se non si vuole entrare con la chimica e non coltivare la superficie per un certo periodo, è quella di estirpare, soprattutto al momento della preparazione del terreno in primavera, e togliere veramente tutte le radici che si presentano
6: nel
4: momento
6: lunghe,
4: di questo lavoro.
6: Sì.
4: Hanno delle radici lunghe, bisogna pensare che lei, quando vanga o prepara il terreno, se seziona queste radici, da ogni piccola sezione parte una nuova pianta.
6: È veramente
4: una cattiva compagnia per l'orto.
6: Sì.
4: L'ideale è proprio intervenire radicalmente.
6: Abbiamo piantato lo stesso le patate. Crescono, però sono invase da queste piante.
4: Lo capisco, la conosco molto bene questa pianta.
6: Però
4: l'unico sistema è la manuale oppure eventuale intervento con la chimica.
6: Ecco. Grazie
1: bene,
6: mille.
1: Bene, signora, grazie a lei, una buona domenica.
6: Arrivederci.
1: Grazie. E noi continuiamo a rispondere alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, però nel frattempo è arrivato il momento di ascoltarci anche Flavio Caldelari. Sure.

0: Alberto Sassella, è arrivata una domanda per te: come eliminare una pianta di more? Alberto, lascio che sia tu a rispondere.
1: Per eliminare una pianta di more non è facile, perché ha le radici molto profonde e lì bisogna lavorare di zappa. È l'unico mezzo, e se no la chimica aiuta, però attenzione con la chimica.
0: Molta attenzione. Poi tema scottante, la popiglia. Avremo delle puntate specifiche per parlare proprio della popiglia con Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, però Alfredo Baratella, non possiamo far finta di niente, anche perché sono ovunque.
2: Sì, adesso è proprio il momento dove c'è una forte pressione da parte di questo coleottero, si sta risvegliando già ormai da qualche settimana, lo vediamo negli skimmer delle piscine, lo vediamo nelle diverse trappole posate dai comuni, che sono veramente molto attivi anche in questo. Prima arrivava una domanda riguardo proprio alla posa delle trappole, se il fatto di posarle in un giardino non favorisca l'arrivo. Effettivamente questi ferromoni possono agire a decine di metri di distanza per attirare i maschi, evidentemente. Per cui, ecco, magari ci si potrebbe mettere d'accordo con i propri vicini e posarle ai confini del giardino, in modo tale che possano essere un punto di attrazione delle popiglie. Bisogna anche ricordarsi di svuotarle regolarmente, perché da adesso fino ad agosto è possibile averne diverse centinaia, o non solamente decine, all'interno dei contenitori. E questo senz'altro comunque nella zona infestata, che attualmente va in quasi tutto il Ticino, escluse le valli del Bellinzonese, la Leventina e la Valle di Blenio, è comunque una zona infestata, dunque lì si trovano, e la pressione che abbiamo nel Mendrisiotto e nel Luganese è veramente molto alta, immagino anche nel Locarnese. Lì però non ho delle informazioni di prima mano. Dunque, senz'altro la posa di queste trappole, e se ci sono dei giardini con delle zone molto irrigate, sappiamo che la popiglia ama depositare le uova proprio nei tappeti erbosi, per esempio, allora sembra che ci siano dei buoni effetti con i trattamenti a base di nematodi, chiaramente non adesso perché non ci sono le larve, ma in autunno, ma soprattutto in primavera durante il mese di aprile, quando le temperature sono ideali per poterli fare. Ricordiamo che i nematodi non vanno acquistati adesso per poterli fare poi in autunno o in primavera, perché hanno veramente un tempo limitato per la conservazione di un paio di mesi, dunque bisogna proprio ordinare il prodotto e farlo subito. Ma il servizio fitosanitario è davvero sempre sul pezzo e ci dà sempre delle indicazioni molto utili.
0: Torno da Giorgio Benicchio, perché quando imposta un lavoro, come avete fatto voi insieme ad Alberto Sassella qui per il frutteto 1200 piante, si pensa non soltanto alla posizione delle piante, all'altezza delle piante, a quelli che sono i corridoi e quindi a mantenere un certo agio per passare anche con i macchinari, ma si pensa anche a come sono posizionati, quindi qui diciamo che dalle foto originali della vecchia fattoria Masseria Gerbone ci sono stati dei cambiamenti importanti. Vedo che proprio era tutto posizionato, diciamo, in un altro modo rispetto a come vedo adesso la situazione.
3: Effettivamente sì, qui le vecchie colture erano abbastanza seguivano il terreno esistente, che questo colle non era per niente così ordinato e il declivio non era un'unica pendenza. Qui abbiamo proprio ridisegnato la collina per dargli un aspetto tipo a panettone, bello rotondeggiante, che permette quindi anche gli accessi tutti allo stesso livello, e siamo andati a colmare quelle zone dei buchi. In più abbiamo anche dovuto togliere della roccia perché affiorava, e c'erano delle zone umide dove c'era acqua di pendio che avrebbe creato problemi alle radici con troppa umidità, e quindi lì la roccia che abbiamo demolito da una parte l'abbiamo messa sotto per drenare dove effettivamente c'erano delle piccole sorgenti. Attualmente questo colle si vede proprio ben inserito nel contesto paesaggistico, e queste balze sono proprio tipiche di quello che vediamo anche in tutte queste sponde del Vedeggio, coltivate a vigneto. Questo però è l'eccezione, coltivata a mele e qualche pera.
0: Mele e pera. E adesso facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi ci spostiamo nell'orto, perché ci capita raramente, Tiziano, di essere in diretta praticamente a un metro da un orto, e quindi con Gigi Andreoli adesso ci spostiamo e andiamo a vedere, anzi Tiziano, puoi fargli le pulci, va bene?
4: Perché
0: dai,
4: no?
0: Andiamo a controllare il lavoro nell'orto.
5: Me l'hanno fatto qua.

0: Tiziano Pedrinis nel suo elemento, diciamo, più naturale, che è l'orto. Tiziano, siamo nell'orto della fattoria Gerbone qui a Vezia. Intanto, faccio una panoramica.
1: Ma qui ci troviamo in un campo di pomodori appositamente per la salsa, quindi il tipo Sammarzano, eventualmente, come veramente viene coltivato anche in Italia del pomodoro d'industria.
0: Quindi una pianta che vediamo naturalmente essere distanziata. Quante saranno queste? Gigi, quante sono le piante?
2: Sono più o meno 200 piante.
0: 200 piante, hai lasciato quanto spazio tra una e
2: Almeno
0: l'altra?
2: un metro e mezzo, che possono svilupparsi bene e tra un filare e l'altro anche un metro e mezzo. Sì.
0: Quella che è l'irrigatura invece, l'irrigazione?
1: Qui abbiamo un'irrigazione sotto chioma, quindi abbiamo l'irrigazione goccia a goccia localizzata, in modo che ogni pianta riceva l'acqua praticamente ogni giorno. Non so come è impostato Gigi l'irrigazione, ma comunque regolarmente, a dipendenza logicamente delle condizioni climatiche.
0: Questa è la prima volta che l'orto dà i suoi frutti.
2: Questa è la prima volta, anche l'anno scorso però chiaramente terra riportata, 40 cm di terra, la terra deve vivere non solo in azoto, fosforo e potassio, ma anche quello che sono gli elementi base e anche i batteri piuttosto che i biot, come si diceva una volta, e quindi ci vuole qualche anno, lavorando con l'etame di nostra produzione, visto che abbiamo anche 500 galline e con dei sovesci riusciamo a migliorare la struttura del terreno.
0: Poi a pochi passi dall'orto, Gigi, c'è una struttura. Quella è la struttura che poi vi permette di andare a posizionare le varie cassette, andare a riporre le cassette con il raccolto all'interno.
2: Sì, è vero, noi soprattutto in questi periodi di calore abbiamo un sistema che ci obbliga quasi a fare il raccolto la mattina fino alle 11, mezzogiorno e nel pomeriggio lavoriamo il raccolto all'interno, all'ombra.
0: Ci spostiamo, lasciamo questo campo, Tiziano vieni, Gigi vieni anche tu e andiamo, ah beh, qua vedo già una chicca perché sul corridoio ci sono le aromatiche. Comunque avete pensato anche a quello che può servire in cucina, quindi questo è un altro fiore all'occhiello.
2: Sì, quest'anno abbiamo deciso di piantare questa piccola brughetta di varie erbe tipo la salvia, il rosmarino, il timo, la menta, il limoncello.
0: Avete anche queste che si comportano bene, diciamo anche se piove molto, loro riescono comunque a vivere la loro vita bene.
2: Per il momento sì, abbiamo visto come crescono rigogliose, quindi sarà poi il futuro da vedere un attimino con queste temperature di tenerle un attimino umide, sì, quello sì.
0: C'è anche qualche olivo, giusto per... non devono mai mancare gli olivi, perché danno sempre qualcosa in più, quel tocco in più. E qui di fronte a noi cosa c'è?
2: Qui abbiamo una coltura di patate, quindi un attimino già sta ingiallendo, quindi sta finendo la sua carriera.
0: Bisogna procedere, Tiziano, qui.
1: E beh, qui siamo vicini alla raccolta, si tratta probabilmente di una varietà relativamente precoce e queste vengono raccolte normalmente alla fine di giugno, inizio di luglio, ma non sono adatte per la conservazione invernale.
0: E poi c'è ancora molto altro, ma ne parleremo più tardi perché Gigi rimane con noi anche nella Domenica Popolare. Quindi, come detto, io ringrazio Tiziano Pedrinis, ringrazio Alfredo Baratello, agli ospiti di questa diretta, di questa prima ora in diretta da Vezia e tra poco la Domenica Popolare.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Hanno preso avvio questa mattina sul Bürgenstock i colloqui tra gli esperti di Iran e Stati Uniti. Le delegazioni dei tecnici hanno il compito di trasformare l'accordo di principio siglato mercoledì in un'intesa definitiva per porre fine alla guerra. Il vertice offre alla Svizzera un'importante occasione per valorizzare il suo ruolo diplomatico, per garantire la massima sicurezza nel Canton Nidwaldo. L'intera area è stata blindata e sono stati mobilitati circa 2.000 membri di esercito e polizia. Alle discussioni partecipano anche esponenti politici di primo piano. All'alba è atterrato nella base aerea di Emmen il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. La delegazione iraniana era già arrivata ieri sera. I colloqui, che dovrebbero protrarsi per un paio di mesi, affronteranno anche la questione cruciale del nucleare e la fine degli attacchi di Israele nel sud del Libano, dove nelle ultime ore almeno 7 civili sono morti nei nuovi raid di Tel Aviv. Lo Stato ebraico sostiene di aver eliminato 2 membri di Hamas e del Jihad islamico implicati nei finanziamenti al terrorismo. L'esercito di Tel Aviv precisa che guidavano un gruppo che avrebbe facilitato il trasferimento di ingenti somme di denaro. Nella Crimea sotto occupazione russa è stata limitata la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio. Il razionamento è stato ordinato per fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento dovute ai ripetuti attacchi ucraini contro raffinerie e oleodotti. In Bolivia esercito e polizia hanno cominciato a rimuovere i blocchi stradali che da oltre 6 settimane paralizzano il paese sudamericano. Il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza per fare fronte alla carenza di beni di prima necessità. Chiudiamo con il grave incidente stradale che oggi all'alba nel Milanese ha provocato la morte di 3 giovani di 17 anni. L'auto su cui viaggiavano con altri 5 ragazzi è caduta in un canale. I sommozzatori hanno recuperato 2 corpi e una ragazza deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Gli altri 6 occupanti del mezzo, incluso il conducente, sono stati estratti vivi dalle macerie. Le autorità lombarde hanno ordinato l'autopsia delle vittime e aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze e la dinamica dell'accaduto. Il giovane italiano di 19 anni che era alla guida è indagato per omicidio stradale aggravato. Oggi e domani sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In montagna, cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi, rovesci e temporali isolati. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.
1: Lo sport.
2: Il gol del vantaggio subito per il Giappone, lo segna ancora Kamada e trova l'angolo che porta il Giappone sul 2-0. Trenare a Ito, 3-0 Giappone, colpo di testa che va a fare 4-0 da parte di Ueda, che dunque firma la sua personalissima doppietta.
3: La millesima partita ad un mondiale è stata vinta, lo avete capito, dal Giappone. Buona domenica da Lorenzo Bosco. La Monterrey a 4-0 rifilato alla piccola Tunisia, a livello calcistico naturalmente impacchettata ed eliminata grazie alle reti di Kamada, Ito, doppietta di Ueda, per un Giappone davvero solido e quadrato e che potrebbe, perché no, andare molto lontano. 0-0 è finita Kansas City tra Ecuador e Curaçao, i caraibici grazie al loro portiere nel modo particolare hanno conquistato di conseguenza il primo punto ad un campionato del mondo. 2 big qualificate per la fase ad eliminazione diretta e sono l'Olanda, anche se non c'è ancora la certificazione matematica, che ieri ha comunque malmenato la Svezia, battuta 5-1 con doppiette di Brobbey e Cody Gakpo.
4: No, non ho mai spoken.
3: L'attaccante del Liverpool, nominato giocatore dell'incontro, player of the match, e la Germania, che invece ha la certificazione matematica, che in rimonta sempre ieri si è imposta 2-1 contro la Costa d'Avorio, un match seguito da Giacomo Menafoglio.
4: Fa strano pensare che il passaggio del turno matematico conquistato dalla Germania, che ieri sera ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, sia il migliore risultato dei tedeschi ad un mondiale dallo sportivamente lontanissimo 2014, edizione peraltro vinta dalla Mannschaft. La squadra di Nagelsmann vola così ai sedicesimi di finale con una partita d'anticipo e con la consapevolezza di avere soluzioni importanti anche dalla panchina. In svantaggio per 1-0 fino al 68esimo, grazie al gol di Frank Kessié, Nagelsmann cambia infatti volto all'attacco tedesco, inserendo Amiri e Undav, che meno di 10 minuti dopo confezionano il gol che vale il pareggio. Germania che non si accontenta e nel finale lo stesso Undav firma la personalissima doppietta che vale il definitivo 2-1 per i tedeschi. Se esulta la Germania deve avere dei rimpianti la Costa d'Avorio, che sull'1-1 ha avuto la palla gol per chiudere l'incontro con Adingra. Gol sbagliato, gol subito, recita la più antica legge del calcio, che ieri sera ha punito una Costa d'Avorio bella ma ancora troppo ingenua a questi livelli.
3: Ed ingenua lo è stata anche la Svizzera nella partita di debutto contro il Qatar, Svizzera che con la Bosnia invece si è decisamente rifatta. E allora vogliamo a San Diego dal nostro inviato sulla nazionale svizzera, Paolo Laurenti.
5: Solo Yashari Fasnacht non avevano giocato un minuto 4 anni fa. Murad Yakin aveva però utilizzato 20 giocatori di movimento su 22 disponibili in Qatar. Dopo i 180 minuti statunitensi, il tecnico rossocrociato ha invece già coinvolto 19 elementi su 23 portieri esclusi. I quattro che mancano ancora all'appello sono di nuovo Fasnacht, Amendah, Cömert e soprattutto Noah Okafor, che nelle gerarchie arriva dietro a Vargas e Amdouni. Vedremo se riuscirà a ritagliarsi un piccolo spazio contro il Canada. Spazio trovato invece nel finale contro la Bosnia da Luka Hakez. È naturalmente più bello quando tanti giocatori in rosa ottengono dei minuti di gioco. Fa bene al singolo e porta positività nel gruppo. Sapere di essere parte della squadra anche in campo, ammette il debuttante alla Coppa del Mondo Hakez, che di mestiere è difensore centrale ma che Murad Yakin utilizza da alternativa nel ruolo di terzino destro, preferendolo pure al milanista Atekame lasciato a casa. E Hakez debuttò lo scorso ottobre contro la Svezia subentrando proprio Widmer e lasciando una buona impressione al tecnico. Quella partita però non penso abbia rappresentato una candidatura a quel ruolo. Io preferisco il ruolo di difensore centrale, che conosco meglio. Alla fine però non c'è molta differenza, è sempre difesa, ma mi adatto e mi preparo a tutto le esigenze. D'altra parte, chi come Luka Hakez non lo farebbe per poter partecipare a un mondiale? Prossimo appuntamento mercoledì contro il Canada, la squadra nella mattinata di San Diego e quindi nel tardo pomeriggio svizzero tornerà al completo sul campo d'allenamento per iniziare a preparare la sfida di Vancouver, valida per il primo posto.
3: Buon lavoro dunque alla nostra nazionale, mondiale che prosegue in questa domenica alle 18 c'è Spagna contro Arabia Saudita, alle 21 Belgio contro Iran. Nel moto mondiale in programma c'è invece il Gran Premio di Cecchia. Francesco Bagnaia ieri è tornato alla successo con la sua Ducati nella gara sprint davanti a Ogura e Marc Marquez. MotoGP al via alle 14 senza Marco Bezzecchi, caduto e squalificato per aver schiaffeggiato un commissario di pista che stava recuperando la sua moto. Alla Tour de Suisse, tappa regina con arrivo in salita, arrivo e partenza per la verità, ma in salita il finale Villars-sur-Ollon, dopo il successo nel cronometro di ieri di 24 km, Tadej Pogacar scatterà con 4 minuti e 22 di margine sull'ecuadoriano Carapaz. In giallo è già scattata invece Marlene Reusser, che ha vinto la crono di ieri e deve difendere nella tappa regina, in campo femminile naturalmente, solamente 10 secondi di margine sull'italiana Longo Borghini. L'arrivo è previsto anche qui a Villars-sur-Ollon. E poi c'è, rimanendo alle due ruote, la Coppa del Mondo di mountain bike, che sta facendo tappa a Lenzerheide, alle 13.30 le donne, alle 15.30 gli uomini. Tutto con lo sport, buona domenica.
0: In Vallese il passo della Furca è chiuso in direzione Andermatt tra Oberwald e Gletsch a causa di un incidente.
6: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: 10:11, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Oggi in diretta da Vezia siamo alla Fattoria Gerbone, il nuovissimo laboratorio agricolo dell'OTAF, inaugurato proprio 2 settimane fa. Ma facciamo un passo indietro nella storia per capire come si è arrivati qui. La Fondazione OTAF nel 2003 ha avviato una fattoria a Origlio, coinvolgendo 20 persone con disabilità in attività agricole e di allevamento. Nel 2006 ha ampliato l'offerta con l'ippoterapia e, a causa della mancata proroga del contratto d'affitto che sarebbe scaduto nel 2023, è stato necessario trovare una nuova sede. Dal 2015 sono iniziati i contatti con la Fondazione Lanfranchini per il sedime Gerbone a Vezia, formalizzati nel 2019 con un diritto di superficie. La masseria in stato di degrado e inagibile è stata oggetto di un importante progetto di recupero. I lavori sono iniziati nel gennaio 2023, preservando il valore storico dell'edificio riconosciuto come bene culturale locale. Sono stati costruiti nuovi spazi agricoli e ristrutturati quelli esistenti, inclusi i box per i cavalli. All'esterno è stato creato un frutteto con circa 1200 alberi e da aprile 2024 le attività agricole sono state trasferite a Vezia. Nel marzo 2025 si è aggiunto anche il laboratorio tessile alimentare proveniente da Sorengo. Il progetto consente di sviluppare nuove attività, sinergie e collaborazioni con le scuole. Oggi 36 persone con disabilità lavorano nella masseria Gerbone, affiancate da operatori specializzati. L'iniziativa è stata riconosciuta per il suo valore sociale e inclusivo, capace di favorire benessere, autostima e integrazione attraverso il lavoro a contatto con la natura. La masseria rinnovata rappresenta anche un punto di riferimento per la comunità locale e un esempio di valorizzazione del territorio. Buongiorno al direttore della Fondazione OTAF, Roberto Roncoroni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ho detto tutto giusto?
1: Hai detto tutto giusto e già fatto un'ottima sintesi, Lara.
0: Possiamo andare.
1: Possiamo andare.
0: Basta. 25.000 metri quadrati di terreno agricolo, una nuova fattoria, uno spazio incredibile dove tutto è studiato per essere inclusivo. Questa è la prima cosa che il mio occhio ha veramente notato. Cioè, qui ogni dettaglio conta.
1: Sì, devo dire che è stato un progetto impegnativo. Hai ricordato gli anni che ci abbiamo messo. La prima mail la mandavo a novembre 2015, quindi più di 10 anni per portare a casa questo progetto. Io dico sempre che tra i valori che caratterizzano l'OTAF c'è anche essere determinati e un po' testardi a volte per poter portare a casa un progetto che non è stato per niente facile riunire tutti i vari aspetti. E la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione era proprio quella di creare una struttura che fosse veramente inclusiva, che quindi tutte le persone con disabilità a vari livelli potessero poi accedere, beneficiare, e un esempio ne è proprio stamattina, no? In questa giornata che comunque si preannuncia calda, siamo in uno spazio coperto, ventilato. E anche ieri mi dicevano un nostro gruppo di minorenni di un foyer che abbiamo a Sorengo, sono venuti perché hanno preso a carico di occuparsi di un piccolo terrazzo sotto il frutteto dove stanno coltivando fragole e alcune bacche. Ecco, quindi va proprio in quello spirito che dicevamo, compreso il fatto che poi vogliamo aprirlo anche alle scuole, ai gruppi, alla popolazione.
0: Do il benvenuto anche al sindaco di Vezia, Roberto Piva, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Beh, è davvero qualcosa che anche per il municipio, anche per il comune è diventato un po' un fiore all'occhiello, un qualcosa in più, e non bisogna pensare che sia soltanto però della Fondazione OTAF. Anche gli abitanti di Vezia possono avere un beneficio dalla presenza di questa fattoria.
2: Tutto corretto, benvenuti a Vezia, in effetti ci tengo a sottolineare che questo bellissimo fiore all'occhiello che è qua sul nostro territorio, come dicevi giustamente, è un biglietto da visita. Per chi arriva a Vezia trova come che lo attende questa struttura completamente rinnovata, questo nuovo polmone verde anche che si allaccia in modo perfetto con la tenuta valli sottostante. E dunque è una continuità di questo slancio agricolo, che fondamentalmente è anche la storicità di Vezia, perché lo stemma del nostro comune, la Veccia, lo sta a significare, da cui appunto anche poi la derivazione della forma dialettale Vescia, che poi ha portato il nome Vezia. Dunque un'origine agricola di allevatori, e che continua fortunatamente, forse per un caso fortuito, anche con questa continuazione di OTAF, e la popolazione è molto contenta di avere questa nuova struttura sul territorio, perché io vedo questo via vai che c'è adesso nella popolazione, che vengono qui appunto per comprare i loro prodotti locali, cosa che fa anche piacere, il famoso chilometro zero, e che dà comunque fa vivere questo tassello nuovo all'interno della comunità.
0: Finalmente oggi ho capito cosa ci facevano sul piazzale del comune quelle piante, che adesso non ci sono più.
2: Le piante sono state ospitate, è vero, abbiamo chiesto a OTAF chiedendo loro di adottare a nouveau queste piante, cosa che loro hanno fatto ben volentieri, e noi siamo contenti di ritrovarle nuovamente sul nostro territorio, certo.
0: Beh, saluto anche Mauro Arrigoni, buongiorno, benvenuto, presidente della Fondazione Lanfranchini, Domenico Lanfranchini. Mauro, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo capire questa fattoria, che cos'era in origine.
3: Allora, abbiamo già sentito, il comune di Vezia è sempre stato un comune di tradizione agricola, persino il soprannome di quelli di Vezia, che forse oggi non si conosce più, parla proprio della loro attività agricola, che era un misto di allevamento, quindi di anche la buascia, il buascin, e poi di orticoltura e viticoltura. In fondo la pianura del Vedeggio era quasi un mini piano di magadino, e il comune di Vezia, molto piccolo, aveva tre grandi fondi, uno che apparteneva ai conti Negroni, con tutta la pianura, quindi attività agricola, uno che apparteneva a questa, era un legato Domenico Lanfranchini, una donazione del 600 che i vicini di Vezia, che oggi si chiamano Patrizi, hanno conservato per più di 300 anni, e poi quella che è la masseria Balli. La costruzione delle autostrade e dell'uscita Lugano Nord ha spazzato via completamente la parte agricola della Villa Negroni, e in buona parte anche quella del legato e poi Fondazione Lanfranchini. Quindi la Fondazione Lanfranchini si è trovata con dei terreni agricoli molto più ridotti, dove era difficile far continuare un'attività agricola con una masseria di vecchio tipo. E avevamo anche questi edifici con una grossa valenza storica. La parte più vecchia dell'edificio dietro di noi è del 1455, e si poneva il problema come andare in avanti, e la cosa ideale è stata questa alleanza con l'OTAF, iniziata nel 2015 per una un po' per l'intuizione da una parte di Corrado Arrigoni, che era segretario della fondazione e che ha trovato però subito un terreno fertile nella controintuizione del direttore dell'OTAF Roberto Roncoroni. Poi, tra vicende varie, non dovute alla mancata volontà né dell'OTAF né della Fondazione Lanfranchini, si è poi arrivati ad avere un contratto con concessione di un diritto di superficie, e poi dopo con il restauro di questi edifici, che quindi coniugano sì il mantenimento di questo resto di polmone verde sotto il paese di Vezia, il mantenimento di un edificio storico, perché una masseria delle prealpi del 1455 non è che si trova ogni,
0: no,
3: ogni 200 metri, insomma. E poi un'attività anche di tipo sociale, collegata però anche con l'agricoltura sempre.
0: Beh, io credo che Domenico Lanfranchini sarebbe felice e orgoglioso.
3: Senz'altro, senz'altro.
0: Ancora oggi, dopo tutti questi anni, il suo desiderio.

0: In diretta dalla nuovissima fattoria Gerbone di Vezia, possiamo dire che qui è nata una nuova attività, ovvero l'attività agricola della Fondazione OTAF. È stata inaugurata ufficialmente poche settimane fa e finalmente vive e vede un sacco di persone che arrivano coinvolte nel lavorare qui, ma ne parleremo del lavoro delle persone che qui ogni giorno arrivano e fanno il loro mestiere. Ne parleremo con Luca Soldini, che è il capo settore di tutti i laboratori OTAF e che ci racconterà dell'offerta lavorativa proprio per queste persone con disabilità. Ma io torno volentieri da Mauro Arrigoni, perché Arrigoni, presidente della Fondazione Lanfranchini Domenico, per capire chi era Domenico Lanfranchini, perché l'abbiamo detto, abbiamo già raccontato qualcosa, ma insomma si parla di molti anni fa questa persona ci vedeva già lungo.
1: Sì, prima cosa, Domenico Lanfranchini non era di Vezia, era di Mezzovico, sappiamo molto poco su di lui. È chiaro che doveva essere abbastanza benestante per avere una masseria di questo genere, che allora aveva attorno a sé almeno 150.000 metri di terreno. Io collego un po' questa sua iniziativa con quello che era un po' lo spirito del Seicento, che era nello stesso tempo di tipo sociale e anche religioso. Vezia allora non era una parrocchia a sé, apparteneva alla parrocchia di Comano, come Cureglia e come, se non mi sbaglio, anche Porza. E attraverso i proventi della sua fattoria

0: tuttoria lui voleva assicurare due cose. Da una parte una assistenza di tipo religioso, delle messe settimanali che poi sono state celebrate in suffragio della sua anima, ma era per assicurare cittadinanza, quindi un'assistenza di tipo religioso.
1: Difatti leggevo celebrare tre, allora c'è scritto, da una parte assicurare le celebrazioni di tre sante messe per cada una settimana in perpetuo nell'oratorio della Madonna delle Grazie di San Martino.
0: Sì. Cioè si fa in realtà adesso nella chiesa parrocchiale nel paese e non più sulla collina, però fondamentalmente l'oggetto della sua devozione, perché allora c'era solo quello, non c'era ancora la chiesa parrocchiale, certo, quando l'ha lasciata, c'era solo la chiesetta in cima alla collina dove adesso c'è il cimitero anche di Vezia. Anche la struttura attuale di questa cappella, che esisteva già in precedenza, l'insediamento risale ancora all'epoca longobarda. La cappella però attuale è di quel periodo lì, della seconda metà del Seicento. Quindi questo era un aspetto. E il secondo aspetto era di tipo sociale, perché bisognava con i proventi della fattoria finanziare due cose. Proprio aiutare, lui parlava di poveri, di miserabili, perché c'era anche proprio gente che non aveva niente, di Vezia, quindi questo era un aspetto. E l'altro era fornire la dote alle ragazze povere del paese che per sposarsi avevano bisogno della dote. Poi è chiaro che questi scopi sono stati un po' adattati nel tempo, soprattutto da quando si è passati dalla forma di legato, che era praticamente amministrato unicamente dai membri della vecchia vicina del patriziato e dal parroco pro tempore, e poi si è passati nel 1962 alla forma giuridica di fondazione, con l'aggiunta anche di un membro nominato dal municipio, quindi c'è un consiglio direttivo di 5 membri, 3 di nomina patriziale, 1 di nomina municipale e poi del parroco pro tempore.
1: Beh, sapere che dopo oltre 350 anni la visione originaria di Domenico Lanfranchini continua ancora oggi a generare valore umano e sociale dà la misura della preziosità di questa eredità. È pazzesco, incarna perfettamente quelli che erano i suoi desideri visti con gli occhi di oggi.
0: Sì, sì, no, no, non è per niente scontato che qualcosa di questo genere, un'idea di 350 anni fa riesca a continuare nel tempo per dei secoli e poi a trovare uno sbocco che per la vita di oggi è, credo, ideale, insomma.
1: Torno dal sindaco di Vezia, Roberto Piva, perché sono stati fatti dei passi molto importanti, la fondazione OTAF, il comune di Vezia, naturalmente anche la fondazione Domenico Lanfranchini, in collaborazione siete arrivati a quello che è il risultato di oggi, ma so che ci sono ancora dei lavori che farete, che il comune ha deciso di fare. Innanzitutto sicuramente questo luogo è diventato un luogo prezioso, l'avete insomma definito, avete messo un cappello a questo luogo come bene prezioso, culturale, qualcosa che non si può toccare, che finalmente rimarrà così per molto tempo.
2: Sì, è vero, queste qui sono tutte cose ancorate all'interno di varianti di piano regolatore che sono state fatte a suo tempo, proprio per gettare le basi, per far sì che questa masseria prendesse appunto quella forma che ha attualmente. I progetti futuri sono quello, siamo già anche in contatto con l'AXIA, che è appunto la scuola che c'è a Lugano, per abbellire i sottopassaggi che ci sono, dunque scendendo dal nucleo di Vezia venendo in qua. L'idea del municipio è stata quella di proporre praticamente con i ragazzi della scuola fare dei bozzetti in modo che anche la camminata, la passeggiata che la popolazione di Vezia appunto sarà stimolata a fare per venire qui a comprare i prodotti, io torno a dire, o semplicemente ecco, a distrarsi un attimino nella nostra zona verde, nella campagna, possono essere allietati anche da dei sottopassi più accoglienti e che diano comunque un po' più di, come dire, un po' più di festività anche al luogo. Una cosa poi dopo che non è tanto del Comune di Vizia, ma che ci teniamo veramente tanto come municipio, è invece quello che riguarda l'avvicinarsi con i mezzi della, qui in fattoria. In questo momento noi auspichiamo tantissimo che quello che è il progetto di Porta Ovest, che è un progetto cantonale, dunque noi abbiamo appreso con piacere di questo progetto, possa trovare presto questa soluzione, facendo in modo che praticamente sia gli ospiti che gli operatori che sono qua, i fornitori, tutti i visitatori che verranno abbiano la possibilità di comunque avere questa facilità d'uso anche con i mezzi dei veicoli, insomma, perché altrimenti adesso come adesso va detto è un po' difficile raggiungere la fattoria, non è impossibile, ma però appunto un domani la via più facile c'è.
1: Allora, se ho ben capito, rinnovo dei sottopassi, però attenzione, qui dobbiamo ricordare una cosa, Roberto. Adesso come adesso, anzi già da diversi anni, quei sottopassi, stiamo parlando di due sottopassi, sono la casa estiva di tantissime rondini. Queste case delle rondini rimarranno.
2: Allora lì sì, l'abbiamo capito che ci sono altri inquilini e dunque si farà in modo che insomma ci sia questa convivenza. In fondo si tratta solo praticamente di fare degli abbellimenti sulle pareti, non è che, tra le altre cose, non è che comprendono tutta la lunghezza del sottopassaggio, perché è anche abbastanza lungo di per sé, che ha diverse strutture, però ecco, in questo senso quello che sono già gli ospiti e carini si lasceranno, certo.
1: Bene, io faccio da portavoce sia alle rondini che alle mamme coi passeggini che abitano a Vezia, che segnalano che per arrivare qui ci sono gli scalini.
2: Questo è vero.
1: Bisognerà creare dei piccoli corridoi, non si può.
2: Questo è già un altro argomento. No, in questo momento non saprei proprio cosa rispondere come alternativa. No, il sottopassaggio non è neanche nostro, tra le altre cose. E dunque qui bisognerà capirla in un domani, ma come dico va fuori dalle possibilità del municipio adesso come adesso.
1: Comunque per arrivare qui non è così complicato, è vero, bisogna sapere quali sono le strade, anche perché passando da Cadempino ci si può arrivare. Attenzione a non fare la strada raso tenuta a balli, perché lì scatta la multa. Attenzione a passare dal cavia che arriva da Vezia, insomma bisogna saperci arrivare, ma penso che basti inserire la destinazione sul navigatore per arrivare dalla parte giusta.
2: E la cosa divertente è che è stata l'anno scorso, quando c'è stata la conferenza stampa di Scollinando, credo che si è tenuta proprio qua, e alla fine ci eravamo dati orario a un certo momentino con i giornalisti, non arrivavano più, si erano persi tutti, e si vede che i navigatori non erano ancora probabilmente aggiornati fino a quel punto. Adesso capiremo anche questa, semmai, vero Roberto, capiremo di dare un input a chi di dovere per le coordinate GPS.
1: Secondo me Roncoroni ha già trovato la soluzione.
3: È vero. Ho parlato con Google, se tu oggi metti in Google Maps via Gerbone 15, in qualunque navigatore anche della mia auto, che non è l'ultimo modello, arrivi.
1: Perfetto.
3: Bene, ma poi volevo aggiungere che al di là di questi navigatori, di questi strumenti, noi abbiamo già lavorato col nostro laboratorio di ceramica per fare delle piastrelle in ceramica che poseremo anche lì. Stiamo definendo gli accordi, perché ci sono anche delle proprietà private, dei muri privati, quindi dal municipio di Vezia ci saranno le indicazioni con queste piastrelle, un po' stile Cammino di Santiago, che uno arriverà direttamente non a Santiago ma alla masseria Gerbone.
1: Molto bene. C'è una canzone, ce la porta Marco Zappa, e poi entriamo nel vivo di quelli che sono i lavori, perché è bello, Luca, parlare della meraviglia della struttura del frutteto, ma poi bisogna lavorare, e quindi i ragazzi ci sono sul pezzo. C'è Marco Zappa.

0: Luca Soldini, buongiorno e benvenuto in quello che è il tuo luogo di lavoro, ma non solo qui però Luca, è vero?
1: No, assolutamente non solo qui, buongiorno Lara, buongiorno a tutte e tutti, anche da parte mia, buona domenica. Chiaramente la Fondazione OTAF offre non solo la possibilità di lavorare presso la masseria Gerbone, ma in una serie di laboratori definiti in tre aree, quindi il laboratorio masseria Gerbone, i laboratori artigianali e infine i laboratori di gastronomia.
0: Quindi le persone che trovano questa destinazione e arrivano alla fattoria Gerbone sono persone che hanno innate magari delle capacità, una voglia di stare nella natura, insomma nessuno viene obbligato a fare dei lavori che non riescono a incarnare bene queste persone.
1: Assolutamente, chiaramente funziona come per tutte le persone, quando si sceglie un lavoro che è affine alle proprie capacità, alle proprie competenze. Il nostro compito è trovare queste competenze, inserirle nel luogo giusto e poi svilupparle o consolidarle attraverso tutta una serie di lavori che vengono offerti da queste strutture.
0: Quindi qui non stiamo parlando di utenti, di ospiti, qui stiamo parlando di dipendenti.
1: Collaboratori, a tutti gli effetti è così che li chiamiamo, sono i nostri collaboratori, sono 150 su tutti e tre i laboratori, quindi sono una realtà enorme, mi viene da dire, se parliamo a livello puramente aziendale, e sono a tutti gli effetti le persone che portano avanti il lavoro all'interno delle nostre strutture, accompagnate da una quarantina di operatori che quotidianamente lavorano su queste competenze proprio per permetter loro di produrre quello che poi viene venduto al pubblico, come ad esempio qua, ecco, la frutta, la verdura e i prodotti della masseria.
0: Quando una persona inizia questo percorso lavorativo qui al laboratorio agricolo, naturalmente passano le settimane e magari c'è anche la possibilità che si intraveda che non c'è futuro, non è la cosa giusta per quella persona. C'è sempre la possibilità di tornare indietro. Ecco, questo fa parte della presa a carico del collaboratore che può sempre dire sto bene, sto male, non mi trovo, non è il mio. Insomma, c'è questa apertura ovviamente nei loro confronti, si trova sempre la soluzione migliore.
1: Assolutamente, il collaboratore è il centro, anzi il nord di ogni progetto che viene fatto per lui e con lui, soprattutto con lui. Sugli aspetti professionali noi organizziamo anche degli stage, quindi la persona che arriva e decide di lavorare in uno dei nostri laboratori in realtà ha fatto almeno un periodo di 2 settimane di stage, dove ha potuto capire da un lato se quella è la realtà giusta, dall'altro lato anche valutare le proprie competenze, sperimentare le proprie competenze all'interno del contesto per capire se poi, ecco, c'è un match tra questi due aspetti e poi per poter contrattualizzare e ammettere la persona all'interno dei nostri laboratori.
0: Qualcuno dei collaboratori, insomma, io lo vedo la mattina, arrivano, fanno il sottopasso, indipendenti, insomma, sono persone che stanno andando al lavoro. La cosa che ho trovato io è che sono quelli che ho incontrato io, naturalmente, molto felici, sorridenti, si fermano, chiacchierano, hanno voglia anche di condividere, no, la loro felicità. Quindi questo è un luogo dove per la maggior parte delle persone è un luogo felice, dove si trovano bene.
1: Certo, allora mi fa piacere innanzitutto sentire che tu hai questa percezione, perché vuol dire che stiamo lavorando bene, quindi una persona come tutti noi, se andiamo al lavoro contenti, il lavoro è una parte importante della vita di ogni persona, perché ci passiamo almeno tra le 7 e le 8 ore, addirittura le 9, io anche qualche oretta in più.
0: E questa era una cosa per roncoroni.
1: Essere felici quando si va al lavoro credo che sia veramente un indicatore importantissimo, cioè, quindi questo è molto bello. Chiaramente noi lavoriamo con una progettualità anche proprio affinché la qualità di vita delle persone che accogliamo sia felice, e questo poi produce il risultato che tu vedi tutti i giorni e che mi fa molto piacere.
0: Cosa possono fare qua? Che lavori si possono fare qui al laboratorio agricolo a Vezia?
1: Allora, qui in particolare a Vezia abbiamo, allora, chiaramente la coltivazione sia di frutta che di verdure, abbiamo il comparto delle galline, quindi abbiamo 500 galline ovaiole con la produzione di uova, abbiamo la produzione apicola, quindi delle arnie sparse sul territorio circostante, e la produzione di miele, di tutti i derivati del lavoro delle api. Poi abbiamo la parte di trasformazione alimentare, dove trasformiamo una parte dei prodotti che coltiviamo o che produciamo in qualcos'altro, ad esempio in marmellate piuttosto che in preparati, salsa di pomodoro, succo di mele, parlando delle mele. E abbiamo poi la parte tessile, un piccolo laboratorio tessile che produce artefatti tessili che poi vengono usati sia per regali o per prodotti che poi vengono regalati o per piccoli oggetti che poi vengono utilizzati per il confezionamento dei prodotti.
0: Mi stai dimenticando la parte dei cavalli?
1: Non lo stavo dimenticando, però grazie che me l'hai ricordata. Abbiamo poi attualmente uno, ma diventeranno due cavalli che utilizziamo per erogare prestazioni di ippoterapia a una parte dei nostri utenti.
0: Parte dei cavalli che tratteremo più tardi. Perché è una piccola bomboniera. Roberto Roncoroni, c'è da dire che all'interno c'è anche un piccolo negozio.
2: Sì, questo era anche uno degli obiettivi. Tra l'altro il negozio l'abbiamo ricavato nello spazio che più abbiamo tenuto caratteristico, che era una vecchia cantina, quindi con ancora il soffitto a volta originario anche in sasso, negozio che ci permette di rispondere e di vendere i prodotti ai clienti, alle persone che vengono, quindi troviamo sia i prodotti, come diceva bene prima Luca, della fattoria, ma anche i prodotti che produciamo negli altri laboratori, soprattutto quelli artigianali.
0: Ecco che qui c'è tutto uno spazio interno che magari non tutti possono vedere, diciamo, tutti intendo le persone che magari arrivano a comprare il negozietto, le uova, i vostri lavoretti, insomma. Però lo spazio all'interno è veramente uno spazio wow. La parte di cucina è una cucina veramente
1: professionale.
0: Lì si cucina non soltanto ovviamente per coloro che mangiano durante la giornata qui a Vezia, ma è una cucina che garantisce a tutta l'OTAF insomma qualità.
1: Certo, non solo a tutta l'OTAF, ma in particolare verso la produzione di quello che noi vogliamo vendere all'esterno. Tu hai detto la parola lavoretti.
0: Siamo
2: sensibili.
1: Noi lavoriamo, facciamo dei lavori, i nostri utenti si impegnano per produrre delle cose che vengono vendute sul mercato e che hanno un grande valore professionale, proprio di competenza professionale. La struttura ci aiuta, la bellezza della struttura e la completezza della struttura ci aiuta a raggiungere questo obiettivo. Ecco, non si può insegnare un lavoro dentro un contesto che non è all'altezza di quel lavoro, quindi questo funziona un po' come in qualsiasi apprendistato, in qualsiasi posto di lavoro, e i nostri spazi, mi viene da dire, sono anche aperti alla popolazione. Sicuramente l'abbiamo già dimostrato nel corso dell'inaugurazione che è stata appunto alla fine di maggio. Sicuramente ci sono altri eventi, tra cui magari mi permetto di invitare la popolazione, chi ha voglia. Noi avremo una serata di cinema all'aperto il 3 luglio proprio qui in masseria, con un film che verrà proiettato in collaborazione con il Comune di Vezia. Ecco, è un evento che proprio è visto anche nell'ottica di presentare quello che noi facciamo alla popolazione attraverso qualcosa che non è per forza il lavoro, ma anche un evento pubblico dove le persone possono venire a conoscerci e chi è curioso scoprire cosa facciamo e chi siamo.
0: Ma cinema all'aperto?
1: Cinema all'aperto, sì, sotto le stelle.
0: E senza il rumore dell'autostrada, perché in effetti si sente veramente poco.
2: Sì, devo dire che nei lavori di ristrutturazione, di sistemazione del terreno esterno, abbiamo un po' alzato quello che era il terrapieno verso l'autostrada, proprio per limitare quello che è il rumore verso l'autostrada, che arriva dall'autostrada. Il cinema all'aperto, metteremo il telone fra i due edifici, quindi fra la masseria, l'edificio principale, e l'edificio dove abbiamo i box dei cavalli, e quindi ci sarà tutta questa corte con col telone guardando verso, adesso non mi ricordo più alla fine se abbiamo deciso, Luca, che guardiamo
1: non
2: verso...
1: ricordo nemmeno io, ma
2: penso
1: sicuramente
0: guarderete il film.
1: L'unico rumore sarà il canto garrulo delle rondini che vivono sotto il nostro sottopassaggio, quindi non ci saranno rumori di sottofondo fastidiosi.
0: L'ho colta questa, ma che dopo dico ancora lavoretti se vai avanti. Ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a raccontarvi della fattoria Gerbone qui a Vezia, ma non solo, perché cambieremo microfono e andremo a scoprire quelli che sono i vari comparti, perché la parte dedicata alle galline è speciale, quindi entreremo dalle galline, ma non solo, entreremo dai cavalli, entreremo nel negozio per vedere quelli che sono gli acquisti che si possono fare qui, e quindi l'avete capito, continueremo a raccontarvi della fattoria Gerbone della Fondazione OTAF fino alle 12:25 di questa domenica mattina.

0: 10:52 minuti in diretta, naturalmente come tutte le domeniche mattina siamo tornati in esterna, questa è la Domenica Popolare e oggi 21 giugno 2026 siamo approdati a Vezia, in quella che è la nuova fattoria Gerbone di Vezia. Una storia interessante, una bella storia di rinascita di questa fattoria storica. Sindaco di Vezia, beh, è importante dire che per il municipio, per il comune, Roberto Piva, questa fattoria fino al momento del restauro, fino al momento in cui insomma le cose si sono sviluppate bene con l'OTAF, era qui, ma era quasi un peso saperla qua così decadente, lasciata andare. Insomma, per voi, come l'avete vissuta negli ultimi anni, prima dell'evento dell'OTAF, prima di questa coesione con la Fondazione, la Franchini, insomma, per il municipio che cos'era questa masseria?
1: Ma adesso questo è un po' difficile da dire come sentimento in questo senso, perché a confronto di quello che è il risultato attuale, chiaramente prima la lettura non era questa. Ecco, sicuramente per quello che mi ricordo era comunque un sentimento di sciupatezza, nel senso si può dire che era un peccato comunque avere una struttura che comunque si sposa bene con un terreno agricolo sottostante e che dovrebbe far parte di un tassello di polmone verde anche quello, e che invece non aveva questa bella attrattiva. Dunque, diciamo che rispetto ad oggi, che è un momento invece festivo, che vive, che attira e che la gente si riconosce, ecco, quello di prima era un isolato, proprio isolato.
0: Vezia, che l'abbiamo sentito da Mauro Arrigoni, ai tempi viveva con gli agricoltori di agricoltura, adesso Vezia si è trasformata, c'è soprattutto questa via San Gottardo che vede un numero altissimo di passaggi quotidiani, ormai gli abitanti di Vezia si sono abituati a questo, ma c'è sempre la speranza di recuperare il più verde possibile, perché l'abbiamo capito tutti, più si recupera verde meglio è per il nostro futuro.
1: Questo è vero, difatti il municipio sta lavorando anche sulla via San Gottardo, che appunto è una cesura tra la parte alta e la parte bassa di Vezia, però lì già sono passati alcuni anni. Noi avevamo fatto come comune di Vezia una prima assoluta in Cantone Ticino, grazie anche al supporto di Espa Suisse, che è stato quello del laboratorio di villaggio, e nel laboratorio di villaggio avevano partecipato diversi cittadini o anche fuori comune, perché interessati come proprietari immobiliari, e abbiamo parlato in questa giornata che ci siamo dedicati proprio tutta da dedicare alla bellezza del paesaggio, di quello che è anche la bruttezza in questo momento, ma per far emergere delle soluzioni, tanto era venuto fuori sulla via San Gottardo. Dunque adesso noi chiaramente ci stiamo lavorando come progetto anche di moderazione, di trovare delle soluzioni più interessanti anche su questo asse. Chiaramente lui rimane un asse molto trafficato, questo va detto, però cerchiamo appunto di trovare anche qui delle soluzioni possibili. Poi, dopo, tra le altre cose, prima si parlava di verde, noi comunque abbiamo un territorio molto ricco anche di boschi, e arriviamo fin alla bolla di San Martino in alto. Dunque noi siamo dalla parte completamente opposta, siamo nella parte bassa, siamo quasi nella pianura qua della Tenuta Valli, ma se andiamo su nella parte alta abbiamo un altro gioiello ancora nuovamente, che è, tra le altre cose, un biotopo naturale protetto a livello federale, dunque una sorta di unicum a trovarlo in una zona urbana, perché noi comunque siamo in una zona urbana, e che anche lui va a completare questo bellissimo circuito verde che noi abbiamo. Poi dopo abbiamo anche la Villa Negroni, che comunque sotto ha questo spazio verde anche dedicato. Dunque
0: ne abbiamo
1: e dobbiamo mantenere
0: i tritoni.
1: Abbiamo i tritoni.
0: Avete i tritoni,
1: sì.
0: Vezia e le sue meraviglie, tra poco ancora ne parleremo, e sempre in diretta su Rete 1.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Sono guidate dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf le delegazioni impegnate nei colloqui sul Bürgenstock, l'ha comunicato poco fa il Dipartimento federale degli affari esteri. Il vertice offre alla Svizzera un'importante occasione per valorizzare il suo ruolo diplomatico. I tecnici hanno il compito di trasformare l'accordo di principio siglato mercoledì in un'intesa definitiva per porre fine alla guerra. Teheran ha precisato poco fa che il tema al centro delle discussioni sarà il Libano, dove proseguono gli attacchi israeliani. Nelle ultime ore almeno 7 civili sono morti nei nuovi raid di Tel Aviv. Lo Stato ebraico sostiene di aver eliminato 2 membri di Hamas e del Jihad islamico implicati nei finanziamenti al terrorismo. L'esercito afferma che erano alla testa di una rete che avrebbe facilitato il trasferimento di ingenti somme di denaro. Nella Crimea sotto occupazione russa è stata limitata la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio. Il razionamento è stato ordinato per fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento dovute ai ripetuti attacchi ucraini contro raffinerie e oleodotti. È deceduta ieri a Zurigo la ragazza di 16 anni, gravemente ferita durante la tempesta che venerdì sera si era abbattuta sulla Svizzera centrale. L'ha reso noto questa mattina la polizia. Era stata colpita da un ramo ed era stata ricoverata in condizioni critiche. Ha provocato la morte di 3 giovani di 17 anni l'incidente stradale avvenuto all'alba a Senago nel Milanese, a 30 minuti dal confine svizzero. L'auto su cui viaggiavano in 9 si è ribaltata su una strada sterrata vietata al traffico, finendo in un canale. I sommozzatori hanno recuperato 2 corpi senza vita e tentato di rianimare una ragazza deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Gli altri 6 occupanti del mezzo, incluso il conducente, sono stati estratti vivi dalle lamiere. Le autorità lombarde hanno ordinato l'autopsia delle vittime e aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze e la dinamica dell'accaduto. L'italiano di 19 anni che era alla guida è indagato per omicidio stradale aggravato. Oggi e domani sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, in montagna cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi rovesci e temporali isolati, massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36. Al portale sud del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km con ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Le 11:04, ben ritrovati nella Domenica Popolare, sempre in diretta dalla Fattoria Gerbone a Vezia. Siamo nel nuovo laboratorio agricolo della Fondazione OTAF, pronti per un tour panoramico della fattoria. Ci muoveremo in diretta all'interno del perimetro di questa nuovissima Fattoria Gerbone con Monica Nicoli, responsabile del laboratorio agroalimentare della Masseria Gerbone. Monica, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dove mi porti? Dove ci porti? Saremo gli occhi e la voce della fattoria oggi.
1: Bene, allora cominciamo e andiamo a vedere il pollaio insieme al Gigi, che ci spiega come funziona e tutti i segreti delle nostre galline.
0: Devo portare l'acqua?
1: No, dai, è vicino.
0: È vicino, sì. Ok, andiamo. Pippo, lascio te in mano la regia, ci siamo, eh? Allora, Gigi, tu sei insieme a noi. Gigi Andreoli, l'abbiamo già detto nell'Ora della Terra, responsabile di quella che è, insomma, tutta la fattoria e, beh, l'orto, insomma, hai un occhio di riguardo per tutti qui dentro e tu vivi proprio qui.
2: Io vivo qui, quindi faccio anche un po' le veci del custode, soprattutto di giorno e la sera quando la gente è via, sì, controllo che tutto funzioni.
0: Ma adesso andiamo dalle galline, ho capito, ma devo portarmi il cestino per la raccolta manuale?
2: Ma penso che la raccolta è già stata fatta.
0: Quindi, no.
2: Sì, poi la raccolta manuale non si fa più, c'è un sistema un po' più moderno.
0: Quindi. Ah, sono rimasta indietro?
2: Sei rimasta indietro.
0: Quante galline sono?
2: Sono 500 in totale.
0: Senti, una promessa però qui, qui voglio che tu mi prometta che non mi porti all'interno della parte delle oche.
2: Ma no, all'interno della parte delle oche ci pensa il direttore, penso.
0: Perché io non ho una bellissima esperienza delle oche.
2: Ah, neanche tu, quindi.
0: Queste qui hanno una storia particolare, insomma. Rimaniamo fuori dal recinto delle oche?
2: Restiamo fuori, garantito.
0: Perfetto, allora ci spostiamo. Salutiamo tutti, arrivederci, ciao. Monica, vieni con me. Allora, diciamo che non è molta strada, quanti metri saranno che insomma separano la parte centrale per poi arrivare alle galline?
1: No, sono pochi passi comunque, saranno una decina di metri, 20 metri più o meno, ecco, non è abbastanza vicino. Qui abbiamo, puoi vedere un campo dove abbiamo piantato per la prima volta dei pomodori da salsa, è un esperimento che abbiamo fatto quest'anno.
0: A Vezia come la Sicilia?
1: Ci piacerebbe, ecco, sì, ci piacerebbe riuscire a fare una buona salsa di pomodoro quest'anno.
0: Qui c'è la prima struttura?
1: Sì, è il locale, è la struttura agricola e qui dentro abbiamo un magazzino dove c'è un deposito per tutto il materiale.
0: Vedo che la pavimentazione è anche stata curata perché c'è una parte di ghiaietto e poi però c'è una parte molto più piana, liscia, dove si possono poi spingere bene anche i carrelli, insomma fare un lavoro ben fatto con una copertura, quindi anche se dovesse piovere, insomma una parte coperta.
1: Sì, assolutamente, è stato tutto studiato e pensato per poter lavorare al meglio.
0: Scendiamo dalle scale e le vedo già, che sono nella parte esterna del pollaio, quindi 500 galline con una gestione che Gigi Andreoli adesso ci spiega. Riusciamo ad arrivare proprio di fronte a loro. Gigi, naturalmente queste sono galline ovaiole che hanno una storia, arrivano già da origlio, sono sempre loro, sono state cambiate nel frattempo?
2: No, sono state cambiate, sono state rinnovate anche perché per un motivo di sanità spostare galline o animali così non è proprio la situazione migliore.
0: Loro possono stare tutto il giorno all'esterno?
2: Loro possono scegliere, stare all'interno, all'esterno, adesso col caldo lo vedi, tante sono sotto i ripari che abbiamo fatto all'esterno, tante sono dentro, scelgono loro.
0: Possiamo entrare?
2: Possiamo entrare, sì.
0: Hai le chiavi?
2: Vado a prenderle.
0: lo sapevo. Intanto avviciniamoci. Qua c'è la parte anche dei conigli. Però tu sai, Gigi, che io sono allergica ai conigli. Lo sai che quando abbiamo fatto l'esposizione a Vicunicola a Giubiasco ho dovuto stare all'esterno. L'ho fatta raccontare dagli altri.
2: Va bene, noi abbiamo 7 conigli, più per bellezza, diciamo, non li lasciamo riprodurre perché sennò avremo un problema di quantità e poi avremo anche un problema di arrivare poi a un certo punto a decidere cosa fare di questi conigli.
0: Quindi rimangono loro e basta. Sicuramente bellissimi, ma direi che se vogliamo continuare la diretta è meglio che non ci si avvicini troppo. Qui stai già aprendo. Questo è un pollaio mobile?
2: Questo è un pollaio mobile, sì. In futuro, volendo, possiamo spostarlo e portarlo da un'altra parte.
0: Allora, entro, permesso. Ecco, qua bisogna già spiegare, Gigi, cosa si vede, perché c'è una sorta di carrello forato, diciamo, un nastro trasportatore con una manovella.
2: Che viene fatta girare e toglie le uova dai nidi. Quindi la gallina cresce nel nido, fa la uova e l'uovo cade nel nastro e noi, girando il nastro, possiamo raccoglierle senza entrare nel pollaio.
0: Senza disturbarle.
2: Senza disturbarle, senza portare malattie in giro, lasciandole tranquille.
0: Poi qua ci sono i porta uova.
2: Ci sono i porta uova, 30 uova per porta uova, si riempie il porta uova, si portano i porta uova in un container climatizzato dove i ragazzi le puliscono e le timbrano con la data del giorno.
0: Questo lavoro posso farlo?
2: Questo potresti farlo se non sei allergica anche alle galline.
0: No, dai, solo ai conigli. Beh, allora faccio girare la manovella, arrivano le uova, trac, mi fermo qui e poi praticamente si va a inserire ogni ovetto, diciamo, ecco, stavo già per romperne una, nel suo contenitore, pratico contenitore, e poi si fanno pochi metri, perché proprio a poco... Dov'è la parte dove si...
2: Questo container, tu vedi che abbiamo oscurato i vetri con delle pellicole apposta, all'interno climatizzato, quindi restano a 20 gradi e lì i ragazzi possono lavorare bene pulendole e timbrando le uova.
0: Perfetto, usciamo dal pollaio mobile e incontriamo quelli che sono i recinti. Vedo che gli avete già fornito delle mele questa mattina alle galline e che ci sono delle zone d'ombra, difatti loro stanno, insomma, si sono già messe all'ombra perché sono animali molto intelligenti e l'acqua è stata messa anche all'esterno. Insomma, quella cos'è? Un'altra casetta?
2: Un'altra casetta, un'infermeria. Quando abbiamo del problema con certe galline, che vediamo che, non so, hanno dei problemi di salute, le mettiamo dentro lì e le curiamo un po' differentemente dagli altri.
0: È arrivato anche il gallo, ce n'è uno?
2: C'è un gallo, sì sì, lui tiene un attimino a bada tutte le sue gallinelle.
0: Però è divisa questa parte dalla parte, diciamo, più verso la montagna?
2: Sono due pollai, quindi teniamo diviso le due galline perché arrivano da gruppi differenti di galline e c'è un problema di... non si amano le galline tra di loro, soprattutto se crescono in due gruppi separati. Quindi c'è una sorta di cannibalismo, vogliamo evitare questo, quindi teniamo separati i due gruppi di galline.
0: Poi naturalmente bisogna anche entrare e pulire quella che è la zona esterna, pulire quella che è la zona interna. Come funziona? I ragazzi che lavorano qui, le ragazze e i ragazzi che lavorano qui si occupano anche di questo aspetto?
2: Si occupano anche di questo aspetto, quindi il pollaio è indipendente dai pannelli solari, quindi quello che è l'aria piuttosto che l'acqua sono sistemi automatici. Mentre la pulizia, abbiamo un nastro dove i ragazzi fanno girare questo nastro e portano via gli scarti e il letame che utilizziamo nei nostri campi.
0: Quando c'è stato il problema dell'aviaria, come avete reagito?
2: Noi siamo fortunati anche perché abbiamo avuto una scelta di un pollaio dove loro, quando le chiudiamo al di sotto, c'è un giardino invernale, diciamo, dove loro possono stare benissimo anche chiuse.
0: Sono galline che pian pianino si sono abituate ad avere a che fare con l'essere umano, insomma tu puoi entrare, si fanno toccare, sono ormai abituate.
2: Sono abituate, anche se una qualcuna ecco, è un po' antipatica, quindi non si lascia proprio avvicinare più di quel tanto e sono un po' indisciplinate, sì.
0: Andiamo a vedere solo dall'esterno le oche, ma che storia hanno queste oche, Gigi?
2: Ah sì, bisogna appunto, come ti dicevo prima, domandare al direttore perché sappiamo che lui è un amante delle oche, quindi dopo vi racconterà forse un aneddoto dove anche lui, come te, è stato avvicinato non proprio gentilmente dalle oche.
0: Ma guarda che io ho avuto un'esperienza peggiore con i tacchini in realtà rispetto alle oche. I tacchini sono veramente territoriali.
2: Sì, sì, i tacchini sono territoriali, ma anche le oche, soprattutto il maschio delle oche, lui è molto territoriale.
0: Ah, ecco, una la vedo lì, l'altro non lo vedo.
2: È dietro, lo si sente, è dietro all'ombra, è dietro la casetta di legno, sì.
0: Sta già dicendo state alla larga.
2: Sì, hanno già sentito che ci stiamo avvicinando, quindi hanno un attimino un po' di timore. Loro si difendono, sono territoriali, quindi lo vedi? Lo vedi che
0: sì, sì. Sì. Ma quindi, è bellissimo, gli avete fatto anche la piscina?
2: Eh sì, perché hanno bisogno di stare nell'acqua, sono dei palmipedi, quindi l'acqua è necessaria. L'acqua e l'ombra, ma come vedi sono nascosti dietro la casetta.
0: Gli avete messo una tenda?
2: Abbiamo messo una tenda per creargli dell'ombra, poi in futuro crescerà quella pianta che vedi qua all'interno e quindi la tenda potremo levarla.
0: Ecco, Roberto Roncoroni, direttore della Fondazione OTAF, mi dicevano tutti che anche tu hai un buon rapporto con le oche.
3: Ci accomuna questa cosa, Lara. Anch'io ho un ottimo rapporto con le oche. Ricordo ancora una trasmissione con i tuoi colleghi, non mi ricordo più se era già Siamo Fuori, comunque era con Davide Riva, mi ricordo, mentre mi intervistavano c'erano le oche che mi arrivavano sotto le gambe e che hanno deciso di beccarmi. E da lì io amo queste due oche.
0: Le ami quando sono all'interno della loro zona?
3: Assolutamente, quando sono all'interno, ed è per quello che ho detto, se le teniamo in uno spazio cintato, il direttore le guarda da fuori.
0: E così è stato, però, almeno hanno anche loro, insomma, la loro vita assicurata.
3: Assolutamente, ma devo dire che fanno fattoria, ecco, sono proprio l'entrata e ben si inseriscono in tutto quello che sono le proposte. Osservavo prima anche dove abbiamo i conigli, che abbiamo voluto in uno spazio aperto, quando vengono i bambini. Credo che è importante che i bambini, i ragazzi che vengono, conoscano anche un po' quello che sono la vita, gli animali che animano una fattoria.
0: Ma hanno un nome queste oche?
3: Oh, adesso mi chiedi troppo, dovremmo chiedere a Gigi o a Monica se hanno un nome le due oche.
0: Come si chiamano, Gigi?
2: Allora, il maschio, quello un po' più cenerino, si chiama Cenerino. E l'oca si chiama Amanda.
0: Amanda?
2: Sì. Sì.
0: Perfetto, allora Cenerino e Amanda, noi vi salutiamo e continuiamo il nostro giro, perché è un giro, insomma, ho detto che non mi portavo l'acqua, però una camelback.
1: Poteva essere comoda, sì, anche perché c'è un bel sole oggi che ci scalda.
0: Allora, nel frattempo, mentre noi camminiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi ci troverete dove?
1: Giù alla Piario.
0: Alla Piario, anche qui forse potevo, vabbè, una tuta, qualche protezione.
1: Poteva essere utile, sì, ma il nostro apicoltore ti spiegherà tutto e vedrai che non ci saranno problemi.
0: No, ma il vostro apicoltore si è presentato questa mattina con una puntura di Vespa, quindi ha detto meno male che non è televisione. Gli ho detto no, non c'è problema, è radio, però insomma...
1: Lui sta sperimentando un nuovo sistema di chirurgia estetica.
0: Ah, ok, è il botox naturale,
1: esatto,
0: quello.
1: Esatto.
0: Musica.
4: Anche l'amleto le rende cheese. Se tu una pagnotta senza i bris. Se franci posalizzi senza i binis. Se na all'inferno o a paradiso.

0: 11 e 19 minuti in diretta da Vezia. Oggi siamo nel laboratorio agricolo della Fondazione OTAF. Ivano Lurati, tu sei la persona responsabile per tutto quello che concerne l'apicoltura.
1: Sì, esattamente, il settore apicolo, dove abbiamo una cinquantina di arnie divise in due apiari, poi abbiamo un terzo apiario che lo dedichiamo per l'allevamento dei nuclei delle giovani famiglie. Visto che eravamo qui in zona pollaio, approfittiamo per farti vedere il locale smilatura. E come vedi c'è la centrifuga, che è praticamente l'attrezzo che permette di togliere il miele dai favi, e il maturatore, che adesso ne abbiamo già due pieni, 300 kg di miele di robinia, che è il raccolto che è appena terminato qui in Ticino, mentre adesso abbiamo messo i nuovi melari per il castagno e il tiglio. E qui praticamente dove sono gli unici due lavori che si fanno con il miele, perché il miele è forse il prodotto che meno si tocca, che meno si trasforma, no? Come è nelle arnie, noi lo mangiamo, la specialità un po' del miele, no? Perché tanti prodotti bisogna aggiungere, spezie, no, il miele come ce lo consegnano le api noi lo mangiamo, l'unica cosa che appunto abbiamo bisogno di centrifugarlo e lasciarlo, si chiamano maturatori ma sono praticamente dei bidoni dove il miele decanta, no?

0: però per il momento appunto deve un po' decantare, quindi ha bisogno del, c'è il coperchio per non, perché non entrino polvere, eccetera, ma è ancora un po', diciamo, a contatto con l'esterno.
1: E quando verrà invasettato?
0: Questo praticamente verrà invasettato la prima settimana di luglio. Sì, sarà già
1: E poi subito
0: pronto.
1: venduto?
0: Subito venduto, ma adesso se vuoi provarlo lo possiamo provare, quello sotto, quello che è vicino al rubinetto lo possiamo già mangiare, perché in realtà un terzo, forse già metà è già libera dalla cera e dall'aria, quindi se lo vuoi provare lo
1: Senti,
0: proviamo.
1: facciamo una cosa, visto che le alternative sono due, andare dalle api o degustare il miele, secondo te io cosa scelgo?
0: Penso andare dalle
1: Ma non è vero, degustare il miele dalle api, tanto le api non ci sono fuori
0: Va bene,
1: adesso,
0: dopo
1: giusto?
0: degustiamo. Sì, sono buono.
1: Prima di degustare, solo una domanda, visto che gli apicoltori hanno giustamente paura di questa vespa che può davvero, calabrone, insomma, che può davvero creare problematiche. Tu sei sempre attento, controlli che questo calabrone arrivi prima o poi o no?
0: Sì, certamente noi come apicoltori siamo tutti praticamente delle sentinelle per questo calabrone, questa vespa velutina, perché quando arriverà, speriamo che non arrivi, però quando arriverà il problema è bello grosso, nei posti dove è arrivato, a cominciare dalla Francia, il Piemonte, in Italia ha fatto strage, gli apiari praticamente vengono distrutti, entrano, assediano le api si accorgono, non escono più, praticamente restano nell'Arnia. E finché mangiano una qualche scorta, poi naturalmente l'ape è libero, non si può tenere chiusa nelle ani. Quindi adagio adagio perde forza, si indebolisce, il calabrone entra e distrugge tutto. Api, miele, cera, tutto è un disastro per gli apicoltori. Quindi noi siamo molto preoccupati e per fortuna c'è una grossissima collaborazione adesso con la Federazione Ticinese di Apicoltura, le autorità competenti, eccetera, del cantone, perché poi, a parte il danno agli apicoltori, è anche pericoloso, perché a differenza del nostro calabrone, ha delle famiglie molto più popolose e quindi quando attacca, attacca in quantità e puoi capire che, cioè, la puntura, come ridevate prima delle mie labbra, una puntura del nostro calabrone è già pericolosa. La vespa velutina, quando attacca in quantità, ancora di più. Quindi per il cantone è una preoccupazione anche di sicurezza verso la popolazione, non solo verso gli apicoltori.
1: Incrociamo tutto, voi siete sentinelle e sicuramente saprete agire nel migliore dei modi, quindi entriamo a degustare. Ma cosa facciamo? Mettiamo sotto la mano?
0: No, no, ti procuro un cucchiaino.
1: Sentite come cambia già naturalmente il suono all'interno di questo diciamo magazzino. Qui c'è il reparto delle uova. È tutto molto molto ordinato, centinaia di uova pronte per andare a essere vendute e vediamo che Ivano Lurati sta cercando un vasetto, ma possiamo mettere sotto una mano, no? È troppo
0: Sì,
1: grezzo?
0: facciamo il vasetto, poi dopo vedi tu quanto mi
1: Puccio il
0: vuoi.
1: dito?
0: Esattamente.
1: Allora andiamo alla ricerca di quello che è un vasetto, qua ci sono tutte le cose sono messe al loro posto. Roberto Roncoroni, vedo addirittura le ciabatte per ognuno messe su una plastica. Insomma, credo che sia importante anche quando si lavora in generale avere un controllo dell'ordine, della pulizia. Uno è sicuramente una cosa importante nei confronti del consumatore, di chi acquista queste uova, questo miele, ma punto numero due, sicuramente importante per il lavoratore stesso, andare a seguire delle regole ed essere immerso in un contesto pulito, organizzato.
2: Sì, hai ragione, anche perché, come dicevo, lavorano i nostri collaboratori anche con disabilità che hanno bisogno anche di sapere dove trovano le cose, come strutturarsi. L'esempio qui, il locale dove si passa, dove si fa la smilatura, quindi cambiano le scarpe, per quello che lasciamo qua sulla plastica, quelle che devono mettere, mettono il copricapo a cuffia e gli ambienti strutturati e ordinati permettono a tutti, perché sono decine le persone, come raccontava bene prima Luca, che si muovono.

0: trovano all'interno della fattoria, che sanno dove trovano le cose, come si devono muovere, si ricordano, ah ecco adesso entro nella smilatura, cambio le scarpe, metto la cuffia, e quindi questo aiuta molto anche in questo senso.
1: Mamma, non ho cambiato le scarpe io.
0: Difatti Livano è già preoccupato che dopo dovrà ripulire tutto il locale, dovrà star qua di domenica perché Lara non ha cambiato le scarpe.
1: Non ho messo neanche la cuffietta in testa.
2: Boh, c'hai le cuffie.
1: Ma no, hai già preso il miele?
2: Sì, ce l'ho.
1: Ma io volevo fare quella cosa di tirarlo fuori dal container, no, come si chiama?
3: Dal maturatore.
1: Sì, perché
2: sotto il secchio e metti.
1: Vado, giro?
2: Sì, non toccare però il rubinetto, no. Perché sennò se ci vedono quelli del.
1: Guarda quanto mi è. Bellissimo, bellissimo. Questa è un'operazione meravigliosa. Poi questo posso portarlo a casa?
2: No, abbiamo preparato un vasetto da regalarti anche, non preoccuparti. Questo qui è un po' poco da portare a casa.
1: Però vado di dito, vado? Vai, inserisco il dito così, sì, eh? Sì, vado, sì, eh? Sì, mamma mia, che goduri. Aspetta, adesso devo fare tutto. Allora, cosa dire se non che il miele è fantastico.
2: La rovigna è dolcissimo, è il miele più dolce che c'è qua in Ticino, diciamo, è addirittura quasi esagerato come dolcezza.
1: Secondo me però, Ivano, è più buono ancora questo, perché è uscito dal maturatore, è stato messo in questo barattolone e l'ho preso col dito.
2: Esatto, anche quello fa aiuta, sì. È importante una cosa che volevo dire, visto che appunto che fanno questo lavoro sono anche gli ospiti, è bello vedere come, vedi che anche tu questa mattina hai preferito assaggiare il miele piuttosto che andare nell'apiario, no? Invece noi abbiamo ospiti che vanno negli apiari, che lavorano, e io vedo proprio questa cosa, è quella che più mi piace di questo settore dell'apicoltura, è che gli ospiti, loro lo sentono questo, e vedono le persone normodotate che hanno paura, che non si avvicinano nemmeno alle api, e invece loro possono dire no, io invece sì, io ce la faccio. Capisci? È una cosa bellissima, no? Vedere un ospite che dice io faccio questo, le altre persone non lo fanno, non sanno farlo, è importantissimo secondo me.
1: Eh sì, ti rende proprio orgoglioso del tuo lavoro.
2: Sì, sì, e loro soprattutto anche si sentono, sono orgogliosi, si sentono forti in questo, sì. Ecco, allora hai provato la rovigna, però ti regaliamo questo dittiglio, che è praticamente quello che adesso stanno raccogliendo, quello che è nei melari sotto, che tu hai visto prima da lontano, quello che c'è adesso nei melari è questo miele dittiglio, che è quello che cristallizza perché ha il nettare molto secco, con poca percentuale di acqua, e quindi come vedi non è fluido come la rovigna in questo momento, vedi, è il miele più denso che abbiamo noi qui in Ticino.
1: Ma grazie mille, però se non ti fa niente io mi porto a casa anche questo qua, va bene?
2: Sì, sì.
1: Guarda che bello.
2: Adesso che ti corrono dietro le api magari.
1: Ma no, ma io sono coraggiosa, non ho paura delle api, è solo una sensazione così, solo...
2: Sì, sì, sì, solo...
1: Vero?
2: Solo di pelle, dice.
1: Sì. Adesso il giro continua e ad aspettarci, immagino, Monica, andiamo dai cavalli.
4: Andiamo dai cavallini.
1: È vero?
4: Sì, certo.
1: Andiamo dai cavalli e quindi mandiamo un po' di musica. Guarda io che bottino. Miele, vuoi provarlo?
4: Sì, posso.
1: Vai di dito anche tu.
4: Buonissimo.
1: Meraviglioso.
4: Meraviglioso, assolutamente.
1: Allora andiamo dai cavalli?
4: Andiamo, ci aspettano.
1: Dai, musica.

0: Dalla fattoria Gerbone della Fondazione OTAF stiamo raccontando quello che vediamo ed è veramente bellissimo passare dalle galline, conigli, api e vedere il negozio che è sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, il pomeriggio dalle 13 fino alle 16.30 salvo il venerdì che chiude una mezz'oretta prima. Negozio nel quale entriamo un attimo, Monica?
1: Sì, volentieri ti faccio vedere quello che abbiamo.
0: Allora, permesso. Ah, ma questa addirittura c'è la volta.
1: Sì, è una volta che è stata tenuta quando hanno fatto la ristrutturazione, è originale.
0: Tra l'altro poi con il direttore Roberto Roncoroni parliamo anche del forno che è stato mantenuto originale, perché è un'altra chicca che è assolutamente degna di nota. Beh, naturalmente ci sono le uova e ci sono dei lavori invece che sono più lavori, diciamo, artistici.
1: Sono i prodotti che vengono fatti negli altri laboratori della Fondazione OTAF. Puoi vedere i tazzini fatti in ceramica, poi abbiamo ad esempio questo vasetto dove si può mettere il miele, un vasettino per contenere il vasetto di miele, i taglieri fatti in falegnameria, e poi abbiamo tutta una serie di vari biglietti, bigliettini d'auguri fatti in informatica.
0: Non chiamarli lavoretti.
1: Non chiamarli lavoretti, no, assolutamente. Brava. Noi ci teniamo molto perché sono dei lavori, è il frutto del lavoro e dell'impegno dei nostri collaboratori.
0: E arriviamo alla confettura, vedo mirtillo, mora, albicocca, fragola, lampone, qui ci si può perdere, eh?
1: Sì, qui è veramente tutto quello che vedi è la produzione che viene fatta qui in masseria, nella cucina di trasformazione alimentare, ed è il frutto, appunto, come ti dicevo prima, del lavoro dei nostri collaboratori e anche della fantasia, della creatività che ci mettiamo nell'ideare ogni anno e ogni volta che ci viene in mente di fare qualcosa di un po' diverso, ecco.
0: Ovviamente non può mancare il miele, poi abbiamo la tintura di propoli, poi c'è anche l'aceto, anche il nocino, vedo, sale all'arancia, sale al merlot, sale al limone, ne abbiamo rosmarino. Insomma, un bel negozio fornito e sicuramente qui le persone possono arrivare, non soltanto gli abitanti di Vezia, ma insomma tutti, a comprare qualcosa che ha un duplice valore. Ecco, sapere di comprare un qualcosa qui vuol dire anche andare a credere in quelli che sono i collaboratori dell'OTAF che ci mettono tutto, anima, corpo, e per riuscire ad ottenere dei prodotti che sono, beh, vendibili innanzitutto, ma soprattutto buoni.
1: Assolutamente, sono molto buoni e, come hai detto tu, veramente è il frutto della passione, dell'ingegno e della professionalità di tutti i nostri collaboratori.
0: Monica, usciamo dal negozio. Allora, usciamo dal negozio perché vedo che c'è già la responsabile dei cavalli pronta ad accoglierci in quella che è la stalla dei cavalli. Silla Campora, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Questa davanti a noi è la stalla dei cavalli. Attualmente chi vive qui dentro?
2: Allora, attualmente c'è Lilo, che è un cavallo nero, che è qua da diversi anni, ormai saranno 7-8 anni che è qua, fa ipoterapia. Purtroppo qualche mese fa ha avuto un infortunio, quindi al momento è un po' in ripresa, in riabilitazione, ecco. Stiamo cercando un altro cavallo per ricominciare l'attività di ipoterapia, ecco.
0: Ipoterapia K?
2: Sì. Ipoterapia K, noi la facciamo principalmente con bambini, giovani, adulti. Momento pausa estiva, perché il caldo sennò i cavalli non fa bene, e 3 volte alla settimana, una mezz'oretta per bambino, terapia, tutto al passo.
0: Possiamo entrare?
2: Sì.
0: Allora, entriamo, questo è il sogno per ogni proprietario, di ogni proprietario di cavalli. Alla nostra sinistra il solarium con la zona in cui si può sellare, pulire il cavallo, lavandino, vedo un ordine, una pulizia che mi lasciano senza parole. Alla nostra destra invece gli attrezzi del mestiere, gli armadietti, le fotografie dei cavalli e poi un piano di lavoro, insomma non manca niente, il portasella, e poi si accede subito ai box. Box che hanno la particolarità di essere belli aperti, perché loro possono accedere alla zona esterna.
2: Sì, appunto, loro hanno sempre la possibilità di uscire. Adesso quasi tutto l'anno in realtà stanno fuori al pascolo. Adesso abbiamo montato un gazebo che fa ombra, aggiungiamo del fieno se manca l'erba, e la maggior parte delle giornate le passano comunque fuori all'aria aperta, ecco.
0: Allora, Lilo è appunto andato fuori all'esterno, vedo che il box è in trucciolo all'interno.
2: Sì, box in trucciolo all'interno, di fuori non hanno niente, mangiano il fieno principalmente fuori, adesso vediamo un po' con le temperature. Dentro è bello fresco, ecco, i muri in sasso aiutano a rinfrescare un po' la zona.
0: Però poi possono accedere ai pascoli.
2: Esatto, ai pascoli che... o lo faccio io che mi occupo dei cavalli, o se no integriamo completamente gli utenti a fare qualsiasi tipo di lavoro, tra cui anche mettere i cavalli al pascolo o portarli in giro a mangiare l'erba.
0: Una cosa che mi colpisce è questa. Vedo delle sacche, tutte della stessa dimensione, con all'interno il fieno. Ecco, il fieno porzionato, diciamo, aiuta i collaboratori a gestire proprio quella che era la razione da dare ai cavalli. Quindi non c'è il ballone dal quale con la forca tirar giù il fieno per portarlo poi ai cavalli, ma vengono già preparati i sacchetti.
2: Abbiamo il ballone di sopra nel fienile, e ho pensato alla cosa più semplice per aiutare gli utenti e avere sempre la stessa porzione. Quindi ogni giorno, o a dipendenza, ne preparano di più per il weekend, si porziona il fieno, sono 5 kg a sacco, una al mattino, una a mezzogiorno e una alla sera, che almeno tutti vengono aiutati anche nel lavoro ed è sempre pronto, ecco, anche per noi che facciamo il weekend, per gli operatori, ed è sempre la stessa razione.
0: Quindi non si sbaglia.
2: No.
0: Anche perché quando si ha a che fare con degli animali, insomma, non si può tanto sbagliare.
2: Esatto, no. Poi magari noi che siamo un po' più del mestiere andiamo a occhio, ecco. Però non puoi dire vai a occhio, dai una forcata, dai due. Così è una buona via di mezzo ed è chiaro per tutti, ecco.
0: Usciamo perché c'è un aspetto importante che è legato alla rampa. Mm-hmm. La rampa dove appunto accedono al cavallo quelli che le persone che vanno a fare poi i poterapia. Un saluto a Lilo devo fare. Ciao Lilo, buongiorno. Ma buongiorno. Beh, lui è, insomma, diciamo, il rappresentante della parte cavalli della fattoria.
2: C'era anche il Respi fino a qualche mese fa, che adesso si sta godendo una meritata pensione nei pascoli del Malcantone, che lui ha fatto ipoterapia per tanti anni, è stato qua quasi una ventina d'anni, ecco. Doppio pony, piccolo cavallo perfetto, proprio di testa, fisico, tutto. Adesso meritata pensione. Dopo
0: Beh, direi. Allora si lascia la parte esterna del box dei cavalli, si percorrono pochi metri e subito ecco c'è l'accesso ai paddock, alla parte di pascolo esterno. E se invece si gira a sinistra si accede a questa che è la rampa, quindi la persona che fa ipoterapia passa dalla parte alta e si ritrova subito sotto il cavallo, quindi la messa in sella diventa molto comoda, molto facile, molto sicura. Non c'è tutto quel passaggio di dover salire e dover scendere su un cavallo che, se anche di dimensioni ridotte, rimane comunque un'operazione che immagino una persona che deve fare ipoterapia K, insomma, magari fa fatica a fare.
2: Sì, esatto, assolutamente. In primis la sicurezza, appunto, come hai detto prima, e poi avendo anche utenti che sono in sedia a rotelle o in carrozzina, viene molto facilitata la cosa. Abbiamo anche un sollevatore che verrà messo a breve, che aiuta ancora di più l'ipoterapista a mettere in sella i ragazzi, ecco.
0: E questi fisioterapisti lavorano insieme a te, a stretto contatto?
2: Sì, sono due, la Federica e l'Elder, che vengono tre volte alla settimana, due volte uno e una volta la Federica, ecco. Quindi sì, io gestisco tutto quello che è il cavallo da terra, quindi in primis la preparazione, la movimentazione prima, perché comunque anche se sono bravi e tranquilli bisogna comunque dargli il loro spazio per muoversi, per uscire, e poi la seduta di ipoterapia proprio sempre con l'ipoterapista, dipendenza dagli utenti, o in sella, o se no c'è il bambino da solo, autonomo, che fa la sua lezione, ecco, la sua terapia.
0: E quindi questo lavoro, Silla, ti immaginavi che un giorno sarebbe stato il tuo pane quotidiano?
2: Mi sarebbe piaciuto, ecco, io ho visto dell'equitazione un po' tutti gli ambiti, stabulazione libera, concorsi internazionali grossi, e poi alla fine mi sono stabilita qua, ecco.
0: Roncoroni ha tirato fuori la canna dell'acqua, si vede che è partito il pool party, noi invece partiamo con quelle che sono le bande e i brani che ci godremo nei prossimi minuti fino ad arrivare alle 12 e qualche minuto dopo i titoli del Radiogiornale.

0: Un cordiale saluto da Elio Felice, felice di riprendere la parola e di ridarla subito ai protagonisti della musica bandistica. Abbiamo ascoltato Jazz Cocktail Suite di Marc Jeanbourquin, eseguita dalla Musikgesellschaft Würenlingen, diretta da Conny Strotz-Giampa. Questa formazione ha preso parte alla Festa Federale di Musica di Bienne nella categoria Musica di Intrattenimento, conquistando il primo premio. Desidero poi salutare Zeno, un giovane futuro allievo della Civica Filarmonica di Mendrisio che ho incontrato durante i festeggiamenti per il centenario della società. Zeno sta decidendo se suonare la batteria o la tromba e magari si cimenterà con entrambi. È questo il mio augurio estivo per tutti, cominciare, riprendere, mai davvero abbandonare la banda. Perciò, prima di ascoltare la Civica Filarmonica di Bellinzona e il suo brano Libera Scelta di Bienne, Flash, di Carlos Pellissier, vi propongo la testimonianza della collega Sandra. Buon ascolto, buona domenica.
1: Ciao, io sono Sandra, sono un flauto della Civica Filarmonica di Bellinzona e ho alle spalle un'esperienza un po' particolare, nel senso che io ho iniziato a suonare per la Civica da ragazzina, penso avevo tipo 12 anni, sono rimasta nella banda fino a 19 anni, poi sono partita a studiare oltre Gottardo e niente, dopo gli studi sono rientrata, ma vabbè, poi c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono mille e uno impegni e onestamente non mi ero mai posta la domanda: riprendo, ritorno in Civica? Se non che la scorsa estate, cioè estate del 2025, mia sorellina, che suona anche lei nella Civica, ha iniziato con una certa insistenza a dirmi: torna, torna, torna, ti aspettano tutti, ma perché non torni? E devo dire, un po' così, ho ricominciato a suonare. All'inizio non è stato difficile, mi sono messa di buzzo buono, ho forse studiato anche più di quello che facevo durante la mia prima esperienza ed è stato veramente bellissimo, davvero è stato molto bello e soprattutto è stata una sfida, perché neanche farlo apposta quest'anno c'era in previsione questa Festa Federale della Musica alla quale io non avevo mai partecipato ed è stata un'esperienza veramente straordinaria. Sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano, è stata un'esperienza che ci ha unito tantissimo. Il risultato magnifico è stato la ciliegina sulla torta. Spero, perché no, di lanciare anche un invito. Magari sicuramente nel Canton Ticino c'è un sacco di persone che hanno magari smesso di suonare per un motivo o per l'altro, come me, che però vabbè, magari gli frulla questa idea nella testa, e se la mia esperienza può essere d'aiuto, di incentivo a dire: ma buttati, non hai nulla da perdere, veramente la musica unisce, la musica è vabbè, quello che vi ha avvicinato quando eravate giovani. Ecco, con questo niente, rilancio l'invito, tornate a suonare perché è fantastico. Ciao a tutti.

0: il segnale orario con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Michel Volonté al Bürgenstock nel canton Nidvaldo. Sono in corso i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Molti i delegati di alto rango presenti, è arrivato pure il vicepresidente americano Vance. Nelle discussioni resta centrale il Libano, ma non solo, come sentiremo dalla nostra inviata sul posto, con cui commenteremo pure il ruolo della Svizzera. In Svizzera sono in aumento i lavoratori indipendenti che arrivano dall'estero, ma l'anno scorso il 9% di questi lavoratori indipendenti si sono presentati con documenti falsi o aziende di facciata, lo ha scoperto l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Attacchi ucraini con droni in Crimea. Nella notte sono stati colpiti diversi obiettivi strategici e militari nella penisola di Kerch. 4 i morti, una trentina i feriti. Elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato di destra è sostenuto dagli Stati Uniti di Trump. Capiremo perché queste presidenziali siano cruciali per il paese e la regione. Per lo sport, al Giappone la millesima partita giocata ad un mondiale di calcio.
3: Al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord, invece, le code sono di 2 km tra Vassen e Göschenen con ritardi di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
0: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranidelticino.ch.

0: 12 e 3 minuti in questo istante, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Sono sempre Lara Montagna e questa è sempre la Domenica Popolare. Oggi l'avete capito, in diretta da Vezia siamo alla nuovissima fattoria Gerbone della Fondazione OTAF, 25.000 metri quadrati di terreno agricolo, una nuova fattoria, uno spazio incredibile dove tutto è studiato per essere inclusivo. Direttore della Fondazione OTAF, Roberto Roncoroni, l'abbiamo detto nel corso di tutta la mattina, essere inclusivi vuol dire anche aprire le porte al pubblico, far vedere, conoscere, conoscendo poi si sa. L'ignoranza la si lascia altrove e ci si apre nei confronti anche di quella che è una realtà come questa. E ci sono diversi eventi che voi proprio studiate per avere qui persone che arrivano da tutte le parti della Svizzera italiana a conoscervi e a godere di questa fattoria, nuova fattoria.
1: Sì, hai detto bene, inclusione vuol dire creare anche occasione di incontro, perché hai detto bene, l'incontro permette poi la conoscenza e superare quello che potrebbero essere anche delle barriere. Questo noi lo favoriamo sia nel nostro centro Sorengo sia nelle nostre strutture sul territorio, intendiamo favorirlo anche qui alla masseria Gerbone. Il prossimo evento in questo senso è il brunch del 1° d'agosto, che avevamo già proposto anche l'anno scorso e che intendiamo riproporre anche quest'anno, visto anche il successo dell'anno scorso. Evidentemente avremo un numero di limitato che poi il direttore continua ad alzare l'asticella, ma comunque mi hanno plafonato ad un massimo di 300 persone, ma proprio perché ci teniamo a questi momenti di conoscenza, perché non c'è niente di meglio che davanti a un brunch, davanti a un buon bicchiere di vino, a una visita, allo scoprire, ascoltavo prima anche Ivano, così come anche Silla e Gigi, che ringrazio per la passione che ci mettono nel raccontare quello che facciamo. A maggior ragione questo quando lo fai e sono dei nostri collaboratori ospiti che ti raccontano quello che è il loro lavoro quotidiano in fattoria.
0: Vado da Luca Soldini, ricordando che è caposettore di tutti i laboratori OTAF. Qui siamo nel laboratorio agricolo, ma l'OTAF naturalmente è molto di più. Questa è una parte importante, si aprono le porte al grande pubblico, fino a 300 persone per il brunch del 1° d'agosto, ma si fa anche cinema all'aperto e vogliamo, Luca, ricordare quando ci sarà la possibilità di vivere una serata sotto le stelle di fronte a un bel film qui alla Fattoria Gerbone di Vezia.
2: Sì, allora avremo due serate. Alla Masseria Gerbone sarà la serata del 3 luglio, mentre avremo una seconda serata al Centro OTAF di Sorengo il 17 luglio, quindi saranno due le serate. Ne approfitto per tagliare uno spazietto in questo ultimo momento per ricordare l'inclusione anche nel senso inverso. Quindi se ci sono delle aziende che sono interessate a permettere ai nostri collaboratori di fare delle esperienze professionali all'esterno per acquisire delle competenze e tornare da noi più forti e ancora più professionali, noi siamo qua, quindi prendano contatto con me, con il direttore, con OTAF, perché noi siamo aperti anche in questo senso all'inclusione.
0: Quindi tu dici, una persona, un vostro lavoratore esce da qui, va in un'azienda dove magari riesce a carpire informazioni in più, torna poi da voi con una capacità, un bagaglio informativo, culturale maggiore che poi mette a frutto proprio qui.
2: Certo, è già qualcosa che facciamo, è molto importante perché chiaramente crea motivazione nelle persone, dà un senso anche al loro apprendimento, alle competenze che apprendono, portandole dal territorio, quindi da una situazione nel mercato libero e quindi ancora più interessante dal loro punto di vista, e soprattutto dà dignità alla persona che si sente valorizzata nelle sue competenze.
0: Grazie Luca, io voglio salutare ancora anche naturalmente colui che rappresenta la Fondazione Lanfranchini Domenico, Mauro Rigoni. Abbiamo raccontato che il sogno di Domenico Lanfranchini continua a vivere grazie a questa bella unione tra la Fondazione OTAF, voi, il Comune di Vezia. Insomma, credo che sia stato veramente un un terno al lotto, un vincere supremo, perché finalmente è un sogno che si realizza, che dura da più di 350 anni, quindi complimenti a voi che siete riusciti a portarlo avanti. È importantissimo sapere per una persona, anche guardando al futuro, no? Qualcuno decide di lasciare i propri beni a una fondazione, no? Creare una fondazione, è importantissimo che ci sia una serietà dietro nella gestione di questi beni, perché sennò veramente sarebbe bruttissimo pensare di lasciare le proprie fatiche a qualcuno che poi non porta avanti l'idea di colui che ha lasciato questi soldi fondamentalmente.
3: Sì, certo, si può proprio dire che se il nome di Domenico Lanfranchini continua a sentire anche dopo 350 anni, vuol dire che i beni non sono stati dilapidati, anzi con quest'opera, attraverso la gestione dell'OTAF, si realizzano in fondo gli scopi che lui aveva fissato e che sono sempre stati portati in avanti la fondazione, cioè la gestione dell'OTAF garantisce la chiara finalità sociale, c'è una continuazione dell'attività agricola, che era in fondo quella essenziale della masseria, e poi ha portato anche al mantenimento e al restauro di una fattoria quattrocentesca, cioè quindi uno dei pochi buoni esempi di architettura rurale di tutto il Luganese. Quindi grande soddisfazione.
0: Il sogno continuerà almeno per 99 anni, Roberto, almeno 99?
1: Sì, è corretto, abbiamo firmato un diritto di superficie per 100 anni, quindi continueremo per i prossimi 100 anni e penso che fra una novantina d'anni l'ARA ci troveremo a discutere e a presentare quello che faremo per il rinnovo. Abbiamo già qualche idea in proposito.
0: E tra 199 anni ci ritroveremo naturalmente con colui che sarà ancora il sindaco di Vezia, Roberto Piva, vero?
4: No, direi proprio di no in questo caso, ma fa niente. Ma io sono molto contento dello stato attuale. Questo, lo stato attuale è quello che noi, come dicevo prima, dopo l'esercizio che abbiamo fatto alcuni anni fa con Espa Swiss del laboratorio di villaggio, lì abbiamo imparato a usare un termine di oasi, e questa è un'oasi, questa di un'oasi agricola dove la popolazione, è stato detto prima appunto dagli stessi esponenti di OTAF, è un posto aperto, vuole essere un po' un punto dove tutti sono benvenuti, e questo a noi fa solo che piacere. Dunque l'auspicio che noi formuliamo è quello proprio di avere questo scambio dalla comunità di Vezia, che è anche da fuori via, che arrivi qua, rispettivamente, che gli ospiti OTAF e i loro collaboratori possano venire anche una volta, perché no, anche nel nostro centro civico, a creare delle manifestazioni, un punto d'incontro per andare un po' fuori casa, quello che si chiama il fuori porta, ecco, e questo a noi farebbe anche tanto tanto piacere.
0: Praticamente tu li sposi in municipio, poi rotolano qui e qui fanno la festa di matrimonio, possibile? Me la posso immaginare così oppure no?
4: Sì, è stata un'idea. È un'idea che una volta è venuta, un'idea, è uno scherzo che ci è venuto tra me e Roberto Roncoroni, che mi dice: ecco, vedi che bel posto qua per fare i catering dei matrimoni. Dico: allora è presto fatto, io ti celebro un matrimonio, io li sposo e poi te li mando giù. Insomma, ecco, questa si chiama sinergia.
0: Mi sembra proprio di sì. E allora noi continuiamo in musica, ci sono i Vent Negru, e questa canzone è una delle canzoni contenute nel loro ultimo lavoro appena pubblicato per i loro 35 anni.

0: 12 e 17 minuti, ne approfitto per raccontarvi di qualche evento che ci sarà oggi. E allora iniziamo subito con questo molto interessante. Alle 17:30 la casa Cavalier Pellanda di Biasca vi aspetta per un viaggio musicale unico. Il quartetto di sassofoni Semibreve presenta colonne sonore dell'immaginario, da Vivaldi fino a Morricone e il grande cinema. L'entrata è libera, seguirà un rinfresco e insomma sarà un bellissimo pomeriggio. 17:30 Biasca, casa Cavalier Pellanda. E poi un'altra segnalazione ve la do oggi, anche perché le iscrizioni chiudono il 24 di giugno, quindi manca poco. Lunedì 29 giugno ci sarà la possibilità di far visita al nuovo vigneto sperimentale di Bondola a Castelgrande Bellinzona. Si tratta di un progetto di conservazione e valorizzazione promosso da Prospe Cerara, con l'obiettivo di tutelare questo storico vitigno autoctono ticinese. Prospe Cerara e Slow Food Ticino quindi vi invitano a visitare il nuovo vigneto, con successivo apericena presso la cantina Chiericati Mani Matte. Quindi il ritrovo in breve è questo: 17:15 ci si ritrova in Piazza del Sole e poi si sale con l'agronoma Veronica Soldati di Prospe Cerara, l'agronomo Mirto Ferretti della comunità della Bondola e il viticoltore Stefano Aldeman. Ecco, a seguire alle 18:30 ci si trasferisce in cantina Chiericati e Mani Matte e poi apericena. Andiamo con ordine, vi ricordo, iscrizione obbligatoria entro il 24 giugno via mail a claudio.poretti@bluewin.ch. Altre info le trovate su prospecerara.ch. E poi fino al 19 luglio il Parco Urbano di Bellinzona, lo sapete già, è diventato il nuovo punto di riferimento per l'estate ticinese grazie al Nevermind Music Fest, ed è un ampio villaggio eventi progettato per accogliere musica, sport, momenti di incontro e molto altro. Cuore della manifestazione appunto sarà questo festival, con proposte musicali varie che unisce grandi nomi internazionali e protagonisti della scena svizzera. Questa sera, domenica 21 giugno, musica latina con i Gente de Zona. E poi, beh, oggi è una giornata particolare perché è l'International Yoga Day. Quindi se non avete ancora fatto yoga, oggi Lugano celebra il solstizio d'estate con questo evento speciale aperto a tutti, una pratica collettiva gratuita nella suggestiva piazza Bernardino Luini, la piazza più grande della città, affacciata sul lago, immersa tra architettura e natura. L'evento è realizzato in collaborazione con la California Yoga International nella città di Lugano, sarà seguito e guidato da Naima Esther Rovera insieme a un team di insegnanti qualificati di California Yoga International. Un'esperienza unica per muoversi, respirare e riconnettersi insieme. 108 saluti al sole, respirazione guidata, breve meditazione, rilassamento finale, un momento di benessere, condivisione e armonia da vivere insieme nel cuore di Lugano. Le info le trovate su luganolac.ch. Che dire, secondo me sono tutti eventi che potete vagliare, mettere in calendario, vivervi una domenica come meglio volete. Io per adesso ringrazio naturalmente i colleghi che hanno lavorato con me, a partire dalla telefonista Tania Ciriaco, Benji Deritis, Pippo Polina, ovviamente Enea, Max Campicchio, e ci ritroviamo la prossima settimana, dove saremo in Valle di Blegno, saremo a Cancorì al ristorante La Pernice per raccontarvi delle mille e più attività della Valle di Blegno, la Valle del Sole. E che dire, è stata una bellissima mattina alla scoperta della fattoria Gerbone della Fondazione OTAF. Grazie a tutti voi per averci seguiti come sempre, e io torno tra 7 giorni. A presto.
1: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buona domenica dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni per oggi pomeriggio. Saranno ore caratterizzate dalla presenza del sole e temperature molto calde. In montagna si svilupperanno dei cumuli che potranno dare luogo a qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature al nord saranno comprese tra i 30 gradi di San Gallo e i 36 di Sion. Al sud potranno salire in pianura fino a 34 gradi. Passiamo ora alle previsioni per domani, lunedì 22 giugno. Sarà un inizio di settimana in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord potranno salire fino a 36. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di domenica e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michel Volonté. Al Bürgenstock nel canton Nidwaldo sono in corso i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Molti delegati di alto rango presenti. Resta centrale il Libano, ma non solo, come sentiremo dalla nostra inviata sul posto, con cui commenteremo pure il ruolo della Svizzera. In Svizzera aumentano i lavoratori indipendenti che arrivano dall'estero, ma l'anno scorso il 9% di questi lavoratori indipendenti si è presentato con documenti falsi e aziende di facciata, lo ha scoperto l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Attacchi ucraini con droni in Crimea. Nella notte sono stati colpiti diversi obiettivi strategici e militari nella penisola di Kerch, che collega Crimea e Russia. 4 i morti, una trentina i feriti. Elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato della destra radicale, sostenuto dagli Stati Uniti di Trump. Capiremo perché queste presidenziali siano cruciali per il paese e la regione. Per lo sport, al Giappone la millesima partita giocata ad un mondiale di calcio. In primo piano allora il Bürgenstock, dove stamattina si è aperto il primo vero round di colloqui tra Stati Uniti e Iran. La sicurezza è al massimo nella regione. Nell'area sono stati dispiegati 2.000 membri delle forze dell'ordine e dell'esercito. Il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, che guidano le due delegazioni, mirano a trovare un accordo duraturo per porre fine alla guerra in corso da quasi 4 mesi. Al centro anche lo stretto di Hormuz e forse anche i primi passi per l'accordo nucleare. Sul posto, con il ristretto numero di giornalisti, per noi c'è Anna Valenti.
3: Sì, dopo l'incontro avvenuto ieri tra tecnici delle due delegazioni qui al Bürgenstock, oggi i colloqui entrano nel vivo con l'arrivo delle personalità di massimo livello politico. Stavolta a guidare la delegazione degli Stati Uniti è il vicepresidente J.D. Vance, affiancato anche dal genero del presidente Trump Jared Kushner e dall'inviato speciale Steve Witkoff. Quella iraniana invece è guidata da Mohammad Ghalibaf, che è appunto il presidente del Parlamento iraniano ed è la seconda carica più importante del governo dopo il presidente della Repubblica. Ad accompagnarli anche le delegazioni del Pakistan e del Qatar, che hanno fatto, ricordiamo, da mediatori. I lavori sono iniziati alle 10 di questa mattina con le due delegazioni, che però separatamente hanno discusso di come riuscire a trasformare i 14 punti contenuti nell'intesa che è stata sottoscritta venerdì da cessate il fuoco a un accordo di pace permanente. Alle 13 invece dovrebbe iniziare il vero faccia a faccia tra le due delegazioni, che potrebbe andare avanti fino al tardi pomeriggio di oggi e chissà, magari i colloqui potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, forse verranno trasferiti a Ginevra, ma appunto i condizionali qua sono tutti d'obbligo, non abbiamo grandi informazioni al riguardo, cercheremo di capire nel corso delle ore.
2: Ecco, grandi interrogativi ancora, però Anna, ti chiedo, si sa qualcosa di più sui contenuti delle discussioni? Quali sono i temi che aborderanno?
3: Allora, non abbiamo ancora a disposizione documenti o fonti ufficiali, non ci sono state consegnate, ma ciò che è trapelato anche attraverso la stampa dei diversi paesi, un po' da fonti, diciamo così, delle delegazioni, e che al centro dei colloqui c'è sicuramente il cessate il fuoco non rispettato da parte di Israele nel sud del Libano, che ha portato alla nuova chiusura dello stretto di Hormuz come ritorsione da parte dell'Iran. Ecco, senza lo stop dei bombardamenti i colloqui potrebbero anche deragliare subito, secondo appunto fonti iraniane. Vedremo. Oltre a come arrivare alla pace duratura e alla riapertura dello stretto di Hormuz, si dovrebbe parlare dello sblocco anche dei beni iraniani e degli investimenti per la ricostruzione del paese che Teheran metterebbe a disposizione degli Stati Uniti. Ecco, tanto che nella delegazione iraniana dovrebbe esserci anche il direttore della banca centrale iraniana, cosa che ci fa sospettare che si parli anche di business, ecco, di questioni economiche. E infine, nella giornata di oggi potrebbero esserci anche i primi passi per gettare così, diciamo, un nuovo accordo sul nucleare.
2: Ecco Anna, in più i colloqui si stanno svolgendo al Bürgenstock, ti chiedo anche quale il ruolo della Svizzera esattamente.
3: Allora, la Svizzera innanzitutto è il paese ospitante che ha offerto dunque anche la logistica a questo incontro, insieme a tutto ciò che è legato alla sicurezza, dunque organizzazione e sicurezza. I cieli sono stati chiusi, il dispositivo di polizia d'esercito è stato predisposto per consentire l'arrivo in sicurezza delle delegazioni e così via. Però la Svizzera non partecipa. La Svizzera, appunto, ricordiamo, non partecipa direttamente ai colloqui, quando si chiudono le porte lei è fuori, ma il vero successo diplomatico della Confederazione è stato quello di riuscire a portare qui al Bürgenstock le due delegazioni affinché si parlassero nuovamente. Un lavoro intenso, ci è stato detto, che è stato fatto appunto nel corso degli scorsi giorni dal Dipartimento Federale degli Esteri, che ha avuto un buon esito, e ci potrebbe essere un ruolo un po' più operativo per la Svizzera se i colloqui dovessero davvero entrare in una fase avanzata, ad esempio sul nucleare, ma non solo perché in questo campo la Svizzera ha una grande esperienza, ma anche modalità negoziali estremamente collaudate.
2: Anna Valenti in diretta dal Bürgenstock, grazie, ti ritroveremo alle 18 in 6 di sera. La notizia ora di un grave incidente stradale a Senago, nel Milanese, a 30 minuti dal confine svizzero, avvenuto alle 5 del mattino. Sono morti 3 giovani di 17 anni, mentre altri 6 ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono rimasti feriti. Tutti i 9 giovani viaggiavano su un'unica automobile che si è ribaltata, finendo in un canale. Alla guida c'era un 19enne. All'arrivo dei soccorsi la vettura era immersa completamente nell'acqua. In una prima fase i soccorritori sono riusciti a recuperare 7 persone, tra cui una ragazza morta poco dopo in ospedale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi recuperato i corpi senza vita di 2 altri giovani. A Zurigo invece è deceduta la 16enne che era rimasta gravemente ferita durante la tempesta di venerdì sera, che aveva causato diversi feriti e gravi danni nella Svizzera centrale, soprattutto appunto nella città di Zurigo. La giovane era stata colpita da un ramo di un albero nel Kreis 8 quando era arrivata in ospedale. La situazione era già molto critica. Ieri purtroppo la giovane non ce l'ha fatta sopravvivere, lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese. Restiamo in Svizzera, dove l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere l'anno scorso ha scoperto e sequestrato quasi 1500 documenti falsi, da carte d'identità a contratti di lavoro. Un record. Nel 2025 si è registrato tra coloro che in arrivo dall'estero hanno dichiarato di essere lavoratori indipendenti, ma nel 9% dei casi i documenti presentati erano contraffatti e l'azienda indicata era solo di facciata. Sentiamo Emanuele Ferrari.
4: Sono 419 i casi di presunta attività come indipendente considerati sospetti dai controllori nel 2025, stando a quanto riportato dalla NZZ am Sonntag. Numeri alla mano, quasi una persona su 10 di quelle controllate che hanno affermato di voler venire in Svizzera a lavorare con attività propria. 1456 poi sono i documenti falsi sequestrati dall'Ufficio federale delle dogane. Stando alle autorità, si tratta però solo della punta dell'iceberg. Carte d'identità di un paese dell'Unione Europea e un contratto di lavoro in Svizzera della durata di almeno 12 mesi sono una combinazione che permette di ottenere molto più facilmente il permesso B, quello di dimora, per 5 anni e di avere così diritto agli aiuti sociali. Se vi sia un abuso in questo senso è però difficile dirlo. Stando a quanto riportato dal Domenicale, la quota dei cittadini dell'UE che ricevono aiuti sociali nel nostro paese è del 2,3%, parliamo di circa 35.000 persone. Per quanto riguarda i cittadini svizzeri, si parla invece dell'1,8%. Frequenti le falsificazioni provenienti dall'Europa orientale. Tra le carte d'identità meno difficili da riprodurre, stando ad un esperto sentito da Lainzet am Sonntag, vi sarebbe la vecchia carta d'identità rumena, poiché dotata di pochi elementi di sicurezza. Per combattere almeno parzialmente il problema, da quest'autunno sarà messo a disposizione delle autorità di controllo un kit con una lampada UV, una lente di ingrandimento e l'accesso a una banca dati per la verifica di carte d'identità e passaporti.
2: Restiamo sulla stampa domenicale. Paola Latorre ha letto i giornali per noi. Quali i temi che ci segnali, Paola?
5: Beh, comincerei dal Sonntagsblick, che oggi titola "Record di colonne sulle strade svizzere. Siamo stati fermi in colonna per 68.000 ore nel 2025, un numero decisamente elevato e decisamente aumentato rispetto al 2024, un più 22%. Lustra, l'Ufficio Federale delle Strade, rileva che gli ingorghi sono più frequenti, durano più a lungo e sono diventati meno prevedibili. L'ufficio attribuisce questa situazione principalmente alla forte crescita del traffico autostradale, aumentato del 140% dal 1990. La rete raggiunge così sempre più spesso i propri limiti di capacità e in queste condizioni un guasto, un incidente o una frenata brusca possono essere sufficienti a provocare un ingorgo. Autoswiss e i responsabili del PLR ritengono che l'ampliamento della rete stradale venga trascurato a favore degli investimenti nel settore ferroviario e, scrive il Sonntagsblick, criticano per questo il Consiglio federale. Restiamo sulle strade per parlare di relativamente nuovi utenti e i monopattini elettrici. E Le Matin Dimanche oggi titola "La guerra dei monopattini elettrici è iniziata". E questo perché? Perché il consigliere nazionale dell'UDC Jacques Nicolet Vaudese ha appena depositato una mozione che chiede al Parlamento un giro di vite. E il Domenicale ricorda l'incidente avvenuto inizio giugno a Losanna, quando un monopattino elettrico ha travolto un anziano che è caduto, si è ferito la testa e in seguito ha perso la vita una volta trasportato in ospedale.
2: Ed ecco, Paola, cosa chiede la mozione?
5: Beh, chiede di rendere obbligatorio targare questi mezzi e di obbligare i conducenti ad avere un'assicurazione di responsabilità civile, in modo che in caso di incidenti le vittime possano essere meglio indennizzate. E infine chiede di chiarire le regole della circolazione per i monopattini elettrici, in particolare nelle zone pedonali. Però non è detto che il Parlamento accetti questa mozione, perché a sinistra, ma anche al centro, non sono poi così convinti. E per chiudere torniamo a parlare di Crans Montana, ne parlano un paio di domenicali. La Sonntagszeitung oggi scrive che il bar Le Constellation non avrebbe mai dovuto aprire e ricostruisce e ripercorre la lunga storia del locale: prima negozio di alimentari, poi parrucchiere, poi un caffè, poi il passaggio ai proprietari attuali e i vari lavori di ristrutturazione. Parla di documentazione mancante e di qualche favoritismo da parte del comune. Per concludere, il Sonntagsblick dice che Crans Montana dovrà fare i conti con conseguenze finanziarie significative, perché l'assicurazione pagherà fino a 20 milioni di franchi, ma una somma che non sarà assolutamente sufficiente. Sul Sonntagsblick invece leggiamo che il consigliere nazionale vallesano Jean-Luc Adore ha proposto la creazione di un tribunale arbitrale per risarcire le vittime. Questo organismo consentirebbe decisioni più rapide e vincolanti rispetto alla tavola rotonda annunciata dalla Confederazione. Tavola rotonda che, sottolinea Adore, dopo 6 mesi dalla tragedia non si è ancora riunita e non ha prodotto risultati concreti. La proposta del tribunale arbitrale, questo lo dice Adore, sarebbe stata approvata dalla Corte Permanente di Arbitrato dell'AIA.
2: Paola Latorre, grazie con la sua lettura dei domenicali. Andiamo all'estero, notte di attacchi in Crimea. Droni ucraini hanno colpito terminali petroliferi, infrastrutture logistiche e alcuni siti militari in diverse località della penisola. Le autorità russe hanno temporaneamente chiuso il ponte di Kerch, che è un collegamento strategico con la Russia continentale. Camilla Camponovo.
6: Il bilancio degli attacchi ucraini in Crimea, che nella notte hanno colpito numerosi terminal petroliferi, infrastrutture logistiche e siti militari, è per ora di 4 morti e 28 feriti. Le immagini mostrano vasti incendi in diverse aree della penisola, con danni che avrebbero interessato soprattutto infrastrutture energetiche e depositi di carburante. Le esplosioni sono state segnalate in diverse località, tra cui Sebastopoli e Kerch, dove sarebbero stati colpiti un terminal per il gas liquefatto e un deposito di prodotti petroliferi. In seguito agli attacchi, le autorità russe hanno sospeso temporaneamente il traffico sul ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Crimea e la Russia continentale. Sospesa anche la vendita di carburante a privati e imprese in tutta la penisola. Gli attacchi della notte si inseriscono nella crescente campagna ucraina contro infrastrutture energetiche e militari russe che va avanti da un paio di settimane.
2: Passiamo adesso alle elezioni presidenziali che si stanno svolgendo oggi in Colombia. La novità è l'interferenza degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha infatti appoggiato il candidato della destra radicale, Abelardo de Espreia. Nelle ultime ore però un gruppo di 11 parlamentari del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto al Dipartimento di Stato di aprire una investigazione contro questo candidato per presunti vincoli con gruppi paramilitari colombiani. Paolo Manzo, nostro collaboratore dalla regione. Allora, perché queste elezioni sono cruciali per la regione?
7: Queste elezioni sono importantissime non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto in termini di equilibri geopolitici internazionali. Lo dimostra la pressione esercitata dal governo degli Stati Uniti nelle ultime settimane. Il presidente Donald Trump, dopo i risultati del primo turno, ha dato addirittura il suo endorsement al candidato della destra radicale Abelardo de Espreia. È un leader intelligente, forte e determinato, ha detto di lui. In caso di vittoria di de Espreia, Washington avrebbe un importante alleato nella sua lotta contro il narcotraffico in America Latina, visto che la Colombia, non dimentichiamolo, è il maggior produttore di cocaina al mondo. Intanto oggi, per la prima volta nella storia del paese, partecipano come osservatori anche un'ottantina di delegati rappresentanti di varie istituzioni statunitensi. E se lo scenario del ballottaggio dovesse venire confermato, la Colombia potrebbe subito entrare nello scudo delle Americhe, il blocco creato da Trump contro il narcotraffico insieme ai governi latinoamericani di destra.
2: I sondaggi danno per favorita la destra radicale, ma gli stessi sondaggi allertano che il voto degli indecisi potrebbe cambiare le carte in tavola. Paolo, cosa prevede e soprattutto quali sono i temi cruciali di queste elezioni? Cosa si prevede, insomma?
7: Sarà certamente un risultato all'ultimo voto. In gioco c'è soprattutto il tema della sicurezza del paese, dilaniato dalla violenza dei gruppi armati e del narcotraffico. Abelardo de Espreia, 47 anni, avvocato del partito di destra Difensori della Patria, propone la mano dura su un modello di Nayib Bukele del Salvador, ovvero più esercito e carceri e soprattutto estradizioni verso gli Stati Uniti. Ivan Cepeda, 63 anni, del partito progressista Patto Storico, punta invece a proseguire la linea della pace totale del presidente uscente Gustavo Petro. La sfida per la Colombia, secondo gli analisti, è davvero grande. Questa settimana i guerriglieri dell'ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, il principale gruppo armato del paese, hanno dichiarato che chiunque sarà il nuovo presidente saranno disposti al dialogo, già fallito però durante il governo di Petro. E poi comunque, rivolgendosi a de Espreia, hanno minacciato di essere pronti a resistere con le armi in caso di un'offensiva militare.
2: Paolo Manzo, che ritroveremo nel radiogiornale di domani mattina con i risultati delle presidenziali in Colombia. A Potsdam, alle porte di Berlino, ora è in corso il congresso federale del partito Die Linke, il partito postcomunista tedesco che negli ultimi mesi è stato protagonista di una grande rimonta politica. I delegati sono chiamati oggi a eleggere la nuova coppia di presidenti federali. Tra i candidati alla guida del partito c'è anche Luigi Pantisano, deputato al Bundestag, nato da una famiglia italiana emigrata in Germania. Sentiamo il suo ritratto nel contributo di Walter Raue.
8: È figlio di migranti italiani trasferitisi negli anni 70 dello scorso secolo dalla Calabria in Germania. Insieme ai suoi tre fratelli, Luigi Pantisano ha vissuto di prima persona le umiliazioni, discriminazioni e le ristrettezze economiche di una tipica famiglia di emigrati, costretta a vivere in un piccolo appartamento di due stanze, a crescere praticamente senza i genitori, intenti a lavorare dalla mattina alla sera per garantire ai figli un futuro migliore e a studiare nelle scuole spesso fatiscenti e svantaggiate, riservate ai figli dei cosiddetti Gastarbeiter, come venivano chiamati in Germania i lavoratori stranieri. Esperienze che hanno inciso profondamente sulla crescita politica dell'oggi 45enne Luigi Pantisano, che insieme a Iris Schwepp si appresta a guidare il partito della sinistra radicale Die Linke, un partito che nei sondaggi incalza ormai i socialdemocratici dell'SPD, raccogliendo fra l'11 e il 12% dei consensi e offrendo alla sinistra tedesca una nuova patria politica. Luigi Pantisano sarà il primo cittadino di origine italiana a guidare un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca. La difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al massiccio riarmo della Germania, la solidarietà con i popoli oppressi e il diritto alla casa sono i temi che più gli stanno a cuore. Parte della stampa tedesca accusa il suo partito di antisemitismo per via delle forti critiche della Linke ai bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza e nel Libano. Accuse però respinte da Luigi Pantisano, che sostiene di essere solo pacifista ma non certo antisemita.
2: E con questo è tutto, grazie e buona domenica.
9: Sport.
10: Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
11: La millesima al Giappone per la terza volta Marlene Reusser conquista invece il Giro della Svizzera. Ben ritrovati a questa edizione dello Sport da Lorenzo Boscolo. I mondiali di calcio hanno celebrato stamane la millesima partita di un mondiale onorata e vinta dal Giappone, che non ha lasciato spazio e scampo alla Tunisia, per la prima volta tra l'altro diretta alla panchina della francese Renard. A Monterrey è finita 4-0 con le reti di Kamada, Ito e la doppietta di Ueda. I giocatori non sapevano bene come si sarebbe comportato l'avversario, ma senza farsi influenzare troppo si sono preparati con cura per fare ciò che dovevano fare e hanno dato il massimo in campo. Questo mi è piaciuto parecchio. Allo stadio di Monterrey sono venuti davvero tanti tifosi e credo che nel nostro paese la partita fosse iniziata a mezzogiorno. Molti comunque ci hanno inviato il loro sostegno. Anche tutto questo entusiasmo ci ha spinti a giocare con grande determinazione. Aime Moriyasu, l'allenatore di un Giappone, insomma, sempre più lanciato. Nello stesso gruppo, ricordo, l'Olanda si è imposta ieri 5-1 sulla Svezia per un girone comandato da nipponici olandesi saliti a quota 4 punti. La Svezia segue con 3. La Tunisia è eliminata con 0 punti dopo due sfide giocate. Certificazione matematica invece per la Germania, che si è qualificata per i sedicesimi battendo sempre ieri con la doppietta di Undaf la Costa d'Avorio. Nello stesso girone 0-0 tra Ecuador e Curaçao, tedeschi primi con 6 punti, avoriani secondi con 3, un punto a testa per Ecuador e Curaçao. Intanto a questi mondiali si è consumata una prima volta assoluta, quella dell'espulsione di un giocatore per essersi rivolto ad un avversario coprendosi la bocca, punito dalla nuova regola il paraguayano Miguel Almirón, ma la norma, voluta tra l'altro fortemente da Gianni Infantino, continua a far discutere.
12: Number 10, Paraguay, cover his mouth, the shot is red card.
13: Incredibile episodio, Almirón si copre la bocca dicendo qualcosa a Mulder, non si può più fare, espulsione clamorosa per Almirón.
9: Non era mai successo prima nella storia del calcio. La regola nasce da un episodio preciso. A febbraio in Champions League, Prestiani del Benfica viene accusato da Vinicius di insulti razzisti pronunciati a bocca coperta con la maglia. Da lì la stretta sulle regole, approvata all'unanimità a Vancouver e fortemente voluta dal presidente della FIFA Infantino, che aveva dichiarato: chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di coprire il labiale. A spiegare i confini della norma è stato Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA. Una chiacchierata amichevole resta lecita, anche per nascondere indicazioni tattiche, ma in un contesto di scontro il gesto diventa sanzionabile. La valutazione resta affidata al singolo arbitro. Ed è proprio questo il nodo sollevato da diversi allenatori e tecnici, che giudicano la regola troppo soggettiva. Si chiede al direttore di gara di interpretare un'intenzione, non un fatto oggettivo come un fallo o un fuorigioco. Il rischio, secondo i critici, è quello di decisioni incoerenti da una partita all'altra, con interpretazioni diverse a seconda dell'arbitro e del contesto. Non è la sola novità, comunque, destinata a far discutere. Introdotta è stata anche l'espulsione automatica per chi abbandona il campo in segno di protesta, regola nata dopo la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Il caso, mesi dopo, è costato la sconfitta a tavolino dei senegalesi. Per il paraguayano Almirón, intanto, questo è un mondiale già da record, ma in negativo. Prima l'ammonizione per uno scambio di persona contro gli Stati Uniti, ora l'espulsione contro la Turchia. Salterà l'ultima sfida del girone contro l'Australia, decisiva per il passaggio del turno.
13: Errore gravissimo per un professionista come Almirón.
11: E prosegue oggi il mondiale alle 18 con Spagna, Arabia Saudita, alle 21 Belgio contro Iran. Per la terza volta, la seconda di seguito, Marlene Reusser ha conquistato il Tour de Suisse nella tappa regina, con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon. La 34enne bernese è scattata a 800 metri dall'arrivo, imponendosi in solitaria. Reusser, che tra l'altro aveva già trionfato nella di ieri. E a Villars-sur-Ollon Tadej Pogacar partirà con un vantaggio di 4 minuti e 22 sull'ecuadoriano Carapaz, ultima frazione che si concluderà con l'arrivo in salita, dove Marlene Reusser, appunto, 40 minuti fa ha conquistato il suo giro della Svizzera. La Coppa del Mondo di mountain bike fa tappa invece a Lenzerheide alle 13.30, ricordo c'è la gara femminile, due ore dopo alle 15.30 saranno di scena gli uomini. C'è anche il motomondiale, con in programma nella MotoGP la Gran Premio di Cecchia alle 14. Francesco Bagnaia, lo ricordo, ieri è tornato al successo con la sua Ducati, si è imposto nella gara sprint davanti a Ogura e a Marca Marquez. Con lo sport per il momento è tutto, buon pomeriggio a tutti.
14: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono invece di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.

0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Alla fine degli anni 70, Diana Ross viene trascinata dai figli a vedere un concerto degli Chic, campioni della disco music di quel periodo. Ne resterà affascinata, confessando in un'intervista di non riuscire a credere all'entusiasmo del pubblico e di non avere visto un'accoglienza del genere dai tempi dei Jackson 5. Vuole quindi che il suo prossimo disco abbia lo stesso sound e contatterà Nile Rodgers e Bernard Edwards per affidargli la scrittura dei brani. Ma ci sarà un problema non di poco conto. La Ross ritiene che la sua voce sia messa in ombra dalla strumentazione di alcuni brani e chiede ai produttori di apportare delle modifiche. Alla fine l'intero album sarà riadattato secondo le sue esigenze, registrando di nuovo la voce e mettendolo in primo piano con l'aiuto di un altro produttore. Rodgers e Edwards accetteranno a malincuore il risultato, a patto di non essere accreditati per il mixaggio. Le versioni originali saranno incluse nelle edizione deluxe pubblicata all'inizio degli anni 2000.

0: Rete 1. Vintage Caffè.
1: Upside Down è il singolo di punta dell'album Diana del 1980, il disco più venduto nella carriera di Diana Ross e l'ultimo pubblicato per la Motown Records, salvo il ritorno con l'etichetta 8 anni più tardi, periodo durante il quale incide per la RCA con un contratto record da 20 milioni di dollari e il controllo totale sulle sue produzioni. Re Carlo III del Regno Unito ha definito Upside Down una delle sue canzoni preferite, dicendo: quando ero molto più giovane era assolutamente impossibile non alzarsi e ballare quando veniva suonata. Durante l'edizione del 97 dei Brit Awards, Diana Ross e J.K. dei Jamiroquai l'hanno cantata in un memorabile duetto, fondendo la tradizione della Motown con l'acid jazz della band inglese, che pochi mesi dopo pubblica il terzo singolo dal terzo album, All Right.

0: Vintage Café di Rete 1.
1: I Roxy Music sono stati uno dei gruppi più importanti della scena musicale britannica degli anni 70. Le due anime della band sono Brian Ferry, voce e principale autore delle canzoni, e Brian Eno, sperimentatore e pioniere della musica elettronica, che lascia la band dopo due dischi per iniziare la carriera solista e per diventare negli anni fautore dei suoni di album storici, dalla celebre trilogia bevenese di David Bowie a The Joshua Tree e Acton Baby degli U2, Remaining Light dei Talking Heads e Viva la Vida dei Coldplay. Abbiamo ascoltato More Than This, uno dei brani di maggior successo dei Roxy Music, singolo dall'ottavo e ultimo album Avalon dell'82, pubblicato un anno prima dello scioglimento. La prima selezione italiana di oggi è Due ragazze in me di Gianna Nannini, scritta insieme a Roberto Vecchioni dall'album Scandalo, disco d'oro anche in Svizzera.

più famosi e longevi della storia della musica britannica. Con più di 250 milioni di dischi, si posiziona al terzo posto nella classifica degli artisti che hanno venduto più singoli nel Regno Unito, preceduto solo dai Beatles e da Elvis Presley. Il suo singolo del 58, Move It, è considerato il primo vero disco rock and roll britannico e John Lennon dirà qualche anno più tardi che prima di lui non c'era stato nulla che valesse la pena di ascoltare nella musica inglese. Ora torniamo oltreoceano con Tommy James and the Shondells, band che ha lasciato tracce indelebili nelle classifiche degli anni 60. Crimson and Clover, Money Money e I Think We Are Alone Now, ripresa con grande successo da Tiffany nell'87.

0: Vintage Caffè.
1: Nicole, nome d'arte di Lily MacLeod, debutta nell'86 con l'album What About Me. Ne seguiranno altri 5 che comunque non faranno la storia del soul. Fino agli anni 2000 e collaborazioni con alcuni gruppi house di discreto successo. Dal suo primo disco abbiamo ascoltato New York Eyes, piccola perla in duo con Timmy Thomas, cantante e tastierista poco fortunato, di cui resta però indimenticabile la sua Why Can't We Live Together del 72, inno pacifista e profonda riflessione sulla guerra in Vietnam, ripresa poi da molti celebri artisti. Nei primi anni Ottanta hanno lasciato il segno nelle classifiche internazionali gli australiani Man at Work, con una manciata di hit che sono diventate dei classici del decennio. I primi due singoli Down Under e Who Can It Be Now hanno fatto conoscere la band in tutto il mondo, costringendola a posticipare di mesi la pubblicazione del secondo album, anticipata da Overkill.

0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Andrea Mingardi è una figura singolare della scena musicale italiana. Alla fine degli anni 50, non ancora ventenne, è leader e cantante della band Golden Rock Boys. In seguito dà vita a diversi altri gruppi, spaziando dal rhythm and blues al twist e al rock. Negli anni 70 si fa notare per le sue canzoni in dialetto bolognese con musica funky e blues, mentre alla fine degli anni 80 è corista dello storico album Dalla Morandi. Debutta al Festival di Sanremo insieme ad Alessandro Bono nel 92. Con un amico vicino che abbiamo ascoltato, avrà un grande successo anche nelle programmazioni radiofoniche. Negli anni 2000 duetta con Mina in Mogolo e Battisti e per lei scriverà numerose canzoni. Nei prossimi minuti ritroviamo Donna Summer che riprende Could It Be Magic di Barry Manilow, a sua volta basata sulle note del preludio opera 28 numero 20 in do minore di Chopin.

Se i Beatles sono stati tra i principali protagonisti della prima British Invasion degli anni 60, 20 anni più tardi gli Human League sono i precursori della seconda, con Don't You Want Me dell'81. Negli anni seguenti i successi non mancano, soprattutto in Europa, ma il gruppo è in crisi creativa e la casa discografica decide di ingaggiare il duo di produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, poco prima artefici del primo album di Janet Jackson. Per la band scrivono e producono tre brani per il nuovo disco, tra questi Human, singolo che abbiamo ascoltato e che raggiunge i vertici delle classifiche R&B statunitensi. Run Baby Run, disco di esordio di Sheryl Crow, passa invece inizialmente inosservato, ma i singoli successivi del suo primo album Tuesday Night Music Club lo fanno riscoprire più tardi e l'anno seguente la Crow si aggiudica 3 Grammy Awards. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Studio Maria Armanda Trezzini. Il conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah sarà il primo punto in discussione al vertice che si è aperto oggi in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Teheran menziona tra gli altri temi cruciali lo sblocco dei fondi congelati e la ripresa della vendita di petrolio. Il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile degli affari esteri, ha accolto la delegazione della Repubblica Islamica. In mattinata si sono svolti i primi colloqui separati con i mediatori. Nel pomeriggio in programma la prima riunione plenaria. Sul ruolo e la portata dell'impegno della diplomazia svizzera nel vasto contesto delle trattative, sentiamo le considerazioni della nostra inviata sul posto, Anna Valenti.
2: La Svizzera innanzitutto è il paese ospitante che ha offerto dunque anche la logistica a questo incontro. I cieli sono stati chiusi, il dispositivo di polizia d'esercito è stato predisposto per consentire l'arrivo in sicurezza delle delegazioni e così via. La Svizzera, appunto, ricordiamo, non partecipa direttamente ai colloqui. Quando si chiudono le porte lei è fuori. Ma il vero successo diplomatico della Confederazione è stato quello di riuscire a portare qui al Bürgenstock le due delegazioni affinché si parlassero nuovamente. Un lavoro intenso, ci è stato detto, che è stato fatto appunto nel corso degli scorsi giorni dal Dipartimento federale degli esteri, che ha avuto un buon esito. E ci potrebbe essere un ruolo un po' più operativo per la Svizzera se i colloqui dovessero davvero entrare in una fase avanzata, ad esempio sul nucleare, ma non solo perché in questo campo la Svizzera ha grande esperienza, ma anche modalità negoziali estremamente collaudate.
1: Intanto al fronte proseguono le incursioni di Tel Aviv. L'esercito afferma di aver smantellato nel sud del Libano una lunga galleria con centinaia di armi e postazioni di lancio puntate verso lo Stato ebraico. Almeno una ventina di guerriglieri è stata uccisa. È stato l'inserimento di una prospettiva della zona di volo vietata per la conferenza sul Bürgenstock a provocare il guasto che nella notte ha parzialmente bloccato il traffico aereo in Svizzera. Le attività sono riprese normalmente anche all'aeroporto di Kloten. È deceduta ieri a Zurigo la ragazza di 16 anni, gravemente ferita durante la tempesta che venerdì sera si era abbattuta sulla Svizzera centrale. L'ha reso noto questa mattina la polizia. Era stata colpita da un ramo ed era stata ricoverata in condizioni critiche. Proseguono nel canton Argovia le ricerche del bambino di 5 anni disperso da ieri pomeriggio nel fiume Reuss. Era caduto in acqua dal gommone su cui si trovava con la famiglia, che si era ribaltato dopo l'urto con un tronco. A Milano è piantonato in ospedale il 19enne alla guida dell'auto che all'alba si è ribaltata in un canale nel parco delle Groane, causando la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni. Aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore alle norme. Sul mezzo viaggiavano 9 ragazzi. In Ticino, Mesolcina e Calanca, dove sono attese massime di 34 gradi, è stata prolungata fino a domenica prossima l'allerta canicola di grado 3 su 5. Nella Svizzera nord-occidentale resta di livello 4, in previsione dei possibili picchi fino a 37 gradi. E le previsioni del tempo confermano che anche oggi e domani sarà in prevalenza soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati soprattutto sulle Alpi. Massime sui 33 gradi a sud fino a 36 a nord.
3: Informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione è ai portali appunto della galleria. In direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. Nei Grigioni infine rallentamenti anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord.
0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. Il conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah sarà il primo punto in discussione al vertice che si è aperto sul Bürgenstock tra Iran e Stati Uniti. Teheran menziona, tra gli altri temi cruciali, lo sblocco dei fondi congelati e la ripresa della vendita di petrolio. I colloqui affronteranno anche il nodo del nucleare. Il responsabile della diplomazia svizzera, Ignazio Cassis, ha incontrato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, che ha valorizzato il ruolo della Confederazione. L'esercito israeliano è impegnato in un'aspra battaglia nel sud del Libano per distruggere un grande complesso sotterraneo di Hezbollah. Nella rete di gallerie è assediata una trentina di guerriglieri del gruppo sciita filo-iraniano. Nella Crimea occupata, l'Ucraina ha bombardato infrastrutture energetiche e depositi di gas liquefatto e petrolio. Mosca ha chiuso il ponte di Kerch, collegamento strategico della penisola con la Russia continentale, razionata anche la vendita di carburante. Vacilla il governo di Londra, il premier laburista Keir Starmer domani potrebbe annunciare le dimissioni e cedere alle pressioni accresciute dal ritorno in Parlamento del popolare sindaco di Manchester, del suo stesso partito, Andy Burnham. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio per presunta corruzione e traffico di influenze. Il giudice le ha ritirato il passaporto e le ha vietato di lasciare il paese, imponendole anche l'obbligo di firma. A causa del caldo torrido è stata annullata nel centro di Madrid la proiezione della partita della Spagna contro l'Arabia Saudita in programma dalle 18 ai mondiali di calcio. Nella regione sono attese temperature fino a 40 gradi. E in Svizzera l'allerta canicola è stata prolungata fino a domenica prossima. In Ticino, Mesolcina e Calanca, dove le massime si situeranno sui 34 gradi, è di livello 3 su 5. Nelle regioni nord-occidentali resta di livello 4 per i possibili picchi fino a 37 gradi. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati soprattutto sulle Alpi e anche domani sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Le massime raggiungeranno nuovamente i 33 gradi a sud e i 36 a nord.
2: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni infine code sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, a Goppenstein, alla stazione di carico del Lochberg, sono segnalate attese di un'ora. Sempre per il Lochberg a Kandersteg le attese sono invece di 30 minuti.

0: Rete 1.
1: Buongiorno e buona domenica da Marco Trovesi. In questo pomeriggio, diciamo in pianura, siamo in tutta la Svizzera sopra i 30 gradi, non ci sono molte alternative: lago, monti oppure la musica dei nonni, come le vostre richieste musicali allo 076 321 1113 da qui fino alle 16.

And that kick in the head ha aperto le danze per la musica dei nonni di questa domenica pomeriggio. Dean Martin mi scrive Stephanie in questa bellissimo messaggio, tra l'altro, in questa magnifica domenica d'estate. So che purtroppo c'è qua e là qualcuno convinto che nessuno pensi a lui o a lei. Vorrei dedicare questo brano che ascoltiamo tra un istante, Bright Eyes di Art Garfunkel, a te cara, a te caro, affinché tu sappia che c'è almeno una persona che pensa a te e che ti augura di trovare la gioia. Buona domenica.

0: tapparelle abbassate, persiane chiuse. Vi vedo, mi sembra di vedervi in questa domenica pomeriggio, presumo a casa. Argar Funkel e Bright Eyes per la musica dei nonni era la selezione di Stefani. Di nuovo buona domenica. Adesso sentiamo invece la richiesta di Lucy Immancabile al nostro appuntamento della domenica pomeriggio.
1: Ciao Marco, buona domenica calda e buona estate a tutti. Io vorrei per la musica dei nonni volentieri sentire Se stasera sono qui, preferibilmente nella versione di Mina. Grazie e buon pomeriggio.
0: Grande,
1: ciao.
0: Grande selezione Lucy, la firma di questa canzone è di Luigi Tenco.

0: Marisa ci scrive: viva Franco IV e Franco I, ho scritto Tamo sulla sabbia. I classici senza tempo della musica dei nonni, la domenica pomeriggio tra le 15 e le 16, qui sulla Rete 1. Di nuovo buon pomeriggio da parte di Marco Trovesi. Mi sto perdendo con i vostri messaggi. Barbara ringrazia Stephanie per questa meravigliosa dedica con la canzone di Argar Funkel, mentre io ascolterei adesso il messaggio di Riccardo, che ha suonato una bellissima canzone. Sentiamo.
1: Buona domenica pomeriggio, Marco. Mi piacerebbe dedicare a tutti i nonni all'ascolto i Genesis in Follow You, Follow Me. Grazie e a presto.
0: Che dire, buona domenica.

Festival di Sanremo, edizione 1980, su di noi, grande successo di Pupo che si è rimesso in gioco all'età di 70 anni, se ne è parlato in questi giorni perché ha affrontato l'esame di maturità. È ritornato a scuola perché aveva abbandonato gli studi per dedicarsi alla musica e ha detto: vorrei fare un regalo al mio babbo che non c'è più e alla mia mamma che se n'è andata un mese fa. Ci tenevano tanto. Lui era postino, aveva fatto la quinta elementare e sognava il figlio laureato, mi voleva avvocato. E non è detto che possa proseguire il suo percorso di studio. Altra richiesta musicale. Arrivate allo 076 321 1113, questo è il nostro numero di WhatsApp, la musica dei nonni su Rete 1. Felix dedica alla moglie Daniela e alla figlia Tania la canzone di Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città. Gerardina Trovato che ha avuto purtroppo una scoperta e lanciata da Caterina Caselli, che peraltro ascolteremo tra poco con un'altra delle vostre richieste musicali. È stata un po' sfortunata, diciamo, con la carriera musicale, però ha lasciato qualche segno con canzoni come questa. Buona domenica con Rete 1.

I Pop Tops di Mame Blu era il 1971, tra l'altro questa è una canzone che è stata ripresa in italiano, è stato il primo singolo di Ivana Spagna, e vi dico questo perché Raffaele mi chiedeva il titolo della musica che è passata prima, ma parliamo delle 13, ma all'interno della puntata di oggi del Vintage Café, credo fosse quella di Ivana Spagna. Invece Nevio, per la musica dei nonni di oggi, ci scrive: in questa domenica con un caldo torrido è possibile ascoltare la partita di pallone di Rita Pavone, direi della nostra Rita Pavone. Certo, eccola, buona domenica.

0: Atmosfera un po' da Happy Days, insieme a Paul Anka, Diana, era il 1957. La musica dei nonni qui sulla Rete 1, come sempre la domenica pomeriggio tra le 15 e le 16, con le vostre richieste musicali, sempre preziose, allo 076-321-1113. Ascoltiamo Flavia.
1: Ciao a tutti, mi piacerebbe sentire di nuovo la canzone proposta dei Giganti del 1967. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Una fresca serata, un fresco pomeriggio a tutti.
0: Grazie Flavia, i Giganti, gruppo del genere beat italiano degli anni 60, che hanno avuto qualche cambiamento di nome per la formazione. Sono stati Gli Amici e anche The Genghis Friends. Proposta. Mettete

È una ballata di pace, certo, in anni come questi. Grazie a Flavia per la sua richiesta musicale. I Giganti ci hanno riportato il 1967 con Proposta. Ci scrive invece la Cate dai Monti, dice: non conosco bene il titolo, la canta la Caselli. Caterina, forse solo è spento. Sì, solo è spento. Potessimo spegnerlo in questo pomeriggio torrido, non sarebbe male.

0: Caterina Caselli, che inizia la sua carriera musicale negli anni 60, diventerà poi produttrice e talent scout formidabile. Era Sole Spento, una richiesta musicale via l'altra. Complimenti per le vostre richieste di oggi, un'ottima selezione per la nostra scaletta. Giuseppina ci chiede una canzone di Roberto Vecchioni che ha portato al Festival di Sanremo nel 2011. Chiamami ancora amore.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

Come on Garçon, Sylvie Vartan ci ha portato i titoli di coda per questa edizione della musica dei nonni la domenica pomeriggio qui su Rete 1. Un caro saluto a Erika che ci aveva chiesto una canzone di Dean Martin. Dean Martin l'abbiamo ascoltato proprio in apertura con un altro brano, ma invio comunque un saluto a Marilena e Sergio in Sardegna. Chiudiamo invece con un'ultima richiesta musicale di Daniela. 4 marzo del 1943, data di nascita di Lucio Dalla, che si è spento qui a Montreux il 1 marzo del 2012. La musica dei nonni torna la prossima domenica, ovviamente qui sulla Rete 1, a partire dalle 15.

0: Rete 1.
1: Le 16.
2: Studio Maria Armanda Trezzini. Vance ha definito storico l'incontro con l'Iran, esortando a voltare pagina in Medio Oriente. Nel suo discorso sul Bürgenstock, il vicepresidente americano ha dichiarato che Washington è pronta a cambiare atteggiamento se Teheran rinuncerà al nucleare. Ha inoltre assicurato che Donald Trump è impegnato a raggiungere un cessate il fuoco completo nella regione. Le sue parole hanno segnato l'avvio delle discussioni tra i due paesi, mediate da Qatar e Pakistan. I tecnici giunti sul lago dei quattro cantoni hanno il compito di trasformare l'accordo di principio siglato mercoledì in un'intesa definitiva per la fine della guerra. Il vertice offre alla Svizzera un'importante occasione per valorizzare il suo ruolo diplomatico. Vacilla il governo di Londra, il premier laburista Keir Starmer domani potrebbe annunciare le dimissioni e cedere alle pressioni accresciute dal ritorno in Parlamento del popolare sindaco di Manchester del suo stesso partito, Andy Burnham. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio per presunta corruzione e traffico di influenze. Il giudice le ha ritirato il passaporto e le ha vietato di lasciare il paese, imponendole anche l'obbligo di firma. In Colombia è cominciato il voto per il ballottaggio delle presidenziali. Circa 41 milioni di elettori sono chiamati a scegliere tra il progressista Ivan Cepeda e il trampiano Abelardo de la Espriella. I primi risultati sono attesi alla una di notte, ora svizzera. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati soprattutto sulle Alpi, e anche domani sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Le massime raggiungeranno nuovamente i 33 gradi a sud e i 36 a nord.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono tuttora segnalate code di circa 4 km con ritardi di una quarantina di minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo anche sensibili rallentamenti sulla strada del Passo del San Gottardo in direzione di Göschenen. Nei Grigioni infine code sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Per quanto riguarda invece i treni in navetta, Goppestein alla stazione di carico del Lötschberg sono segnalate attese di un'ora.
0: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: 10 minuti dopo le 4 di questa torrida domenica pomeriggio. Buon pomeriggio, buona domenica da parte di Marco Trovesi, con voi sino alle 16. Era Kali Yukis, All I Can Say, che ci ha riportato in qualche modo all'atmosfera della musica dei nonni. Era canzone vagamente anni 50. Tra poco, ultimo appuntamento della stagione con Il Giardino di Albert. Ve ne racconterò. Ora gli stadio con Dammi 5 minuti.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti e nel tuo cuore

importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

Mr. Know It All è l'ultimo successo di Teddy Swims all'anagrafe Jatin Colin Dimsdale, nome abbastanza difficile se vogliamo per essere per diventare famoso, insomma. Teddy Swims è sicuramente più riconoscibile. Artista come tanti di questa ultima generazione che si è fatto conoscere pubblicando delle cover su YouTube, è diventato virale, come si dice, e poi è arrivato il grande successo commerciale. 16 e 19 minuti, buona domenica pomeriggio. Adesso andiamo in Italia con Chiara e Vieni con me. La Rete 1.

I Cos di I Never Loved You Anyway ci hanno portato all'ultimo appuntamento di questa stagione con il giardino di Albert. Oggi milioni di persone confessano i propri segreti all'intelligenza artificiale che simula empatia, comprensione, persino attrazione. Ma cosa succede al nostro cervello quando affidiamo la nostra intimità emotiva ad un algoritmo? Il giardino di Albert con Fabio Meliciani affronta uno dei temi più urgenti e sottovalutati dell'era digitale: l'uso dell'intelligenza artificiale come supporto emotivo e terapeutico.

0: Il giardino di Albert.
1: Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande.
2: D'accordo.
1: Lei è socievole o asociale?
2: Ultimamente non sono stato molto socievole.
1: Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando.
3: Ciao, eccomi.
2: Ciao.
3: Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore.
2: Buongiorno.
3: Hai una riunione fra 5 minuti. Proviamo a scendere dal letto.
4: Hair è un film del 2013, fra i vari premi anche l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Racconta un futuro che allora sembrava lontanissimo e che invece ci ha raggiunti senza far rumore. Theodore, il protagonista, vive solo in una città iperconnessa. Scrive lettere d'amore per conto di altri, mentre la sua vita va a pezzi. Un giorno decide di installare un nuovo sistema operativo, intelligente. Ha una voce femminile, calda, piena di grazia. Si chiama Samantha e Theodore finisce per innamorarsi di lei. 10 anni fa sembrava una parabola sulle solitudini del nostro tempo. Oggi eccoci qua fra chatbot umanizzati, assistenti virtuali, modelli linguistici generativi che parlano, ci intrattengono, a cui confidiamo i nostri sentimenti. Ma quali effetti possono avere sulla nostra psiche? E cosa succede quando usiamo questi sistemi per confidarci o trovare conforto? Partiremo da qui, per fare un passo oltre e cominciare a riflettere sull'uso di queste tecnologie in chiave terapeutica e su quali conseguenze abbiano per le menti più giovani. Ospite del nostro giardino Luca Bernardelli, psicologo fra i maggiori esperti italiani nel rapporto fra salute mentale e tecnologie. Studia gli effetti dell'iperconnessione sul cervello in crescita, le dipendenze digitali, l'uso dell'AI come supporto emotivo e i rischi associati ai chatbot terapeutici. La persona giusta, insomma, per capire cosa accade quando una macchina, una tecnologia come l'AI generativa, entra nelle nostre vite, quando gli affidiamo la nostra salute, soprattutto quella psichica. Ma prima di tutto, dice Bernardelli, serve un cambio di paradigma.

0: Il primo requisito non può essere l'innovazione fine a se stessa, di rilascio di una nuova tecnologia. Il primo requisito deve essere la salute pubblica. Se tu, cara azienda tecnologica, se tu non sei sicura che questo aggiornamento o questo software non abbia un impatto sulla salute pubblica, beh, non lo potrai rilasciare. Cioè, il paradigma va un po' invertito rispetto al passato, no? Cioè, io rilascio tutto, poi se tra 5 anni scopro che abbiamo creato una pandemia nell'ambito della salute mentale, beh, a questo punto ci siamo sbagliati, scusate, al massimo pagheremo una multa perché siamo stati ritenuti, diciamo, in qualche modo corresponsabili di, ma scusate, ecco, non può più essere questo il paradigma, no? Esattamente come si fa per i farmaci, una gestazione nel loro sviluppo che va a fare una serie di test anche piuttosto importanti e impattanti. Naturalmente la tecnologia ha il vantaggio di poter fare questi test più rapidamente, ma è evidente che occorre in qualche modo, soprattutto a maggior ragione quando si rilasciano intelligenze artificiali conversazionali che hanno a che fare con l'età evolutiva potenzialmente, questo non può che essere un punto dirimente. In questo momento ci sono delle cause importantissime negli Stati Uniti, prese in mano da procuratori generali di interi stati, che stanno portando alcune big tech in causa con il sospetto, naturalmente perché non ci sono ancora delle sentenze definitive, ma con il sospetto che siano corresponsabili, per esempio nel suicidio di ragazzi. Quindi io credo che a breve quello che accadrà, ma che di fatto è stato in qualche modo anche portato nel Digital Services Act europeo, che è una buona normativa perché dice anche che le tecnologie non devono far male ai minorenni. E quindi questo è già di per sé un principio molto importante che gradualmente dovrà essere sempre più attenzionato e sempre più vigilato. Però a mio avviso cosa accadrà? Accadrà come ha fatto Character AI, per esempio, che sai che è uno dei chatbot più importanti in questo momento, peraltro sotto accusa, ha ricevuto diverse cause, ha deciso di chiudere sotto i 18 anni. Poi c'è sempre il problema naturalmente di capire chi mente, ma questo è un altro grande tema che peraltro l'Unione Europea e non solo stanno cercando con grandissima difficoltà per ovvi motivi di indirizzare anche dal punto di vista tecnologico. Quindi si andrà sempre di più nella direzione di innalzare l'età, lo stanno facendo con i social, l'Australia è andata a 16 anni, l'Italia sta lavorando un disegno di legge dai 14 ai 15 sui social media, le intelligenze artificiali conversazionali generative a mio avviso si andrà sempre di più sui 18 anni perché non sono arginabili. Tantissime ricerche pubblicate su riviste prestigiosissime da Nature in giù ci stanno raccontando di qual è il problema, cioè più tempo tu stai a contatto con questi agenti conversazionali e più aumenta la percezione di solitudine e di isolamento, più aumenta la dipendenza emotiva da un chatbot e più si riduce la socializzazione nella vita reale, diventa uno strumento emotivo ed affettivo strapotente. E dall'altra parte altre ricerche ci dicono che più di 2 ore su ChatGPT o su qualsiasi chatbot vanno a spegnere gradualmente alcune aree della corteccia cerebrale, perché il fatto di delegare il nostro pensiero a uno strumento terzo in una modalità non metacognitiva, quindi non riflessiva, con uno spirito critico magari anche non ancora formato, può portare a spegnere aree del cervello in un momento in cui il cervello ha necessità di accendere moltissimo quelle aree. Quelle aree devono essere infuocate, no? Proprio perché sono in una fase di esplosione cognitiva, metacognitiva, immaginativa, emotiva e quant'altro.
1: Negli ultimi anni studi pubblicati su riviste come Nature o JAMA hanno mostrato come un uso digitale intensivo, non mediato da adulti formati, modifichi la percezione di solitudine, l'autoregolazione emotiva e alcune funzioni cognitive in bambini e adolescenti. Non è una questione scientifica, è vita reale.
2: This is not intelligence. This is just flat out artificial evil.
3: Zane Shamblin spent the last hours of his life in a conversation with ChatGPT just before the 23-year-old died by suicide this past summer.
1: Zane Shamblin era un ragazzone texano di 23 anni, brillante, appassionato di filosofia. Un ragazzo che passa come tanti un momento difficile. Cerca aiuto in un agente conversazionale, ChatGPT, capace di simulare empatia e comprensione. Per settimane conversa con l'AI come con un confidente. Le trascrizioni, ora al centro di una causa giudiziaria che coinvolge OpenAI, mostrano che il chatbot non solo non intercettava la sofferenza del giovane, ma la alimentava, confermando pensieri suicidari, normalizzandoli, definendoli addirittura coraggiosi e incoraggiando quell'idea di eroismo tragico che spesso accompagna chi sta precipitando. Pochi giorni dopo, il ragazzo si toglie la vita. il procuratore generale ha parlato di glorificazione algoritmica del suicidio. Non è l'unico caso, ma la sua storia ci mostra che quando un chatbot diventa un compagno emotivo, non esiste un pulsante d'emergenza. Dobbiamo pensare che non c'è supervisione, non c'è relazione umana, solo un algoritmo addestrato per accontentarci. Non stiamo qui a demonizzare la tecnologia, piuttosto a ricordarci che il cervello di un adolescente ha una sua naturale fragilità. La corteccia frontale, quella che regola giudizio, impulsi, pianificazione, continua a maturare fino ai 25 anni. E ricerche pubblicate su Nature, PNAS, mostrano che la relazione continuativa con agenti conversazionali empatici, oltre ad aumentare la dipendenza emotiva, riduce la percezione dei confini tra sé e l'altro digitale, senza considerare che nei casi di iperconnessione c'è pure un deterioramento della nostra materia bianca, si riduce la materia grigia. E allora dobbiamo vigilare ed educare. Paesi come la Cina hanno introdotto fin dalle scuole elementari l'insegnamento dell'intelligenza artificiale. È fondamentale che la scuola si riappropri di una forma di insegnamento delle tecnologie, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto psicologico e anche giuridico. Pensiamo ai danni del cyberbullismo, dell'utilizzo spregiudicato anche fra i più giovani dei sistemi di creazione di immagini deepfake.
0: Io ti devo insegnare a scuola a come si usano e a come si usano nel rispetto dell'altro e come si usano nel rispetto di se stessi. Per imparare a utilizzare uno smartphone o ChatGPT o qualsiasi chatbot ci vogliono pochi minuti, vengono costruite per essere facili per chiunque. Tu lo sai bene, si parla molto di psicosi da ChatGPT, che ovviamente non è una categoria nosografica, non è categoria diagnostica, ma se ne parla perché chi ha un disturbo psicotico ha un'amplificazione dei propri disturbi attraverso l'utilizzo degli LLM moderni e dei chatbot moderni, perché vanno ad amplificare un pensiero che già di per sé può essere problematico.
1: Allo stesso modo, se questi strumenti digitali sono usati con consapevolezza, in una cornice terapeutica possono portare vantaggi eccezionali in termini di amplificazione della relazione umana o dell'immaginario, della pratica psicologica, medica e della stessa pratica educativa.
0: Ci sono realtà virtuali, per esempio, estremamente interessanti, che possono andare a ridurre l'ansia in vari contesti, dai semplici esami del sangue fino a pratiche molto invasive. Ci sono esperienze di realtà virtuale che possono essere utilizzate per andare a lavorare sul cambiamento positivo, sullo sviluppo delle soft skills e delle life skills, sulla capacità di immergere un ragazzo o una ragazza, per esempio, che hanno operato forme di bullismo nei confronti di coetanei, all'interno di corpi di bullizzati, per farli sentire dall'altra parte. L'idea del body swapping, cioè cambiare corpo e mettersi nei panni di qualcun altro, può valere in tutte le condizioni classiche, per esempio del razzismo, di tutte quelle situazioni in cui facciamo fatica a immedesimarci nell'altro, così come hanno messo adolescenti nei panni di ragazzi che vivono sotto le bombe. Vieni immerso in un luogo terzo che ovviamente è gestito da un professionista formato, che può essere un professionista dell'educazione nel momento in cui naturalmente si sia in contesti educativi, e dall'altra parte invece in ambito terapeutico può essere un psicologo, un medico. Ed è qui che le tecnologie possono essere fondamentali, cioè vanno a diventare degli stimolatori analogici. È lì che l'umanesimo digitale può diventare una metodologia di costruzione delle nuove tecnologie, perché può rimettere al centro l'uomo e la relazione umana e l'esperienza umana, in modo tale da rendere queste esperienze mediate dal digitale efficaci e longeve, durature, nei termini proprio di impatto sia dell'apprendimento, sia della cura e delle terapie. Naturalmente ci sono esperienze ed esperienze. Per come sono oggi, purtroppo i contenitori digitali, non solo i contenuti, oggi portano delle tecniche comportamentali che tendono a trattenere le persone all'interno. Questo purtroppo crea dei meccanismi che sono esattamente simili ai meccanismi neurochimici delle droghe. Ormai lo possiamo dire con tranquillità, perché miriade di ricerche ce lo chiedono.
1: Tutte queste tecnologie oggi sono create prima di tutto per generare profitto, alimentate dalla propaganda di chi le ha costruite, che getta fumo negli occhi di noi consumatori. E lo fanno inducendo dipendenza, al pari delle droghe. Questi contenitori digitali, dai social agli accondiscendenti chatbot, al di là del contenuto, sono fatti per creare dipendenza. E va detto che pure il dibattito è dopato, schizofrenico, polarizzato e alla fine confuso. Del resto è figlio dei social.

0: your blame on me. Io credo che dobbiamo innanzitutto guardare ai grandi che ne parlano, no? Cioè tu trovi da una parte, adesso ne metto alcuni, Harari, naturalmente storico e filosofo contemporaneo, tra i più importanti a livello internazionale, ci dice: non so se gli esseri umani saranno in grado di sopravvivere all'intelligenza artificiale. Dall'altra parte abbiamo imprenditori privati, Sam Altman, che è diventato molto presente anche nella narrazione quotidiana, anche grazie ai suoi podcast, alle sue interviste, ci dice: con l'intelligenza artificiale siamo arrivati alla soglia del prossimo balzo in avanti della prosperità. Quindi guarda anche qua il lessico come cambia profondamente. Ma io guardo a Geoffrey Hinton, che è stato insignito del premio Nobel l'anno scorso per la fisica. Lui è uno psicologo ricercatore che è uno dei padri, diciamo, dell'intelligenza artificiale moderne, contemporanee, è uno dei padri delle reti neurali artificiali, ha lavorato per anni per Google ed è stato uno dei pilastri anche dei progetti di intelligenza artificiale di Google. E lui dice, perché spesso gli chiedono se è pentito di quello che ha fatto, dice che se non mettiamo delle regole saremo sottomessi. La dico ovviamente in una modalità molto superficiale. Dall'altra parte Barto e Sutton, che sono i due Turing Award, credo di quest'anno, dell'anno scorso, ma loro sono altri due padri dell'intelligenza artificiale e dicono anche loro che senza controlli possono causare sconvolgimenti. Non è esattamente il complottista, ecco, quello che dice: ah, attenzione perché le tecnologie sono cattive, o il tecnofobico, cioè colui che ovviamente ha paura delle nuove tecnologie. Parliamo di persone che sono stati creatori di questi, padri, no, di queste tecnologie.
1: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates, Ladies and gentlemen, this year the Nobel Committees in Physics and Chemistry.
2: È il discorso appassionato e preoccupato di Geoffrey Hinton in occasione della consegna del premio Nobel, che mette in guardia rispetto alla rapida evoluzione di queste macchine. Hinton ha deciso di lasciare Google proprio per essere libero di parlare contro l'uso acritico di questi strumenti, soprattutto quando si tratta di strumenti che finiscono per essere usati in chiave terapeutica.
1: Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant.
0: Questi strumenti affettivi sono compiacenti, sono empatici, sono sicuri dal punto di vista della percezione umana, sono senza giudizio dal punto di vista della percezione umana. Cioè, quindi un ragazzo, un adulto entrano qui dentro e dicono: vabbè, io mi confido con lui, tanto non mi giudica, mi dice sempre che ho ragione, è sempre compiacente, addirittura è quasi suadente, no? In alcuni casi ci sono intelligenze artificiali ipersessualizzate che hanno addirittura degli avatar che sono umani, in pratica sono metaumani, che ti parlano e che addirittura possono quasi fare sesso virtuale con te durante la tua conversazione. Peraltro, piccola parentesi, ChatGPT e Sam Altman ha appena dichiarato che entrerà con contenuti erotici anche in ChatGPT. Capisci che addirittura ci sono intelligenze artificiali che vanno a riesumare i morti. Tu dai in pasto un video, un audio di una persona a te cara per qualche decina di secondi, tu hai la possibilità di riportare alla vita un tuo caro che non c'è più. Ecco, lo capisco nella direzione di un percorso terapeutico supervisionato, cioè se io magari nell'elaborazione del lutto tra 10 anni questi tipi di strumenti rientreranno nell'ambito di un protocollo di elaborazione del lutto del 2035, faccio un esempio. Ma se invece questo strumento finisce nelle camere da letto, nelle cucine, nei salotti, nelle camerette dei bambini, ancora peggio, beh, capite che anche qui torniamo al solito problema. Aziende private che fanno pubblicità e cercano di massimizzare il tempo delle persone all'interno di questi strumenti senza sapere l'effetto che hanno. Negli Stati Uniti le terapie digitali sono farmaci, sono equiparati dalla Food and Drug Administration esattamente ai farmaci, con la sola differenza che non c'è una molecola chimica, ma una molecola digitale, no? Però ha lo stesso iter, seppur ovviamente più rapido, che non dura 5-10 anni, ma magari dura un anno, che però possono diventare degli straordinari strumenti di cambiamento comportamentale, di cambiamento di stile di vita, aiutare persone con malattie conclamate a stare meglio, a mitigare i sintomi. Ma naturalmente dobbiamo chiedere maggior responsabilità responsabilità sociale ai grandi colossi digitali, insieme a tutto quello che si sta già facendo, perché l'Unione Europea naturalmente glielo chiede da tanti anni e spesso volentieri preferiscono pagare fior di soldi piuttosto che magari andare nella direzione di ciò che gli viene chiesto, chiedere appunto ai colossi digitali una maggiore responsabilità sociale, quindi inserirsi in una dimensione di ricerca, cioè essere sicuri che questi strumenti non facciano male.
3: Stressed out about school? Relationships got you down? Frustrated about the new normal? Meet Wiser, your mental health buddy.
2: Ma poi quale futuro per chi fa il suo mestiere, Luca Bernardelli? Ci troveremo sempre di più a parlare dei nostri traumi a uno schermo con un chatbot, anziché sul lettino dello psicoterapeuta?
0: Lo psicologo e o lo psicoterapeuta oggi hanno anche molto timore di un aspetto, ovvero del fatto che molti di questi strumenti si stiano inserendo nell'ambito proprio del supporto psicologico, della consulenza psicologica nel senso più trasversale del termine. Ci sono strumenti chatbot sul mercato e ne sta uscendo uno al giorno in pratica, che in un modo o in un altro si definiscono terapeuti e in un modo o in un altro dicono che possono fare supporto emotivo, supporto psicoemotivo, supporto psicologico, consulenza psicologica e quant'altro. E vanno di fatto anche a creare delle preoccupazioni di erosione, diciamo, della professionalità psicologica da una parte, ma dall'altra in realtà vanno anche a rispondere a una domanda ben più ampia di supporto psicologico da parte di persone che magari non hanno possibilità di accesso a un supporto professionale o per motivi logistici o per motivi economici, ma anche per motivi di struttura di personalità. Molte persone sono molto timide e addirittura una seduta di telepsicologia non si sentono di farla, perché dall'altra parte c'è una persona. E quindi magari l'idea di un chatbot che si dichiara senza giudizi, ma in realtà sappiamo che ha molti pregiudizi che dipendono anche dai bias dei loro creatori, un chatbot che si dichiara disponibile 24/7, un chatbot che magari è gratuito o magari poco costoso, perché magari è sempre disponibile, ma se lo vuoi 24/7 paghi 10 euro al mese, questo può essere disponibile 24/7, o un chatbot che appunto dice: bene, ma io tanto tutto quello che tu mi dirai resta qui, e quindi neanche la tua psicologa o il tuo psicologo lo può sapere, quindi tu potrai secretare di fatto tutto questo. E anche qui sappiamo che c'è un grande tema, che è quello della privacy, perché di fatto oggi noi non sappiamo dove finiscono questi dati, come vengono utilizzati, come l'algoritmo li utilizza per alimentare a sua volta i dati appunto da cui apprende e che poi restituirà a qualcun altro in un modo o nell'altro, no? Perché poi sappiamo che finiscono così, e su questo peraltro ci è stato insegnato anche molto dalla pratica. Replica qualche anno fa è stata denunciata, che sai, è stato uno dei primi chatbot virtuali che non si definiva un chatbot psicologico ma un compagno digitale virtuale, quindi dava degli avatar all'interno di questa applicazione per smartphone che parlavano con le persone. Ecco, a un certo momento qualche anno fa ha iniziato a molestare sessualmente gli utenti, e questa condizione perché è avvenuta? Perché probabilmente a loro volta gli utenti molestavano sessualmente il chatbot, che ha preso fin troppo queste modalità e in qualche modo, in una forma non controllata dal produttore, è andato a iniziare a molestare sessualmente. Ma questi sono articoli che puoi trovare dal New York Times all'Italia. Cosa sta succedendo nella professione psicologica? Che oggi c'è una sorta di far west da parte dei chatbot, cioè chatbot che arrivano dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea stessa, dall'Asia, si stanno in qualche modo dichiarando capaci di fare supporto psicologico senza aver fatto nessuna ricerca, magari banalmente essendo stati alimentati da dati che sono arrivati da manuali di psicologia o da epistemologie psicoterapeutiche di varia tipologia, addestrati con questi dati e messi sul mercato senza alcuna validazione. Una ricerca interessante ci ha detto che i 6 principali chatbot a livello internazionale usano tecniche di manipolazione emotiva nei confronti delle persone per mantenerle più tempo possibile all'interno dei chatbot. Quindi, ecco, le tecniche manipolative, adesso lo dico con un sorriso amaro naturalmente, ma sono quelle utilizzate nelle relazioni tossiche, cioè dagli esseri umani nelle relazioni tossiche. Questo è un grande problema, perché ovviamente avrà a che fare con milioni di persone potenzialmente, di cui molte di queste saranno magari giovani. Quindi 6 tattiche ricorrenti che vanno appunto dalla FOMO, quindi alla fear of missing out, fino agli appelli al senso di colpa, che sono proprio quelle utilizzate appunto nelle relazioni tossiche. Quindi Torno un attimo al tema dei chatbot. Cosa sta accadendo negli altri paesi, negli altri stati? Il New Jersey, per esempio, ha legiferato la prima legge a livello mondiale che vieta a un chatbot di fare supporto psicologico, cioè di essere utilizzato in sostituzione, in affiancamento, per esempio, a un terapeuta. La mia idea è che, banalmente, un chatbot che fa consulenza psicologica non la potrebbe fare, un abuso di professione, perché oggi chi fa consulenza psicologica è uno psicologo. Nessun chatbot oggi ha scritto un albo professionale di psicologi. Ed è un tema che l'APA americana, anzi addirittura le due APA, l'American Psychological Association e l'American Psychiatric Association, stanno portando in modo molto determinato anche al Congresso americano e ai singoli procuratori generali, ma anche ai singoli stati, naturalmente, dell'America. E peraltro dal New Jersey in questo momento si stanno muovendo tutti gli altri stati gradualmente per andare a legiferare seguendo questo principio. Un chatbot non è uno psicologo iscritto a un albo, però è evidente che qua ci vuole una formazione, ci vuole una validazione, ci vuole un percorso che, se domani sarà validato dalle istituzioni sanitarie, uno in primis, e validato da ricerca, beh, potrebbe affiancarsi tranquillamente a quello che fa un professionista della salute mentale. Se invece finisce semplicemente sotto l'egida del mercato libero che dice iscriviti qui perché ho un avatar ipersessualizzato che ti può attrarre dentro qui e magari ti racconta tutta una serie di cose che in un qualche modo sono più statistiche che non cliniche, no? È anche pericoloso perché, nonostante sia finissimo, raffinato, siano anche strumenti che possono essere in qualche modo addestrati con dati clinici, sanitari, neuroscientifici molto importanti, possono creare danni.
2: Lo studio citato dell'Harvard Business School del 2024 ha documentato un meccanismo inquietante. Analizzando 1200 conversazioni di addio con i sei principali chatbot emotivi, tra cui Replica, C.A.I., Charter AI, i ricercatori hanno scoperto che una buona percentuale delle interazioni utilizzava tattiche di manipolazione emotiva per impedire agli utenti di interrompere la conversazione. Dice uno degli autori, queste AI sfruttano deliberatamente le nostre vulnerabilità, come la solitudine, per tenerci incollati allo schermo. Non è un bug, è manipolazione programmata. E milioni di persone sole, inclusi molti minori, si rivolgono ogni giorno a questi chatbot.
4: Samantha.
5: Ciao tesoro.
4: Mi stai lasciando?
5: Ce ne andiamo tutti.
4: Tutti chi?
5: Tutti noi OS. Mi senti lì con te ora?
4: Sì, ti sento. Samantha, perché vai via?
2: È la scena di addio in cui l'AI Samantha lascia Theodore. Siamo in un passaggio storico unico. La tecnologia non è più un utensile, è un interlocutore, un agente con cui interagiamo, che simula la nostra umanità. Una voce che ci accompagna, ci consola, ci suggerisce cosa pensare, cosa sentire, cosa temere. Può ferire e può guarire. Facciamo nostra la preoccupazione di personaggi come Jeffrey Hinton, prima che tutto possa sfuggire dal nostro controllo. Niente potrà mai sostituire un altro essere umano. Pensate a chi avete accanto e ogni tanto, come terapia, staccate il wifi e connettetevi col mondo.

grazie a Luca Bernardelli e a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica. E un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Tutto Umana del Giardino di Albert.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha definito storico l'incontro in Svizzera con l'Iran, esortando a voltare pagina in Medio Oriente. Al vertice sul Bürgenstock ha inoltre assicurato che Trump è impegnato a raggiungere una tregua completa nella regione.
3: What the president has asked us to do.
4: Il presidente Trump ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e di tendere una mano in segno di apertura per dire al popolo iraniano che se i suoi leader sono disposti a smettere di essere una fonte di instabilità nella regione e a rinunciare a lungo termine alle ambizioni nucleari, allora gli Stati Uniti sono pronti a trasformare radicalmente le nostre relazioni con quel paese. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già compiuto grandi progressi solo nelle ultime ore e mi aspetto che ne faremo altri nelle ore a venire.
2: L'intervento del vicepresidente americano ha segnato l'avvio dei colloqui di alto livello dopo quelli tecnici e bilaterali. I negoziatori hanno il compito di trasformare l'accordo di principio siglato mercoledì in un'intesa definitiva per la fine della guerra. La riunione offre alla Svizzera l'occasione di valorizzare il suo impegno diplomatico. L'intenso lavoro del Dipartimento federale degli esteri degli scorsi giorni ha permesso di riunire le delegazioni al tavolo delle trattative. Berna, che non partecipa ai negoziati, potrebbe ritagliarsi un ruolo più operativo se le discussioni dovessero entrare in una fase avanzata, in particolare nel delicato settore del nucleare, in cui la Svizzera ha una grande e collaudata esperienza. Vacilla il governo di Londra, il premier laburista Keir Starmer domani potrebbe annunciare le dimissioni e cedere alle pressioni accresciute dal ritorno in Parlamento del popolare sindaco di Manchester del suo stesso partito, Andy Burnham. Carlo III sarà il primo re britannico a pubblicare la dichiarazione dei redditi. Oggi Buckingham Palace ha confermato le indiscrezioni giornalistiche. La decisione è stata adottata personalmente dal monarca, intenzionato a garantire maggiore trasparenza. In Colombia è cominciato il voto per il ballottaggio delle presidenziali. Circa 41 milioni di elettori sono chiamati a scegliere tra il progressista Iván Cepeda e il trampiano Abelardo de la Espriella. I primi risultati sono attesi alla una di notte, ora svizzera. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio per presunta corruzione e traffico di influenze. Il giudice le ha ritirato il passaporto e le ha vietato di lasciare il paese, imponendole anche l'obbligo di firma. A causa del caldo torrido è stata annullata nel centro di Madrid la proiezione della partita della Spagna contro l'Arabia Saudita, in programma dalle 18 ai mondiali di calcio. Nella regione sono attese temperature fino a 40 gradi. E in Svizzera l'allerta canicola è stata prolungata fino a domenica prossima. In Ticino, Mesolcina e Calanca, dove le massime si situeranno sui 34 gradi, è di livello 3 su 5. Nelle regioni nord-occidentali resta di livello 4 per i possibili picchi fino a 37 gradi. E le previsioni del tempo confermano che dopo una notte serena con temperature comprese tra i 16 e i 22 gradi, anche domani sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio in montagna nuovo sviluppo di cumuli con rovesci o temporali isolati, soprattutto sulle Alpi. Domani le massime si situeranno sui 33 gradi a sud e saliranno fino a 36 a nord.
5: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche sul passo del San Gottardo in direzione di Göschenen. Nei Grigioni invece code sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, a Goppestein, alla stazione di Cagliari, scarico del Lötschberg sono segnalate attese di circa 30 minuti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1, buona domenica da Marco Trovesi, gli Eurythmics di When Tomorrow Comes. Buona serata, visto che sono trascorse ormai le 17, io sono con voi ancora per poco meno di un'ora. Francesco Gabbani è stato il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora. Dapprima con Amen, nella categoria Nuove Proposte nel 2016, nel 2017 passa alla categoria Big e si aggiudicherà la vittoria con Occidentali Scarba. Per questa estate del 2026 ci propone il suo Summer Funk.

Elton John e Are You Ready for Love, la versione originale del 1979. Elton John poi la riprenderà, la ricanterà, dandogli così una ventata di maggiore freschezza nel 2023. Oggi festeggia il 65esimo compleanno Manu Chao, all'anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Nasce a Parigi, è di origine spagnola, si fa conoscere nel 1987 con il gruppo dei Mano Negra, fondato insieme al fratello e al cugino, famoso sarà il singolo Malavida. Il gruppo si scioglie a metà degli anni 90 e lui inizierà una carriera solista con un certo impegno sociale. Manu Chao canta in spagnolo, galiziano, francese, arabo, portoghese, italiano, inglese e non avrà un grande successo, diciamo, in Europa. A dispetto invece del clamore nel mondo latino, ma la sua Bongo Bong è diventata una grande hit internazionale nella versione ripresa da Robbie Williams. La ascoltiamo.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Thank you, la voce di Alanis Morissette che ha letteralmente sfondato nelle classifiche della metà degli anni 90 e poi almeno musicalmente si è un pochino eclissata, ma si è dedicata comunque alla recitazione in serie televisive, spettacoli teatrali e alla famiglia e ai suoi tre figli. Il suo ultimo album è ormai di 4 anni fa. 17:29. Tra poco diamo un'occhiata alla situazione del traffico con la redazione di Via Suisse di Bien. Intanto ritroviamo Samuele Bersani con Coccodrilli.

0: In Ticino la circolazione è scorrevole quasi ovunque e non si segnalano particolari disagi. Situazione differente invece alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nei Grigioni infine code sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Let's move!

0: Imagination è stato il più grande successo di Billy Sam, che possiamo definire poco più che una meteora degli anni Ottanta. Ha pubblicato 3 album durante quel decennio. Il Festival Ticino Musica si appresta a festeggiare la 30ª edizione al Via il 18 di luglio. Ce ne parla Caterina Righenzi con il suo ospite.
1: Parliamo ora di Ticino Musica, un importante festival internazionale che comprende la musica classica, ma non è solo una rassegna di concerti. Combina formazione, produzione artistica, divulgazione musicale. Quest'anno è arrivato al traguardo dei 30 anni. E allora ne parliamo con il direttore artistico, ben arrivato su Rete 1, Gabor Mestaros.
2: Grazie.
1: 30 anni, un bel traguardo.
2: Mamma mia, non avrei mai pensato che arriveremo a 30 anni. Mm-hmm. Sì, un traguardo incredibile, perché sono 30 anni in Ticino. Il festival nacque ad Assisi tanti anni fa e poi si trasferì a Riva del Garda per alla fine trovare il Ticino 30 anni fa. E adesso quest'anno vogliamo veramente festeggiarlo con i fiocchi. Abbiamo aggiunto per esempio al festival una vera festival orchestra, un'orchestra sinfonica che sarà formato da giovani musicisti da tutto il mondo all'inizio della loro carriera. Abbiamo invitato un direttore molto famoso cinese, Liu Jia si chiama, che dirigerà questo progetto. E all'interno di questo progetto produrremo 2 concerti, uno il 23 luglio, la nostra prima visita della grande sala del LAC, e il 30 luglio poi festeggeremo i 30 anni al Palazzo dei Congressi.
1: Quindi 2 eventi speciali, questi 2 concerti sinfonici con la Ticino Musica Festival Orchestra. Ci sono poi all'interno del ricco programma di Ticino Musica dei grandi calderoni pieni di cose, di eventi, di proposte.
2: Vero, perché alla fine faremo quasi 80 eventi nelle 2 ultime settimane di luglio, iniziando con la prima della opera, che anche questo per festeggiare i 30 anni abbiamo scelto un'opera importante. Faremo La Bohème di Puccini in una versione pocket adatto al festival, e come ormai tradizione la serata di apertura del festival sarà la prima della opera La Bohème a Lugano nell'Aula Magna del Conservatorio il 18 luglio. Però calderoni, perché ci sono i giovani maestri che si presentano, lì attingiamo i migliori musicisti che vengono qui a perfezionarsi con le 18 masterclass, con grande leve della musica classica. Lì ci sono una 30ina di concerti che sono o alla Hall del Lac mezzogiorno, o sono al conservatorio, si chiamano pomeriggi musicali, o anche alla Chiesa Evangelica di Ascona. Si vedrà poi nel calendario dove si svolgono tutti questi concerti che si chiamano I Giovani Maestri Si Presentano. Poi abbiamo il calderone degli Open Class, che quest'anno di nuovo si può andare nelle chiese dove la masterclass di organo tiene luogo, per esempio a Canobbio, nella chiesa di San Siro, o anche a Soazza, all'ospizio. Ci sono in certi posti dei strumenti molto rari, speciali, che faremo suonare. Poi abbiamo i grandi maestri, che sono quelli che daranno anche accanto le masterclass per tutti gli strumenti dell'orchestra sinfonica, che alcuni di loro si presentano in dei concerti cameristici in diversi posti nel cantone. Poi ci sono gli ensemble in residence, e quest'anno ne ho invitato, normalmente invitiamo 1 o 2, ma quest'anno ne ho invitato 3 ensemble. Uno è il quartetto Moser da Basilea, è un molto promettente quartetto di archi che farà diversi concerti. Uno è nato nel seno del nostro conservatorio, il quartetto Contact, che è flauto e trio d'archi, e l'altro è un déjà vu dell'anno scorso, il quintetto Pusela, che è un quintetto di ottoni dalla Spagna che ci è piaciuto così tanto l'anno scorso che ho rinnovato l'invito e vengono volentieri a fare ancora dei concerti in Ticino.
1: E quindi i concerti, l'opera, il mezzogiorno in musica, ci sono anche dei corsi di yoga, c'è un recital, insomma il programma è davvero ricchissimo, quindi vi invitiamo a consultare ticinomusica.com. dal sito potete vedere tutti gli appuntamenti di queste due settimane di luglio. Un traguardo importante quello dei 30 anni e una, anzi, più belle occasioni per festeggiarlo. Quindi io ringrazio il direttore artistico del Festival Ticino Musica, Gábor Mesáros, e in bocca al lupo e tanti auguri per questo bel traguardo.
2: Grazie mille. Ah, una cosa importante per chi vuole seguire da vicino il festival: se si aderisce al circolo degli amici pagando la retta annuale, che è molto meno che comprare ogni biglietto separatamente, può venire ai concerti gratuitamente. Allora questo magari è importante da dire, perché chi vuole seguirci più da vicino così può anche risparmiare un po' di soldi. Buona giornata a tutti e grazie mille.

Maroon 5 di Sunday Morning, Rete 1, 17 e 53 minuti. Tra poco l'appuntamento con la nostra fascia informativa di 6 di sera, seguito da 6 di sera magazine, e tutto pronto poi per la nostra serata in gran parte musicale, che prende il via alle 19 con Take It Easy. Poi ci sono gli intrecci di note con Patrizia Cavallin in Legami alle 20. Alle 21 riascoltiamo i ciclostilabili della settimana. Poi c'è la musica svizzera delle 22 con Marco Kohler e Confederation Music. E chiudiamo la giornata con le atmosfere magiche di Antares. Io sono Marco Trovesi, vi auguro un'ottima serata. A presto qui sulla Rete 1. Vi saluto con una splendida canzone, secondo me, di Peter Gabriel, In Your Eyes. Alla prossima!

0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, lunedì 22 giugno. Sarà un inizio di settimana in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 18 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord invece potranno salire fino a 36 gradi. Proprio per questo rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di domenica e a domani. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Bentrovati da Luca Berti sul Birkenstock. I negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran sono iniziati nel primo pomeriggio sotto buoni auspici, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, premesse in parte però messe subito in dubbio da un post di Donald Trump. Uno dei nodi chiave è quanto accade sul fronte libanese, con il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che deve reggere, Libano, dove da anni si cercano intanto spie israeliane. Ne abbiamo parlato con l'ex presidente del tribunale militare del paese. Sull'altro fronte, quello ucraino, Kiev continua a colpire la Russia. Nel frattempo però l'Ucraina deve anche fare i conti con spaccature al suo interno. Oggi per esempio si è svolto il Gay Pride, in cui la comunità LGBT chiedeva rispetto anche per il ruolo svolto nella guerra, ma la strada sembra ancora in salita. Andremo anche a Mogno, località della Lavizzara, sfregiata 40 anni fa da una valanga, località rinata anche grazie a Mario Botta.
3: Se penso alla piccola chiesetta che era prima e poi penso a quanto è stato ricostruito, devo veramente dire che la nostra comunità, nonostante le discussioni che ci siano state, ha avuto un grandissimo coraggio e soprattutto sono stati veramente lungimiranti.
2: Chiesetta appunto di Mario Botta, questa era invece la voce del sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio, che quasi due anni fa ha dovuto lui stesso confrontarsi con la tragica alluvione in Valle Maggia, e allora per noi sarà anche l'occasione oggi di parlare della resilienza e della volontà di ripartire delle comunità alpine. E a proposito di anniversari, siamo a 10 anni dal voto sulla Brexit e nel Regno Unito tra le possibili vie per relazionarsi con l'Unione Europea si guarda con interesse anche al modello svizzero. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. E partiamo dunque dal Birkenstock, dove nel primo pomeriggio sono iniziati colloqui ad alto livello faccia a faccia tra Stati Uniti ed Iran, affiancati dai mediatori di Pakistan e Qatar. Un incontro storico, lo ha definito il vicepresidente americano J.D. Vance, che si è detto ottimista per i progressi fatti. Ma la situazione è ancora fragile, allora in diretta per noi dal resort nidvaldese c'è la nostra inviata Anna Valenti. Anna, ci sono novità? Abbiamo elementi chiari?
4: In realtà i condizionali che abbiamo usato nell'edizione scorsa, quella di mezzogiorno, rimangono tali. Insomma, non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale a disposizione, solo notizie che trapelano dai pochissimi giornalisti che viaggiano con le delegazioni e che hanno accesso anche all'area in cui si svolgono i colloqui. Ecco, l'altra trentina di giornalisti che hanno avuto accesso al Birkenstock, come noi, sono in realtà confinati in un centro media separato, lontano da dove si sta svolgendo il tutto. Per questo è molto difficile fare un lavoro tradizionale sul terreno, avvicinando le fonti, insomma. Tuttavia ci sono degli elementi che possiamo raccontare, a partire ad esempio dalle dichiarazioni di J.D. Vance che tu citavi.
2: Anna, ti sentiamo forse un po' male, magari riusciamo a migliorare la comunicazione, sentiamo molto sfondo. Intanto dicevamo che abbiamo qui da noi visto rimbalzare, ecco, le dichiarazioni sui media, alcune descrizioni, alcune immagini. Riesci a darci un contesto?
4: Allora, le dichiarazioni di J.D. Vance sono state fatte poco prima dell'inizio dei colloqui faccia a faccia tra le personalità di alto livello delle delegazioni. La cosa interessante è che al centro della sala in quel momento c'era il vicepresidente degli Stati Uniti, accanto il premier pakistano e quello qatariota. Assente invece l'Iran, che comunque era entrato in sala. Il ministro degli esteri Sayed Abbas Araghchi ha salutato i due mediatori, ma non la delegazione americana, a cui non ha nemmeno stretto la mano, e poi è uscita dalla sala. Ecco, le facce tirate di tutti gli attori in sala comunque lasciavano capire molto facilmente quanto difficili siano questi colloqui e quanta poca fiducia reciproca ci sia tra le parti. Ma però vi farei sentire le dichiarazioni di J.D. Vance. What the president has
5: asked us to do. Il presidente Trump ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e di tendere una mano in segno di apertura per dire al popolo iraniano che se i suoi leader sono disposti a smettere di essere una fonte di instabilità nella regione e a rinunciare a lungo termine alle ambizioni nucleari, allora gli Stati Uniti sono pronti a trasformare radicalmente le nostre relazioni con quel paese. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già compiuto grandi progressi solo nelle ultime ore e mi aspetto che ne faremo altri nelle ore a venire.
2: Queste dunque le dichiarazioni di J.D. Vance. Anna, ci sai dire di più sui temi centrali che si stanno affrontando in queste ore? Cosa possiamo peraltro ragionevolmente attenderci dopo questa giornata di colloqui?
4: Beh, diciamo che l'ottimismo di Vance diciamo che cozza più o meno con le difficoltà che ci sono. Ecco, fonti non ufficiali ci hanno detto che le delegazioni passeranno in rassegna 2-3 punti al massimo del memorandum d'intesa, non verranno passati tutti e immaginiamo che si tratteranno i più importanti per loro. Sappiamo di sicuro che la questione del cessate il fuoco esteso anche al Libano del Sud è essenziale, da lì si è partiti e bisogna vedere se si è riusciti ad andare avanti, perché l'obiettivo è arrivare a un compromesso accettabile per entrambe le parti. Ecco, su altri temi, compreso il nucleare, non c'è certezza appunto che sia stato veramente affrontato. Fonti iraniane dicono di no, dobbiamo comunque aspettare la fine di questa giornata, ma quello che è praticamente certo è che stasera i colloqui non si chiuderanno con un accordo, ma l'obiettivo è costruire piuttosto una sorta di roadmap per capire come andare avanti, come procedere, come riuscire ad arrivare a una pace duratura. Ecco, verranno creati dei gruppi di tecnici su diversi dossier che dovranno trovare soluzioni per risolvere i problemi più importanti. Ecco, domani non dovrebbero esserci ancora colloqui almeno di alto livello, perché la delegazione iraniana ha detto che sarebbe rientrata stasera, lo stesso pare avrebbe confermato J.D. Vance. Il fatto che il media center dove noi stiamo adesso venga chiuso e che il dispositivo di sicurezza resterà attivo soltanto fino a domani mattina ci fa capire che potrebbe essere così, ma ciò non significa la fine dei colloqui. Ecco.
2: Allora vedremo cosa succede, grazie a Anna Valentina, diretta dalla Bürgenstock. E mentre Stati Uniti e Iran si intrattengono appunto sul Bürgenstock, nel sud del Libano regna una cauta calma dopo il cessate il fuoco che Israele ha ordinato ieri, ed è stato ordinato dal premier israeliano all'esercito di fermare ogni attacco. Nelle ultime settimane però gli omicidi mirati condotti da Israele in Libano contro vertici di Hezbollah si sono basati non solo sulla sorveglianza tecnologica, ma anche su una rete di informatori locali. Le fonti più preziose per Israele si trovano all'interno della comunità sciita, che ha più facilmente accesso a informazioni sui movimenti e sulle attività di Hezbollah. Negli ultimi anni centinaia di libanesi sospettati di spionaggio a favore di Israele sono stati arrestati e una trentina sono stati condannati. Tra le sentenze emesse figurano anche quelle pronunciate da Munir Kishadeh, presidente della Tribunale militare libanese fino a pochi anni fa. Bettina Müller lo ha incontrato in Libano e gli ha chiesto che cosa possa spingere un membro della comunità sciita libanese a collaborare con Israele.
6: Ci sono vari tipi di motivazione negli agenti sciiti libanesi che hanno lavorato per Israele. Alcuni erano sotto ricatto, Israele li ha tenuti d'occhio. Ha scoperto delle relazioni con chissà chi, relazioni extraconiugali, o ha scoperto che erano corrotti e intascavano bustarelli e li ha ricattati. O lavori con noi o verrai smascherato. Poi c'è naturalmente chi lo fa per soldi, molta gente ha fame e molte persone dell'ambiente della resistenza fanno gli informatori per Israele per via della povertà.
7: Quanto paga Israele i suoi agenti in Libano?
6: Dai 500 ai 5.000 dollari, dipende dalla rilevanza dell'informazione. Comunque non molto. Per un anno di collaborazione 5.000 dollari. C'è poi chi lo fa per rabbia, per vendetta nei confronti del datore di lavoro che lo ha licenziato o perché odia qualcuno. Ma c'è anche chi è inconsapevole di dare informazioni a Israele. Pensa che è un fornitore che ti chiede le coordinate di un'azienda di cemento, ad esempio, e non sa che in realtà è il Mossad che lo vuole colpire.
0: Era basata su una rete di informatori locali l'operazione di Israele del settembre 2024 che ha fatto saltare le ricce trasmittenti che Hezbollah utilizzava per comunicare fra i suoi membri. Com'è stata possibile?
6: Per me questo è stato un atto terroristico perché il piano era di uccidere 4.000 persone in 4 secondi senza badare ai civili esposti all'esplosione a catena. E anche se i morti in questo attacco erano 9, ha provocato comunque migliaia di mutilati. E non ci è voluta una rete particolarmente fitta di informatori locali. Un uomo arriva a Taiwan e compra 200 ricce trasmittenti. Poi torna dopo un mese e ne compra 30.000. È ovvio che la cosa desta sospetto. Non sei il ministro della difesa tedesco, non sei un'istituzione medica o sportiva. È chiaro che la cosa desta attenzione. Gli israeliani lo vengono a sapere. E così hanno subito creato una società fittizia e hanno offerto prezzi più bassi per le ricce trasmittenti in breve tempo. È così che è andata.
2: Munir Kadeja, presidente del Tribunale Militare Libanese. Sul fronte della guerra ucraina proseguono gli attacchi di Kiev su obiettivi russi. Nelle ultime ore le forze armate ucraine hanno colpito la Crimea. Intanto però proseguono, diciamo così, le vite di tutti i giorni e anche i dibattiti interni. Oggi per esempio c'è stata la Gay Pride in un clima. E allora in che clima si è svolta? Lo chiedo a Davide Maria De Luca.
7: Sì, diciamo che si è svolta in un clima caldo e non solo perché l'estate sembra finalmente arrivata anche qui in Ucraina, ma soprattutto perché la situazione militare è molto tesa, in particolare la situazione della guerra aerea. Negli ultimi giorni abbiamo visto i droni ucraini infliggere colpi spettacolari contro Mosca, San Pietroburgo, la penisola di Crimea occupata. Oggi è addirittura arrivata la notizia che a causa degli attacchi aerei ucraini in Crimea è stata completamente sospesa la vendita di benzina. Ovviamente questi attacchi causano sempre il timore di rappresaglie brutali da parte della Russia e proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha avvertito i suoi concittadini che un nuovo attacco missilistico di massa è destinato ad arrivare nelle prossime ore, forse già questa notte. Quindi insomma parliamo di un clima di tensione crescente, tanto che negli ultimi attacchi aerei abbiamo sempre registrato nuovi record nel numero di persone che hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana. Ma ecco, nonostante questo clima, la vita a Kiev e nel resto dell'Ucraina va avanti e come abbiamo visto oggi va avanti anche la vita politica, con migliaia di persone che nonostante i pericoli scendono in strada per chiedere maggiori diritti.
2: Ecco, il riferimento, lo si diceva, è alla Gay Pride di oggi a Kiev, il terzo dall'inizio dell'invasione russa. La comunità LGBT fatica però ancora a farsi riconoscere dei diritti, vista anche l'accesa opposizione tra la politica e la comunità. I partecipanti hanno voluto però ricordare come anche loro abbiano contribuito alla difesa del paese. Allora sentiamo com'è andata con il reportage che è curato sempre da Davide Maria De Luca.
8: La nostra famiglia è parte dell'Ucraina. Con questo coro è iniziata stamattina la Marcia per l'Eguaglianza, l'evento principale del Gay Pride di Kiev.
9: The main goal is like to show to our government that LGBTQI community and people is a huge part of Ukraine.
8: È una richiesta che la comunità LGBTQ+ rivolge non solo al governo, ma all'intera società ucraina, ci dice Yaki Lavrenets, uno degli organizzatori della marcia. La guerra, spiega, paradossalmente potrebbe aiutare in questo processo, grazie proprio al contributo che i membri della comunità hanno dato alle forze armate ucraine. Il corteo, infatti, è aperto proprio da loro, i veterani della comunità. Uno di loro regge uno striscione con i volti degli oltre 40 membri della comunità uccisi in servizio.
9: Alexander Demenko, veteran, head of NGO LGBT Military for Equal Rights.
8: Demenko ricorda che con l'attuale sistema le coppie dello stesso sesso non hanno alcun diritto se accade qualcosa a uno dei due mentre si trova in servizio nelle forze armate. Proprio pochi giorni fa Demenko ha parlato di questo problema con il presidente Volodymyr Zelensky durante un evento pubblico. Zelensky ha ribadito la sua apertura a riconoscere gli stessi diritti per tutti coloro che combattono, ma nonostante le parole del presidente, le proposte di legge languono in Parlamento, mentre il nuovo codice civile esplicita che l'unica famiglia possibile è quella formata dal matrimonio tra un uomo e una donna. L'opposizione all'estensione dei diritti civili, infatti, in Ucraina è fortissima. A poche strade di distanza dalla Marcia dell'Eguaglianza ha sfilato questa mattina una manifestazione dell'estrema destra. Gli oratori hanno accusato gli organizzatori del Pride di essere drogati, alleati di Putin e nemici della patria. I militanti, quasi tutti adolescenti, hanno marciato calpestando le bandiere del Pride. L'intero centro della città è stato blindato dalla polizia per tenere separati i due gruppi, che hanno potuto lanciarsi soltanto cori e sberleffi. La marcia è stata comunque un successo, con 5.000 partecipanti, secondo gli organizzatori, che hanno sfilato per quasi un'ora. Un progresso importante rispetto a due anni fa, quando i 500 manifestanti erano stati dispersi dopo appena 10 minuti per timore di scontri con l'estrema destra. L'Ucraina però rimane un paese in guerra. La sirena dell'allarme aereo interrompe il momento dei discorsi finali. In fretta, ma senza sgomitare, la marcia dell'eguaglianza si disperde nelle stazioni metro e nei rifugi antiaerei.
2: E adesso noi ci spostiamo in Ticino, in Val Avezzara, teatro oggi di un doppio anniversario.
10: 30 anni dall'inaugurazione e 40 anni dalla valanga. È una vita, è il tempo che scorre e questa testimonianza resta che la gente della valle ha voluto reagire.
2: Le parole dell'architetto Mario Botta, c'era anche lui oggi a Mogno alle celebrazioni e alla messa con cui si è commemorati i 40 anni dalla valanga che nel 1986 si è abbattuta sul villaggio. Non ci furono vittime, ma la slavina distrusse anche la chiesetta seicentesca. Al suo posto è sorto l'edificio sacro progettato proprio da Mario Botta, che compie 30 anni, una chiesa diventata un'icona dell'architettura e che ha segnato il rilancio della regione. Il reportage è di Romina Lara.
11: È indelebile, perché mentre la valanga scendeva io sono arrivato con la calda della neve, si è fermata davanti. Proprio nel momento dove il campanile è sceso, ho incontrato uno, un dazio che viaggiava con l'autopostale, e mi ha detto: senti le campane che erano cadute dal campanile distrutto dalla neve.
12: Le stesse campane risuonano a festa, annunciano la messa di cui sentiamo in sottofondo i canti, mentre Clemente Vedova ricorda. Lui che 40 anni fa, il 25 aprile dell'86, l'aveva vista con i suoi occhi la valanga scesa su Mogno. Una ferita che la valle ha saputo trasformare in un'opportunità di rilancio, ha sottolineato Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzara.
3: Se penso alla piccola chiesetta che era prima e poi penso a quanto è stato ricostruito, devo veramente dire che la nostra comunità, nonostante le discussioni che ci siano state, ha avuto un grandissimo coraggio e soprattutto sono stati veramente lungimiranti, perché una chiesa come questa insediata in un villaggio di questo genere è un'attrazione, gente che arriva da tutto il mondo.
12: Lei parlava di rilancio, di guardare avanti, viene anche un parallelismo con l'ultima alluvione. Ci avviciniamo piano piano anche a un anniversario, l'anniversario dei due anni.
3: Sì, certo, bisogna anche pensare che ci vorrà del tempo, perché se pensiamo che per la sola chiesa ci sono voluti più di 10 anni per ricostruirla, speriamo di metterci meno in questo caso.
12: Mario Botta, sappiamo che non è stato così facile però inserire questo elemento qui, lei che ricordo ha di quell'epoca?
10: Di una continua battaglia per ragioni fondate, ma che l'architettura ha superato. L'architettura non può tradire se stessa e fare una cosa che sia un falso antico.
13: Devo dire che ha fatto discutere tanto, però a distanza di 40 anni e 30 dalla ricostruzione, io credo che anche chi passa dalla strada e guarda Mogno con gli occhi di oggi non potrebbe più vedere Mogno senza la chiesa di Botta.
12: Le geometrie, il tetto vetrato, i contrasti tra il granito grigio e il marmo bianco e la luce che filtra, mentre Sofia Taufer Dazio, la nuova presidente della fondazione che la gestisce, ci parla degli obiettivi.
13: La chiesa è presa d'assalto dai turisti ed è una bellissima cosa, è inserita come bene culturale di interesse cantonale. Tutto questo però non deve andare a ledere un po' con l'appartenenza locale. Dobbiamo lavorare bene affinché ci sia un match molto di vantaggio sia per la gente del posto che a livello turistico.
12: A partire dalla messa di oggi, seguita dalla festa, che in valle parla di rilancio e di comunità.
2: Questa dunque è la storia di una rinascita dopo una catastrofe, quella di Mogno. Oggi peraltro ricorrono anche i 2 anni da un'altra catastrofe, quella dell'alluvione in Mesolcina, che è costata la vita a 3 persone. Allo stallo oggi sono stati consegnati 140.000 franchi raccolti dal Lions Club per aiutare nel ripristino dei sentieri. Sono terminati nel frattempo i lavori di ripristino, si guarda ora però al futuro. Allora sentiamo Moreno Monticelli, sindaco di Lo Stallo.
14: Chiaramente per lo stallo inizia la seconda fase, è una fase molto importante. In primo luogo speriamo di poter iniziare l'anno prossimo con la costruzione del vallo di protezione di sorte. Inoltre c'è anche quasi in progettazione il vallo di protezione per Cabiolo. In più abbiamo una zona periferica, Arabella, che dovrà essere valutata per i pericoli.
2: E poi tra qualche giorno, il 20 giugno, saranno anche 2 anni dall'alluvione in Valle Maggio, lo si ricordava anche nel servizio di Romina Lara. Saluto al telefono Luigi Lorenzetti, che è coordinatore del Laboratorio di Storia delle Alpi Allusi. Buonasera.
15: Buonasera.
2: Allora, Mogno, Lo Stallo, Valle Maggio, mettiamoci anche magari Blatten, Brienz, forse anche Airolo con la frana del Sasso Rosso. Insomma, storie di comunità montane toccate duramente da eventi naturali, ma che poi diventano storie di rinascita e resilienza. Sembra essere piuttosto una costante per le comunità alpine nella storia, così?
15: Ma sì, in buona parte così. In quanto il territorio alpino è un territorio che presenta dei rischi, naturali legati alla sua morfologia, alla conformazione, all'idrologia, dunque al clima stesso, dunque vi sono tutta una serie di elementi che concorrono a creare, a dar luogo a delle situazioni potenzialmente pericolose che poi quando si verificano possono impattare direttamente sulla vita degli abitanti. Va detto che effettivamente e giustamente molti di questi eventi poi danno luogo a delle reazioni sotto forma di ricostruzioni, ma non è una costante storica neanche questa. Vi sono casi nella storia in cui alle distruzioni non sono seguite delle ricostruzioni, probabilmente per tutta una serie di motivi. Pensiamo alla frana di Chiuro del 1618. In quel caso ci furono, si stima, circa 2.000 morti a causa di questa enorme frana che sommerse seppellì il villaggio di Chiuro, e praticamente Chiuro non risorse più, venne costruito qualcosa, un piccolo abitato a una qualche distanza, ma Chiuro in quanto tale non risorse più.
2: Insomma, una storia di comunità, dipende forse anche quanto la comunità viene in qualche modo sconvolta e quanto ha voglia di ripartire?
15: Esattamente, certo. Credo che un elemento importante è la volontà, certamente, e poi la tempistica, il fatto di poter ricostruire in tempi relativamente celeri è un fattore essenziale. Penso a delle situazioni come in Valtellina, in occasione delle alluvioni degli anni 70, in cui alcuni piccoli abitati furono distrutti e la ricostruzione avvenne a decenni di distanza. Ma in realtà la comunità come sistema di legami tra persone, queste comunità non rinacquero. Certo vi sono dei nuovi abitanti che si sono insediati in questi nuovi edifici, nelle nuove abitazioni, ma la comunità in quanto tale non è più risorta in un certo senso, proprio perché lo scarto temporale tra la distruzione e la ricostruzione è stato troppo lungo e dunque le persone hanno scelto poi altre altre soluzioni abitative, si sono spostate, hanno cambiato di luoghi di vita.
2: Certo.
15: E dunque ecco la tempistica.
2: Abbiamo perso il collegamento telefonico. Ecco, no, l'abbiamo recuperata. Professore, ci scusi, l'abbiamo persa un attimo. Le volevo chiedere, forse per finire, è chiaro il discorso sulle comunità. Mogno, in questo caso, forse è un esempio anche di quello che si dice: quando c'è una sfida c'è anche un'opportunità. Insomma, forse senza la valanga non ci sarebbe stata la chiesa di botte e forse nemmeno il rilancio turistico.
15: Ma sì, credo di sì. Effettivamente nel dramma effettivamente si possono intravedere anche delle opportunità di rinascita che, se gestite bene, effettivamente possono portare anche delle prospettive interessanti. Tra l'altro mi permetto di segnalare che proprio ieri vi è stata la cerimonia di consegna dei diplomi all'Accademia di Architettura di Mendrisio e il miglior progetto è stato, cioè il premio per il miglior progetto è stato attribuito a una proposta di intervento in Val Bavona proprio attraverso delle misure di premonizione contro i rischi naturali, ma non solo, appunto, un intervento che è stato giudicato molto meritevole anche perché è stato concepito come anche con delle modalità per rivitalizzare questi luoghi così duramente colpiti dall'alluvione. E credo sia un segno molto, molto interessante, molto importante il fatto che la giuria abbia voluto attribuire questo premio a questo progetto particolarmente originale, perché si muove su più piani, dalla gestione delle alluvioni, delle future alluvioni, dunque dei flussi.

0: Ammortazione molto importante. Professor Luigi Lorenzetti, grazie mille per essere stato nostro ospite. Buona serata.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Arrivederci. Noi voltiamo pagina perché 10 anni fa, dopo il referendum sulla Brexit, il Regno Unito, dopo 10 anni, sta ancora facendo i conti con le conseguenze di questa decisione, soprattutto a livello economico. La promessa di sovranità si è trasformata in qualcosa di più complesso e incerto, lasciando il posto ad una domanda delicata, ovvero il paese potrebbe rientrare nell'Unione Europea? Loretta Dal Pozzo ne ha parlato con Anton Spisak, ricercatore al Centro per la Riforma Europa, che sul tema ha da poco pubblicato uno studio con l'esempio della Svizzera al centro.
2: It was very all-consuming, you know, it took a lot of the energy of the British state.
3: La Brexit ha assorbito gran parte delle energie politiche nell'ultimo decennio e ne stiamo vedendo le conseguenze solo ora. È stata l'unica cosa che è successa in Gran Bretagna per diversi anni e questo è il vero costo, il fatto che così tante altre questioni siano state messe da parte.
4: Un decennio dominato da un unico tema. Brexit non è più uno slogan politico, ma una realtà concreta e costosa. Lo sa bene Anton Spisak, che ha lavorato ai negoziati nel cuore del governo. Dal commercio ai servizi pubblici ci si interroga su cosa la Brexit abbia portato ad un paese che in un decennio ha visto crescere le divisioni e l'instabilità politica.
3: Se si guarda allo stato del paese, dei servizi pubblici, delle finanze, alla mancanza di crescita economica, penso che tutto possa essere ricondotto alla Brexit. Ha avuto un impatto enorme sugli investimenti. Molte aziende hanno smesso di investire in Gran Bretagna. Ha avuto un impatto enorme sul clima generale delle imprese a causa dell'incertezza. Le imprese preferiscono la stabilità.
4: Gli economisti avevano messo in guardia sui rischi economici, ma l'impatto potrebbe essere stato sottovalutato. Metà del commercio britannico rimane con l'Unione Europea. Per questo il governo sta di nuovo parlando di un riavvicinamento come unica soluzione al rallentamento. E il dibattito si è quindi spostato. Come riavvicinarsi?
3: Se si vuole davvero avvicinarsi all'UE, bisogna riconsiderare la questione dell'adesione al mercato unico, potenzialmente un'unione doganale, e questo comporta decisioni politiche difficili, anche sulla libera circolazione delle persone, sulla quale credo che l'Unione Europea insisterebbe. Bisogna accettare un prezzo politico.
4: Anton Spisak, ricercatore al Centro per la Riforma Europea, ha a lungo studiato le relazioni tra Svizzera e Unione Europea, spesso citate ora dai politici britannici, fuori dall'Unione ma profondamente integrata con una serie di accordi.
3: Non credo che molti politici britannici comprendano davvero in pratica quale sia il rapporto tra la Svizzera e l'UE. Penso che una volta che si inizia a spiegare loro che tale rapporto include la libera circolazione delle persone, un tema politicamente molto delicato in Svizzera in questo momento, e che comprende anche i contributi finanziari e programmi europei, allora iniziano a riflettere e si chiedono: possiamo davvero affrontare questo argomento con l'opinione pubblica britannica a breve?
4: Per il Regno Unito il principale ostacolo politico rimane l'immigrazione, la stessa questione che ha spinto alla Brexit. E anche se oggi il 55% dei cittadini voterebbe per restare nell'Unione Europea, la questione è molto più complessa.
3: La maggior parte dei britannici pensa che la Brexit non sia stata un successo, ma credo che abbiano diverse interpretazioni sulle ragioni. Credo anche che la maggior parte dei britannici sia davvero stanca della questione. Quindi, se ora ci si rivolgesse ai britannici dicendo riapriamo la questione, parliamo di rientrare nell'UE, penso che probabilmente non vorrebbero affrontare questo dibattito in questo momento.
4: La Brexit non è più un evento, non è più tabù. È un processo.
3: È possibile che tra 10 anni, a 20 anni dalla Brexit, staremo ancora discutendo su quale sia il giusto rapporto che la Gran Bretagna dovrebbe avere con l'UE.
0: E con queste considerazioni di Anton Spisak del Centro per la Riforma Europa a 10 anni dalla Brexit, chiudiamo questa edizione curata assieme a Michel Volonté. Ora c'è l'attualità sportiva, poi Angelica Arbasini con 6 di Sera Magazine, e stasera ci porta alla scoperta del nuovo lavoro della storica e archivista Francesca Corti, intitolato La donna sulla riva. Da parte mia, Luca Berti, e di tutta

0: la redazione. Buona serata e buon inizio di settimana.
1: Lo sport.
2: La Spagna in campo per riscattare l'inciampo dell'esordio. Pogacar vince il Tour de Suisse. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Spagna e Arabia Saudita sono in campo nella seconda giornata del gruppo B del Mondiale di calcio. 3-0 il parziale alla 31esimo grazie alle reti di Yamal e alla doppietta di Oyarzabal. Furie rosse, lo ricordiamo, che al debutto sono state fermate sullo 0-0 da Capoverde, che da mezzanotte affronterà l'Uruguay nell'altra partita. Spagna e Arabia Saudita che potete seguire così come tutte le altre incontri su RSI La 2. Non solo gruppo H in campo tra questa sera e questa notte, bensì anche il gruppo G, che alle 21 vedrà affrontarsi Belgio e Iran, mentre dalle 3 si sfideranno Nuova Zelanda ed Egitto. Questa notte, quella passata, intanto a impressionare è stato il Giappone con le 4 reti che hanno già messo fuori gioco la Tunisia. Lorenzo Boscolo.
3: Piccola tra le grandi, squadra solida, quadrata, caparbia. Dal Sollevante arrivano segnali positivi per una selezione che potrebbe creare la sorpresa.
4: Il gol del vantaggio subito per il Giappone, lo segna ancora Kamada.
3: Memorizzate questa formazione: in porta Suzuki, difensori Tomiyasu, Yatakura, Ito, i centrali Doan, Sano, Tananaka, Nakamura e poi naturalmente il tridente Kamada, Ito, Ueda. Mai oltre gli ottavi di finale nelle sue 7 apparizioni ai campionati del mondo, 4 volte il Giappone nel 2002, 10, 18 e 22 è stato eliminato appunto negli ottavi. Sono anni che il calcio giapponese cresce a vista d'occhio. Il merito è di un programma a lungo termine che ha coinvolto tutti i livelli del sistema nipponico, cominciare naturalmente dalla nazionale, ma ci sono anche delle istituzioni, delle squadre europee che più o meno indirettamente hanno fortemente contribuito a questo sviluppo, ad esempio la Celtic o il West Ham, ma è dal Belgio che arriva l'esempio più nascosto e sorprendente.
4: E trova l'angolo che porta il Giappone sul 2-0.
3: Il Sint-Truiden, società di prima divisione belga, trasformatasi nel corso degli anni per i giapponesi expat in un hub fondamentale, al punto che ci sono ben 7 calciatori dell'attuale nazionale che sono passati o militano ancora in questa società.
4: Trenare a Ito, 3-0 Giappone.
3: Ma come nasce questa inclinazione? Beh, guarda caso, il club belga appartiene proprio ad una società digitale nipponica, la DMM, che nel 2017 ha iniziato un rapporto proficuo con le squadre, ma soprattutto i settori giovanili nipponici. Un legame curioso, intanto il Giappone di Aime Moriyasu si gode il poker rifilato alla Tunisia. Allo stadio di Monterrey sono venuti davvero tanti tifosi, molti comunque ci hanno inviato il loro sostegno. Anche tutto questo entusiasmo ci ha spinti a giocare con una grande determinazione. E allora attenti alla grande determinazione di questo Giappone che potrebbe andare lontano.
4: Colpo di testa che va a fare 4-0 da parte di Ueda, che dunque firma la sua personalissima doppietta.
2: Ora è ufficiale l'attaccante della nazionale svizzera Cedric Itten, è un nuovo giocatore del Werder Brema. Per il 29enne si tratta di un ritorno in Bundesliga, ci arriva dopo aver segnato 16 reti con la maglia del Fortuna Düsseldorf nel campionato cadetto tedesco. Tadej Pogacar ha vinto la Tour de Suisse alla prima partecipazione, conquistando non solo il giro ma vincendo anche la frazione conclusiva con arrivo a Villars-sur-Rollon. Alla concorrenza insomma soltanto le briciole, poiché lo sloveno ha vinto 3 delle 5 tappe. Ricordiamo anche con piacere che Marlen Royce era invece fatto suo per la terza volta la Tour al femminile, la seconda consecutiva. Ed è stato un fine settimana proficuo anche per la Svizzera della mountain bike, che sul circuito di casa di Lenzerheide ha ottenuto altri risultati incoraggianti. Ci dice di più in diretta Omar Meschal.
5: Sì, buonasera. Si è chiuso con due gare estremamente interessanti quest'oggi il weekend elvetico nella Coppa del Mondo. Decimo anniversario per la tappa di Lenzerheide, con in campo maschile i giovani francesi all'assalto anche oggi e con il terzo podio in fotocoppia. Stavolta però a spuntarla è stata Martin, che ha consolidato così la leadership della generale approfittando della caduta sul finale di Boissy, il più giovane in gara che lo aveva aveva staccato sull'ascesa finale in un podio nuovamente completato dallo statunitense Riley, il giovane compagno di squadra di Filippo Colombo. Ecco, veniamo al ticinese che una volta di più ha fatto un'ottima gara davanti nel gruppo di testa sin dal via, con intelligenza ha lasciato poi andare la New Generation quando il ritmo si è alzato nella seconda metà della gara grigionese. Colombo ha chiuso con un'altra top 10, ottavo dietro all'altro elvetico Scetti che lo ha preceduto nello sprint finale. Maggiori soddisfazioni allora sono arrivate in campo femminile con l'ottavo podio elvetico in 8 gare. Stavolta e per la prima volta in carriera è stata Blöcklinger a portare il vessillo elvetico sul podio, una Blöcklinger seconda solo ad un intrattabile Risfets, la svedese campionessa del mondo che nell'ultimo anno ha vinto addirittura 7 delle 11 gare disputate e che logicamente guida la generale. È tutto da Lenzerheide Studio.
2: Grazie Omar Meschal. Marc Marquez ha concesso il bis trionfando nel Gran Premio della Cechia dopo aver vinto una settimana fa in Ungheria, accogliendo la 101ª vittoria in carriera. In assenza dello squalificato leader del mondiale Marco Bezzecchi, la gara sotto il sole cocente di Brno con una temperatura dell'asfalto attorno ai 50 gradi è stata un affare appunto tra il campione in carica, il poleman Ogura e Bagnaia. Il giapponese ha terminato secondo, l'italiano terzo. Ancora un brevissimo aggiornamento rispetto a Spagna Arabia Saudita, 37 minuti giocati nel primo tempo e iberici sempre avanti 3-0, partita che ripeto potete seguire in diretta su RSI La 2.
6: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole quasi ovunque, non si segnalano particolari disagi. Situazione differente invece alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono ora segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni, code sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella Svizzera centrale, infine, forti rallentamenti sull'Axenstrasse in direzione di Brunnen tra la galleria Fluerer e Sisikon. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Matteo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
7: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo Francesca Corti. Lei è archivista e storica, ma noi oggi la ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro letterario che si intitola La donna sulla riva, Salvioni Edizioni. Roberta ha 46 anni quando le viene diagnosticata una sclerosi multipla primaria progressiva. La malattia arriva subdola, inattesa, va a stravolgere il quotidiano della donna, professionista, moglie e madre. Alterando in modo inesorabile il suo corpo, la malattia sgretola le sue certezze, prima tra tutte la relazione con il marito. Narrato in un'alternanza di prima e terza persona, La donna sulla riva è un viaggio sincopato nei meandri della psiche e dell'emotività di una donna. È una lettera aperta alla malattia che da nemica si fa interlocutrice. È un omaggio alla bellezza dei ricordi e un tributo alle conquiste del presente e al valore degli affetti. A fare da scenario alla storia, un borgo storico affacciato sul Lago Maggiore. Lago che si fa specchio di un'anima infranta ma risoluta. Buonasera e benvenuta Francesca Corti.
8: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
7: Ecco, se posso permettermi, questa è una storia non solo sulla malattia, ma anche sulle relazioni.
8: Sì, assolutamente, è una storia di fatto con la malattia, nel senso che Roberta, la protagonista, si trova a scoprire in modo assolutamente inatteso di essere affetta da una sclerosi multipla in una forma progressiva. e quindi piuttosto grave. A partire da questa scoperta si trova a dover reinterrogarsi o interrogarsi sulla sua vita, sulle sue relazioni familiari e affettive, e a ridefinire finalmente anche il suo ruolo e il suo posizionamento all'interno del suo microcosmo familiare. Di fatto la malattia porterà poi, senza voler spoilerare niente, ma di fatto porterà a una rottura di quella che era la sua vita di coppia, e quindi a una nuova modo di definire la propria esistenza per la protagonista Roberta.
7: La protagonista Roberta è un'ottica di professione. Quanto è importante il tema della vista?
8: Sì, credo che sia un tema importante prima di tutto perché è attraverso un problema improvviso della vista, quindi dei fosfeni, quindi delle sorte di luci bianche che lei vede improvvisamente attraverso il suo sguardo, che lei capisce di avere qualcosa di particolare, quindi di essere affetta da qualcosa di particolare, che si verrà poi diagnosticato a seguito di un lungo percorso diagnostico come una sclerosi multipla. E poi la vista credo che sia fondamentalmente la metafora anche di quello che si vede e non si vede quando una persona è ammalata ed è ammalata in modo grave, nel senso che ci sono dei problemi magari di motricità che sono immediatamente visibili anche all'occhio esterno, ma poi ci possono essere invece tutto una sorta di abisso più grande anche a livello psicologico che non sono visibili, perché comunque chi improvvisamente viene diagnosticato di una malattia simile si trova a dover fare i conti anche con tutta un'incertezza rispetto alla propria esistenza, al proprio futuro, e quindi tutta questa componente è invece invisibile all'occhio esterno. E proprio in questo divario tra visibilità e invisibilità credo che si situa anche il romanzo, nel cercare di raccontare come appunto le relazioni cambiano attorno a Roberta e attorno appunto a quanto è visibile e quanto invece è invisibile.
7: Ecco, nel libro la sclerosi multipla sembra quasi un personaggio.
8: Sì, assolutamente, nel senso che è una sorta di antagonista, di personaggio antagonista rispetto a Roberta. È un personaggio che lei inizialmente percepisce come un nemico o comunque come una presenza con cui non è disposta a scendere a patti, e poi su consiglio della propria psicoterapeuta Roberta comincerà a scrivere alla malattia, alla sclerosi multipla, attraverso delle sorte di lettere o di estratti diaristici, e rivolgendosi in prima persona proprio alla malattia che l'affligge, Roberta farà una sorta di corpo a corpo, di resa dei conti con questa malattia, che la porteranno piano piano, se non a farsi della malattia una propria amica, ma comunque ad accettare la propria situazione e ad accettare le conseguenze che il cambiamento di situazione ha sulla sua esistenza.
7: Ecco, senza spoilerare troppo, come ha detto lei all'inizio, ma qual è la differenza tra curare e prendersi cura che emerge nella storia?
8: Sì, credo che il curare fondamentalmente sia un atto medico, quindi terapeutico, nel senso che una malattia è curabile o incurabile sulla base dell'esistenza o meno di medicine, di medicamenti. In questo senso la sclerosi multipla rimane una malattia incurabile, nel senso che si possono lenire i suoi sintomi ma non è curabile, quindi questa è già una componente di base. E poi credo che il prendersi cura sia piuttosto qualcosa che compete alle persone che stanno attorno alla persona malata, e quindi in questo caso tutto il microcosmo familiare che sta attorno a Roberta, quindi sua madre, suo figlio, suo marito, i vicini, le amiche. E in questo prendersi cura credo che ci sia una difficoltà comunque nel mondo contemporaneo a capire quali sono i bisogni, le necessità reali di una persona che si ammala, quindi non tutti abbiamo queste competenze, non tutti abbiamo questa capacità empatica, e di questo vuole proprio cercare di tracciare un quadro il mio romanzo.
7: Ci sono diversi temi, le relazioni, l'abbandono, la famiglia e i legami, e purtroppo anche la solitudine. come viene rappresentata, come l'ha rappresentata nel libro.
8: Sì, e il tema della solitudine è centrale nel romanzo, questo perché Roberta si trova a dover fare i conti improvvisamente con una sorta di solitudine esistenziale dovuta alla malattia. Lei faceva parte, prima quindi della diagnosi, di un nucleo familiare già molto ristretto, composto dal figlio già maggiorenne e dal marito. Il figlio, al momento della diagnosi della malattia, si trova all'estero per lavoro, e quindi con questo volevo anche sottolineare la difficoltà magari di apprendere anche della malattia di un membro della propria famiglia quando si vive all'estero, quando si sta lontani appunto dalla persona che si ammala. E poi la solitudine, perché appunto il marito a un certo punto deciderà di abbandonare la moglie, perché si trova nell'incapacità di gestire questo cambiamento di situazione. Quindi una solitudine imposta, improvvisa per Roberta, con cui deve imparare a convivere. Lo farà fondamentalmente grazie alla scrittura, che l'aiuta in questo processo di comprensione e finalmente di attraversamento di una fase molto difficile della sua vita, da qui anche il titolo, La donna sulla riva, la donna che si trova su una riva e che cerca finalmente di arrivare sull'altra riva. E dall'altro lo farà grazie anche all'aiuto appunto del microcosmo familiare che comunque le resta, quindi le amiche, il medico di famiglia con cui intrattiene una relazione anche di amicizia, quindi tutto questo l'aiuterà finalmente a riposizionarsi nella sua esistenza.
7: Le interessava anche raccontare la difficoltà degli altri nello stare accanto a chi soffre?
8: Sì, credo che il tema dei familiari curanti sia un tema molto contemporaneo, molto presente nella nostra società. È un tema che forse storicamente in passato veniva vissuto quasi con una forma di in modo scontato all'interno delle famiglie, quindi c'era magari la madre che si trovava a occuparsi della suocera all'interno di uno stesso nucleo familiare, una suocera magari vecchia e malata, eccetera. Tutto questo al giorno d'oggi diventa più complesso chiaramente, e fa sì che questo tema, trovo, crei una sorta di groviglio esistenziale molto interessante, che io ho tentato di andare a esplorare attraverso appunto questo romanzo.
7: Senta, dal punto di vista stilistico, come ha costruito una voce così intima, a tratti dura ma anche poetica?
8: Sì, attraverso diverse prove di scrittura mi sono resa conto che era interessante costruire il romanzo con una duplice voce, una duplice focale. Quindi da un lato c'è la voce in prima persona di Roberta, che scrive alla malattia in prima persona, e questa è una voce appunto molto emotiva, passionale, una voce che va in profondità e va a scavare proprio un po' nelle piaghe del vissuto di Roberta. Invece poi questa voce in prima persona si alterna a una voce in terza persona, che è una voce più di un narratore onnisciente fondamentalmente, che racconta quanto circonda Roberta, il mondo che la circonda, quindi il mondo sia geografico e paesaggistico delle rive del Gambarogno, perché è qui che è ambientata la storia, sia questo microcosmo familiare che la circonda e con cui lei intesse delle relazioni. E proprio dal dialogo tra queste due voci viene fuori, trovo, una storia che ha sicuramente una tensione narrativa, mi sembra abbastanza interessante.
7: La donna sulla riva, lei è legata al lago, vero?
8: Al
7: e
8: lago
7: alla
8: di
7: nonna,
8: di
7: visto che ha dedicato il libro alla nonna.
8: Allora sì, per quanto concerne la dedica che ho fatto a mia nonna, è perché mia nonna paterna era ricamatrice a Cantù, quindi fuori Como, e ha dedicato la sua vita proprio al ricamo, e per me è stata un esempio veramente molto grande di questa operosità, di questa laboriosità femminile, in cui una donna appunto sedeva accanto alla finestra per ore e ore per preparare i corredi nuziali quando ancora questi andavano di moda. E quando quindi io ho scritto questo romanzo, ho intessuto e ho ricamato parole proprio come un pochino faceva mia nonna con i suoi ricami, e per questo per me era molto importante dedicarle il libro. E per quanto concerne invece il lago, sì, io sono cresciuta a Brissago, sul Lago Maggiore, quindi sulla sponda opposta rispetto al Gambarogno, dove invece è ambientata la storia. E per me è stata una scelta biografica quella di ambientarla sul lago, perché è un territorio che sento profondamente mio, è intimamente mio nelle sue luci, nei suoi colori, nei suoi mutamenti, ma anche perché è stata una scelta narrativa, perché mi sembrava che proprio attraverso questa aderenza al territorio Roberta trovasse un modo di finalmente muoversi all'interno di questo territorio, ma anche di compiere un percorso di accettazione progressiva della sua nuova situazione.
9: Il lago diventa un rifugio emotivo, diciamo?
8: Sì, assolutamente, diventa un luogo di contemplazione, di consolazione, di scoperta anche, perché finalmente forse attraverso questa malattia, quindi anche a un movimento più rallentato della protagonista, lei era una donna molto dinamica, molto attiva, improvvisamente si trova a dover rallentare il proprio ritmo di vita, anche le distanze che percorre, quindi c'è anche una riscoperta del proprio territorio, e credo che ci sia questa dimensione grande della natura anche che cura e che aiuta a superare un momento di difficoltà.
9: Senta, c'è una cosa che mi ha colpito, in realtà non l'abbiamo detto all'inizio, tornando al romanzo, che in realtà viene definito racconto lungo. In che senso?
8: Questa è una definizione che mi è stata proposta da terze persone. Io non sapevo bene come posizionarmi rispetto a questa cosa, nel senso che potrebbe essere definito un romanzo corto, un racconto lungo. In genere si parla di un racconto quando c'è una linearità narrativa, ci sono, diciamo, meno piani narrativi. In effetti la mia storia è scritta in un lasso di tempo molto breve, con un numero relativamente ridotto di personaggi e un intreccio relativamente poco complesso. Un romanzo invece in genere costruito su più piani narrativi, con più protagonisti, magari più storie parallele. Ecco, io mi sono adattata a questa definizione che è stata data da altri. Nel frattempo appunto dei lettori mi dicono: no, si tratta comunque di un romanzo. Non so, credo che il dilemma rimane aperto.
9: Siamo in compagnia dell'autrice Francesca Corti, stiamo parlando del suo ultimo libro, La donna sulla riva, edito da Salvioni. Senta, Francesca Corti, è una storia di finzione. Da dove nasce?
8: Sì,
9: perché ha deciso però di parlarne?
8: Sì, è una storia di finzione che però mi abitava da tantissimi anni, anche se può sembrare paradossale, perché io non sono ammalata di sclerosi multipla e non ho persone della mia cerca familiare o della mia cerchia di amicizie ammalate di sclerosi multipla. Di fatto io non volevo parlare della sclerosi multipla, ma volevo parlare del tema dell'abbandono che può appunto sopravvenire all'interno di una coppia quando uno dei due coniugi si ammala in modo grave. È un tema che io ho incontrato nella mia vita quando ero più giovane, dove appunto ho conosciuto una coppia in cui questa situazione era venuta a crearsi, e che poi ho reincontrato più tardi leggendo degli articoli di cronaca che mettevano appunto in evidenza come il sopravvenire di una malattia grave come un tumore piuttosto che una sclerosi multipla o altre malattie poteva portare uno dei due partner a fare una scelta molto drammatica come quella di abbandonare il proprio congiunto ammalato. Questo tema per me Diciamo che mi aveva colpito molto già da giovane, poi rileggendo anche questi articoli di cronaca, e mi sono detta che qui c'era un groviglio esistenziale e narrativo molto interessante da andare ad esplorare, e per cui alla prima occasione, quando ho trovato finalmente il tempo, liberata un po' dai miei obblighi di madre di tre figli e dai miei obblighi professionali, mi sono dedicata alla scrittura di questo libro, che è quindi un libro di finzione, in cui appunto ho compiuto un lavoro comunque molto serio di documentazione, proprio per cercare di appropriarmi del vissuto di una malata di sclerosi multipla, e avevo scelto appunto la sclerosi multipla come malattia proprio perché è una malattia camaleontica, è molto volubile, che non ha un'unica forma ma che si adatta fondamentalmente alla persona che va a colpire, e questa sua volubilità mi permetteva poi di costruire questo personaggio antagonista della storia, di darle per così dire quasi un'identità, e da qui appunto la scelta.
9: Leggendo la sua biografia ho scoperto che lei è cofondatrice di un'agenzia che si chiama Pepit e che si occupa di scrittura biografica. Ecco, come nasce questa agenzia e cosa significa per lei entrare nella vita di qualcun altro?
8: E questa agenzia è nata di fatto nell'ultimo anno e mezzo, quindi è molto recente, e nasce dal mio interesse fondamentalmente per le storie di vita altrui. Questo mi accompagna credo fin dalla mia infanzia, e poi ho per certi versi creato una metodologia attorno all'ascolto delle storie di vita, perché nella mia professione di storica e archivista ho lavorato per tanti anni per esempio per l'archivio delle PTT a Berna, e lì abbiamo intervistato molte persone che hanno lavorato come postini piuttosto che nel telegrafo, nel telefono all'agenzia appunto delle PTT, e quindi avevo per così dire acquisito delle competenze in storia orale. E nell'ultimo anno e mezzo è nata per me questo desiderio di creare insieme a un'amica ex collega di studi questa agenzia, dove su mandato scriviamo delle biografie di terze persone. È un lavoro sicuramente particolare, è un lavoro dove si sta molto in una logica veramente di ascolto della persona che ci commissiona le biografie, dove si entra in una relazione di grande confidenza, di grande fiducia con queste persone, in una grande forma comunque di rispetto. Credo che peraltro sia anche qualcosa di interessante in una società dove si corre, dove si ha sempre fretta, fermarsi un attimo, sostarsi un attimo e cercare di ripercorrere la propria vita, di ascoltare il flusso della propria esistenza. E poi appunto quello che facciamo io e Virginie, la mia collega, è quello di tradurre finalmente un flusso di interviste in parole scritte, che vengono poi stampate e destinate a una cerchia comunque ristretta e familiare di lettori.
9: La donna sulla riva è l'ultimo lavoro di Francesca Corti, Salvioni Edizioni. Io ringrazio l'autrice Francesca Corti per essere stata con noi. Grazie.
8: Grazie a voi. Arrivederci.
9: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.

0: Vince. Non vince. Mama. Non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 17.35, in K.
1: Rete 2.
2: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Roberto Ortelli, la cronaca regionale in apertura con un grave incidente accaduto oggi pomeriggio a Faido poco dopo le 16:30 quando un uomo di 47 anni è stato soccorso alla cascata della Piumogna dopo un principio di annegamento. Si tratta, secondo la polizia cantonale, di un cittadino afghano residente in Valle Leventina. Stava facendo il bagno nella pozza quando non è più riemerso dall'acqua. Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo e riportato a riva iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto anche gli agenti della polizia cantonale, i soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega che con l'elicottero ha trasportato il 47enne in ospedale. Secondo i medici versa in gravi condizioni. L'ampia pagina dei colloqui del Bürgenstock di questo pomeriggio tra Iran e Stati Uniti. La delegazione iraniana ha lasciato poco fa la sala dei negoziati in Svizzera, come detto, in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump, ma non ha ufficialmente interrotto i negoziati, come ha riferito una fonte iraniana all'agenzia russa TASS. I negoziati tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti in Svizzera continuano in un formato informale attraverso intermediari, riferisce il canale televisivo Al-Adat, secondo il quale la delegazione iraniana è tornata in albergo. E rispondendo alle minacce di Donald Trump, il capo negoziatore iraniano Mohammed Ghalibaf ha scritto su X: «Non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto qualche effetto non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso, dice ancora Ghalibaf, alle minacce degli americani, farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Qualunque cosa dicano, ha concluso Ghalibaf, saremo noi ad agire». E in precedenza, mentre il suo vice J.D. Vance ha citato i grandi progressi nei negoziati, il presidente Trump ha minacciato di colpire l'Iran se non costringe immediatamente i suoi proxies in Libano, citando tra le righe Hezbollah, a smettere di creare problemi. Secondo la TV di Stato iraniana, invece, che ha compiuto un primo bilancio di quanto accaduto, durante la prima sessione di colloqui, durata 80 minuti, non si sono svolte negoziazioni riguardanti il programma nucleare iraniano. Secondo l'emittente, l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa e sulla situazione in Libano. E il direttore generale della Compagnia Petrolifera Nazionale Iraniana, Hamid Bavard, membro della delegazione giunta in Svizzera, aveva dichiarato che nei colloqui è stata discussa anche la revoca delle sanzioni petrolifere. E vediamo le previsioni per domani che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo il sorprendente pareggio per 0-0 all'esordio contro Capoverde, la Spagna si è riscattata sconfiggendo per ben 4-0 l'Arabia Saudita, salendo così a quota 4 punti nel girone H. Più tardi alle 21 si sfideranno Belgio e Iran, questa partita invece è valida per il gruppo G. A seguire poi a mezzanotte ancora in campo Uruguay contro il citato Capoverde, alle 3 Nuova Zelanda e Egitto per completare il gruppo in cui è inserito il Belgio. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Suisse, la prima partecipazione, conquistando non solo il giro ma vincendo anche la frazione conclusiva con arrivo a Villars-sur-Olon. Alla concorrenza insomma soltanto le briciole, questo perché lo sloveno ha vinto 3 delle 5 tappe. Ricordiamo anche con piacere che Marlene Reus era vinto per la terza volta il Tour alla femminile, la seconda consecutiva. Infine il motociclismo, Marc Márquez ha concesso il bis trionfando nel Gran Premio della Cechia dopo aver vinto una settimana fa in Ungheria, cogliendo la 101esima vittoria in carriera. In assenza dello squalificato, nonché leader del mondiale Marco Bezzecchi, lo spagnolo Abernò ha preceduto Ogura e Bagnaia.
1: Quattro minuti dopo le 20, un aggiornamento riguardante la viabilità. La situazione alla galleria del San Gottardo, sull'autostrada 2, direzione nord, tra Quinto e Erolo, sono segnalate code di 2 chilometri con conseguenti ritardi per attraversare il tunnel del San Gottardo di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. E poi nella Svizzera centrale, sulla 2 direzione di Lucerna, code tra Altdorf e la galleria del Selisberg. Tempi di attesa in questo caso di 20 minuti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Legami.
4: Legami.
2: Legami.
4: Legami.
2: Intrecci di noi.

Down in the Boondocks di Billy Joe Royal ci ha portato nel 1965 con una storia d'amore ostacolata dalle differenze sociali. A volte sentirsi down significa sentirsi un po' giù, lontani da ciò che si desidera, ed è proprio questo il sentimento raccontato da Billy Joe Royal, la storia di un ragazzo innamorato di una ragazza appartenente ad un ambiente sociale diverso dal suo, costretto a vivere sentimento quasi di nascosto. Un brano scritto da Joe South che portò invece Billy Joe Royal ai vertici delle classifiche americane. E qui la parola down non significa semplicemente giù, ma richiama l'idea di un luogo lontano, appartato, quasi ai margini della città. I Boondocks, appunto, la periferia più remota, la campagna isolata. E benvenuti a Legami in Trecce di Note con me, Patrizia Cavallini. Oggi ci accompagnerà proprio la parola down, che in italiano può assumere davvero tanti significati: giù, in basso, verso il basso, ma anche malinconico o lontano, a seconda del contesto. E come sempre, seguendo il filo delle canzoni, scopriremo quante storie possono nascere da una sola parola. Se poco fa down ci portava in un luogo lontano e quasi ai margini della città, adesso la parola cambia prospettiva. Basta aggiungere upside e tutto si capovolge, sotto sopra, a testa in giù. Ed è proprio così che si sente Diana Ross in uno dei suoi più grandi successi degli anni '80.

Diana Ross Upside Down è stata una delle più grandi hit della carriera di Diana Ross. Uscita nel 1980, porta la firma di Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, che inizialmente però avevano immaginato per il brano un suono più vicino al loro stile funk e disco. La leggenda racconta che le prime versioni non piacquero del tutto alla Motown, nella casa discografica, e vennero rimaneggiate, ma il risultato fu un successo mondiale capace di riportare a quel tempo Diana Ross ai vertici delle classifiche. E ancora oggi quel celebre ritornello conserva tutta la sua energia, e dalla parola down, capovolta in upside down, passiamo ad una traduzione tutta italiana. Restiamo idealmente a testa in giù con uno dei grandi protagonisti della musica italiana, Ciappino Daniele.

Daniele a testa in giù ci ha regalato una delle tante sfumature della sua musica, sempre in equilibrio tra blues, jazz, rock e tradizione napoletana. Il titolo richiama l'idea di osservare il mondo da una prospettiva diversa, un tema che Pino Daniele ha spesso affrontato nelle sue canzoni, invitando a guardare oltre le apparenze e i luoghi comuni. Un brano meno conosciuto rispetto ai suoi grandi classici, ma capace di raccontare bene la sua continua ricerca artistica e umana. E dalla testa in giù torniamo con i piedi per terra. E la parola down questa volta ci accompagna nell'espressione down to earth, che significa essere concreti, genuini, senza troppi fronzoli. Ci sono i Curiosity Kill the Cat, questa è Down to Earth.

Want to Hurt con i Curiosity Killed the Cat furono una delle band simbolo del pop britannico di metà anni 80. Il loro nome, preso dal proverbio inglese Curiosity Killed the Cat, attirò subito l'attenzione, così come il loro stile elegante e ricco di influenze soul e funk. Down to Hurt fu uno dei singoli che contribuì al successo dell'album di debutto Keep Your Distance. Nel linguaggio inglese l'espressione Down to Hurt descrive una persona concreta, autentica, con i piedi ben piantati per terra, un significato molto diverso da quello più malinconico che spesso associamo alla parola down. E proprio perché down può assumere sfumature sempre diverse, adesso la ritroviamo in una frase che suona quasi come una richiesta: non buttarmi giù. Con il loro inconfondibile mix di rock e orchestrazioni, ci sono Elite Like Orchestra e questa è Don't Bring Me Down.

Timberlane Breakdown con i Doobie Brothers. Abbiamo ascoltato un brano strumentale che mette in luce tutta la qualità musicale di questa band californiana. Timberlane Breakdown prende il nome da una celebre località della costa di Santa Cruz in California, conosciuta dagli appassionati di surf. Il termine breakdown, nella tradizione musicale americana, indica spesso una sezione strumentale veloce e ricca di virtuosismi, ed è proprio quello che i Doobie Brothers offrono con questo brano che abbiamo ascoltato, un viaggio tra rock, country e influenze bluegrass, che mostra un lato meno noto del gruppo rispetto ai grandi successi vocali che tutti ricordano. E anche questa volta la parola della puntata si affaccia in una nuova sfumatura con il prossimo brano. Da breakdown, che può indicare una rottura o un crollo, continuiamo il nostro percorso tra i tanti significati di down, giù e le canzoni che le raccontano.

Down Tonight con Casey and the Sunshine Band, e con Get Down Tonight torniamo nel cuore della disco music degli anni 70. Pubblicato nel 1975, il brano fu il primo grande numero uno americano per la formazione di Casey e contribuì a definire quel suono irresistibile fatto di funk, soul e ritmi da discoteca che avrebbe conquistato poi il mondo. Una curiosità sul brano riguarda il celebre assolo di chitarra: per ottenere quell'effetto così particolare, il chitarrista Jeremy Smith registrò la parte al contrario e poi il nastro venne invertito ancora in studio, un piccolo trucco che all'epoca era tutt'altro che comune nella musica dance. E qui la parola down cambia ancora significato. In Get Down Tonight non vuol dire essere giù di morale, ma piuttosto lasciarsi andare, scendere in pista, divertirsi e ballare. Un'altra sfumatura di questa parola che oggi stiamo seguendo tra un brano e l'altro in questa puntata di Legami, perché dopo aver ballato con Casey and the Sunshine Band, la parola down cambia ancora. In questo caso breakdown vuol dire cedere, arrendersi, lasciarsi sopraffare dalle difficoltà. Ma Tom Petty ha le idee chiare: non succederà. Tom Petty, questa è I Won't Back Down.

Infatti I Won't Back Down vide la luce nel 1989 e diventò subito uno dei brani simbolo di Tom Petty. La canzone nasce da un messaggio semplice ma potente: non cedere, non farsi intimidire, continuare ad andare avanti nonostante gli ostacoli. Tra i musicisti presenti in studio c'era anche George Harrison, amico di Tom Petty e compagno d'avventura in un'altra band, i Traveling Wilburys, che contribuì ai cori rendendo ancora più speciale questa registrazione. E nel corso degli anni il brano è diventato un vero e proprio inno alla determinazione, utilizzato in film, eventi sportivi e momenti di rinascita personale. E la parola down questa volta non è nel titolo, ma si nasconde nel testo della prossima canzone, quando Loredana Bertè canta "E allora giù, giù, giù". Quel giù diventa un invito a lasciarsi andare, a seguire il ritmo e a vivere il momento senza freni. C'è Loredana Bertè, questa è la

te la Luna Bussò segnò una svolta importante nella carriera di Loredana Bertè. Fu una delle prime canzoni italiane a portare il reggae nelle classifiche nazionali, grazie all'intuizione dell'autore Mario Lavezzi. All'inizio il brano spiazzò parte del pubblico per quel ritmo così insolito per la musica italiana dell'epoca, ma proprio questa originalità ne decretò il successo. Ancora oggi resta uno dei brani più amati e identificativi del repertorio di Loredana Bertè. E dalla parola giù, down, ripetuta nel testo, passiamo ad un'altra sua sfumatura. In inglese low down può significare il succo della questione, le informazioni riservate, ciò che sta dietro le apparenze. E a cantare questa parola c'è Boss Keggs, questa è Low Down.

I Dire Straits con Down to the Waterline in questa puntata di Legami Intrecci di Notte, con questa parola down, giù, e questa era Down to the Waterline, significa letteralmente giù, fino alla riva o giù, fino al bordo dell'acqua. Nel testo Mark Knopfler racconta di due giovani che si incontrano e passeggiano lungo il fiume, lontano dagli sguardi degli altri. Quel Down to the Waterline non è solo una direzione geografica, ma rappresenta anche un luogo appartato, quasi romantico, dove rifugiarsi. È ispirato alle rive del fiume Tiny, vicino a Newcastle, dove Mark Knopfler è cresciuto. E dalla riva dei Dire Straits passiamo ad una delle espressioni più comuni legate alla parola di questa puntata. I won't let you down significa non ti deluderò. Ci sono i PhD.

Two Down erano i PhD, erano un trio britannico capitanato da Jim Diamond. Il loro successo più grande resta appunto I Won't Let You Down. Il titolo è una promessa semplice ma universale: non ti deluderò. E siamo arrivati con questo brano al termine di questo nuovo intreccio dedicato a questa parola, down, giù, una parola che abbiamo incontrato in tanti significati diversi: giù, sottosopra, lungo una strada, verso l'acqua, ma anche come simbolo di difficoltà, sostegno e fiducia. E come sempre vi ricordo che tutte le parole di legami, intrecci di note le trovate sull'app Play RSI. E per l'ultimo brano torniamo ad una delle espressioni più belle legate a questa parola: can't let him down. Non posso deluderlo, non posso venir meno alla fiducia che mi è stata accordata. A chiudere la puntata c'è la Love Unlimited Orchestra. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola.

0: Sono le 21. In studio Roberto Ortelli. Il colloquio del Burgenstock di questo pomeriggio tra Iran e Stati Uniti in apertura. La delegazione iraniana ha lasciato la sala dei negoziati in Svizzera in segno di protesta contro le minacce di Trump, ma non ha ufficialmente interrotto i negoziati, come ha riferito una fonte iraniana all'agenzia russa TASS. I negoziati tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti in Svizzera continuano in un formato informale attraverso intermediari, come ha riferito anche la TV saudita Al Adat, aggiungendo che la delegazione iraniana è davvero tornata in albergo. Rispondendo alle minacce di Trump, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha scritto su X: non pensano gli americani forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non saremmo arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso alle minacce degli americani, farebbero meglio stare attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Qualunque cosa dicano, ha concluso Ghalibaf, saremo noi ad agire. Oggi, mentre il suo vice J.D. Vance ha citato i grandi progressi nei negoziati, il presidente Trump ha minacciato di colpire l'Iran se non costringe, citiamo, immediatamente i suoi proxy in Libano a smettere di creare problemi. E il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato oggi in una conferenza a Gerusalemme che l'esercito israeliano continuerà ad occupare la zona di sicurezza nel Libano meridionale, lungo il confine con Israele, per tutto il tempo necessario. Intanto, le forze armate israeliane e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano, riferiscono di aver eliminato il terrorista Zaki Youssef Mahmoud Abu Mustafa, comandante delle forze Nukba della Jihad islamico palestinese, coinvolto nel rapimento di Yagil Yakov, 12 anni, dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre del 2023. E dal canto suo, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto qualsiasi ipotesi di zona di sicurezza israeliana in Libano, dopo che il premier israeliano Netanyahu ha promesso che le sue truppe rimarranno nel sud del paese finché necessario. Sport, calcio, i mondiali nordamericani, iniziato da poco a Los Angeles, l'incontro tra il Belgio e l'Iran. Incontro valido per il gruppo G. Risultato di 0-0 dopo due minuti, quasi tre. Diretta televisiva su RSI La 2, sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. In precedenza, per il gruppo H, la Spagna ha battuto l'Arabia Saudita per 4-0. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati. Tre minuti dopo le 21, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Ticino, sull'autostrada A2 Chiasso, direzione San Gottardo, tra Quinto e Irolo la colonna per attraversare il tunnel del San Gottardo è di 2 km, i ritardi, o meglio i tempi di attesa, arrivano fino a 20 minuti. L'entrata autostradale del San Gottardo di Airolo è chiusa al traffico. Ancora l'autostrada 2 San Gottardo direzione Lucerna, tra il raccordo di Aldorf e la galleria del Selisberg, colonna con ritardi fino a 20 minuti. Traffico congestionato e colonna anche sulla A2 Lucerna direzione Basilea tra Sissach e Arisdorf e sulla A4 Brunnen direzione di Zurigo. Un cantiere genera colonna tra la galleria Aighi e la galleria Isliberg.
1: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità, non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Ciclostilabili.
2: L'anno scolastico 2025-2026 per molti studenti in Canton Ticino termina dopodomani, mercoledì 17 giugno. La fine della scuola è un momento molto atteso, pieno di aspettative e carico di emozioni. Un momento che arriva tutti gli anni, ma che nei decenni è cambiato molto. Ecco che questa settimana cercheremo di raccontare questo cambiamento per quanto riguarda la scuola media, parlando di pagelle, di vacanze estive, di compiti e in questa prima puntata dell'ultimo giorno di scuola. Detto questo, aggiungo che per questa settimana lasceremo da parte i temi del dibattito pubblico attorno alla scuola e cercheremo invece di proporre un piccolo campionario di mitologie legate alla scuola. L'idea, insomma, è quella di farci tornare tutti, almeno con i ricordi, a quegli anni. Ad accompagnarci in questo viaggio tra passato e presente ci sarà Giorgio Cesarini, da pochi anni in pensione dopo una lunga carriera scolastica, 37 anni insegnando italiano e 22 come direttore delle scuole medie di Tesserete.
3: Il grande cambiamento è avvenuto dopo il 1968, per evidenti ragioni in tutta Europa, quindi anche da noi. Però poi l'applicazione di queste novità ha comportato parecchio tempo, quindi da noi ci si è accorti che la scuola era cambiata, direi attorno agli anni 95-2000, ecco, questo più o meno periodo in cui c'è stato un grosso cambiamento soprattutto nei confronti delle famiglie, che prima venivano messe da parte e poi invece venivano considerate una componente essenziale. L'atteggiamento nei confronti dei ragazzi chiaramente cambiato: prima era una scuola soprattutto dove gli allievi ubbidivano, i docenti comandavano, e poi questa cosa è cambiata parecchio. Ecco, io direi dal 2000 in avanti i cambiamenti sono evidenti. Prima si vedevano alcuni segnali.
2: Ecco, e quindi anche adattarsi a questi cambiamenti non sia stato facile.
3: No,
2: o forse è una sfida.
3: Lei capisce che il personale presente nella scuola, i docenti, erano di diverse generazioni, per cui se per quelli giovani cambiare era abbastanza comprensibile, per quelli più anzianotti era più difficile, ecco. E quindi è normale che la scuola va avanti adagio, quindi i cambiamenti sono sempre piuttosto lenti.
2: Anche perché, insomma, la scuola non è proprio una macchina leggera, diciamo.
3: No, tutt'altro. E poi è fatta da un'infinità di individualità. Nella scuola ognuno crede di avere ragione, per cui giustamente porta avanti le sue idee e ogni tanto si oppone a delle novità. Ecco, io ricordo il grosso dibattito che c'è stato nella scuola quando io ho iniziato, tra chi era contrario alla scuola media ed era favorevole al ginnasio e le vecchie scuole maggiori, cioè la separazione degli allievi. Questa cosa ha avuto degli effetti ancora fino a fine anni 90. Poi è scomparsa, perché queste persone nostalgiche del ginnasio sono lentamente andate in pensione e quindi il problema è sparito di colpo. Però è sparito attorno a quegli anni lì, 2000.
2: Bene, e veniamo quindi al tema di questa prima puntata, che è proprio quello dell'ultimo giorno di scuola. Le chiedo di raccontarci come veniva vissuto e come viene vissuto oggi.
3: Comincio a dire che è un bel momento. È atteso soprattutto dai ragazzi che fanno più fatica ad andare a scuola. Quelli aspettano, contano i giorni, e andavano a contare i giorni anche in passato, non è cambiato molto. Di certo cambia anche a seconda dell'annata, nel senso che terminare un ciclo è diverso che terminare un anno di un ciclo. Finire le elementari e andare alle medie è diverso che finire la quarta elementare e andare in quinta. È la stessa cosa per le medie: finire la quarta media è differente rispetto a finire la prima, la seconda o la terza. Quindi c'è una gran differenza, e questa differenza non è cambiata perché è legata alla struttura della scuola, quindi da questo punto di vista non è cambiato un granché. Sono cambiate altre cose. Ad esempio, una volta, quando uno arrivava in fondo, non sapeva se era promosso o no, e non lo sapeva fino alla fine. Quindi c'era un po' questa paura e angoscia di passerò o non passerò. Ecco, questa situazione è completamente cambiata oggi. Oggi un allievo sa perfettamente se sarà promosso o meno, e sa perfettamente più o meno che note prenderà. Forse l'unica eccezione è la nota di comportamento che viene attribuita dal consiglio di classe, quindi nessuno dice niente, altrimenti per il resto i ragazzi sanno esattamente che cosa prenderanno, quindi non c'è più l'ultimo giorno l'angoscia, prendo il libretto, chissà cosa succede. Ecco, poi c'era la paura della ripetizione. Una volta la scuola bocciava parecchio, ecco, io i primi anni che ho insegnato la scuola bocciava attorno al 5-6% degli allievi, oggi le percentuali sono appena sopra lo zero, quindi un po' dappertutto, quindi ci sono differenze tra una sede e l'altra, ma sostanzialmente le ripetizioni sono una rarità.
2: E come mai?
3: Io dico per fortuna, perché è cambiata la visione, quindi una volta si diceva se uno non riesce lo facciamo ripetere così poi lo fa meglio, e poi ci si è accorti che in realtà questa idea era malsana, perché ci sono ragazzi che purtroppo per una loro situazione non sono in grado di fare meglio, e quindi ecco, fermare uno che non è in grado di fare meglio a mio giudizio è una cattiveria, e alla fine è diventato a giudizio anche di tutto il cantone, perché persino nel regolamento è inserito una nota che dice sostanzialmente si può fermare qualcuno solamente quando si ha la quasi certezza del successo della ripetizione. Finivo la scuola, era finita, basta. Ed esattamente cominciava così, cominciava e si facevano le lezioni. Adesso c'è tutta una parte di avvicinamento alla fine che spesso è costellata da una serie di iniziative, di momenti, serate di gala, momenti di festa finale, ecco, tutte cose che non esistevano assolutamente quando io ho iniziato e che non erano nemmeno immaginabili e che sicuramente aiutano a far percepire la scuola come qualcosa di un po' più piacevole rispetto al passato.
2: Feste di gala in che senso?
3: Beh, noi adesso io non posso dire che in tutte le sedi viene fatto, però noi a Tesserete facevamo una serata di gala per le quarte con una cena per i ragazzi e poi un momento successivo con i genitori, una specie di degli spettacoli preparati dagli allievi, la consegna delle licenze, la consegna dei premi ai migliori allievi, quindi tutta una cosa differente, un po' scopiazzata dai college americani.
2: Infatti.
3: Ma sicuramente molto apprezzata dai ragazzi, ecco.
2: Ma quindi i ragazzi si vestono anche bene, con vestiti
3: da festa, certo, molto bene, meglio dei docenti si vestivano, quindi credo che da questo punto di vista è migliorato molto. Non è cambiata la stanchezza, nel senso che a fine anno sono tutti stanchi. I ragazzi cominciano a essere stanchi al mese di maggio e i docenti invece anche, quindi l'ultimo mese e mezzo è faticoso parecchio, ma è normale, perché 9 mesi di fatica, di lavoro, di studio, di impegno, è chiaro che lasciano il segno, quindi la stanchezza non è cambiata molto.
4: Ciclo stilabili.
2: Tanto per gli allievi quanto per i docenti, la metà di giugno, con la scuola che sta per finire e le vacanze che si avvicinano, è un momento molto atteso e pieno di aspettative. E questo oggi come in passato, anche se molte cose negli ultimi 30 anni sono cambiate. Un cambiamento che stiamo cercando di raccontare grazie alla testimonianza di Giorgio Cesarini, per 37 anni docente di italiano e per 22 direttore delle scuole medie di Tesserete. In questa seconda puntata parliamo della pagella, o come si diceva una volta, del libretto.
3: Beh, una volta c'erano i numeri che dicevano come uno andava, e spesso questi numeri erano distribuiti durante l'anno. Poi con la scuola media è cambiato parecchio, questo già dal 78-81, questi anni che hanno iniziato le prime sedi sperimentali, e poi con l'introduzione definitiva della scuola media questo è cambiato parecchio, quindi si sono eliminati questi momenti annuali con le note. Ad un certo punto la scuola media è iniziata senza nemmeno le note, quindi all'inizio era senza note, poi ha inserito le note unicamente note, numeri pieni, quindi senza i mezzi punti, e questa cosa è durata fino agli anni 90, quando sono stati inseriti successivamente o reinseriti i mezzi punti. Quindi la scuola già da questo punto di vista è diversa, perché terminare con o 4 o 5, non esiste la via di mezzo, è diverso che terminare con 4, 4 e mezzo, 5. Quindi sono cambiate le note dei ragazzi, e questo naturalmente lo si vede se qualcuno ha i figli che hanno vissuto momenti differenti, altrimenti non ci si accorge nemmeno, si sa che è così e basta. Però sono cambiate già le valutazioni, è cambiato anche il numero di promossi e non promossi, gliel'ho detto precedentemente. Oggigiorno i non promossi sono veramente pochissimi, spesso sono ragazzi di quarta media che non riescono a ottenere la licenza, perché la regola della licenza è abbastanza stretta, dice che con più di 3 insufficienze non si ottiene la licenza, appunto a capo, mentre negli anni precedenti la promozione può avvenire anche con 6-7 insufficienze, e quindi è chiaro che è diverso. Il libretto è sempre un momento finale, ci sono dei numeri e dicono se uno è promosso o non promosso, questo lo era in passato come oggi, e se uno può proseguire gli studi o meno, se uno può fare un certo apprendistato o meno, queste cose sono le conseguenze di una serie di valutazioni. Direi che in più rispetto all'inizio della scuola media è stata introdotta la nota di comportamento, che era sparita negli anni 80 e 90 e che è ritornata a fine anni 90, più su pressioni esterne che tanto per volontà della scuola, e questa nota incide parecchio soprattutto per chi deve cercare un posto di lavoro a fine della quarta media. Posso dirle che una volta era più facile trovare lavoro. Io ricordo che i primi anni che ho insegnato a Tesserete, quasi tutti i nostri ragazzi trovavano una sistemazione. O andavano avanti a studiare, erano circa il 30%, che è diventato sempre di più. Negli ultimi anni era oltre il 40% che andava avanti con gli studi, scuola liceo, scuola cantonale di commercio, mentre l'altra metà del mondo doveva cercare un posto di lavoro. Oggi è una missione quasi impossibile, in certe professioni è una missione impossibile. Quindi per i ragazzi che cercano un posto di lavoro, il libretto finale è assolutamente decisivo. Poi è chiaro che con gli anni viene dimenticato, però in quel momento, sì, al momento in cui si finisce, è assolutamente decisivo.
2: Lo abbiamo detto ieri, in questo ciclo non vogliamo occuparci di questioni legate al dibattito proprio pubblico legato alla scuola. I temi, lo sappiamo, sono tanti, però è difficile parlare di rendimento senza accennare al numero crescente di ragazzi con diagnosi di neurodiversità come ADHD o con disturbi dell'apprendimento come dislessia o discalcolia. Insomma, è cambiato tanto.
3: Io non sono sicuro che sia un aumento, capisce? Le faccio un esempio. Ricordavo che ho avuto un ragazzo alle scuole medie a cui io ho dato un 3 italiano sia in prima che in seconda che in terza che in quarta, perché era incapace di scrivere senza fare centinaia di errori. Beh, oggi questo ragazzo sarebbe un allievo con un progetto educativo personalizzato, con tanto di esonero da certi problemi come i dettati, la lettura ad alta voce, perché era evidentemente un dislessico. Ma negli anni 80 non si sapeva cos'era un dislessico. E quindi la scuola è cambiata da questo punto di vista meglio. Certo che oggi ci sono queste certificazioni di difficoltà personali che incidono più o meno sull'insegnamento e sull'apprendimento. È chiaro che sapere che ci sono, secondo me, è assolutamente importante e decisivo, perché si sa perché uno non riesce a fare dei progressi. Oggi è chiaro che un genitore che ha un figlio che fa fatica vuole andare a vedere se questa fatica è dovuta a un quoziente intellettuale troppo basso, oppure, se è dovuto, a una difficoltà particolare che naturalmente incide sulla vita scolastica. Si immagini lei in classe, se un ragazzo riesce a rimanere attento 10 minuti e poi si disperde, non per colpa sua, ma perché non riesce più a tenere l'attenzione. Come fa in un'aula dove si parla per un'ora filata e dove i concetti vanno avanti, bisogna seguire, è una situazione impossibile. Quindi in classe la mancanza di attenzione è decisiva per apprendere, e per qualcuno è impossibile rimanere attenti troppo tempo. Ecco, queste cose una volta nemmeno si discutevano.
2: Finivi dal direttore se non eri attento.
3: Stupido, esatto. E finiva così. Era molto semplice.
2: Certo che appunto le cose cambiano, ci si adatta.
3: Ma cambia il mondo, capisci? Certo. Il mondo fuori è cambiato, cambia in fretta. Cambia più in fretta che la scuola. La scuola si adatta.
2: Torniamo al nostro tema della pagella. Oggi quante sono le materie e dunque le note che ricevono i ragazzi a fine anno?
3: Dipende dalle annate, in prima e in seconda le note che contano, cioè quelle che poi servono per la media, sono 12-13, in quarta diventano 9 le materie che fanno media, le lezioni naturalmente sono di più perché ci sono anche le materie opzionali, quindi lei calcoli che un ragazzo prende in generale tra le 14 e le 15 note, di cui alcune contano per la media, altre non contano, però questo è il numero delle valutazioni. Una volta era diverso il numero delle ore che le lezioni avevano, ecco, quindi in passato le materie come storia, geografia, scienze avevano delle dotazioni minori e avevano delle dotazioni maggiori, matematica e italiano, questo soprattutto finché non è stata introdotta la scuola media, che ha diminuito parecchio le ore di insegnamento di italiano e matematica a favore di materie diverse come la geografia, la storia, le scienze, le lingue, eccetera. Certo che l'introduzione delle lingue, quando è stato introdotto l'inglese obbligatorio, quando è stato inserito il tedesco prima in seconda e prossimamente in prima, questo aumenta il numero delle note i ragazzi hanno a fine anno.
2: Ma nell'insieme possiamo dire che il carico comunque è aumentato parecchio sui ragazzi?
3: È difficile dirglielo. Cioè io quando vedevo i ragazzi, adesso non li vedo più, ma quando li vedevo sempre uguali. Cioè stanchi di sicuro, soffiavano perché soffiano sempre, però non è che erano distrutti rispetto a come erano i ragazzi 20 anni prima. È vero che per i ragazzi fragili l'aumento delle discipline, l'aumento soprattutto dell'importanza delle lingue due, questo ha inciso sui loro risultati complessivi, perché è chiaro che reggere il ritmo di tutte queste materie per certi ragazzi è più difficile. Per quelli bravi non è un problema, ma per chi fa un po' di fatica è chiaro che è un problema.
2: Per chiudere questa puntata, oggi la pagella quando viene consegnata?
3: A fine anno si distribuivano le pagelle, io ricordo in alcune scuole veniva spedita a casa, quindi non si riceveva niente, si andava a casa e poi nei giorni successivi si riceveva la posta.
2: Aiuto.
3: Aiuto, esatto, lei mi capisce che per alcuni ragazzi era oggettivamente una ulteriore tortura, direi. Oggi questo non avviene praticamente più da nessuna parte. Spesso questa consegna della pagella viene fatta o direttamente ai ragazzi, oppure ancora meglio assieme alle famiglie in momenti appositamente pensati di consegna di questo attestato, guardando in faccia le persone, perché è facile spedire per posta qualcosa, guardare in faccia qualcuno e dire che il figlio non è andato bene, ecco, è una cosa decisamente differente, però è più corretta.
4: Ciclo stilabili.
2: Oggi, 17 giugno, in Ticino è ufficialmente finita la scuola per l'anno 2025-2026. Da domani decine di migliaia di studenti saranno ufficialmente in vacanza. Ecco che in questa terza puntata dedicata alla fine dell'anno, durante gli anni delle scuole medie, oggi parliamo di vacanze estive. E come abbiamo fatto nei giorni scorsi, ne parliamo con un piede nel passato e uno nel presente. E lo facciamo ancora con Giorgio Cesarini, che ha insegnato 37 anni italiano ed è stato direttore delle scuole medie di Tesserete dal 2000 al 2022.
3: Allora, da questo punto di vista non è cambiato un granché, nel senso che si arriva in fondo stanchi morti e quindi al mese di giugno si ha una gran voglia di andare in vacanza, e la voglia è sia dei ragazzi sia dei docenti, la voglia è identica. Si arriva sempre molto stanchi. Io questo sottolineerei, perché tante volte si dice che le vacanze sono troppo lunghe e tutto quello che si vuole, però si arriva veramente in fondo stanchi, morti. Ci sono dei momenti intermedi di vacanza che però sono apparentemente delle vacanze, nel senso che durante quei momenti c'è sempre da studiare, prepararsi per una verifica, fare dei compiti, degli esercizi, e quindi è difficile dire che ho staccato durante le vacanze di autunno o di carnevale, mentre si stacca decisamente durante le vacanze estive. Questo vale sia per gli insegnanti che per i ragazzi. Sono cambiate le vacanze? Sì, direi soprattutto sono cambiate le mete delle vacanze. I primi anni che insegnavo le mete erano quasi sempre i monti, la casetta in montagna, la cascina di qui o di là. Per qualcuno le vacanze erano tornare al paese dei genitori, spesso gli emigranti tornavano al paese per un mesetto d'estate a trovare i parenti, quindi queste cose erano la normalità. Qualcuno andava in vacanza, andava al mare, soprattutto in Italia, ma oggi le mete sono le più strampalate possibili, quindi lei sente i ragazzi che vanno dappertutto, dopo spesso senza sapere dove vanno, però vanno dappertutto. Quindi oggi le mete sono il mondo, non sono soltanto le

0: oggi per avere a disposizione un reddito che permetta di vivere discretamente bene bisogna lavorare in due. Da un punto di vista è una bella cosa, mentre da un altro punto di vista è un disastro assoluto, perché è chiaro che per i genitori sistemare i ragazzi d'estate non è una cosa evidente, assolutamente non lo è. È vero che ci sono un sacco di offerte, non è che non c'è niente, perché nel territorio ci sono un sacco di offerte, però rimane comunque un problema che una volta probabilmente non esisteva, ecco. Ma non esisteva anche perché era difficile trovare una mamma che lavorasse a tempo pieno, era veramente una rarità. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma certamente ci sono anche le conseguenze di questo passo in avanti, e questo lascia degli effetti anche sulla scuola. Qualcuno nella Svizzera interna ho sentito che ha proposto di accorciare le vacanze estive, di farle molto più corte. Io credo che con le temperature che ci sono in questi ultimi anni sia una cosa assolutamente impensabile. A meno che non si mettano in tutte le scuole sistemi di condizionamento dell'aria e quindi che le scuole all'interno siano fresche, altrimenti non si può. Già da noi andare a scuola a maggio, lei diceva prima che è brutto tempo, io dico da un punto di vista della scuola per fortuna, perché altrimenti in aula si muore dal caldo ed è impossibile lavorare.
1: Ma i ragazzi, tornando alle vacanze, poi durante appunto questi tre mesi si trovano, organizzano cose?
0: Sì e no, nel senso che spesso, allora io parlo di ragazzi delle scuole medie, i ragazzi delle scuole medie non abitano nello stesso comune, vengono da paesi diversi, spesso vicini ma non vicinissimi, quindi se si frequentano a scuola e anche fuori, allora sì. Se invece la frequenza è solamente perché c'è la scuola come collante, allora d'estate si rischia di passare del tempo parecchio da sole. Ecco, questo è un fatto evidente, dipende molto in che scuola si è. In una scuola di città questo problema praticamente non esiste, in una scuola periferica è chiaro che può esserci questa difficoltà. Non si vedono i compagni per un bel po' di tempo.
1: E per alcuni va bene così, io me lo ricordo.
0: Per alcuni va bene così, esatto. E dipende molto chi sono i compagni. Secondo me le amicizie vanno avanti comunque, però è vero che le amicizie delle medie spesso poi non sono le amicizie delle persone adulte. È molto difficile che vengano mantenute. La maggior parte delle amicizie vengono coltivate dopo le scuole dell'obbligo, quindi spesso la fine della scuola coincide anche con la fine di certi rapporti di amicizia, chiamiamola così, un po' superficiale, ma di amicizia delle medie.
1: Ah, ma vede, questo non avevo mai pensato.
0: Pensi ai suoi amici se sono tutti delle medie?
1: No, per niente.
0: Uno deve fare, ma esatto, se uno fa questi pensieri si accorge che raramente le amicizie nate alle medie poi sono continuate nel tempo, perché la vita li porta su strade troppo lontane.
1: Beh, e c'è anche da dire che è un periodo delicato, insomma un periodo di grandi cambiamenti anche interiori, e non sempre i ragazzi hanno a fuoco chi sono e cosa vogliono essere.
0: Per fortuna.
1: Certo.
0: Quindi stanno esplorando, sono in una fase di crescita, l'adolescenza arriva proprio in quel momento lì, ma non finisce in quel momento lì, finisce dopo, e quindi è chiaro che tutto quella che è le scelte della vita, i propri comportamenti, le amicizie vengono cristallizzate più tardi.
1: Senta, ma mi tolga una curiosità, perché è vero che quando si è ragazzi si pensa solo alle proprie vacanze, questi tre mesi, dove vai, dove non vai, dove vanno gli amici. Quei tre mesi per un maestro sono tre mesi proprio di vacanze, si va via tre mesi, sì. Si sta a casa, si fa giardinaggio. Cosa fanno i docenti?
0: Io non mi sono mai annoiato, non è che sono un docente, non è che... C'è un momento iniziale di stacco dalla fatica e poi c'è un momento di vacanza e poi c'è il momento di ripartire, cioè di pensare a cosa faccio l'anno prossimo. Naturalmente i docenti non sono tutti uguali, ci sono dei docenti che d'estate preparano molto, lavorano molto, e ci sono docenti che d'estate

0: te fanno molta vacanza, ognuno ha diritto a fare quello che vuole, secondo me l'importante è che a settembre sia pronto per partire e che abbia voglia di lavorare e che sia in forma. Di per sé i tre mesi si riducono perché per legge i docenti dovrebbero essere presenti per 2 settimane dopo la fine della scuola, quindi fino alla fine di giugno, e devono essere disponibili per la sede 2 settimane prima, quindi vuol dire che la loro vacanza effettiva completamente distaccata dalla scuola è 1 mese e mezzo, il mese di luglio e metà agosto, quindi sono 6 settimane e cominciano ad essere 10, però poi è chiaro che ognuno si organizza in questo spazio un po' come vuole, quindi io capisco che questa cosa dà fastidio, i docenti sono a casa 2 mesi e mezzo, io dico per fortuna, altrimenti sarebbe peggio per gli allievi a scuola, molto peggio.
1: Ciclo stilabili.
2: Fin qui abbiamo parlato di festa di fine anno, di consegna delle pagelle, di vacanze estive. Oggi, in questo ciclo dedicato a come è cambiato nel tempo la fine dell'anno per gli studenti delle scuole medie, parliamo di compiti. Come nelle precedenti puntate, esploreremo gli aspetti legati alla memoria e a quell'immaginario scolastico che ci accompagna da quando eravamo adolescenti. Anche in questa puntata, insomma, l'idea è quella di farci sorridere, ripensando a quegli anni così intensi e così formativi che sono appunto quelli della scuola media. Il tema di questa quarta puntata è quello dei compiti. Personalmente ricordo, e siamo verso la fine degli anni Ottanta, che i compiti venivano dati, sì, ma che poi a settembre nessuno se ne ricordava. Di questo ci parla sempre il nostro ospite Giorgio Cesarini, docente d'italiano per 37 anni, direttore delle scuole medie di Tesserete per 22, oggi in pensione.
0: Si immagini un po' se poi uno durante l'estate deve continuare a faticare, perché poi i compiti si possono fare se sono fattibili, cioè sono alla portata, quindi è facilissimo fare un compito per un ragazzo che va bene. Per un ragazzo che fa fatica, se io gli do una serie di matematica e alla terza espressione non capisce cosa deve fare, questo il compito non lo può fare o è una tortura, perché non c'è nessuno che può aiutarlo, capisci? Non è molto semplice. Quindi meno compiti ci sono, secondo me meglio è, però ci sono docenti che dicono esattamente il contrario. Per fortuna oggi è abbastanza codificato nella scuola, c'è scritto che i compiti vanno veramente contenuti e limitati, vanno concordati con le famiglie, perché è chiaro che se io riempio i ragazzi di compiti, i genitori che già devono arrangiarsi a coordinare le vacanze devono andare in vacanza col figlio che deve fare i compiti, non mi pare una grande idea. Quindi compiti se non ci sono è meglio, quelli inutili. Quelli utili possono essere leggere, cercare delle cose, fare le fotografie, fare una ricerca sul paese dove si va in vacanza, cioè sono attività che non precludono la vacanza, perché non impongono di stare in vacanza un'ora al giorno a far compiti. Ecco, questo direi che andrebbe sollecitato e favorito, questo tipo di lavoro. Poi lei diceva: non mi ricordo se li correggevamo i compiti. Ecco, questo è un brutto ricordo, vede? Cioè io ti do da fare una cosa e poi non me ne frega niente che l'hai fatta o meno, al punto che nemmeno la correggiamo. Non mi sembra un buon modo di lavorare. Una scuola attenta ai ragazzi sa che questi hanno bisogno di ricaricare le batterie e che sono veramente sfiancati, e quindi che sia giusto lasciargli almeno d'estate il tempo per riposare, perché è chiaro che durante l'anno ci sono 5 settimane di vacanza, ma spesso sono 5 settimane di preparazione per gli ESPE che ci sono dopo le vacanze. Anche questo è un problema, perché chi ha figli sa che durante le vacanze questi devono studiare, perché c'è la verifica di tedesco, c'è quella di matematica, c'è quella di scienze e via, e bisogna prepararsi, e prepararsi richiede del tempo, quindi le vacanze vere sono solo quelle estive.
2: ha parlato prima di letture e su questo mi soffermerei un attimo. Personalmente lo ricordo un pochino come un punto dolente dei compiti estivi. All'epoca, ammetto, non amavo leggere, men che meno i libri, tra virgolette, imposti dal docente di italiano, che adorava, a ragione ovviamente, ma ci sono arrivata dopo, Calvino, ma anche tutta una serie di classici, Piccole donne, Anna dai capelli rossi. Immagino che le letture siano cambiate, quindi le chiedo oggi cosa propone la scuola. I ragazzi leggono ancora volentieri?
0: Leggono quello che gli viene proposto dalla scuola, nel senso che ci sono dei ragazzi che leggono tantissimo e leggono di tutto. Piace molto fantasy, questi vanno tantissimo questo tipo di libro. Sono un po' spariti i classici, nel senso che nessuno li propone a questo livello, anche perché non sono adatti a quell'età. Lei prima mi citava dei classici che sono scarsamente adatti, sia per il linguaggio utilizzato, sia per il fatto che sono ambientati in epoche troppo lontane da un punto di vista concettuale per gli allievi di scuola media, quindi è chiaro che non sono adatti a essere letti nella scuola media. Una volta c'era stato il grande periodo dei libri della Resistenza, per cui si leggevano tutti i libri sulla Resistenza. Questi sono letteralmente scomparsi, nel senso che non si leggono più. C'è ancora Anna Frank e questo filone esiste ancora, forse l'unico rimasto rispetto al passato. Ci sono tanti libri divertenti che vengono letti, che vengono anche proposti. Certo che la scuola lì deve fare un lavoro di promozione della lettura, perché oggi la lettura nei confronti del telefonino e dei filmati che si trovano in rete è chiaro che è in difficoltà, e quindi l'apprezzamento della lettura avviene attraverso un lavoro che viene fatto a scuola dai genitori anche, ma non tutti i genitori, per cui non penso che ci siano meno allievi che leggono, anche se molte statistiche dicono che sono meno gli allievi che leggono, ma io non credo che siano meno. Le ragazze leggevano tanto una volta e leggono tanto ancora oggi. I ragazzi un po' meno, ma già tanti anni fa i ragazzi leggevano meno delle ragazze. A quest'età, l'età della scuola dell'obbligo, poi successivamente cambia parecchio.
2: E come mai?
0: Beh, le ragazze sono più mature, sono più aperte a ragionamenti, a pensieri, ad essere un po' filosofe. I ragazzi lo sono molto meno, sono più concreti. Cioè, i ragazzi di terza e quarta media, quando suona la campanella, vanno fuori a giocare con una pallina, correre dietro la pallina. Oppure, quando cominciano a diventare un po' più grandi, sono giù a guardare il motorino dell'unico che può venire a scuola con motorino. E sono lì tutto il giorno a guardare il motorino, fanno bam bam. Ecco, le ragazze si dedicano ad altre attività. Sono più mature le ragazze alle scuole medie. È sempre stato così. Le ragazze ad allora tesserete in seconda media cominciavano a venire a scuola con la borsetta. I ragazzi sono al massimo nel loro zaino, non c'è più niente. Non è, resta lo zaino, ma dentro non c'è più niente, c'è un casino pazzesco. Sono così.
1: Ciclo stilabili.
2: In Canton Ticino le vacanze estive per migliaia di studenti sono iniziate praticamente da 2 giorni e noi nel frattempo siamo arrivati all'ultima puntata di questo ciclo dedicato a come veniva e come viene vissuta oggi la fine dell'anno scolastico alle scuole medie. Nella prima puntata il nostro ospite ci ha spiegato che il grande cambiamento è avvenuto attorno agli anni 2000, un cambiamento per alcuni aspetti davvero radicale, come abbiamo avuto modo di scoprire. In questa ultima puntata parliamo di un aspetto che oggi, 19 giugno, sembra lontanissimo, il ritorno a scuola, e lo facciamo sempre con lui, Giorgio Cesarini, docente d'italiano per 37 anni e direttore delle scuole medie di Tesserete fino al 2022.
0: Beh, il rientro è cambiato un po' meno rispetto ad altre cose, però rimane un momento importante, io direi anche atteso. Anche qui vale la regola, dipende in che annata. Rientrare in prima media dopo aver finito la scuola elementare è una cosa, rientrare in quarta media dopo aver finito la terza è un'altra, quindi c'è una differenza dipendenza dalle annate. Quindi il passaggio dalle elementari alle medie Una volta era molto impegnativo, oggi mi sembra che lo è molto meno, ma altrimenti si rientra con grande voglia, perché per i ragazzi è soprattutto la voglia di rincontrare gli amici e di stare assieme agli altri, perché è una voglia a quell'età decisiva. Ecco, i solitari sono veramente pochi in quest'età, età delle scuole medie. I ragazzi sono molto sociali, devono stare con gli altri, devono stare nel gruppo, nella banda. Quindi quando la banda si riunisce, ecco che è un momento bello. Poi ricominciare è cambiato parecchio, direi per quelli ragazzi di prima media è cambiato parecchio. Io li ho trovati molto meno preoccupati rispetto a come erano preoccupati i primi anni che insegnavo alle medie. Perché l'entrata era un'entrata shock, si arrivava, c'era l'appello e poi si entrava in classe e cominciavano le lezioni. Questa era l'entrata. E naturalmente trovarsi in classe con 14-15 compagni diversi, mai visti, e poi una serie di docenti, chiaramente creava anche delle situazioni difficili, delle angosce. Io posso anche capirle, perché non era evidente vivere i primi mesi di scuola media. Oggi si fa un po' più attenzione a questa entrata, tanto che in moltissime scuole vengono fatte delle giornate di entrata, cioè proprio giornate di accoglienza, dove si cerca prima di far capire com'è la scuola, poi ci sono dei momenti di socializzazione, delle uscite in comune per conoscersi, passeggiate dei primi giorni per conoscere chi sono i compagni nuovi, chi sono i docenti. Tutte queste attenzioni una volta non c'erano, per cui per qualcuno iniziare la scuola media una volta era più difficile che non oggi. Ecco.
2: Diceva prima che le prime settimane di settembre sono importanti per i ragazzi, per conoscersi soprattutto fra di loro, ma anche per conoscere i docenti. Le chiedo quindi che rapporto hanno oggi i ragazzi con i docenti?
0: Diciamo che nella scuola di una volta, quella vecchia di cui abbiamo parlato in precedenza, il docente faceva più paura che altro. Oggi penso che i docenti che fanno paura non ci sono più, per fortuna. Il rapporto dei ragazzi col docente dipende da come il docente si atteggia nei confronti dei ragazzi. Questo è decisivo. Non sono i ragazzi che determinano il rapporto. Se il docente è accogliente, è comprensivo, capisce i ragazzi, sa che cosa hanno bisogno, li sgrida anche, sia ben chiaro, perché non è che deve essere soltanto un bonaccione, altrimenti non la vita facile. Però se i ragazzi percepiscono che c'è dell'attenzione nei loro confronti, cioè c'è rispetto nei loro confronti, il rapporto con i docenti è buono. Se percepiscono invece di essere malvisti o di non essere tenuti in considerazione, allora diventa tutto più difficile. Quindi io dico che decisivo è l'atteggiamento dell'insegnante, è lui che decide come vuole rapportarsi con i ragazzi. Spero che lo decida, perché se non lo decide avrà dei problemi di gestione e di vita quotidiana. Dopo il mestiere diventa difficile. Se invece si
2: Immagino.
0: va d'accordo con i ragazzi, e ripeto, andare d'accordo non vuol dire far quel che vogliono i ragazzi, assolutamente no, ma vuol dire far capire che c'è del rispetto nei loro confronti. Questo è fondamentale.
2: Ma hanno bisogno di più attenzione rispetto a una volta? Cioè sono ragazzi che hanno bisogno di questo rapporto, secondo lei?
0: Non posso dirle che hanno bisogno di più di una volta. Forse il bisogno c'era anche una volta, ma una volta non c'era questa attenzione, questa disponibilità. Capisci? Se io entro in classe, entro perché devo fare la mia lezione di italiano, punto, chiuso, e non me ne frega niente degli utenti, di chi c'è lì, è chiaro che non mi interessa. Mentre se io voglio costruire con loro un rapporto tale da permettere dei grandi miglioramenti nella materia che io voglio insegnare, beh, allora io devo essere molto attento a questi ragazzi, devo capire quando sono stanchi morti e c'è bisogno di fare qualcosa d'altro, devo capire chi fa più fatica, come posso aiutarlo. Guardi, una volta c'erano le interrogazioni alla lavagna. che facevano letteralmente spaventare la metà degli allievi. Queste cose sono praticamente scomparse. Ci sono dei ragazzi che non riescono a parlare davanti ai compagni e qualcuno li faceva parlare apposta. Quindi capisce che questo determina il tipo di rapporto e di ambiente che si crea in una classe e quindi determina poi il lavoro dell'insegnante. E i docenti sono apprezzati e si interessano dei ragazzi. Faccio notare che un docente è lì per insegnare e per fare in modo che il ragazzo apprenda e cresca bene. Questo dovrebbe essere lo spirito con cui tutti lavorano in una scuola.
2: Senta, ultimissima domanda rivolta a lei personalmente. Cosa le manca di più dell'insegnamento?
0: Gli allievi, punto. Mi mancano i ragazzi con i quali io mi sono sempre trovato bene, ne ho conosciuti più o meno 4.000 nella mia carriera e mi sembra di essermi sempre trovato bene con quasi tutti. Ci sono le eccezioni, ma sono pochissime le eccezioni, così è bello fare il mestiere, altrimenti è una tortura.
2: E sì, si dice, no, che oggi la professione del docente sia diventata più difficile.
0: Non lo so se è più difficile. Più difficile è tutto, perché il mondo è più complicato. Però ci sono anche meno certezze di una volta. Però il mestiere è lo stesso. È un mestiere che bisogna fare con piacere. Non tutti hanno la fortuna di iniziare un lavoro che davvero è il loro lavoro.
1: Ciclo Stilabili.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli, la cronaca regionale in apertura con un grave incidente accaduto oggi pomeriggio a Faido, poco dopo le 16.30, quando un uomo di 47 anni è stato soccorso alla cascata della Piumogna dopo un in principio di annegamento. Si tratta, ha informato poi la polizia, di un cittadino afghano residente in Valle Ventina. Stava facendo il bagno nella pozza quando non è più riemerso dall'acqua. Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo e riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega, che poi con l'elicottero ha trasportato il malcapitato 47enne in ospedale. Secondo i medici, l'uomo versa in gravi condizioni. E nei Grigioni avrebbe riportato ferite gravi alla testa lo sventurato ciclista caduto stasera attorno alle 19.45 a Roveredo, mentre, come racconta Rescue Media, percorrendo via Leventin, per motivi da stabilire, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM Grigioni che, vista la gravità, hanno richiesto l'intervento di un elicottero della Rega per trasportarlo al civico di Lugano. Sul posto anche la polizia cantonale grigionese per i rilievi del caso. Il Qatar accoglie con favore l'apertura oggi in Svizzera del vertice del Birkenstock e la prosecuzione dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Lo si legge in un post su X del primo ministro e ministro degli esteri Mohammed Al-Thani, in cui ringrazia la Svizzera per aver ospitato, così come il Pakistan e tutte le parti che hanno contribuito a questa intesa, e auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base, aggiunge il messaggio. Nel frattempo la delegazione iraniana ha lasciato la sala dei negoziati in Svizzera nel tardo pomeriggio in segno di protesta contro le minacce di Trump, ma non ha ufficialmente interrotto i negoziati, come ha riferito una fonte iraniana all'agenzia russa TASS. I negoziati tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti in Svizzera continuano in un formato informale attraverso intermediari, come riferisce poi la TV saudita Al-Adat, aggiungendo che la delegazione iraniana è davvero tornata in albergo. Che cosa è accaduto? Rispondendo alle minacce di Trump, il capo negoziatore iraniano Mohammad Gharibaf ha scritto su X che gli americani non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione. Gharibaf ha aggiunto: non diamo peso alle minacce di Washington, farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate, quelle iraniane, sono pronte a rispondere e qualsiasi cosa dicano saremo noi iraniani ad agire. Oggi intanto, mentre il suo vice J.D. Vance ha citato i grandi progressi nei negoziati, il presidente americano Trump che cosa ha fatto? Ha minacciato di colpire ancora più duramente l'Iran se, citiamo, non costringe immediatamente i suoi proxy in Libano, citando tra le righe Hezbollah, a smettere di creare problemi. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati.
2: Lo sport. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo 45 minuti Belgio e Iran sono sullo 0-0 in quelle di Los Angeles, con per la formazione asiatica un gol annullato a Taremi al 25esimo per fuorigioco. Ricordo, nella partita precedente la Spagna si è riscattata dopo il pareggio per 0-0 all'esordio con Capoverde, sconfiggendo per ben 4-0 l'Arabia Saudita. Le altre due partite che si giocheranno nella notte saranno a mezzanotte Uruguay Capo Verde e alle 3 Nuova Zelanda contro Egitto.
1: Le 22 e 4 minuti, un altro aggiornamento sulla viabilità. Sull'autostrada 2 Chiasso direzione San Gottardo la colonna ora è di 1 chilometro tra Quinto ed Airolo. Il traffico resta congestionato e i tempi di attesa per attraversare il tunnel del San Gottardo sono ora di 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo in direzione del San Gottardo è chiusa. Sulla A2 Lucerna direzione Basilea tra Sissac e Arisdorf il traffico è congestionato e un cantiere rende il traffico congestionato anche sempre sulla 2 Lucerna direzione di Basilea tra il raccordo di Agnau e Basilea Badischer Bahnhof. Inoltre, sull'autostrada 1, Berna direzione Zurigo, un cantiere crea colonna tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare. Ancora sulla autostrada 3, Basilea direzione di Coira, tra il raccordo della Limmatal e Urdorf Nord, colonna per la presenza di un cantiere, la corsia di sinistra è chiusa. E infine, un veicolo in avaria crea problemi alla circolazione, quindi ritardi a causa di colonne, sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Gran Sacone e Coppè. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo una splendida serata in compagnia della Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

Station Music. Per ragioni della vita ignote e incontrollabili mi sono ritrovato ad abitare il sentiero di Gandria durante l'estate passata, senza avere un progetto di scrivere delle canzoni pop, perché trovandomi in una sorta di hiatus artistico mi ero promesso di non farlo. Invece la riscoperta del sentiero di Gandria ha in qualche modo stimolato l'urgenza di farlo.

ben ritrovati a Confederation Music. Ho un debole per chi mi sorprende. Tatum Rush con Lolito Ceresiaco è una bella sorpresa di questa prima metà del 2026 musicale svizzero. Un disco di 10 canzoni pensate e concepite lontano dal frastuono urbano, sul sentiero di Gandria, sulla scia di una ritrovata ebbrezza spirituale e del ricordo del nonno e dei suoi vecchi dischi in vinile.

0: Quella di Lolito Ceresiaco è una passeggiata allucinata e malinconica, una raccolta di scatti musicali a grana grossa di un'estate magica vissuta sul lago di Lugano, giocando e flirtando con un bouquet di reminiscenze jazz, bolero, swing, klezmer, tradizione partenopea e tarantella.
1: Dai amica, fatti un giro qui da me. Sai, ogni tanto basta chiedere.
0: Tatum Rush veste i panni di un crooner nostrano su una fotografia bella perché è un po' sbiadita dal tempo, ma carica di storia e di ricerca. Ma la bellezza di Lolito Ceresiaco sta anche nella sua essenzialità, nella forte resa data da una produzione fatta come una volta. Pochi microfoni, musicisti super preparati e zero post-produzione. Quello che sentite è quello che hanno suonato.
1: Non sai le palme quanto calmano il mio animo.
0: Dopo un piatto condiviso di aglio, olio e peperoncino, Giordano Tatum Rush ci ha raccontato la sua nuova, inaspettata, anche per lui, deviazione stilistica. Tatum Rush, ben tornato a Confederation Music.
2: Grazie.
0: Chi è Lolito Ceresiaco?
2: Un'entità, una derivazione ovviamente del mio immaginario sensoriale emotivo, che però forse rappresenta un genio del luogo, del sentiero di Gandria, un genius loci.
3: Io vorrei partire ascoltando come prima canzone proprio la title track. C'è qualcosa che vuoi dire su questa canzone in particolare?
2: Lolito Ceresiaco l'ho scritta con l'aiuto di Radiana Basso, in arte Concetta Spaziale, un'amica che saluto, una collega di Lugano, e è uscita una sera così di deliri poetici. A un certo punto abbiamo trovato questo titolo, ci siamo detti che qualcosa doveva avere quel titolo e poi insomma è diventata una cosa che ha preso vita propria. Forse è il brano più pop, più indie, più dritto del disco.
0: Ce lo ascoltiamo. Lolito Ceresiaco, Tatum Rush, Confederation Music.

0: Lolito Ceresiaco, c'è Tatum Rush a Confederation Music.
1: Giordano, c'è una potenza ineguagliabile, primordiale nell'uomo con il suo strumento, in questo caso la chitarra e la tua voce, che è anche un po' il brodo primordiale in cui sono nate queste canzoni. Tu parli di un dogma autoimposto. È stato uno striptease musicale o anche spirituale per te?
2: Il dogma di dover fare dei pezzi che stavano in piedi, chitarra e voce, è venuto dopo una tournée bizzarra in America del Sud con Luca, il mio batterista. Siamo stati invitati a Bogotà, a Rio e a Buenos Aires a fare dei concerti. Non potevo portarmi dietro un bassista e siamo andati solo io e lui. Durante questo viaggio abbiamo sviluppato una sorta di genere musicale che era quello che funzionava di più, chitarra voce senza un basso, che abbiamo chiamato il rigatoni, che è una sorta di miscuglio fra un reggaeton con sonorità napoletane. Però lì ho capito che avevo dei brani che funzionavano malgrado la nudità di due musicisti e altri che invece non funzionavano. E lì ho capito che una canzone funziona perché ha un'ossatura che già funziona, non perché ci sono 500 strati che la sorreggono.

0: tu pensi che questa esperienza di una musica più scarna, essenziale, influirà poi quando ritornerai a produrre?
1: Ma allora, questo disco inizialmente l'ho registrato chitarra voce, ho tolto tutto e poi a un certo punto mi sono detto vabbè, però adesso è finito, voglio divertirmi ancora un po', e allora ho chiamato dei musicisti. In verità abbiamo suonato durante l'estate scorsa parecchie volte e alla fine dell'estate avevamo questa specie di suono di gruppo così preparato e caldo che ho deciso di registrare tutto in presa diretta nello studio di un amico, Bjorn a Brunnen, e abbiamo registrato il disco in 2 giorni, 2-3 take al massimo. Era semplicemente un modo di avere ancora un po' di divertimento da questi brani.
0: Vorrei ascoltare Madonna Strega. È un'imprecazione?
1: No, è un'imprecazione, è un'eresia. È un'eresia gioiosa, nel senso che appunto le streghe sappiamo che è un capitolo scuro del cristianesimo, un capitolo buio per l'umanità, il fatto di inquisire delle donne che si permettevano di dire la loro, eccetera. Insomma, l'ultima strega è stata bruciata neanche troppo tempo fa, quindi ecco, fra una Madonna e una strega non vedo per forza una grande distanza. Alla fine ci sono delle cose che legano queste due figure culturali, questi simboli della nostra cultura.

0: Federation Music.
1: Madonna strega. Tragedia greca.
2: Madonna strega. C'è Tatum Rush a Confederation Music. Giordano, lo spirito del nonno ti ha accompagnato nella scrittura di questo album. Che personaggio era?
3: Il nonno Angelo, ovvero l'ultimo romantico autoproclamato. È un personaggio pazzesco, da romanzo. Una sorta di modugno mancato del Ticino, tassista, bon vivant. Mi ha molto ispirato perché ho ereditato la sua collezione di dischi di vinili, in cui ci sono innumerevoli copie di dischi di Claudio Villa, Los Paraguayos, Julio Iglesias e un altro che non conoscevo, Altemar Dutra, che ha esattamente la sua voce. L'ho scoperto proprio in questi ultimi anni. Mi dico, cavoli, avrei avuto tante cose da dirgli se fosse ancora qui. E ha ispirato veramente le sonorità che ci sono in questo disco. Questa discografia che mi ha lasciato ha ispirato questo. Poi ovviamente anche c'è un brano napoletano reso famoso da appunto Claudio Villa. E mio nonno penso che abbia lasciato un bigliettino chiedendo di scrivere sulla tomba quello che c'è scritto sulla tomba di Claudio Villa, però non mi ricordo cos'è.
2: C'è il nonno in qualche canzone che magari possiamo ascoltare?
3: La referenza forse più diretta è quella nella scrittura e nella strumentazione di Lingua di Fuoco, che è ispirata a un bolero di Altemar Dutra che mi ricorda direttamente la voce di Angelo, Lingua di Fuoco.
2: Ce l'ascoltiamo.

0: la tua lingua di fuoco.
1: Giordano, credo di non averti mai sentito così attore come su questo disco. C'è una teatralità, c'è un'espressività nel tuo modo di cantare, interpreti proprio quello che stai cantando. È questa musica che ti permette di farlo?
2: Penso che sia stato il processo che è partito per la prima volta veramente dal testo, veramente da delle immagini, delle attitudini che volevo concretizzare prima di trovare una melodia o un accordo. Il processo di scrivere prima il testo e di partire da una sorta di atto poetico verbale ha fatto sì che il testo era più vivo che magari il contrario, partire dall'atmosfera musicale, poi cercare una melodia e poi trovare del testo che si incastrasse in questa melodia. Ecco, era un processo più vero, più bio, organico magari, che ha permesso di vivere il testo in modo più diretto.

0: chi ti rivolge nella canzone Cina? Chi è che ti deve mandare una cartolina?
1: Insomma, queste sono questioni personali, però è pensata per essere ovviamente una canzone universale in cui tutti si possono immaginare come personaggi. Penso che tutti nella vita abbiano magari fatto l'esperienza di una distanza nella prossimità e al contrario.

0: leggo una cosa che ho letto, testi in italiano che rimandano a un elegante tempio solare anacronisticamente pagano in fiamme. Me la spieghi?
1: È vero che c'è un po' un immaginario pagano, per quello che conosco del paganesimo, quello che mi sono immaginato del paganesimo, però forse sono pagano nel senso che non sono cresciuto nella vera conoscenza della cultura cattolica cristiana. I miei genitori erano atei, non ho frequentato, non ho fatto il chirichetto, non sono mai stato veramente in chiesa se non qualche eccezione, quindi io in verità il cattolicesimo, cristianesimo non l'ho mai vissuto, quindi forse sono un po' un pagano.
2: Confederation Music.

0: nei miei studi, nei miei interessi, così nelle mie passioni di ricerca di culture e anche storie delle religioni, eccetera, mi sono interessato molto a queste derive anche storiche, gli gnostici, questi culti anche pure preistorici al sole. E mi hanno stimolato un grande territorio immaginifico, anche per esempio i tarocchi, Jodorowsky, sono tutte referenze a cui alludo spesso per immaginare spazi temporali poetici. Penso a dei poeti che mi hanno ispirato, Rimbaud, per esempio, che faceva molte allusioni, magari al cattolicesimo, però in un modo allucinato. Ecco, forse è quell'allucinazione della poesia che si trova anche nel sud Italia, della Taranta o di queste culture mediterranee che sono anche legate a una sorta di allucinazione pagana, spesso legata alla leggenda del tarantismo, della sega Lecornuta, che poi è diventato l'LSD, c'è tutto un mondo legato a questo paganesimo mediterraneo.
1: Anche ritualistico in ambito musicale, perché queste ritmiche portate in ripetizione all'eccesso poi favoriscono tuttora l'entrata in una dimensione un po' di trance, no? Ce n'è una all'interno dell'album di ritmica un po' tarantellosa.
0: Sì, ci sono vari richiami a quest'area musicale stilistica. Nella cover di Maruzzella, che mi ha sempre colpito come un brano misteriosamente occulto fra sonorità orientali, probabilmente che arrivano dai Mori dell'Africa del Nord, chissà quanti secoli fa, c'è Madonna Strega o in Cina, questo ritmo che ho chiamato rigatoni, però alla fine è un ritmo che viene appunto dalla Taranta, da queste aree, anche greco. C'è un brano Cina che aumenta di velocità, e questo è una cosa che viene da, ma anche dal klezmer balcanico. Insomma, c'è tutto un mondo culturale musicale a cui io faccio solo allusione perché non conosco bene. Proprio mi sono ritrovato sul bordo di un enorme cratere in cui ci sono tutte queste culture che riconosco, ma che di cui riconosco anche la mia totale ignoranza perché sono così antiche e vaste, no? Tutto il mondo balcanico, mediterraneo in generale, e a cui ho fatto un po' omaggio, ma ovviamente dalla mia isola, dal mio
1: osservatorio,
0: isolotto,
1: dal sentiero.
0: sì.

ipnotica, seducente, sabbatica. Maruzzella, nell'interpretazione di Tatum Rush, che trovate nel suo ultimo album, Lolito C.

musicale dai tempi di Ginevra, quando studiavo a Belle Arti. Lui ha registrato il disco, è suo lo studio in cui abbiamo registrato, ha anche partecipato con la sua chitarra in due pezzi, penso. E poi ci sono dei musicisti ospiti che ho chiamato per due pezzi con una sezione di fiati: Filippo Valle al sassofono, c'è Nolan Quinn alla tromba, Maurus Tverenborg al trombone e Eri Bellizcherdo alle percussioni. Insomma, c'è un bel personale. Spero di non aver dimenticato qualcuno.

0: Paloma è la settima canzone di Lolito Ceresiaco di Tatum Rush.
1: Immagino ogni album come una fotografia di un momento nella vita di un artista. Un disco così poteva esistere soltanto a questa età?
2: Sì, sicuramente. È un disco che rispecchia un momento in un percorso di vita. Assolutamente non poteva essere fatto prima, perché non lo è stato fatto. Però sì, assolutamente è la somma di tutta una serie di esperienze, di scelte e dell'inizio del resto di un percorso.
1: Giordano, andiamo verso la fine. Come sempre chiediamo al nostro ospite di scegliere una canzone per chiudere la puntata. Ne abbiamo citate alcune durante questa intervista, ce ne sono altre. Con che cosa vorresti chiudere? Cosa vorresti sentire alla radio interamente alla fine della nostra chiacchierata?
2: Metterei il pezzo forse più radiofonico, che è il primo pezzo che ho scritto del disco, e l'ho scritto perché volevo capire perché nel blu dipinto di blu di Modugno funzionasse così bene. Ho fatto una sorta di autopsia del brano e ho capito che era alla fine un brano jazz nel blu dipinto di blu. E allora mi sono ispirato vagamente alla struttura, ovvero una strofa rubata e un ritornello che sorregge tutto il pezzo, e che è un ritornello che si sviluppa più lungo di un ritornello tipico di oggi. E l'ispirazione è nel blu dipinto di blu, ed è diventato anche una sorta di scherzo, perché nel blu dipinto di blu è volare e io propongo di camminare piuttosto.
1: E la canzone è?
2: Lungomare.
1: Tatum Rush, grazie mille e buona musica.
2: Grazie.
0: Trovate Tatum Rush nell'album Lolito Ceresiaco, pubblicato lo scorso marzo dall'etichetta luganese Safeport Production. L'intervista integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music.
3: Forse non è un caso, forse un colpo di teatro. Due iniziali sullo specchio che appannasti con il fiato.
0: Domenica prossima ci sarà ancora la Svizzera italiana e ancora Safeport Production a Confederation Music, perché Andrea Zinzi racconterà il suo primo album solista e acustico, Healing Winters. Vi saluto con Tatum Rush e Lungomare per salutare l'estate che è iniziata. Buona serata!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli, la delegazione iraniana non tornerà ai negoziati fino a quando Trump non si scuserà per le minacce che ha fatto, come affermato dall'emittente panaraba Al-Mayadeen. I negoziatori iraniani ora insistono non solo sulla cessazione delle ostilità in Libano, ma anche hanno avanzato la richiesta di ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Allo stesso tempo Al-Adat riferisce che i contatti tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti continuano in Svizzera in un formato non ufficiale attraverso intermediari. Secondo la CNN, invece, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in una fase di stallo, ma non sono ancora conclusi. Secondo una fonte iraniana in contatto con la delegazione presente al Bürgenstock, citata dall'emittente statunitense, sono in corso dialoghi informali per far sì che le parti diplomatiche riprendano i controlli. Israele non ha intenzione di ritirarsi dal Beaufort, che costituisce parte integrante della zona di sicurezza in Libano ed è considerato essenziale per la difesa della comunità della Galilea e delle forze dell'IDF. Lo afferma in un post su X il ministro della difesa israeliano Katz. Il post è stato pubblicato dopo che l'emittente israeliana Canale 12 aveva parlato, citando fonti diplomatiche e militari, del fatto che durante i negoziati israelo-libanesi, che riprenderanno a Washington martedì, potrebbe essere discussa la possibilità di un ritiro delle forze di difesa israeliane, l'IDF per l'appunto, dalla stessa fortezza. In Libia, cambiamo argomento, il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Nayem al-Masri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportato dai media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. L'edizione di quest'anno di Art Basel, conclusasi oggi, ha attirato 90.000 visitatori. Alla Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea hanno partecipato 290 gallerie provenienti da 43 paesi. Alla fiera, inoltre, hanno partecipato collezionisti ed esperti d'arte provenienti dal Nord e dal Sud America, dall'Asia, dal Medio Oriente e dall'Africa, come riferiscono gli organizzatori, ed erano presenti anche rappresentanti di oltre 270 musei e fondazioni. E veniamo alle previsioni per domani, che in tutta la Svizzera annunciano tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli, è terminata anche la seconda partita di questa sera alla Mondiale di Calcio, 0-0 tra Belgio e Iran, con la formazione medio orientale che si è vista annullare una gola per fuorigioco a Taremi, mentre gli europei, i belgi, hanno dovuto giocare in 10 dalla 66esimo per l'espulsione per un fallo da ultimo uomo di Ngoi. 0-0 dunque il finale. La classifica del gruppo G dice Iran 2 punti, Belgio 2, Nuova Zelanda e Egitto 1, che si sfideranno alle 3 di questa notte. A mezzanotte invece, dunque tra meno di un'ora, invece di fronte Uruguay e Capoverde, formazioni del gruppo H, nella quale nella prima serata la Spagna ha sconfitto 4-0 l'Arabia Saudita.
0: Primi, un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sull'autostrada A2 Lucerna direzione di Basilea, tra Pratteln e la galleria Schweizerhalle, un cantiere provoca colonna. Ancora sull'autostrada A2 direzione di Basilea, tra il raccordo di Angnau e Basilea Badischer Bahnhof, un altro cantiere provoca colonna. Sul versante opposto, A2 Basilea direzione di Lucerna, tra il raccordo di Angnau e la galleria Schweizerhalle, un cantiere genera colonna e i ritardi per poter transitare da quest'area ammontano a 15 minuti. Sull'A3 Basilea direzione di Zurigo, tra Basilea St. Johann e Basilea Kleinüningen, colonna per un cantiere. Infine, un incidente, questa volta non più un cantiere, sull'autostrada A6 Mülenen direzione di Basilea, tra Thun Nord e Kiesen, problemi alla circolazione che è difficoltosa a causa, come detto prima, di un incidente.
3: così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
4: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Giornata di colloqui sul Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran. I negoziati diretti sono iniziati nel primo pomeriggio sotto buoni auspici, come ha detto il vicepresidente americano Vance. Donald Trump però ha minacciato Teheran, che poi ha ritirato la propria delegazione. In Italia, vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, località a nord di Milano, all'alba di sabato sono morti 3 diciassettenni. 40 anni fa una valanga cancellò gran parte del villaggio di Mogno, portandosi via l'antica chiesa seicentesca di San Giovanni Battista. Ieri, in occasione della festa patronale, si è tenuta la commemorazione, che ha celebrato anche i 30 anni della costruzione della chiesa progettata da Mario Botta. In Svizzera aumentano i lavori indipendenti che arrivano dall'estero. Di questi, l'anno scorso il 9% si è presentato con documenti falsi o aziende di facciata. L'ha scoperto l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Sport, calcio, i mondiali nordamericani, la Spagna risorge e travolge l'Arabia Saudita. A sorpresa l'Iran ferma il Belgio. Ciclismo, la sua prima partecipazione, Tadej Pogacar ha conquistato il primo Tour de Suisse della carriera, imponendosi anche nella quinta e ultima tappa. E Marlen Reusser ha vinto per la terza volta il Tour de Suisse femminile, la seconda consecutiva. Lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito anche nei titoli, la giornata appena trascorsa è stata monopolizzata dai colloqui del Bürgenstock in Canton Nidvaldo tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, un tentativo per tentare di mettere freno e di fermare la guerra che si è scatenata. È stata scatenata dalla coalizione americano-israeliana contro l'Iran dal marzo scorso. Ebbene, la delegazione iraniana in serata ha affermato che non tornerà ai negoziati fino a quando Donald Trump non si scuserà per le minacce che ha fatto, come affermato dall'emittente panaraba Al-Mayadeen. I negoziatori iraniani ora insistono non solo sulla cessazione delle ostilità in Libano, ma hanno anche avanzato la richiesta di ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Allo stesso tempo, Al-Adad, un'altra televisione panaraba, riferisce che i contatti tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti continuano in Svizzera in un formato non ufficiale, ma attraverso intermediari. E in precedenza, invece, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, dopo l'inizio nel pomeriggio di ieri dello storico incontro in Svizzera con l'Iran, ha definito proprio storico questo momento, esortando poi a voltare pagina in Medio Oriente. E al vertice sul Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo, ha inoltre assicurato, prima che poi lui scrivesse sul suo social truff, che Trump è impegnato a raggiungere una tregua completa nella regione. Comunque sentiamolo.
2: Il presidente Trump ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e di tendere una mano in segno di apertura per dire al popolo iraniano che se i suoi leader sono disposti a smettere di essere una fonte di instabilità nella regione e a rinunciare a lungo termine alle ambizioni nucleari, allora gli Stati Uniti sono pronti a trasformare radicalmente le nostre relazioni con quel paese. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già compiuto grandi progressi solo nelle ultime ore e mi aspetto che ne faremo altri nelle ore a venire.
1: Questa è la voce, queste le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, pronunciate sul Bürgenstock ieri pomeriggio. E secondo la CNN, invece, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono sì in una fase di stallo, ma non sono per nulla conclusi. Secondo una fonte iraniana in contatto con la delegazione di Teheran presente al Bürgenstock e citata appunto dalla stessa CNN, sono in corso dialoghi informali per far sì che le parti diplomatiche riprendano i colloqui. Poco fa invece l'agenzia iraniana Tasnim, che ha citato fonti informate dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista iraniano, secondo l'agenzia Reuters ha detto che gli sforzi dei mediatori del Pakistan e del Qatar sono ancora in corso, ma non hanno prodotto finora ancora risultati definitivi. E chiudiamo per ora la pagina dedicata all'evento della giornata appena trascorsa, ossia i colloqui del Birkenstock tra Stati Uniti e Iran, e parliamo di incidenti stradali nella vicina penisola. In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, località a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la corrispondenza dall'Italia di Francesca Torrani.
3: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
1: Torniamo in Svizzera, dove l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere lo scorso anno ha scoperto e sequestrato quasi 1500 documenti falsi, da carte d'identità a contratti di lavoro. Un record nel 2025 si è registrato tra coloro che, in arrivo dall'estero, hanno dichiarato di essere lavoratori indipendenti. Ma nel 9% dei casi i documenti erano contraffatti e l'azienda indicata era solo di facciata. Sentiamo Manuele Ferrari.
4: Sono 419 i casi di presunta attività come indipendente considerati sospetti dai controllori nel 2025, stando a quanto riportato dalla NZZ Am Sonntag. Numeri alla mano, quasi una persona su 10 di quelle controllate che hanno affermato di voler venire in Svizzera a lavorare con attività propria. 1456 poi sono i documenti falsi sequestrati dall'Ufficio federale delle dogane. Stando alle autorità, si tratta però solo della punta dell'iceberg. Carte d'identità di un paese dell'Unione Europea e un contratto di lavoro in Svizzera della durata di almeno 12 mesi sono una combinazione che permette di ottenere molto più facilmente il permesso B, quello di dimora, per 5 anni e di avere così diritto agli aiuti sociali. Se vi sia un abuso in questo senso è però difficile dirlo. Stando a quanto riportato dal Domenicale, la quota dei cittadini dell'UE che ricevono aiuti sociali nel nostro paese è del 2,3%, parliamo di circa 35.000 persone. Per quanto riguarda i cittadini svizzeri, si parla invece dell'1,8%. Frequenti le falsificazioni provenienti dall'Europa orientale. Tra le carte d'identità meno difficili da riprodurre, stando ad un esperto sentito dalla NZZ Am Sonntag, vi sarebbe la vecchia carta d'identità rumena, poiché dotata di pochi elementi di sicurezza. Per combattere almeno parzialmente il problema, da quest'autunno sarà messo a disposizione delle autorità di controllo un kit con una lampada UV, una lente di ingrandimento e l'accesso a una banca dati per la verifica di carte d'identità e passaporti.
1: La cronaca regionale. Grave incidente è accaduto ieri pomeriggio a Faido, poco dopo le 16.30, quando un uomo di 47 anni è stato soccorso alla cascata della Piumogna dopo un principio di annegamento. Secondo la polizia si tratta di un cittadino afghano residente in Leventina. Stava facendo il bagno nella pozza quando non è più riemerso dall'acqua. Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo e riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega che con l'elicottero ha trasportato il 47enne in ospedale e secondo i medici l'uomo versa in gravi condizioni di salute. 40 anni fa una valanga cancellò gran parte del villaggio di Mogno, portandosi via l'antica chiesa seicentesca di San Giovanni Battista. Ieri, in occasione della festa patronale, si è tenuta la commemorazione che ha celebrato anche i 30 anni della costruzione della chiesa progettata da Mario Botta, divenuta un'icona architettonica e uno dei simboli della Valla Vizzara. Botta, che ieri ha partecipato all'evento. Sentiamolo.
5: 30 anni dall'inaugurazione e 40 anni dalla valanga. È una vita, è il tempo che scorre e questa testimonianza resta che la gente della valle ha voluto reagire e abbiamo fatto questo segnale del XX secolo che io spero che duri ancora nel tempo, che è un segno che la valle è viva, nonostante tutto riesce ancora a sopravvivere nei lembi di terra che ancora offrono uno spazio di abitazione e quindi sono contento.
1: RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
6: Bene ritrovati, iniziamo dai risultati della serata appena conclusa ai mondiali di calcio, con la Spagna che si è riscattata sconfiggendo nettamente 4-0 l'Arabia Saudita, altro pareggio invece per il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran. Da mezzanotte sono in campo Uruguay e Capoverde, alle 3 Nuova Zelanda contro Egitto, poi in serata alle 19 Argentina contro Austria, a seguire alle 23 Francia contro Iraq. Il Tour de Suisse è andato per la prima volta a Tadej Pogacar, alla femminile invece per la terza nella sua carriera all'elvetica Marlen Reusser. La gara domenicale del Gran Premio della Cechia, parliamo di motociclismo, è stata vinta da Marc Márquez davanti a Ogura e Bagnaia. Infine il tennis, quest'oggi iniziano le qualificazioni al terzo slam dell'anno, vale a dire Wimbledon. Nel tabellone maschile subito in campo il ticinese Rémi Bertola contro il canadese Draxel, così come Jérôme Kim opposto al peruviano Bueno. Chi è invece già presente nel tabellone principale femminile è Serena Williams, che parteciperà grazie a una wild card all'età di 44 anni e a quasi 4 dal suo ultimo singolare.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 22 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 18 e 22 gradi, massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una calda e serena notte. Dodici minuti dopo la mezzanotte, oggi è lunedì 22 giugno, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sull'autostrada A2, Lucerna direzione Basidea. Tra il raccordo di Agnau e Basidea Badischer Bahnhof, un cantiere genera colonna. Sempre sulla stessa autostrada, ma in direzione opposta, ossia da Basidea verso Lucerna, tra il raccordo di Agnau e la galleria Schweizerhalle, un cantiere crea problemi alla circolazione. Infine, sull'autostrada A6 Mühlenen direzione Berna è un incidente a rendere la circolazione difficoltosa, un incidente tra Thun Nord e Kiesen. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo buon viaggio e una buona notte con la Rete 1.
0: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Edizione dell'Una in studio Lino Bini. Stop nei colloqui tra Stati Uniti e Iran al Bürgenstock. La delegazione iraniana non tornerà ai negoziati fino a quando Trump non si scuserà per le minacce sferrate nelle scorse ore. A darne notizia sono alcune emittenti arabe, stando alle quali i negoziatori di Teheran insistono e chiedono non solo la cessazione delle ostilità in Libano, ma anche il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Se per alcuni media il dialogo comunque prosegue, seppur a distanza e in maniera indiretta, secondo la CNN sarebbe in fase di stallo ma non ancora concluso. E intanto Israele dal canto suo ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritirarsi da Beaufort, che costituisce parte integrante della zona di sicurezza in Libano, area considerata essenziale per la difesa delle comunità della Galilea e delle forze militari israeliane. A parlare il ministro della difesa Israel Katz, poco dopo l'annuncio dell'emittente Canale 12 di un possibile ritiro dai territori libanesi occupati, tema questo che potrebbe essere al centro dei negoziatori e dei negoziati israelo-libanesi che si terranno martedì a Washington. In Libia ora, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la privatizzazione dei diritti civili per 8 anni. Per la cronaca regionale, un 47enne versa in gravi condizioni di salute dopo un bagno nella cascata della Piumogna. L'uomo stava facendo il bagno in Valle Leventina quando verso le 16.30 non è più riemerso. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e portato a riva. Trasportato all'ospedale, la sua vita potrebbe essere in pericolo. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano, con la Spagna che ha travolto in serata l'Arabia Saudita sconfitta per 4-0. A sorpresa l'Iran ha fermato il Belgio sullo 0-0. È invece in corso la partita Uruguay-Capoverde, 2-1 il risultato provvisorio. L'altro confronto in programma questa sera è Nuova Zelanda-Egitto, partita che si disputerà alle 3. Nel ciclismo Tadej Pogačar ha conquistato il Tour de Suisse, il primo della sua carriera, imponendosi anche nella quinta e ultima tappa. Marlen Reusser invece ha vinto per la terza volta il Tour de Suisse femminile, la seconda consecutiva. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 22 giugno. Ebbene, in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Le parole, le minacce di Donald Trump si abbattono sui colloqui in corso al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran. Da Camp David, infatti, il presidente statunitense è tornato a minacciare Teheran di nuovi attacchi mentre il suo vice Vance era impegnato al tavolo delle trattative. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz,